molto approssimativa. Infine, a un livello profondo, quindi proprio per rispettare il compito di questo tipo di analytics, trovare la struttura profonda dei dati e i suoi collegamenti nascosti, usiamo delle reti neurali profonde non supervisionate, cioè alle quali non diciamo che cosa devono apprendere, ma gli diciamo tenta di trovare il collegamento.

che sono dei tipi di stanza, c'è il bagno, c'è la cucina, c'è la stanza da letto, il salotto, l'ufficio e il corridoio. In ognuna di queste stanze, sulle righe, trovate 50 oggetti. Ok? Di ognuno di questi oggetti vi viene detta la probabilità con la quale, dopo un'analisi di oltre 2500 appartamenti, era presente l'oggetto. Per esempio, al 100% la scrivania è presente in ufficio. 1, 100%. Mentre il portacenere, al 44% lo si trova nei bagni, al 22% nelle cucine, nella stanza da letto nel 66% e così via. Per cui sono dei dati aggregati, degli indicatori che ci dicono qual è la frequenza, in questo caso, con la quale è comparso un certo oggetto dei 50 in ognuna delle stanze. Questo è l'unico dataset da cui partiamo. Un dataset giocattolo che per la prima volta fu usato agli inizi degli anni 80 per presentare le prime reti neurali. E adesso noi siamo in grado, tramite la Representational Analytics, di mettere questa tabella senza le etichette, perché le etichette per il sistema non significa niente, che cos'è un portacenere, non gliene importa niente. Per lei, per la rete neurale che apprenderà, un portacenere è questo vettore di numeri, sono sei numeri il portacenere. Per la rete neurale, il sapone sono questi altri sei numeri disposti con quest'ordine. Quindi sottoporremo la rete neurale ad apprendimento, a apprendere in maniera non supervisionata come ogni oggetto è connesso a ogni altro e come ogni stanza è connessa a ogni oggetto e a ogni altra stanza. Una rete particolare, ovviamente, non una rete che trovate in letteratura facilmente, ma questa rete alla fine ci genera una matrice di tensori che sono i parametri con i quali in maniera non lineare è possibile disegnare la ipersuperficie che connette ognuno di questi 50 oggetti agli altri e alle sei stanze. A partire da questa matrice dei tensori viene ricavato tramite un filtro particolare un grafo chiamato Maximally Regular Graph, che vedremo negli incontri successivi cos'è e come si fa, ma appare questo grafo pesato che vedete qui. Ovviamente questo grafo pesato va letto nel dettaglio per capire quanto è fatto bene o male, ma l'ha prodotto semplicemente una rete leggendo quella tabella di 50 per 6 numeri, 50 per 6, 300 numeri. Bene, potete vedere però che qui, dove c'ho il mouse, c'è la cucina. Ha messo la cucina in verde, ha messo quello che è un'istanza, no? Una delle colonne, e vicino ci ha messo gli oggetti tipici della cucina. Ok? Quindi il forno, quindi il lavandino, quindi eccetera, tutti oggetti pertinenti. Poi ha messo da questa parte, vedete, dove c'è il mouse, questo è il bagno. E nel bagno l'ha dotato degli strumenti tipici, che è la toilette, quindi il water, quindi. E poi in mezzo ci ha messo il sapone che collega la cucina col bagno, però ha detto anche il bagno è molto piccolo. Vedete come ha ordinato tutte le caratteristiche. Dopodiché, dalla cucina, dal bagno, scusate, passiamo alla cucina e tramite le tende e le cassettiere andiamo in questa parte centrale dove ci sono tutti gli oggetti che appartengono al salone, dining room. In particolare, poi, da questi oggetti se ne dirama un ramo che vedete, che è la camera da letto, e spontaneamente il sistema allega alla camera da letto il letto, non sapendo che è un letto, sapendo soltanto che è un vettore numerico che trovate su questo dataset qui alla voce letto, che adesso. Ecco. Letto, vedete questo vettore. Benissimo, poi qui escono degli oggetti che appartengono più a uno studio, eccetera, eccetera. Quello che avete visto, sapendo che ognuno di questi link, di questi legami che un

un oggetto all'altro hanno un valore. Il valore è tanto più alto quanto la vicinanza, la similarità tra questi due oggetti, la copresenza in questo caso, è forte. Questo è un grafo pesato. Allora, nel grafo pesato noi qui notiamo qualcosa che già conosciamo perché sappiamo bene come, quali sono gli oggetti che compaiono con una certa frequenza in cucina, al bagno, in salotto, nell'ufficio, eccetera. Però ci dà un'idea molto precisa di come soltanto tramite una tabellina di 300 numeri il sistema, soltanto leggendo quei numeri, si è in grado di farsi un'idea astratta e poi proiettarla in un grafo di come sono organizzati sia quei 50 oggetti gli uni rispetto agli altri, sia ognuno di essi rispetto alle stanze in cui può comparire. Ecco, la Representational Analytics sarà una delle chiavi per indagare i segreti dei dataset, per proiettarli in dei grafi, poi avremo degli strumenti, come vedrete, per leggere questi grafi, perché questi grafi, quando sono molto complessi, non si possono leggere a vista. Servono degli strumenti matematici per favorire la lettura. E quindi arriviamo subito alla Graph Analytics, che praticamente analizza il significato della posizione che i nodi hanno in un grafo. La Graph Analytics possiamo averla a un livello più banale, che è praticamente visualizzare le analisi che si fanno, quelle che normalmente si fanno con la analisi dei dati. No, si visualizzano questa cosa, questa variabile è stata scelta 40 volte, il pallone sarà quindi proporzionale al numero 40, quest'altra è stata scelta 30 volte, sarà un po' più piccolo, quello che si chiama il pallogramma, no? Però ci dice poco, è una visualizzazione spesso delle frequenze. Poi può esserci un'analisi intermedia, che è quella statistica, che ci mostra un grafo, visualizza un grafo, no? Quindi anche con i legami, che non fa altro che visualizzare però le relazioni che sono già contenute nei dati, non ci dà nessuna informazione in più. E poi c'è l'analisi topologica, che si fa con le reti neurali. Cerchiamo di vedere un po' più da vicino. Vedete qui, in alto, questo dataset, un dataset qualsiasi, viene preprocessato, cioè organizzato in maniera tale che l'informazione sia il più esplicita possibile. Una rete neurale non supervisionata particolare analizza questi pesi che vedete a maglia completa alla fine dell'addestramento, sono i tensori, la matrice tensoriale che descrive l'ipersuperficie di questi dati, cioè la loro geometria inerente, interna. Un filtro su questa matrice può produrre diversi tipi di grafo. Qui un grafo minimum spanning tree, che vedremo successivamente che cosa significa, e qui un grafo più complesso che ci fa vedere anche una click, cioè una cricca di nodi collegati tra loro che formano una sorta di piccolo parlamento. Ma è un grafo che può essere di questa complessità, ma può essere anche molto maggiore, è difficile da interpretare a vista. Che significato ha ogni nodo di quel grafo? Se ad esempio questi nodi che compaiono in questo secondo grafo, ogni nodo è una persona di una banda criminale, immaginate. Noi abbiamo analizzato gli attributi, le caratteristiche di ognuno e alla fine il sistema ci ha detto, bene, questi sono 200 criminali e sono organizzati in questo modo. Beh, a questo punto mi interessa sapere proprio il soggetto che è in questo punto del grafo, ad esempio questo che sto indicando, che caratteristiche ha dal punto di vista topologico. Ecco allora che entra in ballo la Graph Analytics, che non mi proietta soltanto la matrice che la rete ha trovato, la matrice dei tensori che la rete ha trovato in un grafo, ma deve essere anche in grado di dirmi che significato ha ogni elemento, ogni nodo del grafo, e quindi si può misurare una serie di indici. Questi indici sono, per esempio, la betweeness, quanto un nodo qualsiasi del grafo è un passaggio obbligatorio per la comunicazione tra un nodo e ogni altro. Immaginate che tutti i nodi si scambino messaggi in continuazione, gli uni con gli altri, tutti con tutti. Ci sono dei nodi che, stando più in mezzo, no, perché devono seguire questi messaggi la strada del grafo, non possono andare direttamente da un nodo all'altro, ci sono dei nodi che si trovano in mezzo spesso,

per cui hanno una betweeness alta, sono dei colli di bottiglia, sono i portatori di pizzini in qualche modo. Poi ci sarà un indice che misura quanto ogni nodo attrae i nodi vicini. Certamente un nodo più ha link, più ha legami che gli arrivano, no? E più i nodi a lui vicino ne hanno pochi, tanto più quel nodo attrae i vicini. È una sorta di forza d'attrazione. Io ho tanti legami, i miei vicini ne hanno pochi, io attraggo i miei vicini. Poi altri indici come l'indice H, l'assortativity, cioè quanto i nodi sono simili gli uni con gli altri, la protection, quanto i nodi sono interni, per cui se arriva qualcuno con un'accetta e comincia a potare questo grafo, e comincerà dalle foglie, cioè dai nodi più esterni, che sono un po' le mura della città del grafo. E ovviamente i nodi che vengono potati alla fine, quelli più interni, sono quelli più protetti, e quindi il grado di protezione. Questo è il tipo di indice che poi va visto in dettaglio, ovviamente, ma che definisce la graph analytics, cioè una tipologia di strumenti che consente di passare dalle matrici tensoriali che una rete ha trovato a dei grafi e poi di interpretare e leggere tecnicamente il ruolo che ogni nodo assume e opera all'interno di quel grafo. Qui vediamo un'altra cosa interessante che è la simulation analytics, un altro tipo di analytics. La simulation analytics consiste in quello che abbiamo definito in maniera molto semplice analisi what if, che cosa accadrebbe se. Dopo che una rete ha appreso, no, noi possiamo porci il problema. Con i pesi che ha maturato durante l'apprendimento, se io altero alcune variabili, come si modificano le altre? Qua abbiamo visto già degli esempi di questo tipo. Riporto che a livello molto elementare si fa un'analisi superficiale attualmente, una analisi causa-effetto, lineare, cioè si vede la proporzione con cui nei dati due variabili si influenzano, quanto è proporzionale e si, come dire, se una si alza di una certa percentuale, l'altra si alza di una percentuale analoga a quanto era influenzata dalla prima. È un'analisi causa-effetto che dice, va bene, se A causa B e B causa C e ci fermiamo lì, questa analisi ha un senso. Ma nei sistemi complessi non avviene così. A causa B, B causa C e C causa A. A quel punto, con questa ricorrenza che C retroagisce su A, quando diciamo che C è causato da B, non sappiamo quanto C, che ha causato anche A e A ha causato B, allora quanto C è causato anche da se stesso, da A oltre che da B. Ecco, in questo tipo di causa-effetto circolari, questi sistemi hanno validità nulla, ovviamente, specialmente quando gli effetti non sono proporzionali. Un livello intermedio è l'analisi bayesiana, che è basata sull'analisi della probabilità condizionata, per cui si possono trovare dei sistemi, tipo sistema di simulazione Monte Carlo e altri sistemi, per vedere come andrebbero le cose se. Però si tratta di analisi ancora intermedie come livello, perché quando il sistema è molto complesso potrebbe presentare dei cigni neri all'improvviso, per esempio, cioè delle singolarità improvvise e moltissimi casi quasi nulli. E l'analisi delle probabilità, quando ci sono molti zeri, diventa molto aleatoria, nel senso non tecnico del termine. Quindi, per tutti i casi, a livello più profondo e per scoprire le informazioni nascoste, si usano reti neurali dinamiche, non supervisionate, chiamate memorie dinamiche associative. Proviamo a vedere un esempio banale. Qui abbiamo un dataset. Un dataset che praticamente sulla sinistra, qui vedete, riguarda le schede di arresto a Londra in 6 mesi di 1.117 persone, arrestate per possesso di droga o per altri crimini affini. Quindi sono cose reali. Come vedete, questa scheda dell'arresto è fatta di macro variabili. Per esempio, la prima macro variabile che possiamo leggere è gender, e qui ne distinguono almeno tre. Non per essere alla moda, ma dicono maschio o femmina, non definito, non available, non disponibile.

Questa era Scotland Yard che usa questa tecnica. Home residence, cioè dove vive la persona. Qui ci sono 33 variabili perché Londra è stata divisa in 32 boroughs. Il 33esimo è l'informazione: non c'è un borough indicato nella scheda di arresto. Posto dove è stato arrestato, che può essere ovviamente diverso dal luogo dove vive la persona arrestata. E qui sono altri 33 variabili. E andiamo davanti, il gruppo, la nazione dalla quale il soggetto proviene, e sono almeno 12 nazioni previste da Scotland Yard, il gruppo etnico, e prevede almeno 6 tipi di gruppi, la classe di età divisa in classi, intervallo da, fate conto, 10 a 18 anni, eccetera. Queste sono tutte variabili, compresa la quantità di denaro che ha in tasca, vedete qui, compreso il tipo di droga con la quale è stato trovato. Alla fin fine, se si sommano tutte queste variabili, il dataset diventa di 246 variabili, molte dei quali sono zero per molti soggetti, che rende l'analisi più complessa, ovviamente. Quindi si tratta di un dataset che in 6 mesi ha 1.117 arrestati e 246 variabili. Si usa una rete non supervisionata per farti apprendere questa situazione, quella che chiamiamo funzione implicita. Okay? Una volta generata la matrice dei tensori, tramite un'altra rete la si interroga e gli si chiede: ok, faccio il caso pratico, siccome Scotland Yard in quel periodo cercava di massimizzare i sequestri di cocaina, ma ovviamente la gente con la cocaina, con solo cocaina, era pochissima quella che veniva arrestata, perché se c'aveva un po' di cocaina, c'aveva molte di più cannabis con sé o crack o MDMA. Quindi era difficile. Dice: in quale quartiere vado, che strategia uso, che tipo di gruppi etnici blocco per massimizzare i sequestri di cocaina? E allora si pose alla rete già addestrata, quindi con una non supervisionata, questa domanda: massimizzami la cocaina. Questo era what if. Se massimizzo la cocaina, quali altre variabili mi si accendono che mi daranno quindi le coordinate per andare a focalizzare i miei interventi? Ricordo che a Londra c'è una speciale legge per Scotland Yard che si chiama Stop and Search, cioè è una legge che permette ai poliziotti di fermare qualsiasi individuo in qualsiasi momento e perquisirlo, addirittura. Anche le proprietà, anche le cose che ha addosso, borsette, eccetera. Questa legge è molto importante per la polizia di Londra, però ovviamente se su 10 Stop and Search 3 producono un risultato, che i tre personaggi avevano addosso della roba illegale e 7 no, dopo un po' di tempo i cittadini inglesi, come dire, protestano tramite i loro parlamentari perché la legge venga tolta perché è iniqua. Se invece su 10 fermi 7 producono persone che avevano addosso sostanze illecite e 3 magari no, beh, la legge si sta autosostenendo, cioè dimostra che vale la pena tenerla in vita. Questa era la preoccupazione della polizia Scotland Yard nel 2006. Bene, allora si è massimizzata la cocaina. Dove dobbiamo andarla a cercare per fermare la gente in modo che quando la fermiamo la troviamo nel massimo grado? E la risposta della rete è stata abbastanza. Vedete, queste sono le variabili, le 246 variabili che si muovono nel tempo della simulazione. Quello che ci dice è che, vabbè, cioè alcuni boroughs vengono detti di Londra, che è inutile adesso specificare, persone che vivono in certi quartieri di Londra, gruppo etnico normalmente vietnamiti e arabi, senza problemi di discriminazione, questo è un problema pratico, ecco, gli viene trovata. Sì, questo però Londra dice: lo sapevamo che sono questi quelli che più frequentemente hanno piccole quantità di cocaina. È importante sapere in quali quartieri possiamo andare a prenderli. Ma se notate questa curva che salza e poi si abbassa, la sigla sta per gruppo etnico dell'est dell'Europa. E quest'altra curva qui, la vedete questa verde chiaro che io sto seguendo? Ecco, che si alza molto di più e poi si riabbassa. Sta per South American,

sudamericani, in particolare Colombia in questo caso. Ora, la cosa è curiosa e colpì tutti subito perché, come dire, si sapeva che la cocaina viene importata negli Stati Uniti, specialmente dai colombiani, ma negli arresti che avevamo a disposizione non c'era neanche un arresto di un colombiano per cocaina. Quindi che si era inventato il sistema? Come ha fatto a fare questa ipotesi transitoria per cui i sudamericani erano coinvolti in qualche modo con la massimizzazione dei sequestri di cocaina? Beh, è semplice. Riflettendoci a bocce ferme, come si dice, si capì che la maggior parte degli arresti dei colombiani avveniva in dei bar particolari dove c'erano spogliarelli e altre attività a 3X, diciamo banalmente. E avvenivano perché questi o facevano risse dopo essersi ubriacati o molestavano le donne dei locali, per cui come dire, il proprietario chiamava la polizia che interveniva e gli faceva una scheda di arresto per molesti o per ubriachezza molesti. Negli stessi bar però erano frequentati da arabi e vietnamiti che andavano lì per ricevere le partite di cocaina che poi avrebbero venduto in strada. Quindi era un sistema triangolare, per cui il sistema, vedendo i dati, ha visto che, ma guarda un po', questi vengono arrestati negli stessi momenti, con condanne diverse, nello stesso tempo, nello stesso quartiere, e quindi li ha collegati, e quindi, senza sapere perché, ha collegato la cocaina ai sudamericani, e lo stesso vale per i soggetti dell'est d'Europa, che anche loro prendevano la cocaina per portarla in vendita fuori Londra. Questo è molto interessante perché come quando a biliardo impariamo a buttare una palla in buca, come dire, puntandone un'altra che muovendosi la butta in buca. Ecco, il sistema ha fatto questo terzo ordine di ragionamento ed è stato in grado di individuare le residenze, i luoghi dove poi sono stati trovati a babbo morto, diremmo noi, depositi di cocaina, cioè quei depositi che i colombiani tenevano in qualche modo in casa e poi man mano smerciavano ai vari pusher locali perché li distribuissero e li vendessero. Questo è un esempio di simulation analytics. Quindi informazioni che non si vedono. La prescriptive analytics è l'ottimizzazione del target, detto in due parole. Sappiamo quali sono i livelli superficiali e intermedi. Dal punto di vista dei sistemi artificiali si risolve con algoritmi evolutivi e reti neurali, cioè un matrimonio tra due sistemi artificiali adattivi diversi. Faccio un esempio banale, l'abbiamo già visto in un'applicazione, l'aumento del numero di assicurati presso un fondo sanitario che produce dopo un po' degli effetti indesiderati, come l'aumento dei rimborsi in maniera significativa. Potete vedere qui come c'è un aumento di rimborsi dopo 200 cicli di evoluzione dell'algoritmo evolutivo. Anche questa analytics è molto importante perché dice, ok, io posso tenere sotto controllo alcune variabili, come aumentare il numero degli iscritti, d'accordo? Però quali sono le conseguenze di questo aumento del numero degli iscritti? Se io voglio ottenere la massimizzazione di questa variabile, quali altre variabili devo modificare su quali valori perché nel tempo quella variabile che mi interessa manifesti i valori che voglio? Questa è la prescriptive analytics. Ognuna di queste poi va approfondita in maniera propria. Adesso vediamo la space analytics che abbiamo già incontrato in qualche modo. Praticamente si tratta di quello che normalmente viene chiamato geographic profiling e viene affrontato con strumenti molto nuovi che adesso possiamo solo accennare, ma vediamo un'applicazione concreta. Questo è il caso che abbiamo già esaminato di un'epidemia. Vedete in alto a sinistra i dati che dicono la coordinate, latitudine e longitudine di ogni punto nel quale si è manifestato almeno un caso. Ecco, le città in questa slide si vedono le città coinvolte nell'epidemia e qui vedete con i dati aggiornati, non quelli che vi ho fatto vedere.

nell'incontro precedente, ma aggiornati nuovamente dall'Istituto di Gottinga che teneva sotto controllo questo fenomeno, ci ha dato che non c'era solo Francoforte, ma anche la Bassa Sassonia, eccola qui. Questo è l'inizio del processo e poi così è come si espande. Questa è la Space Analytics, cioè utilizzare algoritmi evolutivi per tradurre dei punti dove succede qualcosa in un campo scalare che ci dice qual è la probabilità che questo qualcosa avvenga nel futuro immediato, nel futuro meno immediato e più che altro qual è il luogo dal quale questo processo può essere partito. Pixel Analytics, e qui non esistono se non analisi banali, perché un'immagine sola, che cosa ci fai? Vai a vedere come sono distribuiti i grigi dell'immagine sola, oppure fai un filtro basato sul gradiente per trovare i contorni, ma questo è molto banale, noi abbiamo fatto vedere che si può fare qualcosa di più. Usando questi reti neurali particolari chiamati Active Connections Matrix, cioè matrici attive di connessioni, cosa succede? Ogni pixel si trasforma in un agente, in un neurone, connesso con dei pesi ai primi vicini, a cui manda messaggi, e ne riceve da ognuno dei primi vicini. Ed ecco qui un caso medico particolare. Vedete questa immagine? Questa è un'arteria poplitea subfemorale, appena appena operata, perché c'era una stenosi in questa parte, che il chirurgo ha, come dire, allargato, ha eliminato la stenosi. Per cui per il chirurgo la cosa era finita lì. E questo è quello che vede il radiologo e quello che vede il chirurgo. Andiamo angiografia digitale con mezzo di contrasto, è questa immagine che state vedendo. Adesso andiamo a vedere come un sistema a reti neurali che analizza questa sola immagine, analoga a quello che vedemmo di analisi della Gioconda, per intenderci, come una rete neurale può scoprire delle informazioni dentro questa sola immagine, che sono completamente nascoste allo sguardo del radiologo e agli strumenti classici dell'analisi. Andiamo a vederci il filmato e lo vedremo direttamente come i pixel, ragionando tra loro, modificano l'immagine fino a trovare un accordo, cioè fino a quando il loro pettegolezzo interattivo giunge a un agreement, che è l'attrattore del sistema in questo caso. Ecco, stiamo caricando l'immagine. Fra un po' eccola qui, l'immagine originale. Adesso il sistema partirà e i 1.900.000 pixel cominceranno a parlare tra di loro e modificheranno l'immagine mentre parlano, perché è una sorta di pettegolezzo spontaneo. A un certo punto, ecco, vedete, le prime modifiche cominciano a mettersi d'accordo a un certo punto. Guardate l'energia qua in alto, qui, che si sta modificando, e vedete che l'immagine è cambiata e comincia a venire un profilo molto interessante dell'arteria. Per non perdere altro tempo, andiamo a vedere subito che cosa è successo. Ecco, come vedete, questa centrale è l'immagine che abbiamo visto in anticipo. Andrà a finire così alla fine, ma questa è quella che ci interessa adesso. Possiamo notare che c'è una stenosi qui. La vedete? Una nuova stenosi dove c'è il cerchietto rosso. Se facciamo lo stesso cerchietto rosso qui, vediamo che la stenosi non c'è, è invisibile. Questo è un caso classico in cui il sistema ci ha rivelato qualcosa che l'occhio del radiologo e gli strumenti convolutivi, i filtri convolutivi classici, non riuscivano a vedere. La Diagnostic Analytics è quello che chiamiamo normalmente pattern recognition, riconoscimento di strutture modelli. Questa si fa in molti modi a livello superficiale, è una somma pesata di indicatori con un certo cutoff, quando supera quel cutoff si appartiene a quella classe. Alcuni indici sono addirittura di letteratura. Dico la verità, si è dimostrato a livello medico specialmente che servono poco e a niente e sbagliano molto e provocano molta confusione. A livello intermedio abbiamo le analisi multivariate che bayesiane possono avere risultati accettabili in alcuni casi, meno in altri. Cosa si fa normalmente oggi? Si usano reti neurali profonde, reti neurali con deep learning,
sistemi, ecosistemi di reti neurali che raggiungono

tornano sullo stesso dataset e metareti che filtrano le opinioni delle diverse reti neurali. Quello che vedete qui è un esempio di quanto detto, di questa diagnostic analytics. Vedete qui dei digit scritti a mano, ognuno con uno stile diverso. Una rete neurale ha interpretato in questa matrice i tipi fondamentali, i prototipi, cioè quelli che si assomigliano di più, li ha messi in celle simili e li ha astratti. Un'altra rete neurale ha detto come ogni cifra di queste, no, è simile a ogni altra, è stata colorata dopo per dire quanto la rete senza vedere l'output è stata brava, e poi le decisioni di ogni rete sono state giudicate da questa metarete che vedete qui, che riceve l'opinione di diverse reti neurali come un ecosistema. Ognuna dà la sua opinione sulla nuova immagine che vede, e la rete meta, che ha maturato i pesi in un modo che adesso non è possibile specificare, fa il giudizio finale, esprime il giudizio finale. Sappiate che con questo metodo, chiamato Ecosystem Strategy, è possibile migliorare di circa 5, 6 fino a 10 punti percentuali della migliore rete che è stata utilizzata su quei dati. Adesso passiamo predictive, l'ultimo esempio, quelle che sono le previsioni temporali, quelle che i fisici piace sapere che sono previsioni perché avvengono dopo nel tempo. Banalmente si possono fare a livello superficiale con la media pesata, weighted moving average. Normalmente si fanno con una regressione lineare o quasi lineare. Attualmente si fanno con reti ricorrenti dotate di deep learning o deep recurrent organismi, cioè tante reti complesse che apprendono in maniera profonda, alcuni dei quali sono dei transformers. Ma vediamo di che cosa si tratta. In alto, qui a sinistra, vedete la distribuzione della magnitudo dei terremoti in frequenze dal 1976 al 2002, secondo USGS, che è l'Osservatorio Americano dei Terremoti. Sulle Y vedete la frequenza, cioè quante volte si sono verificati terremoti, e qui vedete la magnitudo, gli intervalli, ad esempio, tra 4 e 4,5 si sono manifestati moltissime volte. Ecco, qui vedete la distribuzione. Qui vedete una rete neurale particolare che ha appreso spazio e tempo di ogni evento e ha tentato di imparare a predire la magnitudo che ne verrà fuori. E qui vedete a bocce ferme, una volta che si è preso un campione esterno che veniva dopo nel tempo e che è stato sottoposto a questa rete che aveva appreso dai dati, si vede la fitness, cioè la accuratezza con la quale veniva ogni evento predetto, cioè la magnitudo con la quale ogni evento nuovo veniva predetto. Vedete, in rosso c'è la realtà e in blu c'è la stima. Quindi potete vedere che in questo grafo si può grosso modo rilevare, e lo so con precisione, un'accuratezza, un errore del circa 5-2%, specialmente 5% per i terremoti più grandi, 2% per quelli più bassi. Ovviamente queste cose sono state pubblicate e anche molti istituti italiani cominciano a chiedersi se non valga la pena di impegnarsi un pochino di più in questa predictive analytics sui terremoti. La domanda sulle analytics è: che cos'è? Qual è lo specifico della simulation analytics? È una seconda domanda. La predictive analytics è connessa necessariamente con il concetto di tempo? E facciamo una sintesi adesso delle domande. La prima che ci siamo posti è: perché il concetto di analytics è un concetto più complesso di quello di data analysis? Qual è lo specifico della simulation analytics? E è vero che la predictive analytics è connessa col concetto di tempo? La seconda parte di questa lezione è conclusa. Vi ringrazio per l'attenzione.
Vi ricordo che approfondimenti su questi temi possono essere trovati.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Argomento della lezione è scoperta della conoscenza dagli archivi apostolici vaticani, trascrizione automatica dei manoscritti. Due argomenti. Il primo è una descrizione degli archivi apostolici vaticani, il secondo trascrizione automatica dei manoscritti in cui vi illustrerò in un certo dettaglio un lavoro di ricerca basato sull'argomento. Partiamo dal primo argomento. Gli archivi apostolici vaticani, appunto, sono un archivio del Vaticano, forse è l'archivio più importante di documenti storici del mondo. L'archivio Vaticano è stato istituito da Paolo V nel 1612 con l'inclusione di registri dei vari dicasteri della Curia Romana, quindi l'istituzione è abbastanza tarda, ma chiaramente contiene documenti che sono antecedenti. Nel corso dei secoli ha subito diverse vicissitudini, inclusa la confisca durante l'epoca napoleonica e la restituzione con perdita dei documenti. Diciamo, questo è stato il fatto più grave, perché nel 1815, se non ricordo male, Napoleone portò a Parigi

tutta la documentazione degli archivi, nel trasferimento e poi nella successiva restituzione, 10-15 anni dopo, molto del materiale, fu, disperso e distrutto. Nel 1881 Papa Leone XIII decise di aprire l'archivio agli studiosi di tutto il mondo e l'Archivio Vaticano divenne un centro di ricerca storica di grande importanza. Nel XX secolo Papa Paolo VI promosse la costruzione di un nuovo archivio sotterraneo, diventando la più grande banca dati storica del mondo, con oltre 85 chilometri di scaffale piena di documenti. Nel 2019 Papa Francesco ha annunciato la desecretizzazione dei documenti relativi al pontificato di Papa Pio XII fino al 1958, consentendo la consultazione allo studio. Quindi ad oggi solo i documenti precedenti al 58 sono accessibili ai ricercatori qualificati, previa richiesta e presentazione di titoli di studi adeguati. Questo significa che il mondo accademico può accedere a una documentazione che risale dal VII-VIII secolo d.C. fino ad oggi. L'archivio è diviso in diversi fondi. L'Archivio Apostolico Vaticano è composto da circa 650 fondi suddivisibili in sei gruppi distinti. Il fondo della Curia Romana, che comprendono, i fondi della Curia Romana comprendono la documentazione riguardante le varie organizzazioni che compongono la Curia Romana, così come le organizzazioni passate che sono state soppresse o accorporate nel tempo. Quindi è tutta, questi fondi conservano tutta la storia, se vogliamo, organizzativa della Chiesa Romana. Ci sono i fondi delle rappresentanze pontificie, che contiene la documentazione delle rappresentanze pontificie all'estero, comprese le delegazioni, le nunziature, sia nei paesi esteri che in quelli italiani pre-unitari. Fondo di particolare importanza se uno vuole ricostruire le vicende storiche, essendo più o meno lo Stato del Vaticano un punto di riferimento in tutta la storia dell'Occidente dall'inizio ad oggi. Fondi di famiglie e singoli personaggi, archivi privati importanti appartenuti a nobili famiglie romane, i Barberini, gli Odescalchi, diciamo quindi la storia di Roma e non solo dall'origine ad oggi. Fondi relativi ai concili. Qui sono conservati i documenti degli ultimi tre concili economici, ecumenici della Chiesa Cattolica, oltre alla documentazione dei concili medievali o di concili e sinodi locali. Anche qui diciamo una possibilità di analisi dell'evoluzione della Chiesa Cattolica nella sua storia. E poi fondi di ordini religiosi e confraternite. L'archivio contiene anche diversi fondi di monasteri, congregazioni religiose e confraternite di Roma per motivi storici e archivistici. E infine dei fondi miscellanei, dove praticamente viene conservata tutta la documentazione di vario tipo e diverso contenuto proveniente dal mondo. Questa sezione include documenti di provenienza e contenuto diverso e vario. L'archivio possiede una vasta collezione di documenti provenienti da tutto il mondo, comprese lettere, cifrate, manoscritti e codici. L'oggetto, il documento più antico conservato è il Liber Diurnus Romanorum Pontificum, che è dell'VIII-IX secolo d.C., mentre la documentazione, a partire dal XIII secolo, è abbastanza completa. Quindi, diciamo, chiaramente il problema fondamentale è che la documentazione prima del XIII secolo molte volte è andata distrutta o si è talmente deteriorata da essere completamente inutile, diciamo,
solo a partire dal X secolo, cioè, si è cominciato ad avere un'opinione, un'idea di conservazione della documentazione in maniera più razionale e scientifica. Abbiamo detto che l'Archivio Apostolico Vaticano ospita 650 fondi archivistici, oltre 30.000 pergamene e milioni di documenti custoditi su 85 km scaffali. Quindi una fonte di conoscenze veramente unica, diciamo. Una breve carrellata, spunti di riflessione. L'Archivio Apostolico Vaticano è stato istituito da Paolo VI nel 1612. Il documento più antico conservato nell'archivio è del XII-XIII secolo. Passiamo al secondo argomento, trascrizione automatica dei manoscritti. In questo argomento vi illustrerò in un certo dettaglio un lavoro di ricerca fatto su alcuni manoscritti dell'Archivio Apostolico Vaticano, mirato diciamo, a determinare un metodo veloce ed efficace di trascrizione del manoscritto ed inserito in un contesto, in un progetto molto più ampio che si innesta sul filone della digitalizzazione dell'archivio che il Vaticano sta portando avanti da un decennio circa. Chiaramente il numero di volumi manoscritti conservati nell'archivio rende la trascrizione automatica strettamente necessaria. Sappiamo che la trascrizione manuale di un manoscritto richiede molto tempo, chiaramente, e una formazione estremamente non banale e sofisticata. In codice Ratio è il nome del processo, del progetto. L'idea è sviluppare nuovi strumenti per l'analisi dei manoscritti dell'Archivio Apostolico. Questo è il frontespizio del lavoro. Sviluppare un sistema automatico per la trascrizione dei manoscritti medievali. E diciamo, ci si concentrerà come primo aspetto la segmentazione dei caratteri e uso di reti neuronali convoluzionali per il riconoscimento dei caratteri stessi. Questo lavoro è di un paio d'anni fa. Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando manoscritti storici provenienti dall'archivio. Il sistema sviluppato produce trascrizioni accurate di qualità, utilizzabili da paleografi e accelera il processo su una vasta scala sui documenti storici. Il problema è impegnativo. Una trascrizione manuale è impraticabile a causa del volume della collezione, della grande quantità di libri nella collezione. Questo, per esempio, è un pezzo di un testo, il Liber Septimus Registrorum Domini. Come vedete, diciamo, già la lettura in latino non è facile, il modo di scrivere nei manoscritti è estremamente elaborato, bisogna conoscere il latino e molte volte bisogna sapere interpretare le abbreviazioni usate. L'OCR tradizionale non si può applicare o è applicabile con scarsa efficacia, che equivale al non si può applicare, date le irregolarità della scrittura, delle legature e delle abbreviazioni. Qui c'è un esempio specifico. In questo testo una trascrizione manuale richiede conoscenza. In questo testo ci sono molte abbreviazioni, per esempio Unicum è scritto Unicu. Qui MRE o poco avanti ce n'era un'altra. MRE sta per nostre. Nostra, NRA sta qua. Dov'è? Quindi libere è libe,
Vedete che la presenza

presenza di queste molte abbreviazioni, quindi queste, rende il testo leggibile e trascrivibile solo da esperti. E diciamo, non è che ci siano paleografi a iosa nel mondo, quindi la trascrizione di un volume, oltre al fatto che il volume va letto, costa, perché nella trascrizione bisogna avere persone che conoscono perfettamente il campo, il modo di muoversi e così via. E questo è un problema. Quindi ogni tentativo di trascrizione automatica si scontra contro un problema serio. Sappiamo che nell'utilizzo di modelli di deep learning servono dataset di addestramento seri. Già la creazione di un dataset da parte di esperti richiede tempo, fatica ed energia. Vedremo che l'articolo proposto ha risolto questo problema, quello dell'utilizzo di esperti per la creazione del dataset, in una forma molto originale ed efficace. Questo per esempio è il concetto di trascrizione automatica. Io ho una pagina in input di una miniatura, un libro, un manoscritto, voglio che il mio sistema mi estragga il testo e lo scriva in un formato che sia leggibile da una macchina. Ora, il punto è essenzialmente questo. Pur avendo uno stuolo di esperti che analizzano il testo, bisogna far sì che i testi analizzati siano, le parole analizzate siano infinite, siano molte. Per esempio, la distribuzione delle occorrenze in un corpus composto da una trascrizione dei registri di Innocenzo III. Sono 68.000 parole in tutto. Il risultato è che solo 9 compaiono più di 100 volte, mentre la maggior parte ha meno di 10 occorrenze. Questo è il plot logaritmico, sia in x sia in y, del numero di parole che hanno una occorrenza, cioè 10 alla 4 occorrenze o 10 occorrenze. Vediamo che se metto 100 qua, scusate, no, 100 qua, sono solo 9 i puntini che compaiono, che superano questo. Il più frequente è la E, la congiunzione et in latino. Allora, questo grafico ci sta dicendo che il dataset deve essere molto corposo, perché se io voglio rappresentare per una trascrizione automatica tutte le parole, quelle che compaiono nel testo poche volte vanno in qualche modo inserite più volte. Cioè, se no, il mio dataset d'addestramento manipola il testo in modo da far rispondere alla macchina solo sulle parole più frequenti. Questo è di fatto il problema. Però, come ho detto prima, creare un dataset d'addestramento da parte degli esperti ha un costo enorme e quindi bisogna risolvere il problema. Quindi l'idea è sviluppare un sistema completo che trascriva il maggior numero possibile di manoscritti, consentendo al paleografo di completare la trascrizione prodotta con le correzioni locali. Cioè l'idea è di essenzialmente far preparare un dataset iniziale a basso costo, e vedremo come hanno risolto gli autori il problema, in modo tale che il lavoro dell'esperto, del paleografo, avvenga in un secondo momento quando le correzioni da fare al testo o il completamento delle frasi richieda un minimo di lavoro e di sforzo. L'idea è quello di un approccio basato completamente sulla segmentazione dei caratteri, non delle parole, ma dei caratteri delle parole.

L'idea è di controllare la segmentazione imprecisa dei caratteri, considerando che i segmenti corretti sono quelli che daranno origine a una sequenza che più probabilmente compongono una parola latina. Cioè io segmento i caratteri in un modo ben preciso, come vedremo fra poco, ricostruisco la parola. E in qualche modo cerco di capire qual è la probabilità che la parola ricostruita sia latina o meno. Chiaramente, insieme di più candidati per la ricostruzione della parola, prendo quello di probabilità maggiore, quello che ha più probabilità di essere una parola latina. Quindi, diciamo, l'idea è che non analizzo un testo, dal testo isolo il carattere, segmento il carattere in una ben determinata forma, con il carattere segmentato creo in maniera economica, fatemelo dire, un dataset d'addestramento. Con questo dataset leggo il testo, ricostruisco una o più parole, alle parole assegno una probabilità. Scelgo quello di probabilità maggiore e questo sarà il candidato scelto nella ricostruzione del testo. Andremo proprio a dettagliare tutta questa procedura. La preelaborazione. I dati input grezzi consistono in immagini digitalizzate ad alta qualità di intere pagine di manoscritti. Questo è a disposizione. Ciascuna pagina viene sottoposta a preelaborazione che portano a un insieme di immagini di parole. Quindi un'immagine a colori viene trasformata in una bicromatica, si digitalizza, vista in una lezione precedente, l'informazione, tutti i margini bianchi vengono ritagliati, vengono corretti l'inclinazione e la pendenza, della, parola, e le righe vengono separate e le parole vengono estratte. Il risultato, è questo. Questa è un'immagine, 66x18 pixel della parola dato. Allora, questa è una D, è una scritta vecchia della D. Questa è una A, anche se ci si fa una certa fatica a riconoscerla. Questa è una T e questa è una O. Vedete che il riconoscimento di tutta la parola non è banale perché diciamo, la continuità dell'inchiostro non è questa stanghetta, questo pezzettino della A è piuttosto debole. E qui uno potrebbe vedere una N che si è portato, una N seguita per esempio da una D, che gli manca però questa parte, quindi c'è una certa ambiguità nel riconoscimento del carattere. Infine, ciascuna immagine di parola viene sottoposta al nostro sistema di trascrizione che è composto da quattro componenti, quattro fasi essenzialmente. Creazione del dataset di addestramento, riconoscimento dei caratteri, trascrizione della parola candidata e decodifica delle parole. Ora, diciamo, il target sono le 6 per 3, 18, le 22 lettere, c'era scritto sotto, dell'alfabeto latino. Notate perché è importante che la A è scritta nell'alfabeto latino in una forma, fra virgolette, non moderna, cioè oggi poche volte si trova la A nello nel corsivo scritto a mano. Di questa forma, diciamo. E questo rappresenta, per esempio, può rappresentare un problema nel momento in cui io tento un riconoscimento di un'intera lettera o di parte di essa, come vedremo fra poco. Partiamo dalla creazione del dataset. Questo è l'elemento più originale dell'articolo. Cioè, nell'articolo viene proposto come passo per la creazione dell'addestramento un crowdsourcing del processo di annotazione. Cioè, nell'ambito dei PCTO, dei percorsi di formazione offerti alle scuole, studenti delle superiori vengono.

assoldati, diciamo così, a creare il dataset di addestramento in questo modo. Una frase precedentemente latina, precedentemente

quindi un matching fra pezzi di carattere e frase da parte di persone, se vogliamo, a basso expertise. Per far ciò non serve sapere il latino né serve essere un paleografo. Basta semplicemente avere capacità di matching visivo. 120 studenti delle scuole superiori, 25 simboli proposti, 263.029 immagini analizzate e ogni immagine etichettata da 4 studenti con un processo a maggioranza, 1 milione di immagini etichettate, e 13.000 e spiccioli esempi positivi. Quindi quello che in qualche modo richiedeva un lavoro da esperti è stato ridotto a un problema fattibile da persone dotate di un minimo di cultura, accelerando molto la creazione del dataset, chiaramente rendendo più complesso e andando più nel fondo sul problema, perché adesso, una volta che lo studente mi ha creato il dataset di addestramento per ricostruire la parola, io ho bisogno di ricostruire la parola con tutte le problematiche che questo processo comporta. Quindi, diciamo, ho semplificato un aspetto e ho complicato altri aspetti. Chiaramente, diciamo, l'originalità sta nel fatto che si è semplificato l'aspetto più costoso, sia in termini monetari sia in termini di tempo. Allora, andiamo in dettaglio. Questa è la parola che abbiamo visto prima, dato. Questa parola viene in qualche modo segmentata, vedete, in questo modo, cioè si fa scorrere praticamente una finestra sulla parola cercando di separare la parola con dei minimi, cioè che rappresentano, una volta presa la colonna dei pixel della parola, quei punti in cui la somma dei neri nella colonna è minima. Allora, vedete che la D può essere segmentata in modi diversi. Se io cerco i minimi, la segmentazione, la slide segmentation è essenzialmente questa. Quindi questo pezzo dovrebbe rappresentare la D, questo la A, questo la T e questo la O. È chiaro che questo modo di segmentazione è stato fatto perché riconoscere l'intera D a partire da questa è abbastanza facile a livello di occhio visivo. Però chiaramente leggere una frase in termini di questi elementi non è banale. Per cui si è provato anche un altro approccio che è la GSAW segmentation, in cui praticamente vengono colorate in maniera abbastanza arbitrario le diverse segmentazioni proposte. Così in qualche modo, aiutati dal colore, si riconosce meglio gli oggetti che voglio cercare nella frase stessa. Fra l'altro, oltre a questo, diciamo, agli esempi positivi, per sicurezza è stata aggiunta, per esempio, una lista di esempi negativi. Come dicevo prima, nello scritto moderno, noi la più o meno tendiamo a farlo in questo modo. In realtà questa è la trascrizione errata, perché diciamo qui ci dovrebbe essere un segmento del bigramma C. Allora, per evitare che lo studente classifichi come A questa, ricordando che la A che noi cerchiamo nel testo è di questo tipo, viene messa come esempio da non utilizzare, come esempio negativo. Con queste due liste, quelli più
positivi da ricercare, quelli negativi.

negativi da evitare, è stato costruito il dataset in maniera abbastanza completa in poco tempo, e soprattutto in parallelo, perché chiaramente ogni anno i ricercatori hanno a disposizione di 100-120 studenti da poter applicare a questo sistema. Allora, una volta creato il dataset, c'è il problema del riconoscimento dei caratteri e poi della successiva interpretazione. Comunque, il nucleo del sistema è un classificatore di caratteri che prende in input un segmento di un'immagine, di una parola, e il classificatore stima la probabilità che l'immagine appartenga a ciascuna delle classi di caratteri della lingua latina o una classe speciale che è quella non carattere. Non l'ho detto prima, se gli studenti non riconoscono nessuno dei caratteri proposti, hanno la possibilità di etichettare il carattere come un non carattere. Il classificatore è implementato con una rete neuronale convoluzionale, parliamo di immagini CNN profonda, e addestrato con un insieme aumentato delle righette di immagini raccolte. Quindi l'addestramento che viene dagli studenti in qualche modo. Questa è la classica architettura della CNN, convoluzione plurielum, pooling e così via. Quindi si passa dall'analisi dell'immagine con 42 caratteristiche e si arriva a definire la parola. Il problema è questo: a seconda dello stile di scrittura, le caratteristiche visive di certe componenti dei caratteri scritti a mano, come i bastoncini individuali di una M, sono indistinguibili da interi caratteri diversi, come la I. Come esempio consideriamo questa parola. Questa è la parola anno, A-N-N-O. Però anche per noi è abbastanza difficile distinguere anno da aimo. Sembrerebbe, questo potrebbe essere una M e questa una I. Oppure anno da a-ni-i-o, una N e due I. E tutte le possibili combinazioni fra I, N, M, cioè quindi posso avere oltre anno, aio, aimo, amio, anio, aino e ainio. Quindi, qui da una parola posso proporne ben sette. Vedete che tutte queste parole, queste sette parole, sono in qualche modo rappresentabili con dei grafi. Per esempio, A e O sono certi. Se voglio avere anno, definisco la A, poi questa è una N, questa è una N, finisco nella O. Amio, A-M-I-O. Aio, vado dritto. Anio, A. N-I-I-O. Quindi, data una parola, dati il numero di caratteri possibili leggibili alla parola, io posso ricostruire con un grafo tutte le possibili parole che posso generare da quel che ho in input. Qual è il punto? Che di queste sette parole, solo una nel vocabolario latino, anno. Quindi, il problema si risolve in due step o in più step. La prima soluzione, come soluzione, il primo step è, una volta decodificata la parola, era praticamente la trascrizione delle parole candidate, generare ogni grafo parola possibile dal set dei segmenti riconosciuti. Quindi il primo step, che è la trascrizione della parola candidata, produce per anno sette parole che io propongo

come possibili parole da analizzare. Il secondo step è la decodifica. La soluzione continua con assegnare ad ogni grafo parola una probabilità di essere una parola latina. Quindi cosa faccio? Passo le parole ricostruite, qui diciamo ho indicato solo per non riportare tutte, a un sistema basato su un corpus in latino che contiene più di 14 milioni di parole e diciamo 716 libri scritti in latino. E alle sette parole assegno una probabilità di essere una parola latina. Vedete, per esempio, che anno ha una probabilità che è 1,7 per 10 alla meno 7, mentre anio ha una probabilità che è 10 alla meno 21. Ovviamente, essendo le altre più o meno allo stesso livello di anio, quello che svetta a livello di probabilità, la parola più probabile è anno. E delle sette parole candidate prendo anno come parola che uso nella trascrizione. Quindi scegliere quella con probabilità maggiore. Il flowchart quindi è il seguente. Io parto dall'immagine. La pagina viene segmentata, si individuano le linee, si ritagliano le parole vengono frammentate, oversegmentate, il gioco finale mi produce una parola segmentata con diciamo, il processo colorato. Questo semplicemente per favorire la creazione del dataset di addestramento. Questo viene mandato agli studenti per creazione del dataset di addestramento e poi in fase di operazione il dataset di addestramento viene usato da una CNN per, partendo dalla parola in input segmentata, ricostruire tutte le parole che posso avere dai possibili caratteri riconosciuti. Per esempio, dato, posso avere dato, dai di, dove questo segmento è la testa della di, did, di, i, di, e dito, di, i, ti, o. Queste sono le trascrizioni delle parole candidate, che mando al mio esecutore di ranking, che è quello che mi calcola la probabilità, e diciamo di queste quattro parole, quella più probabile è dato, non so se dito in latino si dice esattamente come in italiano, ma no, non credo, e la parola finale trascritta è dato. Ora, vedete che qui il processo è estremamente sofisticato e il flowchart estremamente lungo. Il tutto è stato, diciamo, costruito proprio in maniera mirata, tentando di ridurre il costo, sia, torno a dire, sia in termini monetari, sia in termini, di tempo, della creazione del dataset. E per far ciò si è proprio frantumata la parola in segmenti, in pezzi grafici, che sono più facilmente riconoscibili da un essere umano. In questa maniera viene eseguita in maniera semplice la creazione del dataset d'addestramento, però mi ritrovo con la complicazione di ricostruire attraverso le parole candidate la parola vera. Però questo è possibile in maniera abbastanza semplice e con una certa efficienza dal sistema proposto. Passiamo a illustrare i risultati di questo lavoro.
Prima però di illustrare i risultati in due grafici, c'è bisogno di una definizione delle grandezze.

sé che andremo in qualche modo a misurare. Questo viene fatto definendo tre grandezze da una matrice, detta matrice di confusione. Una matrice di confusione è una tabella che riassume le previsioni del nostro modello rispetto all'etichetta dei dati. Io posso avere quattro casi, vero positivo, dati positivi previsti come positivi, vero negativo, dati negativi previsti come positivi, falso positivo, dati negativi previsti come positivi, ultimo punto, falso negativo, dati positivi previsti come negativi. Allora, il punto essenziale è questo. Allora, e parliamo di dati che possono essere classificati come falso, vero, bianco o nero, insomma una classificazione binaria per definire bene le cose, anche perché poi alla fin fine si può dire se un dato è previsto in maniera giusta o sbagliata, quindi è semplice. Allora, un dato può essere vero o falso, negativo o positivo. E io posso prevedere quel dato come vero o falso. Quindi ho le quattro classi. Se il dato è positivo e lo prevedo positivo, è un vero positivo. Sto qua. Se il dato è negativo e lo prevedo come negativo, è un vero negativo. Viceversa, se un dato è negativo e lo prevedo come positivo, è un falso positivo. E se un dato è negativo e lo prevedo come negativo, è un falso negativo. Allora, vedete, la domanda è banale. Quando è che faccio la previsione giusta? Qui e qui. In queste due classi io sbaglio. Prevedo una cosa che non è quella vera. Ora, se io sto costruendo un classificatore, ho bisogno di avere le mie previsioni o in questa classe o in questa classe. E non in questa questa. Ora, in base a questa doppia logica binaria, io posso definire tre parametri. Il primo è la precisione. La precisione misura quanto accuratamente un modello determina un'uscita positiva per dati di input forniti. Un alto valore di precisione indica che il modello della rete neuronale evita i falsi positivi. Quindi definisco la precisione come il numero dei veri positivi, il numero di questi oggetti, sulla somma dei veri positivi sui falsi positivi. Quindi la somma di questi due. Allora, se la precisione è del 100%, significa che io non sto definendo praticamente nessun falso positivo, perché sono tutti qua. Se la precisione è dell'80%, significa che il 20% delle mie previsioni sono sbagliate. Se è del 50%, significa che sto lanciando una monetina, non facendo una previsione. Se è minore, sto addirittura, come dire, sbagliando alla grande. Allora, vedete già da qui che a seconda del parametro che scelgo e della normalizzazione posso definire diverse cose. Allora, questa è la precisione. Un altro parametro è l'accuratezza. È la percentuale di casi correttamente categorizzati all'interno del dataset. Un modello con punteggio di accuratezza elevato mostra che il modello classifica correttamente l'input di tutte le classi, cioè l'accuratezza è la somma dei veri positivi e dei veri negativi, cioè la giusta caratterizzazione sulla somma totale. Se l'accuratezza è del 100%, io sto classificando bene. Cioè,

sbaglio, nessun falso negativo, nessun falso positivo. No, no, nessun falso negativo, nessun falso positivo. Se l'accuratezza si abbassa, significa che il numero di falsi positivi o falsi negativi che ho nella previsione cominciano a crescere. Man mano che vado giù, diventano sempre più significativi. Quindi vedete che in questo caso precisione e accuratezza tutte e due rappresentano con un valore alto intorno al 80-90% un buon funzionamento del mio sistema, ma stanno indicando caratteristiche leggermente diverse nei numeri. Ultima definizione. Il recall si riferisce alla capacità del modello di rilevare le etichette di classe positiva. Un modello con alto valore di recall cattura i dati positivi ed evita la previsione di falsi negativi. Cioè il recall è uguale al rapporto fra i veri positivi, questa classe, e la somma dei veri positivi e dei falsi negativi. Quindi sta semplicemente indicando che nel prevedere il valore della classe il numero di falsi negativi è piccolo se il numero di falsi positivi è alto. Allora, va da sé che le tre grandezze che ho definito sono tre misure, come dicevo, per l'accuracy e la precisione della stessa cosa su una normalizzazione diversa, però avere una rete che ha le tre grandezze, precisione, accuratezza e recall, superiore all'80% è già un buon risultato. Se supera il 90% sono in presenza di un ottimo funzionamento della rete stessa. Allora, per esempio, qui andiamo a studiare il recall, quindi la capacità di avere pochi falsi veri negativi in funzione del numero di pixel usati per la segmentazione della parola. Questa è tipicamente una prova che si fa per vedere la stabilità del riconoscimento in base alla dimensione dell'immagine. È ovvio che più pixel ho, più il mio compito computazionale è pesante, quindi si tende ad avere una pixelizzazione bassa, una risoluzione bassa per l'immagine, ma come vediamo, scegliendo una risoluzione troppo bassa, il recall del sistema non è poi così efficiente. Vedete che fino a 18 pixel in maniera altanelante siamo fra il 60 e il 70%, da 24 a 32 vediamo che andiamo intorno al 90%. È ovvio che in termini computazionali, per esempio, già 24 pixel sono più che sufficienti. Ovvio, uno può dire passo dall'89% al 90%, ma diciamo quell'1% non paga il costo computazionale che si ha tra il passare fra il 24 e il 32. Quindi, diciamo, come intuite, in questo tipo di approccio bisogna a volte anche giocare su una situazione di compromesso fra i parametri della rete. E qui presentiamo un unico grafico, i tre parametri, l'accuratezza, la precisione e il recall con i diversi colori per le 22 lettere dell'alfabeto latino. Vedete che mediamente siamo a valori abbastanza alti, siamo sopra il 90% per quasi tutte, tranne la lettera I e la lettera L, stranamente. Non troppo stranamente per quanto abbiamo visto. Sulla I abbiamo un problema sulla precisione, che diciamo siamo intorno all'85%,
sulla L sfioriamo il 90%, ma diciamo mediamente qui questo grafico ci mostra

che il lavoro proposto e il sistema messo su, realizzato, lavora bene, abbastanza bene. Soprattutto, torno a dire, per l'originalità della scelta per la costruzione del dataset di addestramento. Diciamo, quello essenzialmente è un punto, patto di mantenere stabile il flusso di studenti da utilizzare nella classificazione, in cui, molto importanti, in cui il sistema proposto si distingue da tutti quegli altri proposti in letteratura. Con questo finiamo la lezione, l'argomento della lezione, i due spunti di riflessione. Il classificatore implementato nell'articolo descritto è una rete ricorrente? L'approccio descritto è basato sulla segmentazione dei caratteri? Il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. L'archivio apostolico vaticano è stato istituito da Paolo VI nel 1612. Il documento più antico conservato nell'archivio apostolico è del XII-XIII secolo. Il classificatore implementato nell'articolo descritto è una rete ricorrente? L'approccio descritto è basato sulla segmentazione dei caratteri? Con il riepilogo abbiamo chiuso anche questa lezione. Come solito vi ricordo che approfondimenti e documentazione può essere trovata nello spazio dedicato al corso del sito di Ateneo. Arrivederci.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Si parlerà di esplorazioni creative, progetti di narrazione del patrimonio culturale. E ora andiamo a vedere gli argomenti. Esplorazioni creative, progetti di narrazione. Dunque, in questa lezione andremo a vedere come questi patrimoni culturali possono essere esplorati in modo creativo o essere raccontati. Esplorazioni creative. Partiremo proprio con le esplorazioni creative e partiremo da una ricerca. Vantaggi delle collezioni online. Come potete vedere c'è un grafico molto significativo, dove un grafico fatto da curatori di collezioni che dovevano progettare appunto degli interventi per il Derby Museum, che è un museo inglese, e hanno fatto questo grafico che è molto significativo, cioè dove mettono al centro le collezioni e vedono tutti i vantaggi che ci possono essere, oltre che in termini di monetizzazione, ma il fatto che le collezioni possono essere poi raccontate, hanno un accesso globale online e poi questo porta ad altre conseguenze. E poi c'è tutta la parte che riguarda il digital assets, quindi tutta la parte delle risorse digitali che vanno gestite, quindi tante conseguenze e usi virtuosi, diciamo, delle collezioni online. Questo è per entrare nell'argomento che comunque adesso affronteremo soprattutto attraverso una ricerca. Esplorazioni creative, una ricerca. Beyond Search. How can we mimic the experience of exploring, going down different paths, roaming around and stumbling upon something, Martin Brinkerich? Come possiamo mimare l'esperienza dell'esplorazione, andare per percorsi differenti?

perderci qua, roaming around, biellonare, e incappare in qualcosa. Cosa vuol dire? È una ricerca che vuole in qualche modo pensare ad un utente e accompagnarlo nella navigazione, in particolare dei beni culturali, dei patrimoni culturali, però diciamo che guardando soprattutto all'aspetto emozionale e creativo di questa navigazione. La ricerca si chiama Beyond Search. Se andiamo a leggere, il sottotitolo è Exploring Creative Approaches to Interfacing with Cultural Heritage Collections, un caso di studio e di analisi, quindi proprio la esplorazione di approcci creativi nella costruzione, diciamo, di interfacce sulle collezioni dei beni culturali, ecco, dovessimo tradurla. L'attrice è Nadia Piet, è dell'ottobre 2023 ed è pubblicato nell'ambito, diciamo, di ricerche della Audiovisual Research Alliance. Vedete sotto ci sono tutti i riferimenti, diciamo, alla gruppo di lavoro, che è un gruppo di lavoro soprattutto collegato all'Istituto Nazionale Sound and Vision olandese, che ha appunto proprio riflettuto molto sui patrimoni audiovisivi e sulle ricerche del patrimonio audiovisivo. Non a caso vedete che c'è Fiat anche, Commissione Fiat, e c'è una partecipazione anche della parte delle diciamo, Federazione Internazionale di Archivi, sia di film che di televisione, che si occupano proprio di come poter coinvolgere maggiormente l'utente. Quindi, diciamo, stiamo cercando, diciamo, stiamo viaggiando in questa direzione. Qui potete trovare il link, diciamo, a questo rapporto, a questo studio, che è assolutamente scaricabile. Quindi, Beyond Search, la finalità della ricerca, come le istituzioni del patrimonio culturale con collezioni audiovisive e sonore stanno espandendo la loro offerta di accesso dalle comuni interfacce di ricerca per parole chiave ad approcci più esplorativi per la visualizzazione dei contenuti. Quindi, in una lezione precedente che fatta e realizzata per parlare di portali di fruizione dei beni culturali, abbiamo affrontato proprio le modalità di navigazione, di ricerca e di pubblicazione dei dati legati a parole chiave, a filtri, quindi a un approccio molto razionale e consapevole, come dire, della navigazione. In questo caso noi ci avvicineremo a delle sviluppi di applicazioni per navigare quindi patrimoni culturali in modo più creativo, forse potremmo dire anche emotivo. Andiamo avanti. Ampliare la comunità di utenti. La ricerca per parole chiave non è in grado di soddisfare un ampio sottoinsieme di utenti che possono non avere richieste precise, faticare a definirle o preferire un approccio più esplorativo e intuitivo. Quindi si cerca anche di allargare in qualche modo e di raccogliere anche quegli utenti che magari sono meno pronti a navigare i portali e quindi vanno in qualche modo invitati anche con esplorazioni più, appunto, più creative, più emotive. Questi utenti, facciamo un passo indietro. Un passo indietro, gli utenti del web. Con il web 2.0 gli utenti chiedono conoscenza, partecipazione alla produzione dei contenuti, coinvolgimento, interazione e riuso. Andiamo ancora avanti. L'utente è on life. La barriera tra reale e virtuale è caduta. Non c'è più differenza tra online e offline. La nostra esistenza è ibrida come l'habitat delle mangrovie, dice Luciano Floridi. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che gli utenti non sono più dei destinatari di informazione o destinatari di conoscenza mandata da un soggetto. Gli utenti sono sempre più che consumer, prosumer, cioè producono e consumano, vogliono spesso partecipare ed essere coinvolti nei progetti di pubblicazione. Ecco perché per descrivere questa realtà degli utenti, diciamo, di oggi, Luciano Floridi, che è un professore universitario che insegna a Oxford e si occupa di etica dell'informazione, ha proprio coniato questa espressione di on life per dire di questo utente che non soltanto vuole partecipare, ma che non stacca mai. La differenza tra virtuale e fisico, tra online e offline, ormai è molto fluida.

Nel gennaio del 2024 un rapporto dell'ONU sull'economia digitale ha individuato per l'area dell'Europa occidentale il possesso per ciascun utente di 9 dispositivi. Questo vuol dire una media, quindi vuol dire che noi abbiamo tantissimi dispositivi a disposizione e siamo continuamente connessi. Un'esperienza che Luciano Floridi sottolinea spesso, dicendo come dalla mattina alla sera, nell'arco di una giornata, siamo continuamente connessi dal telefonino a prendere la macchina, usiamo il navigatore, ci connettiamo, ci sediamo al computer e così via. Quindi è una realtà davvero dove l'utente è spessissimo una presenza sul web e che spesso chiede anche di partecipare, diciamo, di essere coinvolto ai progetti di comunicazione. Interfacce generose. Uso degli strumenti di data visualization per rafforzare il coinvolgimento dell'utente, consentendo scoperte inattese e ampliando la comprensione della portata della collezione. Ci soffermiamo un attimo su questa slide per fare riferimento alle interfacce generose, che è un concetto che è stato coniato da un professore di design alla School of Art dell'Università Nazionale Australiana nel 2012, proprio per, come dire, per insistere sulla necessità di sviluppare interfacce generose per sviluppare viste ricche e anche emotive alle collezioni digitali. E proprio partendo un po' da questo, che l'autrice e il gruppo di lavoro di quel Beyond Search hanno lavorato, prima di tutto, per esempio, censendo spesso gli studi e le ricerche fatte nel campo della data visualization. La ricerca trae ispirazione da esperimenti nel mondo dell'arte, del cinema, new media, tecnologia creativa, pubblicazioni sperimentali. E lavora e fa un censimento di tante esperienze e studi e ricerche fatte proprio in questo campo. Tra diciamo, gli esperimenti e gli sviluppi seguiti sono proprio quelli che riguardano la data visualization. Data visualization. Le tecniche di data visualization, timeline, mappe, grafici, sono spesso impiegate nel data journalism per raccontare ai lettori storie fondate sui dati. Quindi sono visualizzazioni che spesso vengono utilizzate molto, la data visualization, proprio nel mondo giornalistico. Delle redazioni importanti di grandi giornali americani hanno diversi giornalisti che sono impegnati nella costruzione di questi grafici, mappe interattive, che raccontano agli utenti per coinvolgerli, per non pubblicare solo dati, tabelle che non parlano, ma attraverso visualizzazioni dei dati, coinvolgerli in qualche modo nel racconto di storie basate sui dati, quindi non racconti qualsiasi, sono sempre, diciamo, visualizzazioni relative comunque a dei database che però vengono commentati, vengono raccontati anche molto visivamente. E proprio da questo settore, diciamo, partono anche degli esperimenti di data visualization per i beni culturali, quindi, diciamo, è un terreno comune. Esperimenti di data visualization, Università di Scienze Applicate di Potsdam. Se andiamo nel sito dell'università, vediamo che c'è proprio una pagina dedicata a tutte le possibili visualizzazioni che sono state ideate, sono esperimenti, quindi non sono applicate a degli archivi in modo sistematico, però sono proprio studi e ricerche, diciamo, all'interno proprio dell'università. All'interno dell'università di Scienze Applicate di Potsdam, che incoraggia proprio questi studi e queste ricerche degli studenti. Ancora andiamo avanti. Istituzioni come la Library of Congress, anche la Library of Congress ha tutta una sezione del sito che è dedicata ai laboratori, sia di studi di visualizzazione delle collezioni, ovviamente soprattutto di ricerca sulle collezioni della Library of Congress, e sia anche ricerche ormai sull'intelligenza artificiale applicata ovviamente agli archivi. Piattaforme importanti come Google Arts and Culture Experiments, cioè hanno una sezione proprio dedicata alla sperimentazione di visualizzazioni di collezioni di beni culturali e di oggetti, diciamo, risorse digitali, diciamo, che provengono da musei, collezioni. E adesso andiamo a vedere uno di questi esempi. Andiamo a vedere il visualizzatore Vicus.

clicchiamo e si apre questa visualizzazione molto particolare. Dove siamo? Siamo, diciamo, in una raccolta di 6.000 poster e manifesti raccolti dall'Università di Boston su cartelli di protesta scritti e compilati durante una famosissima marcia di protesta contro Trump nel 2017 da parte dei movimenti femminili. A Washington, in questo caso Boston, protestarono e dimostrarono a lungo appunto contro naturalmente le politiche di discriminazione, l'attacco all'aborto, a legislazioni, diciamo, sul mondo femminile. E tutti questi cartelli furono molto colorati, furono poi raccolti da tre professori universitari, catalogati, e questo studente, appunto, di questo progetto Vicus ha deciso in qualche modo di farli visualizzare attraverso, vedete, queste sono parole chiave che a seconda della loro grandezza ovviamente danno una dimensione della quantità, quindi assertivi, ovviamente sono state stabilite delle parole chiave decise, diciamo, per indicizzare questi documenti anche dando, diciamo, dei giudizi, come dire, e a seconda della grandezza muovono più documenti, cioè sono collegati a più documenti. E la visualizzazione è una visualizzazione molto, così, molto particolare, molto creativa. Se io clicco su assertiva, per esempio, mi si caricano i contenuti in modo particolare, ecco, si muovono. Questi sono tutti i documenti, i manifesti che in qualche modo hanno un tono assertivo. Se io voglio parlare dei diritti femminili, mi si ricarica i risultati della ricerca, ma come vedete la ricerca di questi documenti si carica in modo un po' particolare, un po' abbastanza estroso. Dopodiché, se io voglio per esempio cliccare qui, mi dà la possibilità di aggregare tutti quei manifesti dello stesso insieme di prima, però mette vicino, per esempio, i colori, tutti quelli rosa. Naturalmente io poi, se mi avvicino e arrivo al singolo documento. I'm with her, con la sua catalogazione sulla destra, e invece, diciamo, il poster che è stato indicizzato in questo modo e si viene visualizzato in questo modo, diciamo, sicuramente creativo, come potete vedere. E questo è un esempio relativo appunto a questa raccolta di manifesti. Ma andiamo avanti, vediamone un altro. Google Arts and Culture Experiments. Questo è un esperimento che fa leva anche, utilizza anche l'intelligenza artificiale e soprattutto la capacità di un algoritmo di individuare le somiglianze tra oggetti. E di queste collezioni d'arte, di oggetti d'arte, inventano, diciamo, un modo per esplorarle particolare, perché associando due oggetti, diciamo, l'algoritmo, l'utente sceglie due oggetti e l'algoritmo farà vedere il percorso più stretto, diciamo, tra questi oggetti sulla base della forma, della somiglianza. Quindi click here to find your own path through art space. Clicchiamo, si vedono gli oggetti. A questo punto scegliamo un'immagine. Adesso io posso scegliere questa. Accanto a questa ne scegliamo un'altra, mettiamo questa. A questo punto il sistema carica, mi fa un percorso di gradi di separazione che per qualche motivo mi ha associato in questo modo. È un modo giocoso in cui magari si possono vedere delle somiglianze di colori, di posture. Comunque è un modo diverso, ovviamente, di visualizzare una collezione, diciamo, culturale di oggetti d'arte. Rimane sempre il fatto che chiaramente se io poi vado a cliccare sul singolo oggetto ho i miei metadati, quindi la collezione, ho i metadati e poi ho anche il link per andare nell'archivio di provenienza, cioè stiamo sempre parlando di beni culturali che sono stati comunque descritti, non sono degli oggetti sparsi nel nulla, sono sempre degli oggetti che sono descritti, ma sono anche, diciamo, navigabili in modo particolare. Ovviamente questo tipo di navigazione, come abbiamo visto, due esempi, Vicus e Google Arts and Experiments, sono delle applicazioni che vengono sviluppate, ma insomma, bisognerebbe poi vedere se e quanto questa strada sia praticabile da sola. Probabilmente un archivio ha bisogno di tutte e due, cioè magari ha bisogno di una ricerca per parole chiave più tradizionale e poi eventualmente, se hai i fondi per farlo, sviluppare delle
naturalmente delle visualizzazioni creative e integrare questi due tipi di visualizzazione, perché poi queste visualizzazioni vanno pagate.

fatte, applicate su grandi quantità di dati, mantenute e quindi hanno dei costi. Però, diciamo, questa è una delle possibili, diciamo, strade che si possono perseguire. Una via di mezzo tra queste è l'archivio, il museo che andremo a vedere nella prossima slide. Steddon Museum e Digital Stroll, accesso di divertimento e di gioco nella navigazione del patrimonio digitale. Anche qui ricorre in qualche modo un concetto che abbiamo visto all'inizio. Il digital stroll non è altro che una specie di passeggiata così girovagando nel museo. Proprio, diciamo, quei termini che noi avevamo visto all'inizio della ricerca, quando si parlava di, no, questa ricerca un po' quasi casuale dentro i beni culturali. E questa è proprio una dichiarazione dello Steddon Museum, che è un museo d'arte tedesco, che ha tantissime collezioni d'arte dal 1300, diciamo, fino ai giorni nostri, e che ha però curato, oltre all'accesso, diciamo, tradizionale, potremmo dire, anche un accesso emotivo. Quindi è come se mettesse un po' insieme i due aspetti, quello più razionale e quello più emotivo. Ma entriamo nel sito dello Steddon Museum. Questa è già una ricerca che possiamo fare, ma ne possiamo fare tantissime. Stiamo guardando per esempio la visualizzazione dell'Assunzione della Vergine. Naturalmente poi possiamo tornare e continuare a navigare. Questa navigazione ci fa vedere intanto l'oggetto in tutta la sua bellezza, perché guardate che definizione, insomma, quindi sono sempre oggetti molto curati, molto curati anche dal punto di vista visivo come navigazione. E poi abbiamo le diverse sezioni, c'è un testo naturalmente razionale di storia dell'arte che ci descrive tutto. Abbiamo addirittura dei contributi audio e video che approfondiscono l'opera di Guido Reni. Abbiamo i famosi metadati, basic information, man mano possiamo aprire e sapere il pittore, il periodo di produzione, la scuola e così via. E così andiamo avanti e possiamo andare sempre più in dettaglio nella rappresentazione, nei metadati, diciamo, di questa opera, con riferimenti anche come dire, ai tesauri di storia dell'arte e così via. Podcast, se ci sono. Similar Work, è qui che vi invito a navigare. Nella Similar Work, quello che normalmente si vede come materiali correlati, spesso si trovano nei portali, no? La possibilità di navigare quest'opera e tutte le opere dello stesso autore e tutte le opere dello stesso stile. Qui, oltre a questo, diciamo, si vede che c'è un'attenzione invece a una navigazione emotiva, e loro, diciamo, il progetto di questo museo e di pubblicazione lo dice proprio nelle premesse. Noi vogliamo che l'utente sì, navighi gli oggetti con tutte le loro informazioni, ma vogliamo creare anche un'esperienza emotiva all'interno di questo, come dei flaneur, che devono in qualche modo perdersi indipendentemente da quello che hanno scelto. Quindi, per esempio, se noi andiamo associazione atmosfera ed emozione, clicchiamo emozione, non so, sotto si illumina show connecting words, e queste sono le parole che, secondo chi ha predisposto questa navigazione, sono associabili emotivamente, non so, la devozione o un tipo di emozione a quell'opera. Quindi la navigazione che andiamo a fare qui è una navigazione che non è fatta per lo stile, ma è per l'emozione o per l'atmosfera. Nell'atmosfera c'è contemplazione, grandezza, armonia, speranza. Ecco, quindi noi possiamo continuare la nostra navigazione, arriviamo a un'opera di Cranach, il vecchio, e naturalmente anche questa, se andiamo a vedere sotto, probabilmente nell'atmosfera, nell'emozione, ricorreranno le parole che ci hanno permesso di fare questa navigazione. Quindi, diciamo, un portale che si presenta, vedete, bellissimo, cioè anche dal punto di vista estetico, ricco di immagini belle da vedere, ma che ha anche questa ambizione, che è proprio quella di far fare questa passeggiata. Qui dentro, diciamo, premesse, parla proprio di queste digital show, di queste passeggiate in cui, per l'utente, per fare queste esperienze di navigazione emotiva. E arriviamo agli spunti di riflessione. Queste visualizzazioni sono coinvolgenti e possono attrarre pubblici diversi. Per
Quali possono essere

le criticità di queste interfacce generose? Passiamo ai progetti di narrazione. In questa sezione della lezione invece andremo a vedere percorsi di approfondimento, narrazioni che vengono fatte, diciamo, dagli archivi, tanti archivi che oltre a pubblicare i propri dati naturalmente cercano di guidarlo in un altro modo l'utente, facendogli conoscere, contestualizzando magari dei singoli oggetti per rendere, diciamo, partecipe l'utente del tipo di documenti che può trovare all'interno dell'archivio, quindi con delle passeggiate, con degli itinerari o con delle visualizzazioni. E quindi andiamo a vedere questa sezione, narrazioni e riuso, itinerari, approfondimenti, speciali, percorsi, mostre. In queste sezioni siti e portali raccontano agli utenti le proprie collezioni digitali. Testi, immagini e collegamenti guidano il pubblico nei documenti d'archivio. Gli itinerari del catalogo dei beni culturali. Andiamo a vedere ora il catalogo dei beni culturali, il percorso del tema delle storie della Vera Croce nelle chiese francescane. È uno dei percorsi che si possono trovare nel portale del catalogo dei beni culturali, dove naturalmente viene presa un'opera, un bene culturale, che in questo caso è appunto il tema delle storie della Vera Croce nelle chiese francescane. C'è quindi il particolare del ritrovamento della Vera Croce nel dipinto del XIV secolo, e da qui c'è un'analisi dell'opera, un riferimento a Jacopo da Varaggine, no, che racconta la storia della croce, e naturalmente altri percorsi che si possono seguire sempre su questo tema. Allora, da qui si va agli affreschi di Piero della Francesca nella chiesa di San Francesco, cioè sempre sul tema appunto della croce nelle chiese francescane. Gli approfondimenti dell'archivio storico generali. L'arte del risparmio spiegata ai bambini. Entriamo nel sito. Questo è il sito, è il portale dell'archivio storico di Generali, quindi delle assicurazioni generali, che ha una documentazione ricchissima proveniente sia dall'archivio delle assicurazioni generali, sia dalla INAS Italia e da Toro Assicurazioni. E nel catalogo e nel portale naturalmente potete trovare sia i documenti storici, i verbali, i bilanci della società, ma potete trovare anche tanti manifesti pubblicitari, per esempio di Dudovic o di Beltrami. Ci sono degli oggetti davvero preziosi all'interno del loro archivio, oppure tantissimo, per esempio, pubblicazioni, opuscoli sull'arte del risparmio. E qui addirittura nel sito viene mostrato appunto questo gioco che veniva dato, diciamo, agli assicurati per i bambini per insegnare loro l'arte del risparmio. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, è un approfondimento, no, anche su voci particolari, giochi e oggetti particolari che conserva l'archivio. Un altro percorso, sempre all'interno di assicurazioni generali, è quello costruito per i 190 anni di Generali. E allora qui ci sono videografiche, ci sono oltretesti, ci sono delle pillole che raccontano appunto la storia dei Generali. È un altro modo anche di raccontare, di addentrarsi nell'archivio. Quindi audiopillole, testi, infografiche, fotografie. E ora seguiamo i percorsi dell'archivio di Vico Magistretti, il percorso del guardare le cose con occhi nuovi e il progetto Eclisse. Stiamo entrando quindi nell'archivio di Vico Magistretti, designer e architetto, il cui archivio è stato descritto e pubblicato. Ma la pubblicazione non è stata fatta, diciamo, in modo tradizionale, attraverso la navigazione d'archivio vera e propria, ma attraverso, diciamo, i progetti. I progetti sono l'unità
intorno alla quale poi si muove tutto l'archivio, le carte, le immagini, le relazioni, le pubblicazioni. Tra le cose più interessanti sono sicuramente i percorsi, appunto, per far conoscere in qualche modo i progetti di Vico Margistretti. E quindi, ad esempio, il percorso del guardare le cose con occhi nuovi è tutto un percorso che racconta appunto il tema del recupero dell'antico dell'antico nella progettazione degli oggetti di Magistretti. Ho scritto Eclisse, qui si possono naturalmente vedere tutti gli oggetti e vederne poi le fotografie, i documenti collegati, e tra cui per esempio Eclisse. Eclisse è una delle lampade più celebri, più famose dell'archivio Magistretti.

pubblicazioni, schizzi, relazioni, insomma, veramente davvero interessanti, ricco di spunti. L'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, HOMe-Movies, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, rimettere l'archivio al mondo, un calendario dei film di famiglia, naviga il 19 luglio, entriamo nell'Archivio del Nazionale del Film di Famiglia, raccoglie 35.000 film di famiglia, film di sperimentazione girata dai cineamatori e in occasione dei 100 anni del formato ridotto hanno costruito un portale che per ciascun giorno, come un calendario per ciascun giorno, a ciascun giorno viene associato un film amatoriale e quindi è un modo per far conoscere il proprio archivio, viene anche sonorizzato. Di nuovo, e possiamo vedere per esempio il 19 luglio è un modo per raccontare l'archivio, fa vedere ogni giorno appunto un film amatoriale che viene scelto e viene presentato, c'è cioè una piccola presentazione e si vedono queste immagini che comunque sono splendide, in questo caso è Venezia Lido, 19 luglio del 34, presa da un cineamatore che ha lasciato il proprio film, i propri film amatoriali all'Archivio Nazionale dei Film in Famiglia e questi film sono stati digitalizzati e sono stati descritti e poi appunto ne è stato fatto un portale con queste storie, ecco, queste sono più storie. Questo è il portale, andiamo avanti ancora con un'altra esperienza, le storie e il riuso dall'archivio storico di Italgas, storie per raccontare l'archivio di Heritage Lab. In questo caso siamo addirittura all'archivio storico di Italgas che sta pubblicando, descrivendo il proprio patrimonio di carte, di film, di azienda, di fotografie e oltre a oggetti appartenenti al museo, sta digitalizzando tantissimo e poi descrive e utilizza anche qui, attraverso le storie, dei materiali d'archivio. In questo caso sono dei film d'archivio, dei video per raccontare le storie di lavoro all'Italgas. Andiamo a vedere questo film che è stato, diciamo, realizzato, è una piccola film che è stato realizzato utilizzando delle video interviste ai lavoratori dell'Italgas e unendole anche con materiali di repertorio sia dell'Archivio Storico Italgas che dell'archivio della Fondazione del Movimento Operaio Democratico, quindi montando questi materiali e montando anche il sonoro di queste interviste, ha ricostruito in qualche modo, ha dato voce ai lavoratori dell'Italgas. Sono tre pillole, una è sul lavoro dei fuochisti, una è sul lavoro dei letturisti e un'altra è sul lavoro, diciamo, dell'Italgas durante la guerra. Vediamo questo piccolo pezzetto sulle storie dei fuochisti. Clicchiamo quindi sull'immagine e andremo a vedere il sito dedicato alla parte delle storie dei lavoratori dell'Italgas. Quindi se scorriamo qui ci sono tre storie, appunto la prima è sulla guerra, la seconda in apparizione è sui letturisti, andiamo a posizionarci sul lavoro dei fuochisti.

0: Io sono andato all'Italgas a dicembre del 1945, subito dopo la guerra. C'era da dividere il carbone che veniva giù da dai forni, la chiamò il maciaferro. C'erano temperature molto elevate, sui 700-800 gradi, e un calore enorme, e quindi i forni dovevano stare praticamente in canottiera anche d'inverno.
1: Il piano di calpestio era anche molto caldo. Per poter sopportare il calore dovevano avere gli zoccoli di legno in piedi.
2: Si vedevano queste squadre tutti neri. Davanti avevano un 50-60 gradi, dietro avevano la temperatura ambiente.
0: Non era tutto chiuso, era aperto dietro, perché per circolare l'aria era tutto aperto.
1: Dovevano

Levare i coperchi delle camere di distillazione e con degli attizzatoi lunghi anche più di 3 metri dovevano intervenire per staccare il carbone che tendeva incandescente che tendeva a fissarsi alle pareti delle camere di distillazione. Veniva distribuito anche un'essenza di anice perché potessero fare acqua e anice, perché nelle 8 ore del turno bevevano dai 6 agli 8 litri di acqua. Veniva loro assegnato anche 0,5 litro di latte al giorno che lo dovevano bere per disintossicarsi dei fumi che respiravano. Ma siccome erano gente che preferivano bere il vino invece del latte, loro lo facevano cagliare e si facevano i tomini. A chi gli obiettava che avrebbero dovuto berlo quel latte, loro rispondevano che il latte lo prendevano ma in forma solida.

Ecco quindi il progetto, diciamo, del video di Italgas, che appunto ha utilizzato, come abbiamo visto, i film d'archivio, l'audio delle video interviste, oltre naturalmente all'utilizzo poi di rumori, suoni, no, per costruire proprio questi piccoli video che riusano in qualche modo i materiali, ne diventano delle storie che vengono appunto ricostruite proprio grazie, con una certa creatività, anche grazie alla disponibilità naturalmente dei materiali d'archivio. Andiamo avanti. Le mostre dell'Archivio Storico di Intesa San Paolo, dalle mostre fisiche alle esposizioni digitali. Gli scatti dell'archivio Publifoto. Anche qui arriviamo all'archivio storico di Intesa San Paolo, che ha costruito e pubblicato un portale sui propri materiali. Naturalmente anche l'archivio storico di Intesa San Paolo è un archivio ricchissimo, con materiali di diversa tipologia, ma noi ci soffermeremo soltanto su questo, che è l'archivio di Publifoto, che è stata l'agenzia, diciamo, di fotografie più importante nella storia d'Italia. I 7 milioni di scatti sono andati appunto all'archivio storico di Intesa San Paolo, che adesso descrive, pubblica le fotografie, diciamo, di questo archivio che ha raccontato veramente la storia d'Italia. Occasionalmente, per valorizzare e far conoscere queste fotografie, organizza delle mostre fisiche, quindi organizza delle mostre in genere alle Gallerie d'Italia, che sono i posti in cui Intesa San Paolo può esporre il proprio patrimonio. E proprio per non, come dire, rilanciare e anche avere un modello sostenibile come dire, di cura del patrimonio, queste immagini poi vengono recuperate e le mostre diventano sostanzialmente digitali, per cui questa mostra Non ha l'età, il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976, che noi possiamo andare a scorrere e farvi dentro una ricerca, in realtà è una mostra che è stata realizzata ed è stata presentata proprio Non ha l'età da Intesa San Paolo fisicamente alle Gallerie d'Italia. Stessa cosa naturalmente per le altre mostre digitali che vedete. Quindi spesso sono proprio anche, diciamo, una specie di continuità tra la dimensione fisica e la dimensione digitale delle mostre. Ed è un modo anche per rendere, come dire, al pubblico la possibilità di conoscere questo archivio, che è davvero bellissimo. Come vedete, queste sono una delle mostre, e potete andare a vedere, navigare la singola fotografia, e con tutti ormai i metadati che conosciamo, però, diciamo, hanno poi tutti una appartenenza proprio a mostre che quindi valorizzano i materiali. Andiamo alle mostre della Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica di Milano. Resistenti Ebrei d'Italia vuole offrire al visitatore un'esperienza di approfondimento coinvolgente e partecipativa. Se andiamo a vedere anche queste mostre digitali che organizza la Fondazione, il Centro di Documentazione Ebraico di Milano, che è una fondazione che appunto raccoglie documentazione sulla Shoah in Italia, e che ha pubblicato anche come fondazione, ha pubblicato un portale ricco di informazioni sugli ebrei italiani, con le fotografie, con le schede personali. Ha poi organizzato, per valorizzare sempre il patrimonio, una serie di mostre, anche queste digitali, come potete vedere. Questa in particolare, che abbiamo scelto, è la mostra sui resistenti ebrei d'Italia. E vedete come sono anche accurate nel disegno, oltre che nelle informazioni. Si può visualizzare il database. Chiaramente c'è un racconto delle immagini e delle storie che vedete. Quindi ognuna di queste poi viene approfondita, è un percorso, diciamo, digitale, che consente anche di avere delle informazioni da un lato, delle fotografie, ma anche degli audio. Si può andare da qui, ricollegarsi al database da cui viene questa scheda. Si
si può approfondire, continuare a leggere, si possono vedere le fotografie collegate, diciamo, alla figura che stiamo, adesso che stiamo navigando, Luigi Fleischmann, e anche questo è un modo per far attraversare appunto l'archivio della fondazione del Centro di Documentazione Ebraica di Milano. Spunti di riflessione. Le diverse narrazioni d'archivio dovrebbero espandere le comunità di utenti, avvicinando il patrimonio culturale all'esperienza quotidiana degli utenti non specializzati. È possibile immaginare forme di coinvolgimento maggiore e di partecipazione diretta degli utenti? Riepilogo degli spunti di riflessione. Queste visualizzazioni sono coinvolgenti e possono attrarre pubblici diversi. Quali possono essere le criticità di queste interfacce generose? Le diverse narrazioni d'archivio dovrebbero espandere le comunità di utenti avvicinando il patrimonio culturale all'esperienza quotidiana degli utenti non specializzati. È possibile immaginare forme di coinvolgimento maggiore e di partecipazione diretta degli utenti? Siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. E vi ricordo che potete trovare approfondimenti di bibliografia e sitografia proprio nel sito web dell'Ateneo relativamente a questo corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nella malattia di Alzheimer. Vediamo gli argomenti di questa lezione. Parleremo delle caratteristiche cliniche della malattia di Alzheimer, parleremo dello screening neuropsicologico per testare i pazienti con malattia di Alzheimer, parleremo anche delle batterie di test che servono appunto per avere una visione generale dello stato cognitivo del paziente. E anche di come valutare lo stato funzionale. Bene, iniziamo con il primo argomento, le caratteristiche cliniche, della malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa, progressivamente invalidante, con esordio prevalentemente oltre i 65 anni. Sappiamo da diversi studi che la malattia di Alzheimer, appunto, è la forma più comune di demenza. Gli studi, dicono che più o meno il 60 o 70% di tutte le forme di demenza sono ascrivibili alla malattia di Alzheimer. Quali sono i segni neurobiologici di questa patologia? Un'atrofia corticale cerebrale, soprattutto a carico delle aree temporomesiali dell'encefalo, l'accumulo di una proteina definita beta-amiloide e la presenza di ammassi neurofibrillari. Questi sono i tre eventi neuropatologici caratteristici della malattia di Alzheimer. In questa figura possiamo vedere delle immagini che fanno riferimento appunto a questi tre eventi patologici. Qui in alto a sinistra possiamo vedere un esame PET che mette in luce appunto la presenza di ammassi neurofibrillari. Questo è un esame PET. Come vedete, le aree più rosse sono quelle in cui è maggiore la presenza di questi ammassi neurofibrillari. L'immagine in alto a destra invece è sempre un'immagine PET, una PET amiloide con un radiotracciante che permette di quantificare la presenza di questa beta amiloide, appunto di questa proteina anomala cerebrale. Vedete qui soprattutto nelle aree frontali, ma anche in aree posteriori, è presente un accumulo significativo di questa proteina. Qui invece in basso a destra possiamo vedere un esame di risonanza magnetica, questa è un'immagine pesata in T1 in cui è possibile vedere l'allargamento dei ventricoli e l'aumento degli spazi corticali come segno appunto di atrofia corticale. La malattia di Alzheimer è caratterizzata dal punto di vista cognitivo dalla presenza di deficit in diverse aree della cognizione umana. Vediamo quali. La memoria, senz'altro, è la prima capacità cognitiva compromessa nel paziente con malattia di Alzheimer. Le capacità attentive, le prassie, il linguaggio, quindi la capacità di comunicare, le capacità visuo-percettive e di riconoscimento. Queste sono le capacità cognitive maggiormente compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer, tuttavia abbiamo anche la compromissione dello stato funzionale del paziente. I disturbi funzionali sono l'igiene personale, l'abbigliamento, la capacità di spostarsi nello spazio, la minzione e la defecazione e l'alimentazione. Tutti questi aspetti possono essere compromessi nel paziente con malattia di Alzheimer. Tuttavia, possono essere presenti, soprattutto in una fase un pochino più avanzata di malattia, anche disturbi del comportamento. Vediamo quali. Abbiamo la presenza di apatia, di depressione, irritabilità, allucinazioni e deliri e vagabondaggio. Questi sono i disturbi comportamentali maggiormente presenti nel paziente con malattia di Alzheimer. Soprattutto l'apatia è una caratteristica molto comune ed è un indice prognostico, molto sfavorevole. Quali sono le fasi prodromiche della malattia di Alzheimer? La prima fase prodromica è quella che viene definita mild cognitive impairment o MCI, che è caratterizzato dal disturbo mnesico confermato da un familiare e dai test, da un declino cognitivo rispetto a un precedente livello, da un'autonomia funzionale conservata e dall'assenza di franca demenza. Quindi il paziente con MCI, è un paziente che ha un disturbo cognitivo molto selettivo, di solito a carico della memoria, ma uno stato funzionale abbastanza conservato. Il disturbo cognitivo del paziente deve essere confermato sia dal
dai caregiver, dai parenti del paziente, ma deve essere anche obiettivabile ai test neuropsicologici. La seconda fase prodromica della malattia di Alzheimer è quello che viene definito un declino cognitivo relativo, cioè una lieve riduzione dell'efficienza cognitiva nel confronto tra le prestazioni in un dominio cognitivo rispetto agli altri domini o rispetto a un precedente esame, quindi appunto una lieve riduzione soltanto nel confronto appunto tra prestazioni in un dominio cognitivo. Esiste anche però il disturbo soggettivo di memoria, cioè un disturbo cognitivo riferito dal paziente ma non obiettivabile ai test. In effetti questa classe di soggetti è molto studiata e facciamo riferimento appunto a pazienti che riferiscono di avere un peggioramento nelle capacità cognitive rispetto al passato. Ma una volta eseguiti i test, non è possibile rilevare nessuna prestazione patologica, malgrado appunto il paziente sostenga di non avere più un funzionamento cognitivo adeguato o comunque in linea con un precedente livello di funzionamento. Come spunto di riflessione per la prima parte di questa lezione, possiamo vedere quali sono i disturbi comportamentali tipici della malattia di Alzheimer. Passiamo all'argomento successivo di questa lezione, lo screening. Bene, questa è una fase in cui utilizzeremo degli strumenti che ci servono per avere un'idea generale in maniera veloce dello stato cognitivo del paziente, non soltanto dello stato cognitivo, ma anche dello stato funzionale. Vediamo quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati. Il primo strumento è quella che viene definita la Clinical Dementia Rating Scale, che è un'intervista semistrutturata somministrata sia al paziente che al caregiver per raccogliere informazioni su alcuni domini specifici. Le informazioni raccolte dal caregiver vengono ovviamente corroborate da un'osservazione diretta delle abilità del paziente che abbiamo di fronte. Come possiamo vedere da questa tabella, questi sono i domini che sono esplorati attraverso la Clinical Dementia Rating Scale, cioè la memoria, l'orientamento, le capacità di giudizio e soluzione di problemi, attività nella comunità, casa e hobbies e cura della persona. Come vedete, l'assegnazione del punteggio varia da 0, cioè assenza di problemi nella capacità indagata, fino a 3, in cui abbiamo una demenza severa. Possiamo vedere, per esempio, sulla memoria, che è un po' il dominio cardine di questa scala, i valori passano appunto da 0, nessuna perdita di memoria o smemoratezza non costante. Il punteggio di 0,5 si riferisce a smemoratezza lieve e costante, ricordo parziale di eventi. Una demenza lieve, quindi una CDR di 1, recita perdita modesta di memoria più marcata per eventi recenti che interferisce con le attività quotidiane. Un punteggio di 2 invece fa riferimento a una perdita severa di memoria, conservato solo il materiale fissato profondamente, e invece una demenza severa, una perdita severa di memoria, rimangono solo frammenti. Questo è, diciamo, l'assegnazione dei punteggi nei vari domini nella Clinical Dementia Rating Scale. Un altro strumento molto utilizzato, forse il più utilizzato in assoluto, è il Mini Mental State Examination Test. Anche questa è una batteria della durata di grosso modo mezz'ora, ma anche meno, che serve per avere un punteggio globale delle capacità cognitive del paziente. Vediamo quali sono le funzioni indagate attraverso il Mini Mental State Examination Test. L'orientamento, spazio-temporale, la memoria, il linguaggio, le capacità prassico-costruttive, l'attenzione e il calcolo. Vediamo in questa immagine la prima parte di questo breve screening. Come vediamo, la prima parte è quella dedicata all'orientamento temporo-spaziale. Le domande che dobbiamo porre al paziente sono: mi sa dire che giorno è oggi? In questa fase dobbiamo chiedere il giorno della settimana, il mese, l'anno e la stagione. E mi sa dire dove ci troviamo in questo momento e quindi il luogo, il piano, la città, la regione e lo stato. Ogni risposta,
corretta del paziente corrisponde a un punto in questa scala. La seconda parte è quella relativa alla memoria, quindi si propongono al paziente tre termini come casa, palla e gatto, e il paziente deve ripetere correttamente queste tre parole. Nella terza sezione di questo esame abbiamo le domande relative ad attenzione e calcolo, quindi chiediamo al paziente di sottrarre per 5 volte la quantità di 7 partendo da 100, quindi 100 meno 7, il risultato meno 7, il risultato meno 7 e questo per 5 volte. In alternativa, se il paziente ha difficoltà marcate con i numeri e con l'elaborazione appunto delle quantità, dobbiamo chiedere al paziente di scandire all'indietro la parola mondo, quindi lettera per lettera partendo dall'ultima e andando indietro. Nella quarta prova chiediamo al paziente di ricordarsi le tre parole precedentemente dette appunto nella sezione 2, cioè casa, palla e gatto. L'ultima sezione è quella relativa al linguaggio e alle capacità prassiche, quindi chiediamo al paziente di riconoscere due oggetti, quindi matita e orologio. Invitiamo al paziente di ripetere la frase non c'è né se né ma che tenga. Invitiamo il paziente ad eseguire correttamente questi ordini, prenda il foglio con la mano destra, lo pieghi a metà e lo butti sul tavolo, quindi dobbiamo preparare appunto il foglio davanti al paziente. Presentiamo al paziente un messaggio scritto che il paziente deve eseguire, quindi presentare al paziente un foglio con la seguente scritta, chiuda gli occhi e il paziente deve eseguire appunto l'ordine che gli è stato presentato visivamente e poi dobbiamo chiedere al paziente di scrivere una frase di senso compiuto. Nell'ultima parte chiediamo al paziente di ricopiare il disegno indicato, cioè i poligoni complessi, quindi come valutazione delle capacità prassiche. Qui finisce il Mini Mental State Examination Test, il punteggio va da 0 a 30. Vediamo ora quali sono i punteggi che vengono considerati patologici. Quindi una prestazione corretta per età, scolarità e sesso che va da 30 a 26 o 24 per alcune tarature viene considerata come normale. Un punteggio che va da 25 o 23 a 18 indica un deterioramento cognitivo lieve. Un punteggio invece che va da 17 a 10 indica un deterioramento cognitivo moderato, mentre invece un punteggio compreso tra 10 e 0 indica un deterioramento cognitivo grave. Bene, questo è, come abbiamo detto, lo strumento maggiormente utilizzato in tutto il mondo per avere appunto un'idea delle capacità, un'idea globale delle capacità cognitive del paziente. Un altro strumento molto utilizzato

è quello che viene definito MoCA, cioè Montreal Cognitive Assessment. Vediamo quali sono le funzioni indagate in questo esame di screening. Le funzioni esecutive e prassico-costruttive, la memoria, sia la memoria a breve termine che la memoria a lungo termine, quindi lo SPAN, la memoria di lavoro e la memoria a lungo termine, il linguaggio, quindi viene richiesto al paziente di denominare e ripetere, l'attenzione e il calcolo, e le capacità di astrazione. Ultima parte è quella sull'orientamento, di nuovo orientamento spazio-temporale. Bene, ora vediamo nel concreto quali sono le prove somministrate per questa batteria di screening. Bene, come possiamo vedere qui, questa è la prima parte della batteria. La prima prova è quello che viene definito il TMT, il Trial Making Test. Dunque, il paziente deve iniziare dal pallino numero 1, arrivare fino all'ultimo, che è appunto il pallino numero con lettera che è indicato con la lettera E, alternando numeri e lettere. Cioè, in concreto, il paziente deve partire dal numero 1, quindi collegare il numero 1 con la lettera A, poi la lettera A con il numero 2, il numero 2 con la lettera B, la lettera B con il numero 3 e così via, fino ad arrivare all'ultimo pallino che è indicato con la lettera E. Nel secondo subtest, invece, il paziente deve copiare il cubo. Deve essere chiaro al paziente che deve rappresentare questo cubo in maniera tridimensionale, cioè riportare esattamente la figura che viene data di fronte al paziente. Nella terza prova, invece, il paziente deve disegnare un orologio. Qui devono essere presenti tutti gli elementi, quindi i numeri, i trattini, i numeri ovviamente che indicano le ore, i trattini e le due lancette, quella piccola e quella grande. Vengono dati punteggi diversi in funzione della prestazione del paziente, quindi se il paziente fa soltanto un contorno si dà un punto, se mette anche i numeri 2 punti, se mette anche le lancette 3 punti. Quindi il totale di questa prima sezione è 5. Nella seconda sezione, invece, il paziente deve denominare 3 figure e quindi deve denominare il leone, il rinoceronte e il cammello o dromedario. Possono essere date per buone tutte e due le risposte. E quindi il punteggio totale è un punteggio che va da 0 a 3 in funzione del fatto che il paziente abbia denominato nessuno o tutti i 3 elementi. In quest'altra sezione, che è quella relativa alla memoria, leggiamo al paziente queste parole, quindi faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso, e il soggetto deve ripeterle. Come indicazione bisogna fare le prime 2 prove di seguito e il richiamo dopo 5 minuti. Vediamo poi successivamente che cosa intendiamo per richiamo. Quindi nella prima prova, appunto, il paziente deve, nella prima e nella seconda prova, il paziente deve recuperare le parole che noi abbiamo detto ad alta voce. Poi nella prova di attenzione dobbiamo leggere una serie di cifre. Questa prova è divisa in due sottosezioni, quindi la prova in avanti, cioè in cui noi leggiamo una stringa di numeri al paziente e il paziente le deve ripetere esattamente nello stesso ordine in cui li abbiamo presentati, quindi il numero 2, 1, 8, 5 e 4. Nella seconda sottoprova invece il paziente deve andare backward, cioè all'indietro, quindi noi diciamo al paziente 7, 4, 2 e il paziente deve invece ripetere 2, 4, 7. Benissimo, nella seconda sottosezione della prova di attenzione noi leggiamo una serie di lettere e il paziente deve, la consegna è quella di battere un colpo sul tavolo ogni volta che noi leggiamo la lettera A, soltanto quando leggiamo la lettera A. Quindi iniziamo a leggere F, B, A, C, M, N, A. Ah, ecco, questo è diciamo, il compito che deve svolgere il paziente, quindi battere un colpetto sul tavolo ogni volta che sente la lettera A.
come assegnazione di punteggio noi diamo un punto se il paziente esegue la prova correttamente o 0 punti se il paziente

l'utente commette due o più errori. Bene, nella terza sottoprova chiediamo al paziente, partendo da 100, di sottrarre il numero 7 per 5 volte. Questo è analogo alla sottoprova che abbiamo visto prima nel mini mental state examination test. Quindi il paziente deve partire da 100 e produrre il numero 93, poi il numero 86, il numero 79, 72 e 65. Quindi se il paziente esegue 4 o 5 sottrazioni corrette, noi assegniamo un punto, assegniamo 3 punti. Se la prestazione invece prevede 2 o 3 sottrazioni corrette, assegniamo 2 punti. Una sola sottrazione corretta, 1 punto. Per nessuna sottrazione corretta, 0 punti. Quindi il totale qui, anche in questa sottoprova, è 3. Nella prova di linguaggio, invece, chiediamo al paziente di ripetere queste frasi. So solo che oggi dobbiamo aiutare Giovanni. La seconda frase, che è più complessa, invece è: il gatto si nascondeva sempre sotto il divano quando c'erano cani nella stanza. Qui l'assegnazione del punteggio è molto semplice: se il paziente ripete correttamente le due frasi si assegnano 2 punti, se il paziente ne ripete correttamente una sola si dà 1 punto, se il paziente non riesce a ripetere nessuna delle due frasi si assegnano 0 punti. La parte successiva invece è una prova di fluenza, cioè noi chiediamo al paziente in un minuto di nominare il maggior numero di parole che iniziano con la lettera F. In questa sottoprova si assegna 1 punto se il paziente ripete un numero, scusatemi, se il paziente produce un numero di parole uguale o superiore a 11. La prova successiva è quella che abbiamo definito prova di astrazione. Noi chiediamo al paziente di indicare delle similitudini tra due parole, cioè perché due parole sono simili, cioè da quale punto di vista sono simili. Facciamo un esempio al paziente e diciamo, ad esempio, cosa c'è di simile tra banana e arancio? Sono due frutti. Benissimo. Quindi chiediamo al paziente la similitudine tra il treno e la bicicletta. La risposta corretta ovviamente è: sono due mezzi di trasporto. E tra l'orologio e il righello, e la risposta corretta è: sono due strumenti di misurazione. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice: attribuiamo 1 punto se il paziente produce una sola similitudine corretta, o 2 punti se ne produce 2, 0 punti, ovviamente nel caso in cui il paziente non riesca a produrre nessuna similitudine corretta. Nella prova invece di memoria a lungo termine, di richiamo differito, noi chiediamo al paziente di recuperare le parole che abbiamo detto in precedenza, cioè faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso. Qui assegniamo dei punti, 1 punto per ogni item, per ogni parola correttamente rievocata. Tuttavia c'è una seconda sottosezione, una seconda parte in cui noi possiamo fornire un aiuto al paziente. Questo ci dà ovviamente un'indicazione clinica, anche se non possiamo attribuire un punteggio corretto. Quindi se il paziente, per quelle parole che il paziente non recupera, possiamo fornire un aiuto, e quindi possiamo dare la categoria semantica alla quale la parola apparteneva. Nel caso ad esempio di margherita, noi possiamo chiedere al paziente: era un fiore? E quindi vediamo se il paziente riesce a recuperare la parola corretta una volta che abbiamo fornito il cue semantico. Se il paziente non riesce neanche in questo caso, allora gli chiediamo di scegliere la risposta corretta tra tre scelte che noi diamo al paziente, ad esempio papavero, tulipano e margherita, e vediamo se il paziente riesce a recuperare tra queste tre alternative la parola corretta. Ripeto però che anche se il paziente riesce a utilizzare questi due cue che noi diamo, comunque la parola il paziente non l'ha prodotta, e quindi il punteggio per quell'item è zero. L'ultima prova è una prova di orientamento in cui noi chiediamo al paziente il giorno del mese, quindi la data, il mese, l'anno, il giorno, il luogo e la città. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice, quindi attribuiamo un punteggio di 1, 1 punto, per ogni item correttamente indicato da parte del paziente. Il totale del punteggio, quindi la somma dei punteggi nelle varie sottoprove e sottosezioni, è di 30, quindi il massimo ottenibile è 30. Dobbiamo aggiungere 1 punto se il paziente ha 12 o meno anni di istruzione. Ovviamente questo punto non lo assegniamo, questo punto in più non lo assegniamo se il paziente
diciamo, se il punteggio del

paziente di 30, ovviamente 30 è il massimo. Viene considerato come una prestazione normale, una prestazione che abbia un punteggio uguale o superiore a 26. Quindi se un punteggio di 25 è considerato al di sotto della norma, un punteggio che va da 26 fino a 30 invece è considerato un punteggio nella norma. Bene, esistono altre batterie di screening, tuttavia queste sono le due maggiormente utilizzate, quindi il Mini-Mental State Examination Test e il MoCA, quindi l'MMS e il MoCA, sono i due strumenti maggiormente utilizzati. Ovviamente tutte e due le batterie di screening hanno pregi e difetti, ovviamente il pregio è quello di essere molto semplice da somministrare, cioè lo può somministrare relativamente chiunque, molto veloce perché stiamo parlando di un tempo di somministrazione che si aggira intorno ai 20 minuti, grosso modo se il paziente sta molto bene, non ha grandi disturbi, anche meno di 20 minuti, e ci dà un punteggio globale, un'idea generale sulle capacità cognitive del paziente. Questo però è anche il limite di questi strumenti, cioè che è un'indicazione un pochino troppo generale. E diciamo, quei soggetti che hanno dei disturbi diciamo, non molto invalidanti, diciamo, questi due strumenti non sono molto adeguati per mettere in luce appunto, quei segni cognitivi subdoli o sottili che il paziente potrebbe avere, cioè quei piccoli disturbi che potrebbero caratterizzare la performance del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere quali sono le funzioni indagate nel MoCA. Passiamo all'argomento successivo. Batterie di test. Bene, vediamo ora invece quali sono le batterie di test, cioè quegli strumenti che ci permettono di indagare le singole capacità cognitive del paziente, per darci un'idea appunto generale ma particolareggiata delle capacità cognitive. Il primo strumento di cui parliamo è quello che viene definito il MODA, cioè il Milan Overall Dementia Assessment. Il MODA è composto da tre sezioni. Nella prima sezione ci sono delle prove di orientamento temporale, spaziale, personale e familiare. Come vedete, le prove di orientamento temporo-spaziale, in questo caso anche personale e familiare, sono presenti in quasi tutti gli strumenti, sia di screening che nelle batterie di test, perché quello di sapersi orientare nel tempo e nello spazio è una capacità che purtroppo il paziente con malattia di Alzheimer, può, perdere. Nella sezione 2 invece vengono indagate le capacità di autonomia quotidiana, cioè quelle capacità nella vita quotidiana che possono essere appunto compromesse nel paziente e quindi compromettendo appunto le capacità funzionali e l'indipendenza del paziente. Nella sezione 3, la sezione 3 invece è dedicata maggiormente alle prove neuropsicologiche, quindi ci sono dei test specifici che valutano le capacità di apprendimento, attenzione, intelligenza verbale, la memoria di prosa, quindi la capacità di ricordare un raccontino, comprensione orale, produzione di parole, capacità visuo-spaziali, agnosia digitale e apraxia costruttiva. Vedete, qui vengono indagate tutte le capacità cognitive che possono essere compromesse, due o più capacità che possono essere compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer. Dunque, in questa figura vedete qui il protocollo di assegnazione del punteggio nella batteria di test MODA. Vedete, qui ci sono le tre sezioni, quindi la sezione di orientamento temporale, spaziale, personale e familiare, qui il totale del punteggio, cioè un massimo di 35, poi ci sono le scale di autonomia e qui il totale è 15 e poi le prove nei test neuropsicologici, quindi l'apprendimento reversal, il test attentivo, l'intelligenza verbale, il raccontino, il test di produzione di parole, il test dei gettoni, l'agnosia digitale, l'apraxia costruttiva e lo Strix Completion Test, che è un test di capacità visuo-percettiva. Qui il totale invece è di 50.
Se sommiamo i totali che possiamo ottenere,

ovviamente possiamo avere un punteggio massimo di 100. Questo punteggio, che è il punteggio grezzo, va corretto poi con delle tabelle appunto di correzione per età, sesso e scolarità, e da taratura del test, un punteggio maggiore di 89, un punteggio corretto ovviamente, maggiore di 89 indica una prestazione normale. Un punteggio invece che è compreso tra 89 e 85,5 è un punteggio che viene definito borderline, quindi con appunto un po' di perdita di capacità, quindi non un punteggio francamente patologico né un punteggio normale. Mentre invece un punteggio inferiore a 85,5 viene definita appunto come indicatore di una prestazione francamente patologica. Una seconda batteria molto utilizzata, ed è una batteria italiana, è quella che viene chiamata la Mental Deterioration Battery. Quali sono le funzioni indagate? Adesso andiamo a vedere i singoli subtest. Le funzioni indagate in questa batteria sono la memoria immediata e differita, il ragionamento logico-deduttivo, quindi le capacità di ragionamento astratto, il linguaggio, le capacità prassiche. Andiamo a vedere nel dettaglio le prove singole della Mental Deterioration Battery. Dunque, la prova diciamo, di memorie immediate e differita fa riferimento al test delle 15 parole di Ray, che è un test molto utilizzato in tutto il mondo. In questo test noi leggiamo al paziente, adesso le vediamo nel dettaglio, 15 parole che sono, esistono delle versioni parallele, quindi in questa versione le parole sono camino, tromba, pane, manico, letto, pagina, moneta, giornale, sera, carota, monte, lampada, albergo, uomo, vagone. Le parole vanno lette con, diciamo, una velocità di una parola al secondo, grosso modo, quindi dobbiamo essere molto chiari e non troppo veloci. E chiediamo al paziente di rievocare queste, parole, cioè il maggior numero di parole che ricorda nell'immediato. Questa cosa la facciamo per 5 volte, quindi per 5 volte noi leggiamo le parole al paziente e chiediamo immediatamente di rievocare il maggior numero possibile di parole. Come vedete qui, in questo foglio di attribuzione dei punteggi, noi abbiamo appunto le parole e le 5 diciamo, rievocazioni. E quindi possiamo tracciare anche una curva di apprendimento di queste parole. Tipicamente il paziente ricorderà un numero abbastanza piccolo di parole nella prima rievocazione, e poi aumenterà se ha capacità ovviamente di apprendimento intatte o minimamente compromesse, aumenterà il numero di parole ricordate fino alla quinta rievocazione. Se invece il paziente ha capacità di apprendimento, di memoria di apprendimento compromesse, ricorderà pochissime parole nella prima rievocazione e questo numero di parole non aumenterà in maniera significativa nelle cinque rievocazioni. Quindi noi tracciamo appunto il totale, qui sotto, il totale delle parole rievocate nelle cinque prove in cui noi chiediamo appunto di nuovo, ripetiamo al paziente le 15 parole. Poi ovviamente nella versione, diciamo nella condizione invece di rievocazione differita, facciamo passare 15 minuti. In questi 15 minuti faremo delle prove, diciamo non di linguaggio, delle prove solitamente, le prove visopercettive o attentive, per un quarto d'ora, e dopo un quarto d'ora chiediamo al paziente, senza rileggere le parole, chiediamo al paziente quante parole ricorda, e questo ci dà il punteggio di rievocazione differita. Quindi abbiamo appunto qui questi due punteggi, che sono la rievocazione immediata, cioè la somma totale delle parole ricordate nelle cinque rievocazioni immediate, appunto, e il richiamo differito, e cioè il numero di parole correttamente rievocate a distanza di un quarto d'ora. Nella prova invece di fluenza, della prova che viene definita di linguaggio, anche se è una prova che sta un po' al limite tra il linguaggio e le funzioni esecutive, chiediamo al paziente, nella prova appunto di fluenza verbale e fonologica, chiediamo al paziente di dire il maggior numero di parole che iniziano con le lettere F, A, S in un minuto per ciascuna lettera. Quindi noi diamo un minuto al paziente e il paziente deve dire il maggior numero di parole che non siano però nomi propri, di persona o di città, quindi nomi comuni, con la lettera F, con la lettera A e con la lettera S in un minuto. Ovviamente un minuto per ogni lettera. Dopo
Nella terza prova, che è quella che viene definita costruzione di frasi, al paziente richiediamo di costruire una frase di senso compiuto a partire da due o tre parole, e questo proposte dall'esaminatore, ovviamente, per un totale di cinque frasi da costruire, cinque prove. La quarta prova, che è quella che viene definita di ragionamento logico-deduttivo o astratto, è la prova delle matrici progressive di Raven, nella versione da 36 tavole a colori divise in tre serie A, B e C. Dunque, in questa prova noi chiediamo al paziente, qui potete vedere un'immagine, facciamo vedere una figura al paziente e chiediamo, una figura che, a cui manca un pezzettino, e chiediamo al paziente di trovare il pezzettino giusto tra sei alternative. Ovviamente alcune, vedete, alcune alternative sono francamente sbagliate, altre sono invece molto simili, come questa qui, la 6 è molto simile alla 2, che sarebbe invece la risposta corretta. Queste tavole ovviamente cambiano nel corso del tempo e sono, variano per la difficoltà e per l'astrattezza del ragionamento che noi richiediamo al paziente. Nella prova di memoria visiva immediata, invece, noi mostriamo al paziente 22 coppie di tavole con una figura da memorizzare e da poi da riconoscere tra quattro alternative. Vediamo nel dettaglio, vedete, questa è la fase di studio in cui noi facciamo vedere questa figura al paziente e poi mostriamo questo foglio in cui ci sono quattro alternative e il paziente deve rievocare la figura corretta, che in questo caso è la figura numero 1. Nella prova di copia di disegni, invece, noi chiediamo di copiare a mano libera tre item. Uno è bidimensionale, due sono tridimensionali. La stella, il cubo e la casa. Li vediamo qui nel dettaglio. Questa è la prova di appunto copia a mano libera di disegni. Uno bidimensionale, abbiamo detto, e due tridimensionali. Nella successiva prova, invece, chiediamo al paziente di copiare i disegni con degli elementi di programmazione, cioè facendo vedere il disegno completo vengono somministrate le prove con elementi di programmazione, cioè punti, linee da completare con segmenti. Come vedete qui, questo è l'esempio del cubo, vedete ci sono tre sottoprove in cui nel cubo sono mancanti soltanto alcuni pezzettini, nel secondo invece ne mancano diversi e nella terza sottoprova invece il cubo è soltanto accennato. Bene, queste batterie di test, ovviamente ne esistono molte altre, ma queste batterie di test sono batterie molto utilizzate soprattutto nel nostro paese, sono diciamo di una somministrazione non molto complessa, richiedono un certo tempo per essere somministrate, ovviamente il tempo è funzione delle capacità del paziente, quindi sono, diciamo, sicuramente più lunghe da somministrare rispetto alle batterie di screening che abbiamo visto in precedenza, tuttavia come vantaggio hanno che abbiamo un'indicazione molto più precisa delle singole capacità che siamo andati ad indagare. Questo è vero sia per il MODA che per la Mental Deterioration Battery. Quindi sono due batterie molto utilizzate che possono fornirci indicazioni molto precise sullo stato cognitivo del paziente con malattia di Alzheimer. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione abbiamo: quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven? Passiamo all'argomento successivo, che è quella della valutazione dello stato funzionale. Abbiamo detto appunto che lo stato funzionale del paziente può essere compromesso, molto spesso lo è, soprattutto nelle fasi più avanzate di malattia. Bene, la prima scala di valutazione è quella che viene definita il Bartley Index, cioè che è una scala di valutazione delle attività della vita quotidiana. Il punteggio che viene assegnato è un punteggio che va da 0 a 100 ed è indicativo di 10 capacità su 3 livelli. Quindi possiamo definire il paziente come del tutto indipendente, oppure il paziente che ha bisogno di un aiuto, oppure un paziente del tutto dipendente. Questi sono ovviamente i tre livelli di funzionamento del paziente. Questa è la scala, vedete il punteggio su ogni sezione, quindi alimentazione, abbigliamento, toilette personale, fare il bagno e via dicendo, possono essere assegnati con, vedete qui nelle colonne A, B e C, quindi A si riferisce a
il paziente è del tutto dipendente in queste funzioni, oppure B dipendente, scusatemi, è indipendente ma con un aiuto da parte di un familiare o da parte di un caregiver, oppure è del tutto indipendente. Il punteggio totale ovviamente va da 0 a 100.

Un'altra scala molto utilizzata è quella che viene definita il BADL, cioè le attività di base della vita quotidiana. Vengono qui indagate 6 attività di base, cioè fare il bagno, vestirsi, la toilette, spostarsi, la continenza urinaria e fecale, alimentarsi. La tipologia di risposta qui è sì o no, a differenza del Bartel Index, in cui

Un'altra scala molto utilizzata, forse la più utilizzata in assoluto, è quella che viene definita l'ADL, cioè le attività della vita quotidiana, che valuta in maniera molto clinica la capacità di compiere attività della vita quotidiana che hanno un impatto sull'indipendenza del paziente. I sei domini indagati dall'ADL sono la toilette, l'alimentazione, l'abbigliamento, la cura di sé, la deambulazione e il bagno. Quindi vedete, argomenti, diciamo, domini molto simili rispetto a quelli trattati nelle altre scale. Andiamo a vedere nel dettaglio come attribuire i punteggi in questa scala che è davvero molto utilizzata. Quindi, nella prima sezione abbiamo la toilette. Vedete qui il punteggio, si assegna un punteggio di 1 se il paziente si occupa da solo di andare al bagno e non ha incontinenza. In tutti gli altri casi, invece, si assegna un punteggio di 0, quindi nel caso che va da ha bisogno di assistenza nella pulizia o a rari episodi di incontinenza, al non ha controllo sfinterico, quindi dalla massima assistenza alla minima assistenza. Comunque, se il paziente ha bisogno di assistenza, si attribuisce un punteggio di 0. Si attribuisce un punteggio di 1, e questo è vero per tutte le sottoscale, solo nel caso in cui il paziente sia del tutto autonomo. Vediamo l'alimentazione. Il paziente mangia senza bisogno di assistenza, punteggio 1. Nel caso in cui invece il paziente mangia con una minima assistenza e o necessità di una speciale preparazione del cibo o di aiuto nel pulirsi dopo i pasti fino a non si alimenta da solo per niente e si oppone agli sforzi altrui di nutrirlo, e si assegna un punteggio di 0. Nell'abbigliamento, nel caso in cui il paziente fosse del tutto autonomo, quindi si veste, si spoglia, seleziona gli abiti dal proprio guardaroba, si attribuisce un punteggio di 1 in tutti gli altri casi, fino a, appunto, completamente incapace di vestirsi e si oppone agli sforzi di chi lo aiuta, si attribuisce un punteggio di 0. Nella cura di sé, quindi pulizia, capelli, unghie, mani, faccia e vestiario, il paziente è sempre vestito, pulito, curato, senza assistenza, allora si attribuisce un punteggio di 1. Nel caso in cui invece il paziente abbia bisogno di assistenza, quindi si cura adeguatamente con minima assistenza occasionale, per esempio fare la barba, fino a respinge attivamente tutti gli sforzi altrui per restare in ordine, si attribuisce un punteggio di 0. La deambulazione, vedete, è divisa in circola per la città, allora si attribuisce un punteggio di 1, oppure cammina entro la propria abitazione o nei pressi a distanza di un edificio, cammina con l'ausilio di un bastone, persona, sedia a rotelle, si dà un punteggio di 0, fino a è confinato a letto per la maggior parte del tempo, dove ovviamente appunto il punteggio è di nuovo 0. L'ultima sezione è fare il bagno, quindi il paziente si fa il bagno ed è autonomo in questa funzione, con la vasca, la doccia o tramite spugnature, senza aiuto, allora si dà un punteggio di 1. In tutti gli altri casi, in cui il paziente richiede dalla minima fino alla massima assistenza, si dà un punteggio di 0. Bene, la seconda scala, invece, è molto simile alla prima, ma qui viene introdotto il concetto delle attività strumentali. Infatti, la scala si chiama Attività Strumentali della Vita Quotidiana, o IADL. Questa scala valuta la capacità di compiere attività che richiedono l'utilizzo di uno strumento, che vengono normalmente svolte anche da soggetti anziani e che sono considerate necessarie per il mantenimento della propria indipendenza. Andiamo a vedere nel dettaglio, di che cosa si tratta. Quindi la prima è la capacità di utilizzare il telefono, lo strumento appunto, attività strumentali della vita quotidiana. Quindi usa il telefono di propria iniziativa. Un punto, oppure compone solo alcuni numeri ben conosciuti, anche qui un punto, risponde ma non è capace di comporre il numero, un punto, oppure non risponde al telefono, 0 punti. La seconda capacità è fare acquisti, quindi fa tutte le proprie spese senza aiuto, un punto. Negli altri casi in cui appunto fa piccoli acquisti senza aiuto, ha bisogno di essere accompagnato, oppure completamente incapace di fare acquisti, si dà un punteggio di 0. Nella preparazione del cibo, cioè se il paziente organizza, prepara e serve pasti in maniera adeguata, pasti adeguatamente preparati, si dà un punteggio di 1, negli altri casi si dà un punteggio di 0. Nel governo della casa, se il paziente mantiene la casa da solo o con occasionale assistenza, cioè per esempio con lavori pesanti, si dà un punteggio di 1, se esegue compiti quotidiani leggeri ma non mantiene un accettabile livello di pulizia della casa, comunque si dà un punteggio di 1. Se ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa, si dà un punteggio di 1. Se non partecipa invece a nessuna operazione di governo della casa, si assegna un punteggio di 0. Nella biancheria si dà un punteggio di 1 se fa il bucato personalmente e completamente, oppure se lava le piccole cose, cioè le calze, i fazzoletti e via dicendo. Se invece tutta la biancheria deve essere lavata da altri, da un caregiver, dai familiari e via dicendo, allora si dà un punteggio di 0.

come mezzi di trasporto, se il punteggio, se il paziente si sposta da solo su mezzi pubblici o guida la propria auto, oppure si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblici, oppure usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato, si dà un punteggio di 1, negli altri casi invece si dà un punteggio di 0. Uso di farmaci. Quindi se il paziente prende le medicine che gli sono state prescritte si dà un punteggio di 1, se prende le medicine che sono state preparate in anticipo e in dosi separate o se non è in grado di prendere le medicine da solo si dà un punteggio di 0 e nelle capacità di maneggiare il denaro si dà un punteggio di 1 se maneggia il paziente in maniera autonoma le proprie finanze oppure se è in grado di fare dei piccoli acquisti, in tutti gli altri casi si dà un punteggio di 0. Quindi queste scale, soprattutto le ultime due, cioè le ADL e le ADL, sono scale che ci danno un'idea sullo stato funzionale e l'indipendenza, del paziente. Soprattutto le ultime due sono quelle maggiormente utilizzate, sia nei contesti clinici che nei trial clinici, quindi nelle sperimentazioni farmacologiche. Insomma, sono due scale, molto utilizzate, in tutto il mondo. Bene, vediamo come, spunti, di riflessione indicare la differenza tra ADL e IADL. Bene, facciamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione di tutti gli argomenti che abbiamo trattato all'interno di questa lezione. Quindi, quali sono i disturbi comportamentali tipici della malattia di Alzheimer? Quali sono le funzioni indagate nel MoCA? Quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven? E indicare la differenza tra ADL e ADL. Bene, questa lezione finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione, se volete avere altri spunti di riflessione, approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso, io vi ringrazio e vi saluto.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia.

0: Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa.

0: modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.

Benvenuti in questa nuova lezione dal titolo Cervello e comportamento, seconda parte. Gli argomenti affrontati sono strutture cerebrali e funzioni comportamentali, la corteccia cerebrale. In questa lezione vedremo come poi il cervello, partendo dai neuroni, si organizza in strutture neurali deputate al controllo di comportamenti complessi. Dai comportamenti motori a quelli sensoriali, ma soprattutto a quelli cognitivi. Strutture cerebrali e funzioni comportamentali. Romboencefalo è il livello più basso e primitivo del cervello. È formato dal tronco encefalico, supporta funzioni essenziali per la vita, e dal cervelletto, presiede principalmente al coordinamento muscolare, ma ha un ruolo anche in apprendimento e memoria. Come potete osservare in questa prima immagine, questo è un cartoon che rappresenta una porzione sagittale del cervello. Il cervello è caratterizzato da differenti strutture al suo interno. La primitiva e diciamo, più semplice struttura è il romboencefalo, che si trova a livello del tronco dell'encefalo, coinvolge il tronco dell'encefalo e il cervelletto, che è questa struttura qua. Il tronco dell'encefalo contiene tutta una serie di neuroni, di nuclei neuronali, che servono fondamentalmente a regolare le funzioni basilari della vita, come la respirazione, ad esempio. Il cervelletto, invece, è un organo estremamente complesso che è deputato alla coordinazione dei movimenti, ma anche delle funzioni

cognitive, incluse il linguaggio, l'apprendimento e le funzioni propriamente sociali, come quelle che ci consentono di entrare in relazione con gli altri. Mesencefalo è la parte più breve e rostrale del tronco dell'encefalo ed è coinvolto nella funzione visiva, uditiva e nell'elaborazione delle sensazioni dolorose. Un'altra porzione del tronco encefalico viene definita mesencefalo. Nel mesencefalo sono contenuti neuroni deputati al controllo delle informazioni sensoriali, soprattutto visive, uditive e all'elaborazione dell'informazione dolorosa, quindi contiene i nocicettori, quindi i neuroni deputati alla trasduzione dell'informazione di tipo doloroso. Nel mesencefalo si trova la formazione reticolare, sistema attivatore aspecifico. Questa ha un ruolo fondamentale nella coscienza, nel sonno e nell'attenzione. Il mesencefalo è una struttura neurale particolarmente importante perché al suo interno contiene un gruppo di neuroni definiti sostanza reticolare. Questi neuroni sono, diciamo, dei neuroni che consentono al cervello di essere costantemente on, cioè di essere costantemente attivato. Sono un gruppo di neuroni che non hanno una funzione specifica, cioè non sono neuroni deputati ad un compito cognitivo specifico, ma al contrario, sono quei neuroni deputati al fatto che il nostro cervello sia acceso, sia attivo, sia funzionante. Nel caso in cui, questi neuroni non funzionano, il nostro cervello perde coscienza. Ok, perde consapevolezza. Ad esempio, nelle situazioni di coma, il danno può essere a livello di sostanza reticolare. Quindi la sostanza reticolare è un gruppo di neuroni essenziale perché consente al cervello di essere attivo. Quindi, senza l'azione della sostanza reticolare, il nostro cervello non potrebbe svolgere alcun tipo di comportamento, sarebbe in uno stato di tipo vegetativo. Prosencefalo è la parte del cervello che si è evoluta per ultima. È composta dal cerebrum, emisfero destro e sinistro, e da un sottile rivestimento esterno, corteccia. Il prosencefalo quello che normalmente conosciamo come cervello. Diciamo, fondamentalmente è costituito da due emisferi distinti, l'emisfero di destra e l'emisfero di sinistra, e da un sottile rivestimento di questi emisferi che è la corteccia cerebrale. Comprende inoltre strutture importanti come il talamo, centralino che organizza gli input sensoriali, e ipotalamo, coinvolto in motivazione, emozione e aspetti fisiologici fondamentali. Il prosencefalo contiene delle strutture al suo interno che sono essenziali per la trasformazione dell'impulso nervoso. Queste strutture fondamentalmente sono il talamo. Il talamo è un nucleo di sostanza grigia suddivisibile a sua volta in tanti sottonuclei, porzione ventrale, porzione dorsale, porzione anteriore. Ognuno di questi nuclei ha una funzione specifica, funzione che può essere sia sensoriale ma anche cognitiva. Il talamo è essenziale perché è una stazione di relais in cui arrivano le informazioni dalla periferia del corpo, vengono rielaborate e da lì vengono inviate diffusamente in corteccia. Ognuno di questi nuclei talamici proietta ad una zona specifica della corteccia cerebrale. Quindi ognuno di questi nuclei talamici gioca un ruolo essenziale all'interno delle funzioni corticali. I talami chiaramente sono due, uno nell'emisfero destro e uno nell'emisfero sinistro. Questo consente al cervello di avere una prima stazione in cui l'informazione semplicemente arriva, viene rielaborata, ricodificata e poi viene inviata in corteccia nelle zone specifiche di proiezione. L'altra struttura presente all'interno del cervello è l'ipotalamo. L'ipotalamo è un gruppo di neuroni molto più piccolo del talamo che svolge un ruolo importante, ad esempio, nella regolazione dei bisogni di tipo fisiologico, come la fame, la sete, il sonno, la sessualità. Quindi l'ipotalamo ha una funzione strettamente connessa con quelli che sono i bisogni di tipo fisiologico. Il sistema limbico è composto da un insieme di strutture che si trovano nella parte mesiale degli emisferi cerebrali.
aiuta a coordinare i comportamenti necessari per soddisfare i bisogni motivazionali ed emotivi che nascono nell'ipotalamo ed è coinvolto

nella memoria. All'interno del cervello esistono un gruppo di strutture che sono state configurate come sistema limbico, un tempo definito addirittura lobo limbico, proprio per andare ad individuare la sua unicità e specificità. Il sistema limbico, lobo limbico, è come dire, composto da una serie di strutture tra cui il talamo, l'ipotalamo, l'ippocampo, l'amigdala e la corteccia del cingolo. Allora, talamo, ipotalamo sono qui, l'amigdala è questo nucleo che si trova anteriormente qua, l'ippocampo è questo nucleo che invece si trova in questa porzione del lobo temporale mesiale. La corteccia del cingolo è questa struttura che a C, possiamo dire, una struttura a forma di C che giace, passa sopra il corpo calloso, è adiacente al corpo calloso. Allora, l'ippocampo è una struttura essenziale nella codifica della traccia amnestica, quindi l'ippocampo ha un ruolo importante nei processi di memoria. L'amigdala, che si trova davanti all'ippocampo, ha un ruolo essenziale nella gestione delle emozioni, soprattutto quelle di tipo negativo, come ad esempio la paura. La corteccia del cingolo è fondamentale nella regolazione dei comportamenti emozionali. Quindi questo cosa significa? Significa che il sistema limbico è un sistema cerebrale che è attivato sia nella cognizione, appunto negli aspetti amnesici, che nella gestione degli aspetti emozionali. È il motivo per cui, ad esempio, quando ricordiamo un'informazione, molto spesso ricordiamo anche la connotazione emozionale legata a quell'evento. Se ricordiamo un evento, spiacevole della nostra vita, ricordiamo anche l'emozione associata. Questo perché? Perché l'evento spiacevole è stato codificato nell'ippocampo e viene recuperato in parte dall'ippocampo, in parte dalle cortecce che sono adiacenti all'ippocampo o a cui l'ippocampo proietta. Ma poiché le cellule dell'ippocampo sono, almeno per quanto riguarda la parte più anteriore, in connessione con le cellule dell'amigdala dove avviene l'immagazzinamento dell'informazione di tipo emozionale, quando recuperiamo un ricordo andiamo a recuperare anche l'informazione emozionale connessa con quel ricordo stesso, perché nella formazione del ricordo c'è stata un'attivazione sia dell'ippocampo che dell'amigdala stessa e quindi il ricordo si è, come dire, saldato nella nostra memoria sia dal punto di vista proprio episodico, il ricordo in quanto tale, sia per quanto riguarda la carica emozionale che quel ricordo portava. Ippocampo coinvolto nella formazione e nella conservazione dei ricordi. Quello che sappiamo dell'ippocampo oggi lo sappiamo grazie a degli studi effettuati prima dell'avvento delle moderne tecniche di risonanza magnetica, studi effettuati su pazienti che avevano subito delle lesioni dell'ippocampo a seguito, ad esempio, con varie origini. Il paziente più famoso che ci ha consentito di comprendere la reale portata della funzione dell'ippocampo era un paziente che si chiamava Echem, il quale ebbe la rimozione dell'ippocampo e delle strutture intorno all'ippocampo a causa di una epilessia resistente ai farmaci. Questo paziente appunto ha sviluppato un disturbo di memoria particolare che poi vedremo successivamente quando affronteremo il tema della memoria, ma posso già dire che questo disturbo di memoria era talmente tanto particolare e talmente tanto ben caratterizzabile che è diventato il modello attraverso cui noi oggi cognitivamente spieghiamo il funzionamento di questo processo cerebrale. Processo cerebrale che dipende dall'integrità di questa struttura specifica, che è appunto l'ippocampo. Vi dovete immaginare l'ippocampo come una struttura lunga in media nei soggetti adulti, circa 5 centimetri, nell'emisfero destro e nell'emisfero sinistro. Amigdala. Organizza i modelli di risposta motivazionali ed emotivi, specie quelli legati all'aggressività e alla paura. Ha interconnessioni importanti con l'ippocampo ed interviene nella creazione di ricordi emotivi. Come abbiamo detto prima, l'amigdala ha un ruolo importante nell'organizzazione delle emozioni. Si tratta di un nucleo di piccole dimensioni, anteriore all'ippocampo, ma
particolarmente sensibile a tutte le, come dire, soprattutto alle emozioni di tipo negativo, come la

rabbia, l'aggressività, la paura. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cosa si intende per mesencefalo? La corteccia cerebrale. Sottile rivestimento degli emisferi cerebrali, composto da diverse strati di neuroni, i cui corpi cellulari formano la materia grigia. In queste immagini potete vedere due rappresentazioni, del cervello. Una prima rappresentazione abbastanza grossolana, in cui dividiamo il cervello nei suoi lobi principali e possiamo apprezzare il lobo frontale, il lobo parietale, il lobo occipitale e il lobo temporale. Questa è una versione dorsale, diciamo una visione dorsale del cervello, e sotto apprezziamo il cervelletto. Allora, la corteccia cerebrale riveste gli emisferi cerebrali, ha un spessore di qualche millimetro ed è organizzata attraverso sei strati cellulari. Come potete osservare, la corteccia cerebrale forma una serie di circonvoluzioni e di giri, è ripiegata su se stessa. Questo perché? Perché se noi la stendessimo andrebbe a formare un quadrato molto vasto. Per questioni proprio, diciamo, come dire, strutturali, durante l'evoluzione il cervello ha cominciato a ripiegarsi su se stesso sempre di più, fino a formare l'attuale prendere l'attuale forma, costituita appunto da solchi, da giri e da circonvoluzioni. Questo perché? Perché consente in questo modo alla corteccia cerebrale di essere molto ampia, ma di essere contenuta all'interno di uno spazio piuttosto ristretto, che è la scatola cranica. La corteccia cerebrale perché è così importante? Perché è la sede delle funzioni corticali superiori, cioè è la sede di tutti i comportamenti complessi. Questa corteccia così, come dire, organizzata con questi giri, con queste circonvoluzioni, consente al soggetto di poter espletare tutta una serie di comportamenti assolutamente complessi. Più il cervello necessita di, come dire, più il cervello è in grado di produrre comportamenti complessi, più necessita di tanta corteccia cerebrale. Tant'è che la corteccia cerebrale si è evoluta nel corso dell'evoluzione umana. I primi ominidi non possedevano un cervello così organizzato e così complesso. Il cervello degli ominidi non era così circonvoluto come quello dell'Homo sapiens sapiens, cioè della specie a cui apparteniamo noi. C'è stata quindi una evoluzione nel corso dello sviluppo umano, evoluzione che chiaramente è dipesa da un lato dalla genetica, ma dall'evoluzione genetica, ma dall'altro è dipesa fondamentalmente dagli impulsi ambientali, no? Come dicevamo in una lezione precedente, genetica e ambiente interagiscono per produrre quello che è il comportamento umano. Come potete vedere qua, il cervello è suddiviso in differenti lobi. Questi lobi non hanno tutti la stessa ampiezza. Ci sono dei lobi più piccolini, come ad esempio il lobo occipitale, che occupa una piccola porzione di cervello, e dei lobi in cui invece la porzione di cervello occupata è molto più ampia, come ad esempio il lobo frontale. Questo perché? Perché mentre il lobo occipitale svolge delle funzioni prettamente collegate ad ad un unico comportamento, in questo caso il comportamento visivo, il lobo frontale svolge molteplici funzioni che vanno da semplici comportamenti di tipo motorio a comportamenti più elevati, comportamenti cognitivi di alto livello, come ad esempio tutto quel tipo di comportamento che rientra all'interno delle funzioni esecutive, quindi comportamenti che hanno a che fare con le capacità di pianificazione, di monitoraggio, di shifting, di controllo dei meccanismi inibitori, comportamenti che hanno a che fare con la regolazione dell'attenzione, comportamenti che hanno a che fare con la capacità di flessibilità cognitiva, di problem solving. Quindi il lobo frontale ha questa dimensione perché è chiamato a svolgere molteplici funzioni comportamentali complesse. Il lobo temporale a sua volta pure è abbastanza ampio e sviluppato ed è coinvolto prevalentemente nella regolazione dei comportamenti mnesici e linguistici. Il lobo parietale ha una sua, diciamo, un po' più piccolo rispetto ai precedenti,
ed ha un, svolge un ruolo prevalentemente nella regolazione diciamo, somestesica, quindi degli impulsi di tipo somestesico e di tipo associativo, quindi ha un ruolo importante nelle funzioni associative, cioè di fatto va a coadiuvare

attivazione e la regolazione degli altri lobby. In quest'altra diapositiva, invece in quest'altra immagine, vediamo lo stesso cervello, però rappresentato in modo diverso. In questa, diciamo, descrizione del cervello si apprezzano le suddivisioni funzionali della corteccia cerebrale. Potete osservare qui innanzitutto la corteccia motoria primaria. La corteccia motoria primaria è quel tipo di corteccia che gestisce i comportamenti motori, dove vengono pianificati i comportamenti motori, dove vengono organizzati e successivamente l'impulso verrà trasmesso alle cortecce premotorie che sono davanti, che consentiranno all'impulso, diciamo, motorio di prendere la forma corretta e di poter quindi poi essere trasferito ai centri del midollo spinale, da lì agli effettori finali, ai muscoli, e quindi poi essere eseguito in maniera corretta. In questa porzione di cervello vedete appunto anche però la zona, la corteccia somatosensoriale primaria, che è la corteccia sensoriale appunto primaria, che gestisce le afferenze periferiche di tipo somatosensoriale, quindi tutte le informazioni di tipo somatosensoriale. Quello che vedete qua, ci sono poi una serie di cortecce in violetto, area associativa anteriore, area associativa posteriore. Queste cortecce in violetto sono appunto le aree di cervello con funzione prettamente associativa, quindi di coordinamento e quindi di integrazione delle differenti informazioni che provengono al cervello da varie modalità. Quindi sono, diciamo, in qualche modo delle aree sovramodali che hanno lo scopo proprio quello di interconnettere le informazioni che giungono al cervello da varie parti e di creare quindi un'informazione più coesa, più complessa, quindi più ricca. Qui vedete poi si apprezza ancora l'area uditiva primaria, l'area visiva primaria qua dietro e anche qua delle aree di associazione di tipo unimodale. Che vuol dire? Qual è la differenza tra l'area di associazione multimodale ed unimodale? Quella unimodale associa informazioni provenienti da un'unica tipologia di input. Quella multimodale invece ha lo scopo di integrare le informazioni provenienti da differenti input sensoriali. Quindi, come se fosse un'area di associazione di primo livello ed un'area di associazione di secondo livello. L'evoluzione progressiva da mammiferi più primitivi a più avanzati è caratterizzata da un incremento delle dimensioni del tessuto corticale. Man mano che ci siamo evoluti da ominidi a Homo sapiens sapiens, la specie a cui apparteniamo adesso, il cervello ha subito delle variazioni, un incremento. Ma questo incremento non è tanto nelle dimensioni o nel peso, anzi c'è stato anche un restringimento globale del cervello, ma c'è stato un incremento della complessità citoarchitettonica, che vuol dire che l'organizzazione, l'architettura cellulare, neuronale del cervello nel corso del tempo è diventata via via più complessa. Questo ha consentito al cervello di sviluppare i giri, le circonvoluzioni, i solchi e di assumere la forma che ha attualmente. Oggi noi possediamo delle misure quantitative che possono essere estratte attraverso, ad esempio, delle tecniche non invasive di risonanza magnetica che ci consentono non solo di determinare lo spessore della corteccia, ma anche di determinare quanto è complessa l'architettura cerebrale di ogni singolo individuo, andando proprio a studiarne la sua frastaglia, il suo essere frastagliato. Il cervello ha una superficie frastagliata, questa frastagliatura è indicativa della complessità corticale. Noi siamo in grado adesso di andare a determinare questa frastagliatura. La corteccia ha molte circonvoluzioni, grazie alle quali il 75% della superficie della corteccia si trova all'interno delle fissure che separano gli emisferi in quattro lobi. È stato quindi necessario comprimere tanta struttura, tanta sostanza grigia all'interno di un cranio, diciamo, abbastanza piccolo, quindi è stato necessario andare ad organizzarsi in maniera specifica con fissure, circonvoluzioni, scissure e lobi.

Ogni lobo si associa a determinate funzioni sensoriali, motorie e associative. Corteccia motoria. Controlla oltre 600 muscoli coinvolti nei movimenti volontari del corpo. Si trova nella parte posteriore del lobo frontale, subito davanti al solco centrale di Rolando. Allora, qui possiamo vedere il solco centrale, il solco di Rolando, e qui vediamo la corteccia motoria primaria e la corteccia premotoria. In realtà quello che qui non viene identificato è una suddivisione della corteccia premotoria che è la supplementare motoria. Corteccia motoria primaria, premotoria e supplementare motoria sono le cortecce deputate al controllo, all'organizzazione, al controllo e all'esecuzione dei movimenti complessi e volontari. Perché tutti i movimenti, diciamo, gestiti dal sistema nervoso centrale sono movimenti volontari. Quando io gesticolo, come in questo caso, sto eseguendo un movimento volontario. Per eseguire questo movimento è stato necessario che la mia corteccia motoria primaria, premotoria e supplementare motoria si siano coordinate e attivate per regolare tutta, diciamo, quella cascata di informazioni necessarie affinché io possa eseguire un movimento in maniera adeguata. In questo movimento, chiaramente, oltre all'attivazione delle cortecce motoria e supplementare motoria, entrano in gioco anche delle strutture sottocorticali, come i gangli della base e il cervelletto, che hanno la funzione di regolare il movimento, cioè di far sì che il mio movimento sia adeguato al target che devo raggiungere. Ad esempio, se io devo raggiungere il mouse, è necessario che io che il mio braccio compia un comportamento di reaching, si chiama, che sia adeguato, cioè orientato verso l'oggetto che devo prendere. Allora è necessario che non solo la corteccia motoria primaria, supplementare e premotoria organizzino la sequenza di passi necessari affinché il mio braccio compia questo gesto apparentemente banale, ma è necessario che questa diciamo, organizzazione sia controllata e monitorata dalle strutture sottocorticali come i gangli della base e il cervelletto, che rendono il movimento diretto, efficace, affinché io possa ottenere un movimento che sia ottimale. Se queste strutture sottocorticali non funzionano bene, io rischio di avere un movimento che è pianificato in maniera corretta, ma eseguito in maniera sbagliata, perché non riesco a raggiungere in maniera efficace il target. Ogni emisfero controlla il movimento della parte opposta del corpo, perché i tratti nervosi che si dipartono dalla corteccia motoria decussano, si incrociano a livello del midollo allungato. Questa è una caratteristica molto importante del cervello. Il cervello possiede due emisferi, questi due emisferi sono separati fra di loro ma interconnessi da un sistema di fibre, il principale dei quali è il corpo calloso, che è una sorta di C che si pone tra i due emisferi, che connette questi emisferi antero-posteriormente e omolateralmente. Cosa succede? Il cervello è organizzato in maniera complessa, in modo tale che tutte le funzioni dell'emisfero sinistro in realtà vanno a controllare l'emicorpo destro e viceversa. L'emisfero destro controlla l'emicorpo sinistro. Questo per quanto riguarda la sensibilità e per quanto riguarda le capacità di tipo motorio. Per cui l'emisfero di sinistra andrà a controllare gli atti motori e sensoriali del corpo di destra e viceversa. Questo è possibile perché i neuroni che partono dalla corteccia cerebrale, prendiamo ad esempio appunto i motoneuroni, cioè i neuroni motori, originano dalla corteccia motoria primaria, passano attraverso un tratto di sostanza bianca che si chiama tratto cortico-spinale, che decorre, diciamo, longitudinalmente, antero-posteriormente, scusate, nel cervello. Questo tratto cortico-spinale entra, diciamo, nel midollo spinale, ma prima di entrare nel midollo spinale, all'altezza, diciamo, del midollo allungato, quindi all'altezza subito dopo il bulbo nel tronco dell'encefalo, decussa. Che vuol dire? Vuol dire che gli assoni originati dalle cellule dell'emisfero di sinistra cominciano a decorrere nella porzione di destra del midollo allungato e quindi entrano nella porzione di destra del midollo spinale e andranno quindi poi ad innervare i muscoli dell'emicorpo di destra e viceversa per l'emisfero di destra, che andrà quindi a decussare sempre nel midollo allungato e quindi a decorrere nel midollo spinale nella sua porzione di sinistra ed andrà quindi ad innervare

tutta la muscolatura e gli organi effettori che si trovano nell'emicorpo di sinistra. In questo modo abbiamo un controllo crociato del comportamento motorio e somatosensoriale. Corteccia sensoriale. Aree specifiche della corteccia ricevono input dai nostri recettori sensitivi. È stata identificata un'area specifica per ognuno dei sensi. Da questo cartoon potete osservare dove si trova la corteccia somatosensoriale, è posteriore alla corteccia motoria. Questa è la corteccia somatosensoriale primaria e questa è la corteccia somatosensoriale di tipo secondario, quindi quella associativa somatosensoriale. Qui giungono e vengono elaborati tutti gli impulsi di natura somatoestesica, quindi tattile, dolorifica, il senso derivante dalla temperatura, caldo-freddo e via dicendo. Si trova nella parte anteriore del lobo parietale, subito dietro la corteccia motoria, e riceve gli input sensoriali tattili di caldo e freddo, del senso dell'equilibrio e cinestesici dai recettori sul lato opposto del corpo. Anche i neuroni della corteccia somatosensoriale decussano e quindi decorrono controlateralmente, per cui l'emicorpo di sinistra proietterà le sue sensazioni alla corteccia somatosensoriale dell'emisfero cerebrale di destra e viceversa. Corteccia associativa. È coinvolta in numerose funzioni mentali di ordine superiore, tra cui la percezione, il linguaggio e il pensiero. Tutto quello che non è corteccia motoria o somatosensoriale primaria o secondaria è corteccia associativa. Con questo termine, abbastanza generico, in realtà si intende una capacità propria del cervello e del sistema nervoso dell'essere umano. Nessun altro animale possiede una corteccia associativa così sviluppata come l'uomo. Questo perché? Perché questa corteccia associativa è quella che presiede comportamenti complessi, comportamenti cognitivi complessi. La nostra capacità di pensare, la nostra capacità di parlare, la nostra capacità di immagazzinare informazioni e di recuperarle sono possibili grazie all'attivazione della corteccia associativa, che è dislocata, come vedete, nelle varie porzioni del cervello. Quindi ci sarà una corteccia associativa prefrontale, una corteccia associativa temporale, una corteccia associativa di tipo parietale. Queste cortecce associative sono essenziali per la gestione e il controllo di tutti i comportamenti che rendono l'essere umano tale, che rendono l'uomo tale, non un semplice animale. La quantità di corteccia associativa aumenta sensibilmente man mano che si sale nella scala biologica, fino a costituire il 75% di tutta la corteccia negli esseri umani. Questo perché? Perché l'animale uomo è sicuramente l'unico animale nella catena evolutiva ad essere in grado di porre in atto dei comportamenti complessi, dei comportamenti che sono in grado, come dire, di adattarsi all'ambiente, ma anche di adattare l'ambiente alle proprie necessità, alle proprie funzioni e alle proprie motivazioni. La corteccia associativa quindi dell'essere umano è quella cosa che consente all'essere umano di essere anche molto variabile, eterogeneo all'interno della stessa razza, no? I comportamenti di ognuno di noi sono molto diversi, pur rientrando tutti all'interno di un certo range, di un certo intervallo, però siamo tutti molto diversi. Perché? Perché la nostra corteccia associativa funziona e ci rende unici in qualche modo, ci determina anche la specificità del nostro sé, della nostra personalità, del nostro modo di stare al mondo. Organizzazione corticale. Sia la corteccia motoria che quella somatosensoriale sono organizzate somatotopicamente. Il nostro cervello possiede delle aree specifiche di proiezione e di rappresentazione per ognuna delle nostre parti corporee. Questo avviene chiaramente nelle aree primarie, motorie e somatosensoriali. Qui potete vedere una immagine piuttosto buffa del cervello in cui è rappresentato una cosa che viene definita homunculus. Ne vedete due: homunculus somatosensoriale nella porzione di sinistra dell'immagine e homunculus motorio nella porzione di destra. Ad una prima visione potete vedere come l'homunculus, sia somatosensoriale che motorio,

rappresenti sulla corteccia le differenti aree corporee. Quello che potete poi apprezzare guardando un po' meglio è che quello somatosensoriale e quello motorio non sono esattamente identici, ma rappresentano le varie porzioni corporee in modo diverso. Questo perché? Perché ci sono diciamo, dalla rappresentazione corticale, motoria e sensoriale dipende la capacità che ha il nostro cervello di elaborare informazioni provenienti da quella specifica zona corporea. Ci sono delle zone corporee, come ad esempio il viso, la bocca, che sono molto rappresentate perché chiaramente producono ed inviano una serie di numerose e differenti input sensoriali al cervello, che quindi deve avere differenti zone cerebrali deputate alla elaborazione di quella specifica informazione. Ci sono altre aree del corpo, anche molto estese fisicamente, come ad esempio la schiena, il torso, che invece dal punto di vista sensoriale e motorio sono rappresentate pochissimo, cioè pochi neuroni sono dedicati alla rappresentazione di quella specifica area corporea. Perché? Perché molto probabilmente gli impulsi, le informazioni che provengono dal nostro torso sono inferiori per il cervello rispetto a quelli che provengono dalla nostra bocca. Quindi l'homunculus somatosensoriale e l'homunculus motorio risulta abbastanza sbilanciato e assolutamente la rappresentazione corticale dei distretti corporei non segue la reale organizzazione corporea dei differenti distretti corporei, per cui zone molto ampie ma poco, come dire, informative, come ad esempio il torso, in corteccia ricevono una rappresentazione molto piccola. Zone più piccole ma che invece producono tanta informazione sia di tipo somatosensoriale che motorio, come ad esempio la lingua, rispetto al tronco chiaramente molto, una porzione di corpo molto più piccola, in corteccia ricevono una rappresentazione corticale molto più ampia, perché sono molte di più le informazioni che può veicolare e che quindi devono essere gestite dal cervello. La scoperta dell'homunculus sensoriale e motorio ha determinato il fatto che abbiamo imparato che nel cervello ogni parte del nostro corpo viene rappresentata in maniera specifica, motivo per cui adesso sappiamo che una certa porzione del cervello regola ad esempio le sensazioni e la motricità, ad esempio della mano, quindi esiste un centro della mano, passatemi le informazioni, poi esiste un centro del piede, un centro della lingua e via dicendo. Questa organizzazione somatotopica è invariante, ok? Cioè è identica per tutti gli individui appartenenti alla razza umana, ok? Questo è importante. Parti diverse della corteccia controllano diverse parti del corpo e le parti che sono vicine nel corpo sono vicine anche nella mappa cerebrale. Questo è un dato molto importante perché la rappresentazione corticale dei diversi distretti corporei, se da un lato non rappresenta e non segue quella che è la proporzionalità tra le parti, segue invece la distribuzione topografica delle varie regioni del corpo, perché chiaramente c'è una continuità nella trasduzione dell'informazione che dalla periferia sale al centro di controllo cerebrale e viceversa, e quindi la rappresentazione corticale dell'organizzazione dei distretti corporei è esattamente identica a quella reale, a quella corporea, non le dimensioni invece. La quantità di corteccia dedicata a ciascuna parte del corpo è proporzionale alla sensibilità sensoriale o alla ricchezza e alla complessità del movimento. Questo ci dice quindi che il nostro cervello ha organizzato se stesso in maniera funzionale, cioè ha organizzato se stesso in modo tale da poter avere una quantità di informazioni che possano essere gestite in maniera efficace ed efficiente, il più funzionale possibile a quella che è l'estrinsecazione del comportamento umano. Plasticità cerebrale. La plasticità neuronale è la capacità dei neuroni di modificarsi nella struttura e nella funzione a seguito dell'esperienza e del recupero di una funzionalità. Il fatto che il cervello sia così complesso ed organizzato in maniera tanto dettagliata consente al cervello di essere anche plastico. Che vuol dire plastico? Consente al cervello anche di avere una proprietà specifica, che è quella di riorganizzare se stesso nel caso in cui ci sia una necessità di tipo funzionale. Mettiamo il caso che il cervello

subisca una lesione, ad esempio un trauma cranico, quindi una zona del cervello venga lesa, venga persa. Quel comportamento governato da quella specifica zona del cervello può in qualche modo essere recuperato grazie al fatto che altre aree del cervello sono in grado di vicariare quel comportamento, di andare a compensazione. È anche possibile che vi sia la possibilità per altre zone del cervello di sviluppare una maggiore, ad esempio, arborizzazione dendritica, quindi di aumentare, ad esempio, la propria capacità di plasticità sinaptica e quindi di, in grado in qualche modo di gestire in maniera compensatoria le informazioni che da le zone del cervello non possono più essere controllate e gestite. Questa plasticità cerebrale consente al cervello, ad esempio, di poter apprendere e di poter imparare nuovamente attraverso, ad esempio, le tecniche di riabilitazione. Quando applichiamo una tecnica di neuroriabilitazione ad una funzione cognitiva, non stiamo facendo altro che sfruttando le capacità di plasticità cerebrale di cui si giova il cervello. Il cervello di ogni singolo individuo segue un processo evolutivo specifico, modificandosi e adattandosi in funzione delle esperienze di vita. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i cervelli sono plastici perché la plasticità è una caratteristica propria dei neuroni, ma la quantità di plasticità che un cervello è in grado di sviluppare dipende dalle esperienze che durante il corso di tutta la vita il soggetto ha fatto. Più esperienze facciamo di tipo cognitivo, di tipo sociale, di tipo motorio, più il nostro cervello in qualche modo si allena e più i neuroni sono in grado di sfruttare al massimo la propria plasticità, producendo nuove sinapsi, producendo nuovi neuroni. Quindi più alleniamo il cervello attraverso tutta una serie di esperienze arricchenti, più garantiamo al nostro cervello maggiore plasticità, che ci tornerà utile nel caso in cui ci dovesse occorrere un incidente. I neuroni possono formare nuove connessioni in risposta alle esperienze e alla formazione di nuovi ricordi. Questa capacità plastica dei neuroni è stata ben documentata negli studi animali, in cui è stato possibile andare a determinare i singoli fattori che producono neurogenesi. Si è visto che gli eventi ambientali sono in grado di produrre nuovi neuroni, agiscono sulla quantità di fattori di crescita nervosa e agiscono sul numero di sinapsi che, il cervello può produrre. Quando il tessuto nervoso viene lesionato o si invecchia, i neuroni sopravvissuti possono alterare la propria struttura per formare nuove sinapsi o aumentare il volume dei neurotrasmettitori che rilasciano per compensare la perdita. Quindi è proprio in virtù della plasticità sinaptica che in caso di lesione o di invecchiamento i neuroni possono riorganizzarsi e come dire, modularsi in modo tale da poter in qualche modo andare a compensare il danno subito. Questo è un processo evidente durante l'invecchiamento, anche fisiologico. Il nostro cervello segue una parabola, che è una parabola ascendente nei primi 30 anni. Cioè, questo che significa? Che il nostro sistema nervoso nei nostri primi 30 anni di vita si accresce, si sviluppa, raggiunge un punto di massimo, appunto, intorno ai 30-40 anni e poi dai 40 anni in poi comincia una lenta e graduale involuzione e declino. Questa involuzione, questo declino che è naturale, può essere compensato attraverso i meccanismi di plasticità sinaptica. Più un cervello è plastico e più il declino sarà lieve e sarà, come dire, graduale, lento e poco impattante sulla capacità che avrà il soggetto di poi funzionare adeguatamente nella vita quotidiana, di essere quindi ancora perfettamente funzionante. Se la plasticità neuronale, la plasticità sinaptica è poca, questo declino sarà più evidente e cominceranno a sorgere tutti quei problemi connessi, ad esempio, con l'invecchiamento patologico, quindi disturbi di memoria e via dicendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la funzione della corteccia somatosensoriale? Siamo giunti quindi alla conclusione di questa lezione in cui abbiamo documentato le funzioni del cervello e l'organizzazione corticale dei differenti lobi che compongono il sistema nervoso centrale. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per mesencefalo? Qual è la funzione della corteccia somatosensoriale?
Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito dell'università.

interessi coinvolti nella cessione dei pacchetti azionari, azionista e controllo. Nel caso di acquisto di società quotate in borsa ci sono tanti interessi che vengono coinvolti. Innanzitutto gli azionisti di controllo. Badate, gli azionisti di controllo non è detto che siano quelli che cederanno il controllo, nel senso che nelle società quotate in borsa, vista la frammentazione delle partecipazioni azionarie, l'azionista di controllo è un soggetto che magari possiede soltanto uno o più soggetti che possiedono soltanto il 30%. Chi riesce ad acquisire il 70% acquisisce il controllo e scalza dal controllo l'altro. Ecco quindi diciamo, un interesse coinvolto è quello degli azionisti di controllo, cioè di coloro che in quel momento hanno il controllo sulla società, possedendo una quota che consente allora, in sede di assemblee ordinarie, di nominare gli amministratori. Azionisti di minoranza, e questi sono altri soggetti interessati. Gli azionisti di minoranza che sono di minoranza, ma potrebbero essere di maggioranza dal punto di vista numerico. Perché sono interessati gli azionisti di minoranza, talvolta, come dicevo, di maggioranza dal punto di vista numerico, a un'operazione di cessione del controllo? Perché chi acquista il controllo in una società quotata in borsa lo acquista pagando qualche cosetta di più, si chiama premio di maggioranza, perché ottiene il controllo di quella società. Se ci sono 100 azioni, così un esempio, chi acquista il 51% non paga il 51% del valore della società che acquisisce, ma è disponibile a pagarla un pochettino di più, non dico il 100%, perché in realtà con quel 51% fa quello che vuole la società, è come se ne fosse il padrone. E allora quando ci sono le operazioni che interessano la cessione del controllo della società quotata in borsa, oltre agli azionisti di controllo, c'è un interesse molto importante, tutelato dalla legge, degli azionisti di minoranza, che talvolta sono numericamente molti di più di quelli di controllo. Nuovi soggetti di controllo. Ovviamente un altro soggetto interessato è colui che aspira a diventare il soggetto di controllo. Perché un soggetto è interessato a acquistare, pagando qualcosa di più di quello della quotazione di borsa, le azioni che gli consentono di acquisire il controllo di quella società. Perché pensa, magari sbaglia, ma normalmente pensa bene, che acquistando il controllo lui sarebbe capace di estrarre più valore di quella società, quindi far funzionare meglio quella società. Società target. Naturalmente tra gli interessi coinvolti in un'operazione di cessione di pacchetto azionario c'è la società che è oggetto dell'acquisizione, perché non è un soggetto, quando uno acquista un bene, il bene acquistato non ha nessun rilievo. Qua abbiamo invece un bene attivo, è una società con propri amministratori, con un'impresa che svolge un'attività, con dipendenti, quindi c'è un interesse proprio della società che può essere divergente anche eventualmente rispetto alla cessione. Per questo vedremo tra poco, la legge si preoccupa che la società esprima una propria posizione, nel senso di considerare l'acquisizione della società come un'acquisizione amichevole o ostile. Amichevole fatta nel senso della continuità dell'impresa, o ostile nel senso del cambiamento radicale rispetto alla gestione precedente. Offerta pubblico di azioni quotate, sottoscrizione e vendite. Il discorso che sto facendo riguarda l'offerta pubblica di azioni di società che siano quotate in borsa. Se si tratta di società non quotate, la legge non che non se ne occupi, ma ci sono tutt'altri problemi. Qua invece c'è in gioco la quotazione di borsa, gli interessi che sono coinvolti nella quotazione di borsa. L'offerta pubblica può riguardare la sottoscrizione e la vendita di azioni, oppure l'acquisto o lo scambio. L'offerta può avvenire quando si offre in borsa di sottoscrivere azioni di nuova emissione o di vendere azioni già emesse. Oppure può avvenire attraverso l'acquisto o lo scambio. Chi è interessato ad acquistare delle azioni oppure a scambiare le azioni con la società con altre azioni. Oggetto, azioni o altri strumenti finanziari quotati. E tutto questo riguarda le azioni o altri strumenti finanziari che si

Sono quotati in un mercato regolamentato. Principi di disciplina. Solo titoli con diritto di voto. Siccome l'offerta pubblica d'acquisto riguarda l'acquisto del controllo e il controllo si esercita attraverso la partecipazione all'assemblea, tutto questo che stiamo vedendo riguarda le operazioni riguardanti azioni che abbiano diritto di voto. Se non hanno diritto di voto, non c'è bisogno di questa tutela particolare. Trasparenza dell'operazione. Un'altra regola, un altro principio è quello della trasparenza dell'operazione. L'operazione deve essere trasparente. Le quotazioni di borsa si svolgono tutti i giorni con sedute in cui si fissa la quotazione di borsa. È interesse dello Stato e dell'economia in generale che ci sia una trasparenza. Una trasparenza è richiesta anche nelle operazioni per l'acquisizione con l'offerta pubblica d'acquisto. Contendibilità delle società quotate. Ma c'è anche un altro interesse dello Stato. Le società quotate non devono essere società che sono sotto il controllo di qualcuno e quindi che nessun altro possa impossessarsi. C'è un interesse alla contendibilità, cioè che possono essere acquistate. Ovviamente c'è la resistenza di coloro che hanno il potere di controllo di quella società. E come dicevo, molto spesso questo controllo si esercita con una partecipazione che non è per niente maggioritaria, ma semplicemente, grazie all'assentismo in assemblea, consente sempre di nominare gli amministratori. Parità di trattamento degli azionisti. Gli azionisti in un'operazione di offerta pubblica d'acquisto devono essere trattati nello stesso modo. Non c'è distinzione tra soci di minoranza e soci di maggioranza, perché tutti sono trattati nello stesso modo. OP obbligatoria totalitaria, chi superi il 30% al prezzo massimo nei 12 mesi precedenti. Chi supera il 30% di partecipazione ad una società quotata in borsa, riguardo sempre delle azioni con diritto di voto, è obbligato dalla legge a fare un'offerta pubblica di acquisto totalitaria. Devo offrire di acquistare quella. Il restante 100% a quale prezzo? Al prezzo massimo, da lui praticato nei 12 mesi precedenti. È una cosa molto pesante, per questo vedremo tra poco. Diciamo, chi è interessato a acquisire il controllo cerca di evitare di fare questa offerta totalitaria, perché può essere che gli altri soci non accettino, però siccome l'acquistata, l'offerta deve essere fatta al prezzo massimo. Il prezzo quindi massimo è quello anche normalmente superiore alla quotazione di borsa. Acquisto di concerto, aderente ad un patto, società e suoi amministratori. Il 30%, attenzione, il 30% nelle società quotate è normale. Se si tratta di piccole imprese, però la legge prevede che sia lo statuto che fissi in quale caso scatta l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria. E lo statuto può prevedere, diciamo, un importo, una percentuale che va dal 25% al 40%, però nelle società quotate importanti vige la regola del 30%. L'acquisto del 30% non va contato, va considerato soltanto chi acquista un singolo socio, ma se l'acquisto negli ultimi 2 mesi è stato fatto anche con il concorso di altre persone, ecco, questo è l'acquisto di concerto. Perché hanno aderito a un patto, oppure la società e i suoi amministratori, quindi è considerato non soltanto chi in concreto ha acquistato le azioni, ma anche quelli che di concerto possono essere considerati come acquisto di concerto. OPA preventiva volontaria. Non c'è obbligo di OPA, ho detto che l'acquisto con l'OPA obbligatoria è un acquisto che è molto costoso. Normalmente si cerca di evitarlo. Come? Diciamo una via d'uscita fra la stessa legge, perché se c'è stata un'OPA preventiva volontaria, cioè un'OPA fatta prima che un soggetto raggiunga il 30%, non c'è l'obbligo di OPA se chi abbia acquistato il 30% ha fatto un'OPA preventiva. Se chi supera il 30%, prima di raggiungere il 30%, ha già fatto un'OPA volontaria, non ha l'obbligo di acquistare. Di fare un'offerta pubblica totalitaria, purché sia stata totalitaria
o parziale su almeno il 60% del capitale. Sostanzialmente, chi supera il 30% di partecipazione in una società quotata e lo supera non attraverso singoli acquisti, ma lo supera attraverso un'offerta pubblica volontaria preventiva, o perché fatta su totalità, sul 100% delle azioni, o su almeno il 60% del capitale, non ha l'obbligo di fare l'offerta pubblica totalitaria, ma soprattutto non ha l'obbligo a farla al prezzo a cui ha acquistato le ultime azioni, perché è lui che preventivamente ha deciso a quale prezzo acquistarle. Obbligo degli efferenti: comunicare senza indugio l'intenzione di proporre l'OPA a Consob, società emittente e due agenzie di stampa. Chi fa un'offerta pubblica di acquisto, preventiva, successiva, deve fare diciamo, delle comunicazioni, deve comunicare senza indugio la sua intenzione di proporre l'OPA alla Consob, cioè alla Commissione Nazionale per la Società della Borsa, a due agenzie di stampa. L'offerta deve essere irrevocabile. Promozione dell'offerta. Non oltre 20 giorni dalla comunicazione, quella che ha fatto alla Consob e all'agenzia di stampa, deve essere presentata alla Consob un documento di offerta approvato dalla Consob. Cioè entro 20 giorni è presentata l'offerta concreta irrevocabile. Pubblicazione dell'offerta sui giornali. Deve pubblicare l'offerta nei suoi elementi essenziali e su alcuni quotidiani. Comunicato dall'emittente. L'emittente deve fornire ogni dato utile per apprezzare l'OPA. L'emittente, cioè la società target, ha degli obblighi informativi. Deve fornire innanzitutto un'informazione utile per apprezzare l'OPA, cioè perché coloro a cui è destinato, si chiamano i soci oblati a cui è destinata l'offerta, siano in grado di valutare la convenienza dell'operazione. Poi deve esprimere una valutazione sull'offerta, cioè deve esprimere una scelta proprio formale. Quell'offerta è un'offerta amichevole o ostile? È amichevole nel senso che gli amministratori ritengono che la società possa continuare a operare anche in caso di acquisto da parte del socio, del terzo offerente, sulla stessa linea, oppure è ostile nel senso che colui che ha fatto l'offerta intende stravolgere la società. Le due cose sono ovviamente cose diverse che però gli amministratori devono esprimere. Indicare gli effetti prevedibili sull'interesse dell'impresa e l'occupazione. In questo comunicato gli amministratori della società target devono esprimere quali sono gli effetti prevedibili. Non so, sulla base del comunicato fatto dell'offerente, ci saranno effetti sull'occupazione, continuerà a tenere aperti tutti gli stabilimenti. Che cosa pensano gli amministratori della società e così via. Passivity rule. L'emittente deve astenersi da atti contrastanti con obiettivi dell'OPA. Il termine inglese, perché l'operazione pubblica d'acquisto non è un'invenzione italiana, è nata da esperienze soprattutto anglo-americane, passivity rule, cioè la regola della passività. L'emittente, cioè la società target, nel mentre è in corso l'offerta pubblica d'acquisto, potrebbe compiere degli atti ostili, quali l'esperienza, soprattutto straniera, che so, gli amministratori aumentano gli stipendi ai propri dipendenti. Colui che acquista poi il controllo della società si trova con un carico per i rapporti di lavoro eccessivo. Oppure decidono di vendere uno stabilimento. Colui che ha fatto quell'offerta si trova che pensava di trovarsi certe cose e ne trova dell'altra, perché qua non è come quando si fanno nel contratto di acquisizione di società, si indica che cosa si acquista. Lì si fa un'offerta, talvolta può essere pure obbligatoria e quindi quel che si trova si trova. E allora la legge prevede che l'emittente deve astenersi da compiere atti contrastanti con obiettivi dell'OPA. Fin dalla prima comunicazione, questo blocco di compiere atti che possono rendere più pesanti la situazione della società, sono obblighi che scattano fin dalla prima comunicazione, quando ancora non è partita l'offerta pubblica d'acquisto. Deliberazione dell'Assemblea. Ci possono essere degli atti, che so anche
aumentare la retribuzione ai dipendenti, che può essere un qualcosa necessario in base ai contratti di lavoro. In tutti questi casi, sono atti che non può compiere l'amministratore o gli amministratori, ma possono essere eventualmente deliberati dall'Assemblea. Clausola di reciprocità, articolo 104 ter del testo unico sulla finanza, il TUF. I limiti a difesa dell'OPO sono inapplicabili. Talvolta ci sono operatori stranieri che intervengono per acquisire imprese italiane o viceversa anche. I limiti alle difese dell'OPA sono inapplicabili se un vi è soggetto o scalatore non stato di appartenenza. Si vuole evitare che scalatori provenienti magari da paesi che non hanno questi controlli, queste limitazioni, approfittino dei limiti posti dalla nostra legislazione. In questo caso, sempre sulla base di disposizioni dell'Unione Europea, cioè, opera la passivity rule, cioè il senso che la passivity rule opera a condizione reciprocità, sempre che lo scalatore sia soggetto, nel caso operasse nel suo paese, quelle stesse limitazioni. Come quorum per assemblee il 30%. Quando ci sono operazioni che devono essere compiute, che possono apparire ostili, non, come dicevo, non possono essere decise dagli amministratori, devono essere rimesse alla delibera assembleare, che deve deliberare con un quorum qualificato, il 30%, anche se si tratta di operazioni ordinarie. Spunti di riflessione. Perché è prevista la passivity rule? Riepilogo degli spunti di riflessione. A che serve subentrare in un'attività di altra impresa? Che vantaggio ha il cessionario ad accollarsi i debiti dell'azienda acquistata? Perché è importante concordare le garanzie nell'acquisizione della società? Perché è prevista la passivity rule? E con questo è finita la trattazione degli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che altre indicazioni, soprattutto dei materiali, potete trovarle sul sito dell'Università con riferimento a questo corso. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Three youths from North Africa are taking a walk around Largo di Torre Argentina in the Italian capital. With its Roma-era ruins, the square was one of Rome's most beautiful and located just a few hundred meters from Uninettuno University, where the students are attending engineering courses. Mostafa Kandel is from Egypt, while Salma Kabushi and Ryan Boorhill have come all the way from Morocco. All three are enrolled at the Uninettuno Online University in their respective countries and have been selected to take part in the Uninettuno Erasmus Foreign Exchange Program. The scheme is part of the broader Erasmus program sponsored by the European Union. For computer engineering and cybersecurity, student Kabushi, this is not the first experience of this kind. After a three-month stint as an Erasmus student in Rome last year, the 22-year-old from Rabat didn't hesitate to come back to the city.
2: I had the chance to be here first time and I didn't hesitate.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo di elementi di teoria dei grafi. Gli argomenti che andremo a trattare sono elementi di teoria dei grafi e tipi di grafi, come si passa dalla matrice delle adiacenze alla matrice delle relazioni e anche quindi cosa significa matrice delle adiacenze. Che cos'è un grafo pesato e i tipi di struttura di grafi e che cos'è un grafo regolare. Elementi di teoria dei grafi e tipi di grafi. Questo è fondamentale, avere elementi di questa disciplina, perché la maggior parte, se non tutti, i sistemi artificiali adattivi possono o debbono essere rappresentati tramite grafi. Una rete neurale non è altro che una topologia, cioè delle coppie ordinate di nodi con dei valori che connettono un nodo a ogni altro secondo specifiche proprietà. Proviamo quindi ad addentrarci in questo tipo di, corso elementare di teoria dei grafi, che non vuole essere altro che una breve e semplificata introduzione a un argomento che è molto più complesso. Diciamo innanzitutto, un grafo è un insieme di elementi, chiamati vertici o nodi o punti, legati insieme da archi o da spigoli. Un grafo G è una coppia BE. Vedete, G uguale BE. Stiamo dicendo, in altre parole, che un grafo non è altro che un insieme di nodi, chiamiamoli così per semplicità, possono essere chiamati anche vertici o punti, ma un insieme di nodi che sono connessi tra di loro da degli archi o degli spigoli. Vedremo dopo la differenza tra archi e spigoli. Comunque da legami, che possono essere di vario tipo. Ovviamente B, cioè che è il numero dei i vertici, deve essere una classe, primo, non vuota, cioè non può essere zero, ce ne deve essere almeno uno. Discreta, cioè va un certo numero intero di vertici, non può essere quattro vertici e mezzo, ma o quattro o cinque. E un insieme di elementi, questo insieme di elementi deve essere finito, cioè non può essere un grafo che ha un numero infinito di nodi, ma deve essere un finito, e questa classe finita di nodi sono i vertici del grafo. E invece è l'insieme di link, di legami del grafo, cioè una sottoclasse del prodotto cartesiano dei vertici, cioè quindi al massimo il numero degli spigoli e dei legami che connettono un nodo a ogni altro può essere V per V, cioè V quadro. Il grado o la valenza di un vertice è semplicemente dato dal numero di legami, okay, che contiene. Vedete qui nella figura un grafo generico. Questo grafo generico, vedete, indica dei vertici, sono quei tondini, quei punti blu che vedete distribuiti nel grafo, mentre i links, i legami, sono gli spigoli, i link che collegano un nodo a ogni altro. E come potete vedere, già in questo grafo si vede che ogni link è accompagnato da un numero. Questo numero è il peso col quale i due nodi in questione sono collegati. Ad esempio, se prendiamo questo nodo e questo nodo, vediamo che il loro legame è pesato con un valore che in questo caso è 0,90. Stiamo immaginando ovviamente che i valori dei pesi possano andare da 0 a 1 e quindi 0,90 è un legame abbastanza o molto forte. Allora, visto che abbiamo chiarito più o meno cos'è un grafo, cioè è un insieme di vertici e di spigoli, questo grafo è orientato, si dice orientato, se gli spigoli
sono considerati come coppie ordinate di vertici. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che se il vertice VI e VK, ok, è legato da un spigolo diverso di quello del vertice VKVI, allora il grafo orientato. Cioè, in altre parole, stiamo dicendo che un grafo è orientato se la relazione tra il nodo A e il nodo B è diversa dalla relazione del nodo B col nodo A. Ok? È come se ci trovassimo di fronte a una possibilità, cioè esistono due piazze vicine e sono collegate però da due strade a senso unico. Da una strada che ha un percorso si va da A a B, però per tornare da B ad A si deve fare un'altra strada. Questi sono due legami indipendenti. In questo caso il grafo si dice orientato. Ovviamente il grafo VE è non

orientato se gli spigoli di questo grafo sono considerati come coppie non ordinate di vertici. Cioè, in altre parole, se VI e VK sono legati nello stesso modo in cui sono legati VK e VI. Sempre all'interno della nostra metafora, se le due piazze sono collegate da un'unica strada a doppio senso, per cui la lunghezza la fai da AB o da BA, è la stessa, per cui è una sola strada. In questo caso il grafo si dice non orientato. Proviamo a vedere un grafo orientato. Vedete qui a sinistra che esistono quattro vertici che abbiamo nominato A, B, C e D, e poi esistono dei legami. Questi legami, come potete vedere, sono sempre orientati. Per esempio, da A a B si può andare, ma da B ad A non si arriva direttamente. Inoltre, si dice che tra A e B il legame ha un peso, che poi vedremo che cosa significa, di tipo 7. Da B a C, invece, esistono addirittura due percorsi, le famose due strade a senso unico ciascuna. Con una si va da B a C, ed è quella che ha il peso 9, e con l'altra, quella che va da C a B, si fa il percorso inverso, che è pesato, in questo caso, con il valore 4. Questo è un grafo ordinato, come vedete, orientato anche, no? Perché vedete che ogni legame ha una freccia che indica la direzione, per cui in questo caso i legami si dicono normalmente archi. Questo secondo esempio ci mostra gli stessi nodi A, B, C e D, però con dei legami non orientati, per cui non è ordinato il grafo in certo senso, perché si può andare da A a B e da B a A con lo stesso legame, da B a C e da C a B sempre con lo stesso legame, con lo stesso spigolo. In questo caso il grafo è non orientato, ok? Quindi abbiamo visto due grafi con lo stesso numero di vertici. Nel primo caso, questo a sinistra, un grafo orientato, dove i legami sono indipendenti e hanno un ordine, per cui la relazione tra A e C è diversa dalla relazione tra C e A. Mentre nel grafo non orientato la relazione tra A e C è la stessa della relazione tra C e A. In due parole potremmo dire: il grafo è ordinato se la seguente equazione è rispettata, ed ecco qui la rappresentazione grafica, da VI si va a VK, ma non si torna indietro. Nel secondo caso, vedete l'equazione, le coppie di due nodi, comunque li si percorrano, sono equivalenti, e quindi il legame viene rappresentato tramite un spigolo unico, senza freccia, cioè non orientato. Introduciamo adesso, dopo questa prima distinzione tra grafi orientati e non orientati, una seconda distinzione utile per la comprensione, diciamo, dei sistemi artificiali adattivi. Cioè, un grafo non orientato, quindi un grafo con connessioni, potremmo dire, simmetriche, un grafo non orientato è detto connesso per ciascuna coppia di vertici se esiste almeno un percorso P che lega VI con VK. È molto semplice in realtà. Guardiamo un grafo connesso. In questo piccolo schema vedete i nostri quattro vertici. Ora possiamo chiederci: esiste un nodo che non è percorribile, anche dal quale non si può arrivare anche a tutti gli altri? Ma prendiamolo a caso, B. Da B io posso arrivare ad A e a D. Da B posso arrivare anche a C. Quindi da B io posso arrivare a ciascuno dei quattro nodi.
Stesso discorso lo posso fare con A, da A posso andare.

andare a B, a C e a D. Nel secondo grafo che vedete abbiamo sempre le stesse proprietà, cioè io posso andare anche da A a C, passando prima per B, poi per D e infine per C. Quindi in questi due esempi i grafi sono connessi perché esiste sempre un percorso che da un nodo qualsiasi mi permette di visitare tutti gli altri nodi del grafo. È ovvio che non è sempre così. Ecco due esempi di grafi non connessi. Voi vedete i nostri quattro vertici A, B, C e D. Questa volta la proprietà di connessione completa vale per A, vale per B, vale per C, però in ciascuno di essi io non posso, da ciascuno di essi io non posso raggiungere D, che è isolato, e da D non mi posso muovere verso nessun altro degli altri nodi. In questo caso, siccome D è isolato, la proprietà che abbiamo descritto sopra non viene rispettata. Quindi il grafo è disconnesso o non connesso. Questo è un altro esempio per dimostrare che i modi per rappresentare grafi disconnessi sono veramente tanti. Qui abbiamo che A e B sono connessi tra loro, che C e D sono connessi tra loro, ma non è possibile passare dalla coppia DC alla coppia AB e viceversa. Quindi in questo caso i due grafi sono disconnessi. Terza distinzione fondamentale per il nostro ragionamento: grafi ciclici e aciclici. Quando è che un grafo è aciclico? In un grafo nel quale non ci sono cicli chiusi, cioè percorsi composti di archi che hanno l'inizio e la fine nello stesso nodo. Cosa stiamo dicendo? Guardiamo la figura acyclic graph qui e guardiamo questo grafo semplificato. Come vedete, qui si può raggiungere un nodo soltanto in un modo. Vedete? Ogni nodo è raggiungibile in un modo. Non è possibile avere dei circuiti. Qui vedete una rappresentazione un po' più complessa, ma dello stesso concetto. Vedete i nomi che sono sottolineati qui, questi li spiegheremo successivamente. Per il momento possiamo, come dire, tenerli in memoria e pronti a essere ripresi quando li affronteremo. Ma vedete che un grafo è aciclico se l'inizio e la fine dello stesso nodo, no, avvengono in un modo solo, cioè c'è un solo percorso. Guardiamo il grafo sulla destra adesso, questo qui semplificato. Vedete che sono gli stessi quattro vertici di prima, soltanto abbiamo creato una connessione tra V4 e V2. Beh, in questo caso è chiaro rilevare che il nodo V4 è raggiungibile sia da V3 che direttamente da V2. Per cui non esiste un solo cammino per raggiungere V4. E lo stesso dicasi per il nodo V3. E lo stesso dicasi per il nodo V2. Questo, vedete, è un piccolo circuito. Questo circuito è di un'importanza fondamentale in teoria dei grafi, perché quando un grafo non è aciclico e quindi è ciclico, ovviamente ci sono delle conseguenze notevolissime. In questo caso, infatti, si parla di feedback. Immaginiamo una situazione molto, molto elementare. Immaginiamo che noi sappiamo che il nodo A causa il nodo B e che il nodo B causa il nodo C. E qui ci fermiamo. Ora, in una situazione del genere, noi abbiamo chiaramente un grafo aciclico, perché a ogni nodo si accede, si arriva soltanto tramite uno stesso percorso. Se dobbiamo dare una semantica a quello che abbiamo rappresentato, noi potremmo dire che è facile capire che se A causa B e B causa C, quando ho C vado a vedere il valore di B e quando ho B vado a vedere il valore di A, perché le cause sono dirette, è una catena di cause. Quindi in un grafo aciclico
il conto dei rapporti.

causa ed effetto è piuttosto semplice. Ora immaginiamo la stessa situazione, soltanto che abbiamo che A causa B, B causa C, ma C causa A. Ecco, come vedete, in questo caso C, che era l'ultimo nodo del nostro percorso, ha un feedback, cioè ritorna su A. Anche l'interpretazione dei rapporti causa-effetto subisce un'alterazione notevole in termini di complessità. Perché se prima potevo dire, beh, quando c'ho C, questo C mi è causato da B, poi andrò a vedere quanto B è causato da A. Ma in questo secondo caso, quando io ho C, sì, mi vado a chiedere quanto, come dire, dipende da B. Però devo sapere anche che B dipende da A perché C stesso ha modificato, ha causato A. Quindi in C c'è parte di se stesso nell'aver causato A che ha causato B e che quindi ha causato C. Vedete che in questo caso, in questa catena circolare di causa-effetto, l'interpretazione è notevolmente più complessa. Ok? Bene. Abbiamo parlato di grafi orientati e non orientati. Abbiamo parlato di grafi ciclici e aciclici. Adesso introduciamo un nuovo concetto, il concetto di albero e di foresta. Ok? Cos'è una foresta? Ovviamente non è una foresta fisica. Una foresta è un grafo aciclico non connesso e non orientato. Quindi, come vedete nella figura qui a fianco, qui ci sono quattro grafi separati, ok? Quindi si tratta, se li vedo globalmente, come un grafo non connesso. Ma ciascuno di questi grafi non connessi, vedete, è aciclico, in quanto non presenta circuiti, non presenta feedback tra un nodo e l'altro, cioè esiste un solo percorso per arrivare a ognuno dei nodi, e inoltre non orientato, vedete che i legami, gli spigoli, non hanno frecce, per cui si può percorrere in un senso o nell'altro. Bene, una foresta è un grafo non connesso, aciclico e non orientato. Un albero. Un albero potremmo dire che potrebbe essere un elemento della foresta. Infatti si tratta di un grafo connesso, aciclico e non orientato. Guardiamo questa figura. Vedete che sembra un numero di nodi abbastanza notevole rispetto agli esempi che abbiamo portato fino adesso. E notate che però non esistono cicli, cioè ogni nodo è raggiungibile tramite un solo percorso, un unico percorso. Ok? Quindi, se ritorniamo alla figura superiore, quella della foresta, potremmo dire che una foresta è formata da alberi, che ovviamente tra loro non sono connessi, ma ogni albero al suo interno è connesso. Questi due concetti sono fondamentali. Mettiamola così allora, un grafo che contiene almeno un ciclo non può essere né una foresta né un albero. Proviamo a fare degli esempi. Guardate, questa era la foresta di prima, soltanto abbiamo aggiunto un legame. Aggiungendo questo legame, come vedete, a B, a C e a F si può aggiungere in diversi modi. Quindi esiste un ciclo, lo vedete in rosso. Questo significa che questi tre grafi, due sono alberi, uno è un grafo invece non ciclico, cioè non aciclico. Quindi l'insieme di questi tre grafi non è una foresta. Egualmente, guardate questo nuovo grafo qui, se eliminate questo legame rosso avete uno degli alberi che abbiamo visto prima. Ma se lo aggiungiamo come qui è aggiunto, ci rendiamo conto che il grafo è diventato immediatamente ciclico, cioè c'è un circuito, c'è un feedback. Vi ricordate l'esempio A che causa B, che causa C, che causa A? Bene, questo significa che F viene causato.

anche da se stessa tramite questo ciclo. Benissimo, in questo caso il grafo che vediamo non è più un albero. Allora, tiriamo le somme sul concetto di albero, di grafo ad albero. Un grafo ad albero è un grafo non orientato nel quale due vertici sono connessi da un singolo percorso. Noi potremmo aggiungere che non solo è non orientato, è anche aciclico, perché è detto nella definizione che tra due vertici esiste un solo percorso, ed è anche un grafo, come dire, connesso, cioè permette da ogni nodo, da ogni vertice, permette di raggiungere in qualche modo ogni altro vertice del grafo. Allora, dato un grafo VG, vedete, uguale VE, come un grafo non orientato, valgono le seguenti proprietà. G è un albero, se non è orientato, e se due vertici sono connessi da un singolo percorso. Una cosa interessante, pur avendo definito in maniera specifica che cos'è un grafo ad albero, la cosa interessante è che vedremo che a un grafo ad albero, che chiamiamo semplicemente albero, basta togliere un nodo e diventa deconnesso, sconnesso. Basta aggiungere, scusate, non un nodo, un vertice, basta aggiungere un legame e diventa, come dire, presente un circuito e non è più un albero. Se invece basta togliere un legame e non è un grafo più connesso, cioè diventa deconnesso. Questo è interessante e ne vedremo degli esempi. Infatti, la terza proprietà è che G, per essere un albero, deve essere connesso, ma se un nodo G, se un legame G viene cancellato, allora G diventa deconnesso. Quindi, in definitiva, un grafo ad albero potremmo dire che il numero dei legami E è uguale al numero dei nodi meno 1, al numero dei vertici meno 1. E questo denota la cardinalità di un albero. Stessa faccenda perché il grafo è aciclico e quindi il numero dei legami è sempre uguale al numero dei vertici meno 1. Questo significa che basta aggiungere un legame e il grafo non è più aciclico perché presenta un circuito. Nuova distinzione importante: quando un grafo è denso e quando è sparso. Ovviamente la parola denso e sparso si riferisce al numero di legami che connettono i nodi. Diciamo che un grafo è denso è un grafo con molti legami rispetto al numero dei vertici. Al contrario, un grafo è sparso quando presenta pochi legami tra i vertici. Adesso tentiamo di essere un po' più precisi. In generale, un grafo è sparso se il numero dei legami è dello stesso ordine di grandezza del numero dei vertici. Guardate questa figura. Vedete, qui abbiamo 5 nodi e ognuno è legato agli altri 4. Vedete? Potremmo dire che questo è il grado di ogni nodo, no? Il numero di legami che lo caratterizza. In questo caso è quasi il massimo, perché se escludiamo un legame che può avere ognuno con se stesso, questa situazione è quasi il massimo dei legami che esistono. E quindi diciamo che questo grafo è denso, perché il numero dei legami, come vedremo, è di un ordine di grandezza superiore al numero dei vertici, ed è completo, perché non è che posso aggiungere qualche altro legame tra questi vertici. Vedete, in questo caso diremo che l'ordine, cioè il numero dei legami, in questo caso è dello stesso ordine di magnitudo dell'uno dei vertici? No. Infatti noi diciamo che noi parliamo di densità del grafo
come il rapporto tra il numero degli archi

e il massimo numero possibile di archi che potrebbero esistere tra quei nodi. Per esempio, in un grafo non orientato, noi abbiamo questo rapporto alfa, che diciamo il doppio del numero degli archi diviso il semiquadrato del numero dei nodi. Questo n per n-1 e non n quadro è dovuto al fatto che con n quadro io sto includendo anche il legame che un nodo potrebbe avere con se stesso. Siccome in questa rappresentazione per grafo regolare non contempliamo questo caso, diciamo semplicemente che è n per n-1. Questo significa che è una sorta di semiquadrato. Ok? Questo rapporto ci dice quanto è denso quel grafo non orientato. Nel caso del grafo orientato, l'equazione cambia di poco. È il numero degli archi, immaginate che qui possiamo avere archi di entrata e di uscita per ogni nodo, diviso sempre il semiquadrato. Allora, la densità di un grafo è uguale a 1 se tutti i nodi sono connessi tra di loro. È quello che abbiamo visto l'istante precedente. In questo caso parliamo di una clique, che in italiano è traducibile come cricca, anche se non rende molto l'idea. Cioè è una situazione nella quale ogni nodo parla in maniera completa con ogni altro, è legato ad ogni altro. Quindi se ho n nodi, ogni nodo presenta n-1 legami. A questo punto poniamoci una domanda. Che cos'è un grafo aciclico? Adesso introduciamo un nuovo argomento, che è uno, la matrice delle adiacenze e la matrice delle relazioni. Con questi argomenti andiamo ad esplorare delle caratteristiche di un grafo, cioè come possiamo rappresentare sotto forma di matrice un grafo. Allora, la matrice delle adiacenze, la rappresentazione della matrice delle adiacenze. In un grafo non orientato, la matrice delle adiacenze è la relazione tra i vertici simmetrici, definita in questo modo. Partiamo dal nostro esempio semplice ABCD. Questo è un grafo. La matrice delle adiacenze è un rapporto, vedete, tra V e W, dove V e W praticamente sono due nodi qualsiasi. In altre parole, io rappresento in questa matrice che vedete qua, con 1 quando tra i due nodi c'è un legame, c'è uno spigolo, ok? C'è una connessione. E metto 0 quando tra i due nodi in questione non c'è una connessione. È chiaro che per rappresentare un grafo di questo tipo ho bisogno di quella che chiamiamo matrice quadrata, cioè che abbia n colonne e n righe. In questo caso 4 colonne e 4 righe. Proviamo a leggere la prima riga. A è connesso con se stesso? Beh, no. Nel grafo che abbiamo rappresentato sulla sinistra, qui non c'è un'autoconnessione, per cui metto 0. Poi mi chiedo, A è connesso con B? Vado a controllare, sì, A è connesso con B da questo legame e quindi metto 1. A è connesso con C? Sì, è connesso anche con C. A è connesso con D? Sì, è connesso anche con D. Ed ecco qui che abbiamo riempito la prima riga delle adiacenze di A con gli altri nodi. Lo stesso ragionamento dobbiamo fare per B, C e D. Come vedete, in un grafo non orientato, questo calcolo è molto semplice. Questa matrice ci dà una fotografia digitale di come è fatto quel grafo, cioè di quali connessioni sono possibili e quali no. È chiaro che sono due rappresentazioni equivalenti, anche se la matrice delle adiacenze è una rappresentazione per molti di noi molto più comoda, anche perché possiamo dalla matrice delle adiacenze ricostruire perfettamente il tipo di grafo che vedete qui sulla parte sinistra. Data una matrice delle adiacenze, è sempre possibile

ricostruire il grafo. Ovviamente, una matrice delle adiacenze posso anche rappresentarla attraverso le liste di adiacenze. È un altro modo di rappresentarlo e vale soltanto la pena di suggerirlo. In altre parole, io qui ho il mio grafo A, B, C e D, che era lo stesso di prima. La regola è che tra due nodi V e W metto uno quando quei due nodi sono direttamente connessi da un edges, cioè da un legame, e metto zero quando non sono direttamente connessi. E allora posso scrivere le cose in questo modo. Da A dove si va? Io posso dire che da A si va in B. Ma una volta andato in B, dove vado? Vado in C. E una volta in C, dove vado? Se seguite il grafo, vado in D. E poi mi fermo perché tornerei ad A. Ugualmente posso fare lo stesso discorso con B. Se parto da B, dove posso andare? Posso andare in A. Poi da A posso andare in C. E poi a C mi fermo. E così via. Quindi posso rappresentare lo stesso grafo anche tramite una lista delle adiacenze. A questo punto riassumiamo i nostri concetti con una domanda e ci chiediamo: che cos'è un grafo sparso? E affrontiamo un nuovo argomento, i grafi pesati. Tenendo in mente che tutto quello che abbiamo esaminato fino adesso è in qualche modo implicito, lo daremo per scontato nel considerare i grafi pesati e che cosa essi sono. Un grafo pesato è un grafo nel quale i pesi sono stati associati tra loro, come dire, associati tra loro con un valore, e ogni vertice può avere un valore. Quindi abbiamo che un grafo è pesato quando o i vertici hanno un valore, cioè un vertice può essere più o meno pesante, o quando i legami tra i vertici hanno un valore. Nel caso in cui un grafo è pesato sui vertici, il peso dei vertici è una funzione del tipo Vg è reale, quando R è l'insieme dei numeri reali. Quindi posso dare un valore, non intero necessariamente, un valore reale a ognuno dei vertici. Se volete, per facilità, possiamo rappresentare, visto che rappresentiamo con dei cerchietti ogni vertice, ogni nodo, possiamo dire che tanto il valore di quel vertice è grande, tanto più il cerchio avrà un raggio grande. Tanto più il valore è piccolo, tanto più il cerchio avrà un raggio piccolo. Nel secondo caso abbiamo invece i grafi che vengono pesati sui legami. È il peso che definisce una funzione con la quale, sempre legata a un reale, con la quale è valutato, è pesato il rapporto che esiste tra due vertici. Ecco qui un esempio in cui vediamo un grafo che è pesato sia sui vertici che sui legami. Proviamo a osservarlo, anche se ci sembra il grafo complicato. Innanzitutto, ad occhio, possiamo vedere che si tratta di un grafo connesso. Possiamo vedere che si tratta di un grafo aciclico, in quanto, vedete, i legami non sono orientati, e possiamo vedere che non è orientato ed è aciclico, in quanto non c'è nessun feedback. Vedete? A un nodo si arriva soltanto tramite un solo percorso. Una volta visto questo, possiamo vedere che un cerchio, un nodo, è tanto più grande quanto più il peso che lo definisce è un valore grande. E vedete che in questo caso esistono vertici grandi e vertici più piccoli. Secondo, andiamo a analizzare questi numeretti in rosso che compaiono vicino ai legami e potete vedere che ogni legame è caratterizzato da un valore. Questo valore è associato al legame e ci dice quanto questo nodo che sto indicando è connesso in maniera stretta a questo nodo. Dal legame presente sappiamo che sono direttamente connessi. Tramite questo numero sappiamo

non solo che sono connessi, ma quanto sono connessi. Un grafo pesato sugli spigoli è un grafo che presenta un valore per ognuna delle connessioni.

c'è o non c'è tra due nodi, non mi dice quanto pesa questo legame, mentre nel grafo che state osservando ogni legame ha un valore numerico, in questo caso un intero, ma potrebbe essere un reale qualsiasi. In questa rappresentazione, cioè in quella della matrice delle adiacenze, beh, non c'è definito quanto è forte questo legame. E quindi noi ricorriamo a una seconda matrice chiamata matrice delle relazioni, ed è questa qui. Come vedete, nella matrice delle relazioni, io al posto dell'1 che avevo nella matrice delle adiacenze, ho il numero, il valore col quale quei due nodi sono connessi. Per cui questo mi permette di capire, è vero che A è connesso con B, con C e con D, ma A è connesso molto con B, mediamente con C, poco con D. E stesso ragionamento posso fare per gli altri nodi, leggendo riga dopo riga. Quindi la matrice delle relazioni mi aggiunge delle informazioni alla matrice delle adiacenze, specificandomi anche quando i due nodi sono connessi, con quanta forza sono connessi. Chiamiamo questo grafo pesato. Quindi il grafo è generato da una matrice quadrata di valori. Allora, questa matrice delle relazioni che noi chiamiamo semplicemente D-matrix, data matrix, matrice dei dati, matrice delle relazioni, è sempre una matrice K per K, dove K è il numero di nodi o di vertici. Vedete? In questo esempio vedete V1, V2, VK e V1, V2, VK. Qui stiamo riassumendo e dicendo, guardate, l'entità o vertici sono V1, V2 e VK, sia sulle righe che sulle colonne. Questo X11 è il valore della relazione che esiste tra V1 e se stesso, che nel caso che abbiamo esaminato era 0, mentre questo valore qua mi dice, questo cella qui, X12, mi dice il valore che, con la quale è connesso, se è connesso, V1 con V2. Se non sono connessi, questo sarà 0. Se sono connessi, sarà un numero. Domanda finale. Che cos'è una foresta? Qualche slide precedente. Adesso vediamo, dopo quello che abbiamo visto e tutte le distinzioni che abbiamo presentato, di capire la struttura dei tipi di grafo e quando è che un grafo è regolare. Lo abbiamo già definito, ma vogliamo approfondirlo. Allora, tipi di struttura di grafo. Allora, innanzitutto i casi estremi. Ecco, a sinistra vedete una click, cioè un grafo regolare, dove ogni vertice è connesso a ogni altro. In questo caso si tratta di 6 vertici e ognuno è connesso con gli altri 5, come vedete. Cioè non posso aggiungere nessuna connessione. Se io qui vado a fare il rapporto che vi dicevo, no? Ottengo, quanto è denso questo grafo, ottengo il valore 1, perché il numero degli archi diviso il semiquadrato dei vertici mi dà 1. Ok? Benissimo, benissimo. Dalla parte opposta, come caso estremo, ho la catena, che come vedete è un tipo particolare di albero, infatti ovviamente è non orientato, è tutto connesso e non presenta cicli, ma è un tipo di albero estremo. In altre parole, per rendere l'idea perché questi due casi sono estremi, è perché se nel primo caso, quello della click, io cancello casualmente un legame, beh, insomma, ogni nodo rimane in qualche modo connesso con ogni altro, ci arriva in altro modo, non ci arriva più in maniera diretta al uno di loro, quello a cui ho cancellato il legame diretto, ma ci arriva in maniera, potremmo dire, triangolata, come a biliardo quando si gioca di sponda. Quindi il grafo è robusto. Un grafo regolare è un grafo robusto, è un

grafo in qualche modo potremmo dire ridondante, cioè che presenta la possibilità di resistere a delle perturbazioni. Nel caso opposto, quello della catena, invece, abbiamo che se io tolgo un legame a caso in questi presenti, che non a caso sono, se questi sono 6, questi sono 6 meno 1, 5 legami. Se ne tolgo uno a caso, la catena invece risulta interrotta, cioè il grafo diventa subito deconnesso. Questi sono due casi estremi, ovviamente, di tipo di grafo. In mezzo possiamo avere questi casi, ma è una varietà estremamente ampia di possibilità. Quella che viene chiamata la stella, cioè vedete che è un albero, perché non presenta cicli, è connesso e non orientato. C'è un nodo al centro che è connesso con ben 5 nodi periferici. Oppure c'è questo tipo di albero, vedete che è una forma intermedia, e questo invece che non è più un albero, ma è un grafo che chiamiamo ring, perché vedete è un circuito particolare. Ecco, questo per dire che i grafi possono essere di vari tipi e di varie strutture. Adesso proviamo a vedere più concretamente, usando un programma, quello che abbiamo fino adesso enunciato. Chiamiamo un programma che ci permette, vedete, di creare dei grafi. E adesso chiedo al programma di crearmi un albero con 10 nodi. Ovviamente lo farà in maniera casuale, ma mi interessa. Eccolo qui. Vedete, qui c'è la matrice delle adiacenze, dove vedete il punto è come se ci fosse lo zero. E qui c'è la rappresentazione, cioè non è una rappresentazione ottimizzata, è soltanto per far vedere i legami. Potete vedere che è un albero, nel senso che ogni nodo è raggiungibile soltanto tramite un percorso. Non esistono feedback, non esistono circuiti, quindi è aciclico. Spiegheremo successivamente questi numeretti che vedete qui e che per il momento dobbiamo ignorare. Quello che volevo far notare invece è che cosa succede se io cancello uno di questi legami, uno soltanto. Qui so che siccome ho 10 nodi, devo avere 9 legami, cioè il numero dei legami deve essere uguale a 9. Adesso io voglio cancellare il legame tra 1 e 2. Allora vado qui e dico tra 1 e 2, niente. Come vedete non c'è più legame tra 1 e 2. A questo punto potete rendervi conto che io ho due grafi separati, non connessi. Il grafo globale non è connesso, cioè da 2 vado a 4, da 4 vado a 7, da 7 vado a 9 e poi mi fermo. Ma non posso andare altrove perché c'è un altro grafo. Immaginiamo da qui, anzi da qui, da 1 vado a 3, poi posso andare sia a 5 che a 6, poi da 5 posso andare a 8 e da 8 a 10. I due grafi sono separati, non posso passare, fate conto, da 8 a 2. Quindi è stato sufficiente rimuovere a caso un link, un legame, perché il grafo connesso diventasse non connesso. Adesso lo rimettiamo. Ed ecco qui abbiamo di nuovo il nostro albero. Adesso proviamo ad aggiungere un legame qualsiasi, che ne so, tra 6 e 7. Andiamo qui, andiamo a 6 e aggiungiamo. Eccolo qui. Come vedete adesso, il grafo non è più un albero, perché io ho aggiunto una relazione tra, vedete, adesso c'è un circuito. Per cui, come vedete, questo nodo posso raggiungerlo con questo percorso o con quest'altro, vedete? Per cui esistono praticamente dei circuiti che io ho creato aggiungendo semplicemente il nodo tra 6 e 7, per cui eccolo qui. Vedete? 7 è raggiungibile in più modi. Questo per far vedere dal punto di vista pratico delle cose. Possiamo anche chiedergli di crearci una catena. Per

Ecco, qui vedete una catena. Vedete che ogni grafo, ogni nodo è connesso a un altro e non esistono circuiti. Per trasformarlo da albero, perché la catena è un tipo estremo di albero, in un altro tipo di grafo che è ciclico, mi basta creare una connessione tra il 10 e l'1, per esempio. Non solo, ma anche, posso crearla dove voglio. Ma tra il 10 e 1 vedrete che risulterà evidente. Io adesso, ecco, ho creato una connessione ed ecco qui. E ho quello che chiamavamo ring negli esempi che vedevamo. Però questo grafo non è più un albero, ma è un circuito. Benissimo. A questo punto, diciamo che un grafo è detto regolare se tutti i vertici hanno lo stesso grado ed è, oltre che regolare, ricordo io, completo, se ogni vertice è connesso a ogni altro vertice. Quindi sono due livelli. Io posso avere anche un grafo che ha quattro nodi e ognuno ha tre connessioni. In quel caso è regolare e completo, ma posso avere sempre un grafo con quattro nodi, ciascuno dei quali ha due connessioni. In quel caso è regolare, ma non è completo. E secondo, possiamo anche stabilire quanto è regolare. In questo esempio che ho fatto, K sarà 2, perché ogni nodo presenta due connessioni, nell'altro era K uguale a 3 e via dicendo. Ovviamente posso anche calcolare la distribuzione di probabilità K, che è una funzione che esprime la probabilità che se seleziono un nodo a caso, questi abbia k archi. Faccio un esempio molto banale. Se io prendo un grafo regolare e completo di quattro nodi, so che ogni nodo è connesso a altri tre. Per cui se dico, ok, prendo un nodo a caso e la probabilità che mi esca un nodo che ha tre è 1, perché tutti i nodi hanno tre connessioni. Questo non è vero se il grafo non è regolare. Quindi ci chiediamo che cos'è un grafo regolare? Proviamo a riassumere in alcune domande tutto quello che abbiamo visto, che sono diversi concetti, le domande ne rappresentano solo alcuni. Che cos'è un grafo aciclico? Che cosa è un grafo sparso? Cos'è una foresta? E che cos'è un grafo regolare? Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che il materiale di questa lezione lo potete consultare sul sito dell'Ateneo.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento è dal percettrone al percettrone multiplo. In dettaglio parleremo di deep learning, il percettrone multiplo, apprendimento come ricerca di un minimo globale e apprendimento, la definizione di backpropagation. Partiamo dal primo argomento, deep learning, il percettrone multiplo. Abbiamo già visto e analizzato il percettrone singolo, vediamo come si passa al percettrone multiplo e soprattutto tentiamo di capire come nel percettrone multiplo si possano definire degli algoritmi che favoriscano l'apprendimento. Questa è una slide già vista, è la realizzazione della funzione XOR a partire da singoli neuroni formali di McCulloch e Pitt. Abbiamo già notato il fatto che per avere lo XOR, che non è una funzione primaria in termini di algebra booleana, abbiamo bisogno di diversi strati di neuroni formali. Il problema rimane sempre, generalizzando il discorso e passando al percettrone multiplo, come trovare i presi. La definizione di deep learning è essenzialmente sistemi, reti neuronali artificiali con layer multipli, un layer di input, uno o più layer nascosti, un layer di output. I pesi connettono solo i neuroni di un layer con i neuroni del layer successivo. Cioè non c'è possibilità attraverso i pesi di

costruire dei cammini fra i singoli lei che tornino indietro. Per questo reti tipo deep learning o percettroni multipli sono dette feed-forward neural network. Feed-forward, cioè l'informazione, il flusso del calcolo, viene spinto in avanti. Si parte dall'input, si processa l'informazione sui diversi layer nascosti e si dà il risultato nel layer di output. Il percettrone multiplo è un caso speciale di feed-forward neural network con funzioni di attivazione non lineare in tutti i layer. Questo abbiamo visto infinite volte, è lo schematico del percettrone in cui abbiamo un solo layer di input e un layer di output. Il percettrone multiplo è una semplice generalizzazione del percettrone singolo. Tra l'input e l'out vengono introdotti un certo numero da 1 a teoricamente infinito numero di layer nascosti. Ogni layer è composto da un certo numero di neuroni e ogni layer vede il successivo da una matrice di pesi sinaptici. In questo caso vediamo che il primo layer, quello di input, ha n neuroni. Il secondo layer, che è il primo nascosto, ha L neuroni, quindi le dimensioni della matrice dei pesi sinaptici che connette il layer di input con il primo layer nascosto è N per L. E così via. Generalmente l'introduzione di un layer nascosto aumenta di molto la dimensionalità dei pesi. Perché diciamo, il numero di pesi sinaptici appartenenti a un layer e il successivo è sempre il prodotto del numero di neuroni del layer per il numero di neuroni del layer successivo. Va da sé che reti molto complesse, quindi con molti layer nascosti, sono reti che hanno una dimensionalità dei pesi sinaptici estremamente alta, estremamente grande, quindi estremamente difficile calcolare i pesi ed avere degli algoritmi che determinino in maniera efficace i pesi sinaptici. Facciamo un esempio: abbiamo che l'uscita del primo layer indicata con VI è funzione dei pesi sinaptici del layer che connette il layer di input con SI con il layer VI, e la seconda uscita è semplicemente la funzione d'attivazione dei pesi del secondo layer per il valore dei neuroni del primo layer nascosto. Se vogliamo scrivere l'uscita in termini di neuro de dei neuroni, l'uscita dei neuroni di output in termini di neuroni input, vediamo che stiamo applicando in cascata delle funzioni di trasferimento. Quindi questa è una funzione di trasferimento che dipende dai valori del sinaptici del secondo layer per la funzione di trasferimento dei valori sinaptici del primo layer per l'input. Questo è l'input. I pesi sono indicati con IJ, W23 connette il neurone 2 del layer precedente, in questo caso l'input con il neurone 3 del layer nascosto, W32 connette il neurone 3 del primo layer nascosto con il neurone 2 del layer di output. Diciamo quindi rispetto al percettrone singolo in cui esisteva solo il layer di input e di output, in cui l'uscita vedeva direttamente il valore degli input, in questo caso l'uscita Y dipende in maniera implicita dallo stato dei neuroni di input. E questa è la più grande differenza tra il percettrone e il percettrone multiplo e si riflette in maniera immediata sulle regole o le procedure che tendono di addestrare la rete stessa. Le funzioni di attivazione che useremo non saranno generalmente le solite funzioni, la solita funzione theta o la solita funzione segno, useremo la tangente iperbolica.

che assume valore da meno 1 a 1 con una certa funzione, vediamo che a più o meno infinito va a meno 1, a meno infinito a più infinito va 1, ha valore 0 in 0 e va smooth nell'intorno di 0. O la sigmoide, che è simile alla tangente iperbolica ma traslata praticamente di 1, cioè a valori 0 per x che va meno infinito, a valori 1 per x che va più infinito e a 0 vale esattamente 0,5. Questa viene detta anche funzione logistica molte volte. Se vogliamo relazionare queste due funzioni di attivazione con quelle già presentate, la funzione segno o la funzione teta, questa è la funzione segno, questa è la funzione teta. Possiamo scrivere la tangente iperbolica come il valore dell'argomento moltiplicato un parametro beta. Si può vedere facilmente che se io rendo beta sempre più grande, questa curva si schiaccia via via sempre più verso la funzione segno. Formalmente la funzione segno non è nient'altro il limite per beta che tende a infinito per la tangente iperbolica. Lo stesso si ha per la sigmoide. Se io prendo la sigmoide definita in questo modo, al valore dell'argomento moltiplico, il valore dell'argomento viene moltiplicato per beta, man mano che prendo beta grande, la funzione sigmoide si avvicina alla funzione segno, fino a diventare la funzione segno per beta infinito. Quindi formalmente la funzione sigmoide e la tangente iperbolica rappresentano la funzione segno o la funzione teta per valori di beta abbastanza grandi. Punto di riflessione per questo breve argomento: un percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue? In un percettrone multiplo, le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono neuroni dei layer successivi al seguente? Passiamo al secondo argomento, in cui tratteremo dell'apprendimento come ricerca di un minimo globale. Abbiamo visto che il percettrone multiplo è caratterizzato dall'avere un numero di pesi sinaptici estremamente grandi e che rappresentano chiaramente un problema nel momento in cui il numero rappresenta un problema nel momento in cui noi ci vogliamo cercare i pesi ottimali per eseguire una certa funzione di trasferimento. In questo argomento faremo vedere proprio come è possibile cercare i pesi ottimali sfruttando l'idea di ricerca dei minimi globali in una funzione complessa. Come per il percettrone, definiamo target i vettori y grandi, che sono il risultato della regola della funzione di trasferimento, della funzione attivazione che noi conosciamo. Definiamo output i vettori dovuti a una generica scelta dei pesi e diciamo, avevamo visto che la regola di modifica dei pesi sinaptici, quindi quella che ci permette di imbastire il procedimento iterativo per i pesi ottimali, era di questo tipo. E questo diciamo in qualche modo è significativo e qui possiamo vedere direttamente che la regola è essenzialmente basata sull'idea di moltiplicare direttamente il valore dell'output, quindi dello strato di out, con il valore dello strato degli input. Cioè, in qualche modo qui, siccome non c'è nessun neurone tra lo stato di input e lo stato di output, è possibile fare ciò. Cioè, se io moltiplico output con input, posso cercare di cambiare i pesi. L'output vede direttamente l'input. Lo stesso vale per il percettrone multiplo.

No, perché nel caso del percettrone del multiplo, l'output non vede direttamente l'input. L'out vede l'input in maniera implicita, mediato dal calcolo, quindi che i layer nascosti eseguono. Ricordate l'architettura dell'OXOR fatta a quattro livelli. Avevamo detto che i livelli nascosti, il primo e il secondo, permettevano di rimappare in maniera non lineare gli input. Quindi se io usassi la stessa regola valida per il percettrone multiplo, farei un errore concettuale estremamente grave. Perché considererei come veri input per l'ultimo strato gli input al sistema. In realtà l'ultimo strato, l'output, vede un layer nascosto. Quindi questa regola non può essere applicata. E dovremmo fare in modo di cercare un'altra via per poter definire un processo iterativo che mi porta, partendo da una scelta casuale dei pesi sinaptici, alla determinazione dei pesi ottimali. L'idea è banalmente quella di costruire un processo iterativo nello spazio dei pesi. Io mi muovo tra valori ben precisi di set di pesi, cercando di minimizzare una funzione quadratica, che è questa. Per come ho definito il problema, io so quello che voglio ottenere. So quello che ottengo con dei pesi scelti a caso, calcolo la differenza fra quello che voglio ottenere e i valori dell'output ottenuti con i pesi scelti a caso, quadro per avere una somma di termini positivi e calcolo la somma su tutti i valori dei neuroni di output su tutti i possibili input e prendo un mezzo per, se vogliamo, motivi storici. Questa, vedete, è una funzione quadratica, assume valore 0 solo quando l'output corrente è uguale all'output desiderato e assume valore diverso da 0 quando l'output corrente non è uguale all'output desiderato. Quindi io posso sempre, utilizzando questa funzione e cercando di trovare il minimo di questa funzione, costruire un processo iterativo, inizio con dei pesi a caso, arrivo in un punto, calcolo il valore della funzione D, modifico i pesi in modo tale da ridurre D, arrivo a un secondo punto, calcolo il valore della funzione D, arrivo ai pesi della funzione D, quindi eseguo uno step WA, WB fino ad arrivare ai pesi ottimali, che corrisponde a un processo continuo che mi porta ai pesi iniziali ai pesi ottimali, in cui la funzione D assume un valore 0. Ora è chiaro che a livello applicativo 0 significa un livello di incertezza che per me è accettabile, perché la funzione potrebbe rapidamente, questa ricerca potrebbe rapidamente portarci a un valore della funzione D che è al di sotto di un parametro, di un valore che io accetto, e poi lentamente andare a 0, quindi è inutile sprecare tempo per cercare i pesi se sono arrivato al livello di efficienza che desidero. Ora quindi il punto essenzialmente è quello di capire come trovare in maniera più efficiente il minimo globale, cioè 0, di questa funzione. Ora sappiamo benissimo quando stiamo in montagna che la via, il modo di scendere più velocemente a valle è quella di muoversi lungo il percorso di massima pendenza. Diciamo, è quello che ottimizza il tempo e la distanza. In termini formali, cercare

il percorso di massima pendenza in una funzione quadratica con n dimensionale è trovare il gradiente, che definiremo fra un pochino. Quindi l'idea è semplicemente questa, io parto da questo punto, trovo il punto successivo andando a vedere fra tutti i percorsi che posso fare in questo profilo della funzione D, quello più veloce. E se mi muovo lungo questo percorso, in un tempo finito arrivo a trovare il minimo della funzione. Nel percorso A, B, eccetera, eccetera, il valore della funzione B deve diminuire, perché ogni step è stato costruito in modo tale da muoversi verso la direzione di massima variazione della funzione verso zero. Quindi diciamo al percorso A, B, C, D e così via corrisponde un valore di WA maggiore di valore di WD maggiore di zero, che è il punto in cui voglio cadere. Ora, prendiamo lo step, quindi calcoliamo la variazione di D rispetto al cambiamento dei pesi. Allora, questo spazio è fatto dei pesi WJ. Vi ricordo che stiamo parlando del percettrone, quindi ho solo una matrice sinaptica. I è l'indice del neurone di input, J è l'indice del neurone di output. A sono i pesi con cui parto, B sono i pesi in cui vorrei arrivare. A questa variazione da A a B corrisponde una variazione che è negativa perché dWB è minore di WA del valore della funzione D. Questa la indico come delta D su delta W, IJ. Ok? Mi rappresenta quanto è variata la D, cioè il valore della curva bidimensionale in questo esempio, rispetto alla variazione del peso IJ. Definisco come la variazione del peso, in questo caso IJ, come proporzionale a meno epsilon questa funzione, delta W su delta WJ. Per chi ha fatto lo scientifico vede subito, ma anche per chi ha fatto il classico credo, che questo non è che altro che il rapporto incrementale costruito sulla funzione D. Quindi nel caso di ricerca del gradiente io definisco la variazione dei pesi J come meno, perché chiaramente delta W abbiamo detto che è negativo, un parametro epsilon che mi modula di quanto mi muovo, il rapporto incrementale. Ora, se voi mandate la variazione dei pesi a zero, questo rapporto incrementale diventa la derivata. La derivata della funzione quadratica D è facilmente esprimibile in questo modo, come epsilon, la somma su tutti i possibili input della differenza tra il target della mia ricerca di minimo e l'output target, il target e l'output della rete, moltiplicata per il neurone di input per la derivata della funzione di trasferimento del, in questo caso la funzione segno tra l'input e l'output. Ora vedete subito qui c'è formalmente un problema, avevo già accennato il fatto che la funzione segno è discontinua in zero, quindi in zero la funzione segno non è derivabile. Per questo motivo invece della funzione segno posso usare la tangente iperbolica come beta l'argomento, con beta abbastanza grande, che in qualche modo emula la funzione segno e risolvere il problema formale dovuto qui alla derivata. Questa regola E, che abbiamo derivato, è molto simile alla regola di apprendimento per il gradiente. L'unica cosa che cambia è il fatto che
Il prodotto dei neuroni in input, il valore dei neuroni input, viene moltiplicato per la derivata della funzione di trasferimento. Quindi significa che se sono, vi ricordo com'è fatta la tangente iperbolica, è praticamente meno 1, 1 per valori molto negativi o molto positivi dell'argomento, e ha una variazione nell'intorno di 0. Quindi questo significa che la sua derivata è significativa solo nell'intorno di 0. Questo argomento, il fatto che qui compaia il termine y', praticamente mi fa sì che in qualche modo io cambio i pesi solo quando l'argomento della funzione di trasferimento del percentuale minimo è nelle vicinanze di 0, mentre il cambiamento è praticamente nullo se sono molto lontano. Cioè, in qualche modo, questo mi funziona come parametro di apprendimento epsilon che si autoregola da solo. E diciamo, in qualche modo, si vede come la regola del gradiente derivata dalla ricerca del gradiente di una funzione e quadratica sia molto più efficiente in termini di step, cioè possa compiere meno step per arrivare ai pesi ottimali. Detto questo, notate che però formalmente la funzione non cambia, cioè io valuto la differenza fra quello che ottengo e quello che voglio ottenere, e in base a questo e ad alcuni parametri calcolo la variazione dei pesi stessi. Epsilon viene chiamato, che deve essere maggiore di zero, viene chiamato il learning rate, il tasso di apprendimento in qualche modo. Se epsilon è grande eseguo dei grandi step, se epsilon è piccolo eseguo degli step piccoli. In questo caso prendo un epsilon molto piccolo, vedete se parto da qui per arrivare al minimo, seguendo il gradiente, in questo caso la curva, impiego un numero di step che può essere anche molto grande. D'altronde quindi sarei portato ad aumentare epsilon in modo tale da arrivare al minimo in numero minore di step, quindi in numero minore di tempo. Però devo stare attento, perché se epsilon è abbastanza grande, potrebbe darsi che la variazione dei pesi non mi faccia entrare dentro la buca di potenziale dei pesi ottimali, per cui comincio a oscillare fra questi due stati senza arrivare a convergenza. Allora, è chiaro che dal punto di vista algoritmico la situazione migliore è quella di creare, costruire, determinare degli algoritmi che siano in qualche modo autoregolabili, cioè che regolino epsilon in base alla storia, in modo tale da iniziare con epsilon grandi all'inizio e man mano che mi avvicino ai miei pesi diminuire il valore di epsilon. Diciamo che questi tre scenari possono capitare, diciamo, gli algoritmi ormai sviluppati per fare apprendimento con la regola del gradiente sono tali da ottimizzare il tempo necessario. Qual è le difficoltà di un approccio del genere? Che il landscape, cioè la forma, il paesaggio della funzione D, che è la funzione che voglio minimizzare, potrebbe non essere troppo liscio, come abbiamo visto nella figura, cioè ci potrebbero essere molti minimi e molti minimi locali. Quindi potrebbe accadere che nella ricerca del gradiente io cada, dovuto anche a errori a rounding numerico, in un minimo che non è globale, ma è locale. Una volta caduto dal minimo, se non introduco dei concetti, dei fattori esterni nel mio algoritmo, io lì ci rimango. Quindi è come se avessi ottimizzato
la mia funzione perché ho raggiunto il minimo, ma il valore dei pesi non corrisponde.

corrispondo a quelli che io cercavo. Quindi ho dei bias, ho degli errori grandi in questo caso. Cioè il punto essenziale nella ricerca di minimi è, una volta che uno cade in un minimo locale, capire che il minimo è locale e cercare di uscire dal minimo per andare verso il minimo locale. Quindi esistono un'infinità di algoritmi, diversi algoritmi di ottimizzazione con learning rate, epsilon, variabili, e poi sono algoritmi, alcuni algoritmi si basano sulla storia dei gradienti calcolati nelle iterazioni precedenti per capire, se volete, il path, la storia che ha portato in un determinato punto. Continuando con le problematiche, i punti aperti, abbiamo minimi locali, ne abbiamo già parlato, l'ottimizzazione può rimanere bloccata in minimi locali anziché raggiungere il minimo globale. I punti di sella, che sono i punti, questi punti sono punti critici nel landscape della funzione D, dove le variazioni sono zero, ma non sono né massimi né minimi. È la sella di una montagna. Se vado a destra sto in piano, se vado a destra salgo, se vado a sinistra scendo. Lì la mia derivata vale zero, ma non sto né un massimo né un minimo. Questi punti possono essere dei punti in cui l'ottimizzazione si intrappola. L'altro problema è se la funzione D è discontinua e non convessa. La funzione D nel deep learning spesso è non convessa e può essere discontinua, rendendo difficile la ricerca di un minimo globale. E poi c'è il problema più serio, che è il problema di dimensionalità, il problema della dimensionalità. Con un gran numero di parametri, la dimensione dello spazio di ricerca diventa estremamente vasta, aumentando la complessità computazionale e rendendo difficile l'ottimizzazione. Come vi dicevo prima, a me non interessa in applicazioni pratiche che il tempo sia finito, perché se la macchina per addestrarsi impiega 10 anni è praticamente inutile. Io voglio che i processi di addestramento possano essere portati a termine in un periodo accettabile per lo scopo che voglio raggiungere. Chiaramente il problema della dimensionalità è strettamente legato al numero di layer nascosti che io ho e alle dimensioni dello spazio di input-output. Perché il problema della dimensionalità in un percettrone multiplo è dovuto al numero di pesi sinaptici tra input e primo layer nascosto, per il numero dei pesi sinaptici fra primo layer nascosto e secondo layer nascosto, via, per il numero di pesi sinaptici fra l'ultimo layer nascosto e il layer di output, per il numero di neuroni in input e il numero di neuroni. Vedete che bastano reti e architetture poco grandi, se voi pensate alle architetture che implementano, che sono dietro chat e GTP, stiamo parlando di architetture con miliardi di parametri di apprendimento, che le necessità computazionali diventano proibitive. Quindi trovare algoritmi che in qualche modo riescano a ottimizzare il problema senza doversi muovere in uno spazio così ampio è sicuramente un qualcosa di utile. Gli spunti di riflessione per questo argomento sono i seguenti. La regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza? Il secondo quesito è i minimi locali della funzione D. Perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Allora, passiamo al terzo argomento, che è la backpropagation. La backpropagation è essenzialmente

uno dei possibili algoritmi, ma il più potente, che è stato sviluppato e implementato per in qualche modo risolvere in maniera efficiente tutti, implementare i processi dell'arrivo che abbiamo appena esposto e risolvere, dare una risposta in maniera efficiente alle problematiche inerenti la ricerca del minimo stesso. L'idea di fondo è di sviluppare un algoritmo basato sulla regola del gradiente usato nell'addestramento del deep learning per ridurre la back propagation, essenzialmente riduce il costo e la complessità computazionale del problema. Vediamo come in un semplice esempio. La back propagation prevede due fasi, una fase in avanti, feed forward, forward. Io presento il mio input, i pesi sinaptici sono quelli scelti a caso per la prima matrice sinapsi e per la seconda. Il mio input viene elaborato dal layer nascosto, qui uso solo un layer nascosto, attraverso la matrice dei secondi pesi sinaptici passo all'out e produco un risultato. Quindi presento un esempio, determino l'uscita, presento S1, S2, determino Y1, Y2, calcolo l'errore, cioè vedo quanto Y1 e Y2 minuscoli sono distanti dai target Y1 e Y2 desiderati. Quindi in qualche modo calcolo la funzione D per questo caso. Poi dopodiché, quindi, presento S1 e S2, forward Y1 e 2, calcolo D. La seconda fase è una fase all'indietro, torno indietro, propago l'errore indietro, cioè qui ho ottenuto un errore, cioè Y1 e Y2 correnti dovuti ai pesi non corrispondono a quelli desiderati, al target. Quindi io torno indietro, calcolo la variazione dei pesi solo del secondo layer, continua a spostarmi indietro, la variazione dei pesi del secondo layer vengono usate per calcolare la variazione dei pesi del primo layer, dopodiché produco dei nuovi pesi, aggiorno i pesi sinaptici, quindi qui in qualche modo sono passato dal punto A iniziale delle figure precedenti al punto B e proseguo il processo iterativo, presentando un altro esempio. Qual è il punto essenziale, l'idea diciamo geniale direi? Il fatto che io calcolo la variazione nello spazio dei pesi sinaptici segmentando in due l'intero spazio, perché la dimensionalità del secondo set è sicuramente minore della dimensionalità congiunta tra primo e secondo set di pesi. Quindi invece di muovermi in tutto lo spazio dei pesi sinaptici, che può essere molto grande quando sono in una situazione in cui ho molti layer nascosti, io mi muovo nel sottospazio dei pesi corrispondenti al layer che sto analizzando. Una volta calcolata la variazione dei pesi, mando la variazione dei pesi allo step successivo che riguarda lo spazio dei pesi, il sottospazio dei pesi, diciamo del layer superiore. Cioè in questa maniera riduco fortemente le dimensionalità dello spazio dei pesi in cui mi muovo per cercare i minimi. Una volta che ho propagato indietro, creo i nuovi pesi e aggiorno i pesi della rete. Back propagation. L'informazione va in avanti, la correzione va back. Propago l'errore indietro. Back propagation. Il nome è, diciamo, sta a indicare la cosa. Essenzialmente la back propagation è basata su un ciclo continuo
essenzialmente questo, che ha termine solo quando il processo va a convergenza, cioè solo quando l'errore sui pesi è zero, tipicamente non si sceglie zero, l'errore su D è zero, o è minore di una soglia epsilon, di un errore epsilon che è accettabile per l'applicazione che voglio implementare. Come iterare? In realtà l'aggiornamento dei pesi in questo ciclo si può fare in due modi. Ad ogni iterazione si aggiornano i pesi sulla base dell'errore. Allora, uno può modificare i pesi vengono modificati dopo che alla rete sono stati presentati tutti i pattern, che è un po', diciamo, un processo diverso da quello che abbiamo illustrato prima, dove di fatto aggiornavamo i pesi a ogni presentazione. Oppure uno può fare come abbiamo presentato, le modifiche avvengono dopo la presentazione di un singolo pattern. Non ci sono delle regole fondamentali per scegliere una procedura o l'altra. In qualche modo c'è una certa, vige una certa consuetudine. La scelta di iterare i pesi più diciamo di moda, più accettata è la seconda. Cioè io modifico i pesi per ogni esempio che presento alla rete. Allora, abbiamo visto che abbiamo diciamo, visto un processo iterativo che confronta l'output con i risultati che avrebbe dovuto produrre. Questo significa regolare i pesi, cercare i pesi e i bias interni minimizzando la funzione DUI e definiamo, qui è diciamo, giusto per definire un termine di letteratura, come epoca la presentazione alla rete di tutti i pattern degli insieme degli esempi. Avevamo visto che il machine learning, uno dei primi step del machine learning è quello di prendere il dataset degli esempi, dividerlo in due con il subset di addestramento e quello di valutazione. Il subset di addestramento sarà fatto da un numero finito di elementi. Un'epoca è definita dal processo di presentare tutti questi elementi. Siccome il processo è iterativo, le epoche misurano quante volte ho presentato alla rete l'intero dataset di addestramento. Ora, la questione importante è la seguente. Quando fermare l'addestramento della rete? Cioè, con che criterio decido di fermarmi? Chiaramente abbiamo già detto che raggiungere lo zero è praticamente richiede un tempo infinito, ma vedremo che raggiungere lo zero non è neanche necessario, anzi a volte, in alcuni casi, può essere deleterio. Perché? Perché la minimizzazione dell'errore sul training dataset, sul dataset di addestramento, non equivale alla migliore capacità di generalizzazione della rete. Quindi perché? Banalmente, perché per evitare questo è necessario fermare l'aggiornamento dei pesi prima che il sistema impari a memoria il set d'addestramento. Cioè quello che accade, come abbiamo visto già, è che io non voglio che la funzione, l'errore commesso dalla rete sia ottimale nel training. Il parametro, il dataset che io uso per valutare quanto è stato buono l'apprendimento è quello del dataset di valutazione. Ora, se io continuo a presentare alla rete il dataset di apprendimento, la rete impara benissimo gli elementi di questo dataset, ma non è capace di dare una risposta corretta su, in alcuni casi, su quello di valutazione. Quindi c'è un'enorme importanza nel valutare
durante l'apprendimento l'errore sul dataset di valutazione. Perché? Perché in questo caso va tutto bene. Io ho l'errore del dataset di apprendimento in bianco, la curva in bianco, che diminuisce via via più al variare delle epoche, e se misuro l'errore sul dataset di valutazione,

della funzione per quei pesi determinati è minore di alfa. Questa è una situazione ottimale, però può capitare in alcune situazioni una cosa strana. Beh, poi tanto strana non è. Io ho, che va sotto il nome di overtraining, questo significa che la rete comincia a perdere la capacità di generalizzare, cioè ha imparato a memoria gli esempi del dataset di apprendimento e non sa però giudicare gli esempi del dataset di valutazione. Quello che accade è che l'errore sul dataset di apprendimento si comporta benissimo, cioè scende e continua a scendere. Se io valuto però l'errore sul dataset di valutazione, mi accorgo che a un certo punto esso comincia a risalire. Cioè la rete non è più in grado di riconoscere l'informazione contenuta in questi esempi che gli do è la stessa di quelli che ha preso. Allora vedete che qui, se voglio usare praticamente questo modello, devo fermare il mio apprendimento esattamente all'epoca in cui l'errore sul dataset di valutazione comincia a crescere. Questo va sotto il nome di overtraining ed è un problema generato molto correlato all'idea dell'overfitting. Cioè può accadere che quando ho un sistema con un elevato numero di gradi di libertà, quindi molti layer nascosti, spazio dei pesi di dimensionalità estremamente elevata, e il mio dataset di addestramento non è sufficientemente grande, la rete cade nell'overfitting. Cioè, che è questa situazione qua, vedete che la rete in qualche modo riesce a riprodurre, questa è una rappresentazione, ma rende l'idea, riesce a riprodurre molto bene il dataset di apprendimento, che è quello in rosso, però dà una cattiva risposta rispetto a quello di valutazione. La situazione opposta è quando la rete non coglie l'andamento quasi sinusoidale dei dati sia nel dataset d'apprendimento sia nel dataset di valutazione. Il caso giusto è questo intermedio. Vedete che c'è un errore sia nel dataset di apprendimento, ma i punti dovuti alla valutazione più o meno sono distanti come quelli dell'apprendimento. Quindi arrivare in questa situazione mi induce a valutare molto bene quello che ho appreso, ma essere incapace di valutare quello che è al di fuori di quello che ho appreso. Quindi la risposta della rete in questi casi è problematica ed estremamente dubbia. Torneremo su questo argomento. Finiamo la lezione con gli spunti di riflessione di quest'ultimo punto. Quante sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? E la seconda domanda è: per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul dataset di addestramento? La lezione finisce qui. Come al solito, riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Il primo: il percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue? Il secondo: in un percettrone non multiplo le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono un neurone dei layer successivi al seguente? La terza: la regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza? Successiva: i minimi locali della funzione D perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Altro spunto: quanti sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? Ultimo: per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone non multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul

dataset di addestramento. Con questo finiamo anche questa lezione. Vi ricordo, come di consueto, che approfondimenti si possono trovare sul sito di Ateneo negli spazi relativi al corso.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full-time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono Gabriele Lagonesi, sono ricercatore d'archivio, catalogatore e documentalista per AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, e collaboro alle ricerche d'archivio anche del CAST, il Centro di Ricerche della Uninettuno. Tra le altre cose sono anche un programmatore di festival, in particolare di festival di cinema d'archivio, che è l'argomento di cui tratta questa lezione. Entriamo quindi nel vivo di questa lezione, che tratta di valorizzazione e riuso della fonte audiovisiva, le divulgazioni e le rinarrazioni. Quali sono gli argomenti di questa lezione? La fruizione della fonte nell'era digitale, la questione dell'autore e dell'autorialità, e i festival e il programmer di found footage film. Andiamo al primo argomento, la fruizione della fonte nell'era digitale. In questo primo argomento tratteremo in maniera piuttosto ampia, toccando vari punti, quello che è successo negli ultimi circa 10 anni, in cui gli smartphone e il web sono entrati prepotentemente nelle vite di tutti, hanno cambiato anche il modo di vivere le cineteche. Infatti, in un periodo di importanti trasformazioni culturali e tecniche, gli archivisti e gli studiosi riflettono sulle nuove modalità di conservazione, storicizzazione e divulgazione delle fonti audiovisive. In questo senso, quindi, è molto interessante notare che, come vede questa slide, il found footage film è divenuto un elemento per esaltare questo processo dinamico, perché creare un film di riuso di cinema d'archivio, tocca tutte le caratteristiche della filiera che sono state coinvolte dalla rivoluzione digitale. Per esempio, con il passaggio al digitale sono aumentate esponenzialmente le ore di materiale girato. Tutti noi abbiamo uno smartphone e abbiamo la possibilità di archiviare ore e ore e ore di materiale girato e quindi aumenta il numero delle fonti, che invece prima erano delimitate a quelle registrate dai vari supporti e quindi anche lo spazio in cui tenerle. C'è un accesso più facile, più veloce ed economico rispetto a prima alla fonte audiovisiva. Per esempio, YouTube e Vimeo vengono in larga parte utilizzati per diffusione e consultazione. Esistono tutta una serie di fonti cosiddette open content, cioè accessibili online. Questo è il caso del canale YouTube dell'AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, dove tutto il materiale o parte

Il materiale digitalizzato dall'archivio viene messo a disposizione dello studente. Allo stesso modo, questo è il canale YouTube dell'Archivio Luce Cinecittà. Veniamo quindi al caso di Getimage. Questa che potete vedere è la home page del sito web di Getimage. Che cos'è Getimage? È un'agenzia fotografica con sede a Seattle negli Stati Uniti. È un caso abbastanza importante per noi perché è leader nella fornitura di immagini per il commercio e per i consumatori e ha un archivio di 80 milioni di immagini, illustrazioni e più di 50.000 ore di filmati. Questo vuol dire che per chiunque produca immagini, che possa essere stampa per un servizio, che possa essere studioso per utilizzarlo in un saggio o in una lezione, o un artista, un regista per il proprio film di riuso, Getimage detiene una enorme titolarità di diritti attorno alle immagini della nostra storia, perché è stata fondata anni fa e ad oggi ha 50.000 ore di filmati. Su questo, A History of the World According to Getimage, del regista Richard Misek, inglese, del 2022, problematizza la faccenda, realizzato esclusivamente con fonti provenienti dal catalogo online di Getimage. Lo vediamo.

Il film riflette sulla proprietà, il profitto, il potere sia della storia ma anche dato dalle immagini, perché tutte quelle che abbiamo visto sono raccolte di momenti che fanno parte della nostra storia collettiva in quanto umanità. Misek con questo film e col fatto di utilizzarle direttamente con il marker di Getty, quindi senza che sia stato liberato il diritto da Getty, pagato il diritto da Getty, ma solo la parte di distribuzione, di prima fase superficiale di distribuzione dell'azienda, dimostra che per accedere alle immagini della nostra storia adesso siamo di fronte a un filtro, a un muro, il muro del paywall. Allo stesso modo riflette anche sulla medializzazione della storia, sul fatto che tutto è stato girato da un certo momento in poi, abbiamo visto momenti fondamentali del Novecento in questo minuto, e il fatto che adesso sia detenuto molto spesso da un singolo, in questo caso da un'azienda, ma il discorso vale anche sulle cineteche, in un certo senso, anche le cineteche sono portate a riflettere su questo. Per quanto riguarda lo specifico di Getty, Misek così facendo e inserendo anche invece un elemento che lui stesso, che non si è visto in questo minuto, verso il finale del film, un elemento di immagini spaziali che lui stesso invece ha liberato e mettendo

a disposizione del pubblico, in questo modo, in qualche modo polemizza con il sistema del paywall e si mette in discussione con la raccolta delle immagini della nostra storia. L'ultima grande innovazione dell'era digitale è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel reperimento delle fonti e nella manipolazione del footage. Questo perché? Perché l'intelligenza artificiale, tratta la fonte audiovisiva esattamente come una fonte scritta. Questo vuol dire che ha una capacità di individuarla e di rielaborarla in teoria molto più rapida rispetto a quella di un essere umano, di un ricercatore umano. Allo stesso tempo, l'ultimo, grande approdo dell'intelligenza artificiale è quella generativa, quindi capace di generare nuove immagini che vanno quindi a sommarsi ulteriormente alla grande quantità che è stata prodotta dall'avvento degli smartphone e del web, e di carattere nuovo, creato ex novo, non girato, problematizzando quindi, il concetto di archivio audiovisivo e di fonte audiovisiva. In questo senso, un film molto recente dell'ultimo anno, Eschaton AD di Andrea Agatopoulos, riflette proprio su questo. Vediamo delle immagini tratte dall'archivio della radiotelevisione svizzera che a un certo punto sono interrotte da un presentatore. Questo presentatore non solo ci dice di essere generato a sua volta da un'intelligenza artificiale, ma che quelle che stiamo vedendo sono le ultime immagini che un'intelligenza artificiale ha potuto ricostruire e ricercare per raccontare una storia e che da quel momento in poi la storia dell'umanità sarà solo fatta di immagini generative. Tutti questi casi come questi, dimostrano effetti ed urgenze della rivoluzione digitale. Per esempio, la necessità di trovare spazi, figure e categorie di conservazione nuove per tutte le fonti nate dopo la rivoluzione digitale. Quindi, quelle create da smartphone, quelle immagazzinate nel web, nei social e anche queste nuove, che entrano in dialogo con l'intelligenza artificiale. È arrivata l'idea che si siano concretizzate le teorie di Guy Debord nella Société du Spectacle del 73. La rinuncia al diritto d'autore e l'opera collocata nell'orizzonte del pubblico dominio, quindi una riconversione che nega la proprietà privata delle immagini a favore della libera riappropriazione di opere esistenti. Questo perché essendo nel web, essendo in continuo riflusso, ricircolo, le immagini è come se, problematizzando il concetto di Getty Images, entrassero in una sorta di humus collettivo in cui noi possiamo riscaricarle, possiamo rimetterle senza mai avere più chiara un'idea di filiera, un'idea di linea, di ricostruzione della fonte audiovisiva. Un rinnovato rapporto tra filmmaker e cineteche che comporta quindi la necessità di un mutamento di ruolo da parte di esse, perché ovviamente l'artista o il regista che va ad approcciarsi al materiale, alla fonte audiovisiva, in un archivio cinematografico o una cineteca, deve tener conto di queste ultime innovazioni per realizzare il proprio prodotto. Le cineteche e gli archivi dell'era digitale sono quindi portati a riflettere su delle conseguenze che sono direttamente proporzionate a tutte le istanze che abbiamo appena analizzato. Per esempio, devono riflettere sulle nuove modalità di conservazione delle fonti audiovisive. La diffusione dei nuovi media è avanzata inesorabile e quindi la custodia, il restauro, la mostra, la programmazione dei supporti originali restano momenti imprescindibili di salvaguardia. Questo vuol dire che ci deve essere fatta un'attenzione ancora maggiore rispetto a quanto già non avvenisse su il mantenere vive e in determinate condizioni tutti quei supporti che non sono digitali, perché stanno andando a deperire a favore invece di tutti gli altri che stanno arrivando e che stanno generando ore e ore e ore di girato. Le nuove modalità di catalogazione delle fonti audiovisive. Si punta a prediligere una forma il più possibile flessibile, consapevoli che la ricerca artistica necessita un tipo di classificazione sempre diverso. Questo perché l'artista, soprattutto essendo a conoscenza dell'eterogeneità del materiale, ha bisogno ogni volta di ricercare all'interno di un archivio una fonte secondo criteri diversi a seconda delle sue esigenze. Nuove modalità di storicizzazione delle fonti audiovisive. L'atto preliminare di ogni riuso è oggi più che mai la necessità di un paratesto che consenta all'utilizzatore una consapevolezza documentale. Questo vuol dire, riallacciandosi a quanto appena detto, che l'artista, ma anche lo studioso,
ma anche il giornalista, nel momento in cui si approccia ad una fonte, data questa eterogeneità e data questa mutevolezza dell'approccio di catalogazione, deve sempre tenere presente il contesto da cui quella fonte arriva, perché è molto automatico in questo nuovo modo di ragionare nella filiera di disperderlo. L'apertura totale dell'intertestualità, quindi la citazione, il plagio e la ripresa. La cultura visuale si va a comporre di frammenti rielaborati e rimessi nel flusso della rete o in testi tradizionali. Tramandare l'esperienza degli autori passati diviene un dovere pubblico e forma sociale condivisa di riconoscimento estetico ed identitario. Quindi, in questo flusso continuo di immagini che vagano nell'etere e che vengono rimodellate costantemente dall'etere stesso e dalla I stessa, diventa fondamentale quindi stabilire la loro storia, non solo la storia del contesto sociale, quanto diciamo prima, ma anche la storia delle loro mutazioni. Arriviamo agli spunti di riflessione, quindi. Quali sono i mutamenti nella fruizione e l'utilizzo della fonte audiovisiva nell'era digitale? Quali effetti ha avuto nel found footage film la rivoluzione digitale? E infine, a quali urgenze devono rispondere oggi cineteche e archivi? Arriviamo quindi al secondo argomento di questa lezione, la questione dell'autore e dell'autorialità. Per tutti i processi che abbiamo appena visto, cambia quindi, è portato a cambiare il concetto stesso di autore e di autorialità sull'immagine e sul lavoro che va a fare. Per questo motivo, per questa difficile definizione di confini, in questa lezione tratteremo quindi tutte le modalità di approccio a questo cambio di paradigma e le motivazioni e le figure lavorative che entrano in gioco in questo cambio di paradigma. Ma iniziamo. Nel panorama contemporaneo, l'azione sulla fonte audiovisiva non sta più nelle mani di un autore, un produttore o un diffusore, perché le tecnologie digitali permettono la realizzazione collettiva delle attività che era stata propria dell'avanguardia. Questo che vuol dire? Nelle avanguardie artistiche di tutto il Novecento e della parte dei primi anni del nuovo millennio, le innovazioni venivano da un singolo o da un gruppo ristretto che rifletteva attorno a istanze specifiche. Adesso, per i motivi che abbiamo esposto nel primo argomento, per il fatto che le immagini, le fonti, la loro manipolazione vagano nel web, nell'etere, si creano ex novo attraverso l'intelligenza artificiale, chiaramente a questa filiera, per forza di cose, entrano in compartecipazione talmente tante figure e il web stesso e l'immagine stessa che è molto difficile immaginare un lavoro come quello che era stato nelle avanguardie. Una forma di vera e propria arte popolare capace di abbracciare produzioni dal basso accanto ad altre istituzionalizzate. Quindi appunto un'arte a favore di tutti, di qualunque fruitore, e che però continua ad essere portata avanti anche da cineteche, archivi e istituzioni di carattere anche diverso. Per esempio, i laboratori pubblici capaci di coinvolgere il cittadino nelle pratiche di riuso delle fonti audiovisive. Le istituzioni stesse, alcuni musei, per esempio, lavorano direttamente sul cittadino comune, che non è un artista, che non è un archivista, che non è uno studioso, nel fargli arrivare la fonte e la manipolazione e la pratica della manipolazione della fonte. Un esempio sono i laboratori dell'iFilm Museum di Amsterdam, quindi citiamo alcuni, il Celluloid Remix, The Scene Machine e l'iPanorama. Le iniziative di Home Movies, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, le iniziative di raccolta del materiale, le iniziative di musicazione del materiale che vengono fatte con il Conservatorio della città, e poi l'attività della piattaforma Archive dell'AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, e sono il Premio Cesare Zavattini e la Residenza Artistica Sono e Visioni, indirizzati a artisti più o meno specializzati a cui viene data a disposizione tutta la fonte, tutto il materiale raccolto all'interno dell'archivio per essere modificato, manipolato e rimesso di nuovo nel circolo, nella filiera. Ci sono poi i contenuti generati dal pubblico, gli user generated content, che hanno ricadute evidenti sui ruoli di autore e spettatore. Tutte queste pratiche dette fino adesso
e allo stesso tempo lo stesso

cittadino comune che dalla sua stanza può scaricare i materiali dal web, modificarlo e metterlo in rete di nuovo, creano delle nuove opere che di fatto non sappiamo bene come collocare. Non sono opere create da istituzioni, non sono opere create da momenti collettivi, non sono opere create propriamente da artisti. Si crea quindi un open cinema che investe pubblici eterogenei costituiti da spettatori, montatori, filmmaker, ricercatori, amatori per giungere alla creazione di testi instabili. Quindi quello che abbiamo appena detto, si va a creare questa sorta di grande pubblico che è insieme grande autore e di grande fonte audiovisiva, è come se diventasse un'unica grande fonte, mutevole, non determinata e che può essere agita da vari attori. In questo contesto, quindi, sono nate pratiche che ridefiniscono l'idea di diritto d'autore e di proprietà intellettuale. Quindi, diciamo che istituzioni, cineteche, burocrazia in generale agisce per mantenere una sorta di linea all'interno della detenzione dei diritti in questo panorama che è totalmente cambiato e quindi ne richiede di nuove, come le licenze Creative Commons che consentono ai detentori di diritti di trasmetterne alcuni e conservarne altri. In pratica un detentore di diritto, un singolo, nel momento in cui va a rapportarsi con una cineteca, con un archivio, ma anche direttamente con una produzione cinematografica, può liberare i diritti solo in parte, mantenere alcuni di essi a se stesso e quindi liberabili sotto pagamento o non liberabili, ed altri invece che vengono dati al pubblico di destinazione. Nel caso di una produzione, quindi la destinazione è a sua volta un'opera stessa, nel caso di una cineteca e di un archivio la fruizione è quella di una consultazione qualsiasi, quindi di un pubblico più ampio e generico. Nasce quindi il movimento del copyleft, anche nato in opposizione alla monopolizzazione dell'opera connaturata al copyright, che introduce una visione sociale della creazione. In un certo senso il copyleft di rispetto al copyright, che difende il diritto specifico dell'opera, difende l'operazione di citazione e plagio. È quello che avviene nei testi scritti. Nei testi scritti è possibile citare, riportare opere intere, passi interi da opere diverse. Nel cinema, col fatto che si ragiona sempre solo a tutt'oggi sul cinema creato ex novo, girato ex novo da un autore, da un operatore di macchina, non è stato ancora precisamente applicato. Il copyleft ragiona in questa direzione. Esistono poi le eccezioni fair use del diritto d'autore garantite nei contesti di ricerca e dell'insegnamento. L'esigenza quindi è quella che dicevamo adesso, di estendere il diritto di citazione presente per le opere letterarie e anche alle opere filmiche. Le eccezioni fair use che entrano all'interno del movimento copyleft vanno proprio in questa direzione, cioè di determinare alcune caratteristiche di una fonte o delle fonti specifiche che possono essere aperte alla fonte, alla citazione, in certi casi anche al plagio. Basti pensare alle grandi opere del cinema, quindi utilizzare un momento da Quarto Potere di Orson Welles o citare all'interno del girato ex novo o del montato che si va a fare con altre immagini un momento da Quarto Potere, le eccezioni fair use provano ad andare in quella direzione. Con un dibattito così aperto alla questione del diritto d'autore, anche il concetto stesso di autorialità ha oggi contorni sfumati. Quindi va a mutare, in un certo senso, l'immagine stessa dell'autore. È molto difficile definire l'autore, è molto difficile definire la firma all'interno di un'opera, perché la realizzazione di un found footage film abbraccia figure preesistenti nell'ambito della fonte audiovisiva e allo stesso tempo ne crea di nuove, che spesso finiscono per ibridarsi tra loro. Il found footage film è sempre stato frutto in lavorazione sì di un singolo, ma che aveva a che fare con un documentalista, un archivista, una figura di riferimento sulla fonte che mediava tra l'artista, la fonte e poi eventualmente anche sull'elaborazione. Tutte queste figure continuano a essere in gioco e se ne creano altre, e i confini tra di loro si sfumano in un certo senso. Adesso vediamo queste figure.
quelle preesistenti sono l'archivista,

La figura chiave nel processo di riutilizzo delle fonti audiovisive classifica la fonte, prende decisioni sulla comunicazione tra documenti e società, valuta la materia filmica da una prospettiva contemporanea sulla base di questioni rilevanti per il processo archivistico. Quindi è la persona fondamentale, è quello che ha a che fare con la fonte, è quello che capisce come mettere in relazione le fonti tra di loro, attraverso quali sistemi tematici e, come dicevamo, devono cambiare ogni volta, probabilmente c'è l'esigenza che ogni volta cambino i sistemi tematici di catalogazione che sono più fluidi, quindi è il primo incontro con la fonte. Il documentalista ricerca informazioni e documentazioni relativi alla richiesta di un utente, li verifica e successivamente li rielabora. È quindi la figura intermedia fra l'archivista e la fonte e anche l'autore o il presunto autore stesso. Il documentalista entra in campo non solo nella fila del riuso, ma semplicemente se c'è bisogno di ricercare attorno a un tema che possa essere audiovisivo, che possa essere scritto, che possa essere umano e personale, il documentalista discerne le fonti e tiene solo a disposizione di chi ne fa utilizzo quelle più adatte secondo lui al tema. Il curatore preserva, in certi casi cataloga e mette in luce le collezioni secondo interessi tematici, consolidando la narrativa della documentazione e opera prevalentemente su archivi d'artista. Quindi, diversamente dall'archivista, che invece deve riflettere sulle messe in relazioni tematiche delle fonti, il curatore ha come primo scopo quello di raccontare la fonte, di rinarrare la fonte. Ecco perché appunto funzionano molto di più sugli archivi di artisti, perché l'opera d'arte nasce per essere raccontata in un certo senso. Le nuove ed ibride. L'archive researcher o ricercatore archivista che lavora con criteri e metodologie scientifiche sugli archivi per rilevarne la struttura, ricostruirne l'ordinamento e fornirne la descrizione. Entra in gioco, nel momento in cui si vuole creare una nuova opera, una figura che va a muoversi sui dettami e sulle elaborazioni tematiche prodotte dalle altre figure già preesistenti, che è il ricercatore d'archivio. E l'ultima e più nuova è l'archive producer, una figura di intermediazione nel mercato audiovisivo, mediatore tra detentori di diritti e produzioni, segue la filiera dalla ricerca della fonte alla consegna dell'opera, conosce gli strumenti di lavoro per la ricostruzione della catena dei diritti. Quindi una figura enorme che mette insieme tante peculiarità di tutte le altre, perché l'archive producer è in grado di muoversi come un ricercatore archivista fra i vari archivi, fra le varie fonti, ma conosce anche gli archivi, le fonti e le metodologie archivistiche, perché deve essere capace di muoversi fra le varie tematizzazioni che ogni istituzione può mettere in gioco nell'elaborazione, catalogazione e storicizzazione della fonte. È anche un documentalista, perché è al servizio di un'opera cinematografica, perché il producer nasce quasi specificatamente a servizio di un film di found footage e quindi discerne tutte le fonti nella maniera più utile al film che poi verrà prodotto. Allo stesso tempo ha questa caratteristica, che è propria anche del documentalista in parte, in alcuni casi che non riguardano il found footage film, di aver presente la filiera del diritto, quindi il fair use di cui parlavamo prima, le licenze Creative Commons e anche invece tutto quello che riguarda il copyright, e molto spesso è anche un intermediatore a livello economico con un'istituzione per il pagamento, la fee di liberazione. Ecco quindi che una figura come l'archive producer mostra come non possa esistere un autore solo e non possa esistere neanche una distinzione di figure così netta come tutte quelle che abbiamo appena elencato, perché in ognuna di esse si sono ritrovate delle caratteristiche comuni alle precedenti e alle successive. Si crea quindi una sorta di interscambio che era già proprio della tipologia di lavoro, che è quello sulla fonte, ma che adesso, arrivando al found footage film, arrivando proprio all'idea di produrre un'idea nuova in un contesto dove tutto muta, dove l'immagine è totalmente eterogenea, si ibridano a loro volta di nuovo. È un processo perenne di ibridazione fra le figure che dovrebbero essere riconosciute come autore
e

Quindi rispecchia in un certo senso la continua evoluzione che hanno le immagini. L'autore e le immagini nell'era digitale, nell'era più che digitale, nell'era contemporanea, mutano costantemente e si interscambiano tra di loro. Arriviamo quindi a degli spunti di riflessione. Che caratteristiche hanno le pratiche che ridefiniscono l'idea di diritto d'autore e proprietà intellettuale? Quali figure prendono parte alla filiera produttiva del found footage film? Com'è possibile, se è possibile, definire un autore di found footage film oggi? Arriviamo quindi al terzo ed ultimo argomento, i festival e il programmer di found footage film. In una filiera così complessa, uno degli ultimi punti, o comunque uno dei punti più interessanti riguardo la divulgazione della fonte audiovisiva, dell'archivio audiovisivo e del film d'archivio audiovisivo, è proprio il festival. Esistono quindi festival di cinema d'archivio che tratteremo in questa lezione. Esiste una figura che riguarda tutte le tipologie di festival, che è il programmer, che cura il programma sotto svariati aspetti artistici e non, che poi vedremo, della manifestazione, e che ha delle esigenze specifiche, nuove, anch'esse, nei festival di cinema d'archivio. Ma intanto cominciamo dalla definizione di festival in generale. Con festival si può definire una serie di eventi o spettacoli concentrati nel tempo, ripetuti con cadenza determinata, aventi come oggetto media o performing art. Quindi, più nello specifico, andiamo a vedere invece qual è la definizione di festival cinematografico. I festival cinematografici, appunto, sono una delle tipologie più conosciute di festival. The film festival is a phenomenon embedded in the attention economy, event management and the film industry, and its most important role is to translate cultural and artistic values into economic and social ones. Questa è una definizione da dizionario, è la definizione più tipica del festival cinematografico, ma in breve, semplicemente chiude dentro di sé le attenzioni economiche, quello che riguarda tutto l'aspetto manageriale di un festival qualsiasi, e l'industria cinematografica, e quindi è l'elemento più importante per trasformare elementi artistici e culturali, valori artistici e culturali intrinsechi al film, in un piano economico e anche sociale. Generalmente si individuano tre tipologie di festival cinematografico: il festival con business agenda, la cui realizzazione negli anni è diventata un'istituzione attorno al quale ruotano molte realtà dell'intero settore cinema, in gergo l'industry, come il Festival di Cannes e la Mostra del Cinema di Venezia. Quindi sono festival istituzionalizzati, storicizzati, che non hanno un tema così specifico se non quello di arrivare al pubblico e che sono un punto d'incontro però per tutta l'industria audiovisiva. Festival with geopolitical agendas, nati in situazioni difficili dal punto di vista politico, allo scopo di rivalutare le zone in cui si svolgono, il Sarajevo Film Festival o il FESPACO. Quindi festival nati specificatamente per rivalutare e per portare elementi culturali in una determinata zona complessa del mondo, spesso con film che trattano o quelle tematiche che si affrontano in quel luogo o il cinema di quel luogo. Festival with Aesthetic Agendas, il cui scopo principale è la promozione culturale. Cioè sono festival tematici, il cui cinema che propongono è tematico. Sono film che generalmente non arrivano al grande pubblico, non arrivano alla grande distribuzione e che quindi trovano nel festival quasi l'unico modo per essere visti e per entrare in contatto tra di loro, per creare uno scambio, un dialogo fra questi film e i loro autori, e le loro produzioni e i loro spettatori. È il caso dei festival di cinema di found footage. In questo senso i festival di cinema di found footage in Italia nascono negli anni 80 dall'intuizione di due cineteche proprio per mettere in un processo di narrazione e divulgazione le fonti contenute e depositate e lavorate al loro interno. E andiamo a vederle, sono Le giornate del cinema muto, nate dall'associazione Cinema Zero di Pordenone con la Cineteca del Friuli nel 1982,

Appunto dal titolo, lo scopo principale è quello di raccontare i film dell'epoca del muto. Molti sono conservati all'interno della Cineteca del Friuli, ma non solo, anche all'interno della Cineteca di Torino e per esempio della Cineteca Nazionale. E dall'82 è un appuntamento fisso per esperti, generalmente per esperti, ma che poi ha abbracciato un grande pubblico, per vedere questo cinema ormai disperso, ormai dell'epoca antica. E il cinema ritrovato, fondato dalla Cineteca di Bologna nell'86. È il festival, che mostra al grande pubblico bolognese in particolare, perché si svolge nelle piazze della città, il cinema conservato all'interno della Cineteca di Bologna, che è il grande cinema della nostra storia. In particolare sono grandi classici del cinema italiano e internazionale, e allo stesso tempo la Cineteca di Bologna e il Festival del Cinema Ritrovato lavorano a stretto contatto con un laboratorio di restauro, l'Immagine Ritrovata, che quindi, lavora su questi film e li riporta al pubblico in una nuova veste o in una veste che filologicamente, per tutti i discorsi fatti prima sull'importanza della storicizzazione di una fonte, è un grande film una fonte, comunque che filologicamente, dovevano avere quando l'autore li ha pensati. Oggi nascono nuovi festival di cinema di found footage e nascono sempre sulla scia di queste grandi intuizioni delle cineteche, cioè di raccontare i propri materiali attraverso la programmazione di un festival. È il caso di Archivio Aperto, fondato da Unmovies, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, che nasce nel 2008 e ha la prima edizione dedicata al riuso nel 2021. Archivio Aperto nasce nel 2008 con le stesse esigenze, in un certo senso, delle giornate del muto e del ritrovato, cioè di raccontare il cinema conservato nei propri archivi, che è un cinema molto specifico, che è una fonte audiovisiva molto specifica perché è il film di famiglia, il film amatoriale di famiglia. E dal 2021 inizia invece a raccontare opere che rielaborano anche la fonte audiovisiva di famiglia e nuove storie. Anarchai Found Footage Fest, prodotto dall'AMOD, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma, che invece è un festival che è precisamente indirizzato a tutte le pratiche di riuso creativo della fonte, sia sul cinema conservato all'interno dell'AMOD, sia guardando con sguardo internazionale a tutte quelle pratiche, che innovano, secondo anche, i contenuti espressi fino a questo punto della lezione, la fonte. Citiamo poi alcuni festival che si occupano di found footage internazionali, che sono altre esperienze internazionali dedicate al found footage film, come l'Orphan Film Symposium di New York, che ha avuto la sua prima edizione nel 99, quindi dopo i primi grandi festival italiani Ritrovato e Tornate del Muto. Il MUTA, Festival Internazionale di Professione Audiovisual di Lima, la cui prima edizione del 2017, quindi è molto vicina sia ad Anarchive che a Archivio Aperto. Il premio Bilder & Gellwied dell'IDFA Reframe Award di IDFA, l'International Documentary Film Festival di Amsterdam, che è uno dei più importanti festival di cinema documentario del mondo, e che dal 2018 dedica una sezione, un premio specifico, al cinema che lavora sulla fonte. In ultimo citiamo l'esperienza del Found Footage Festival Live Show, che ha debuttato a New York nel 2004. È una manifestazione culturale, più che un festival vero e proprio, non ha una programmazione stretta festivaliera, come poi vedremo, e che si muove in varie parti del mondo, in particolare in America e in Inghilterra, e mostra cinema di riuso, di rielaborazione della fonte audiovisiva. In questo panorama, quindi, abbiamo elencato festival internazionali di aesthetic agendas di tipologia 3, di cui fanno parte anche Anarchive, Found Footage Fest, Archivio Aperto, e facevano parte anche le giornate del muto e del ritrovato, si va a individuare, andremo nello specifico a ragionare, su come stabilire una programmazione all'interno di questi festival. Quindi, il ruolo del programmer. Allora, il modello organizzativo di un festival riporta una struttura che consente la creatività, intesa come sintesi di fantasia e concretezza, capace di essere organizzata in modo fluido, ma strutturato, e che preveda lo scambio continuo tra la dimensione organizzativa e quella comunicativa.

Quindi un festival è sì qualcosa di creativo, qualcosa che mette insieme elementi artistici come sono i film, ma allo stesso tempo deve strutturarsi sia per rispondere, come dicevamo nella definizione iniziale, ai valori sociali ed economici, ma anche per rispondere a un'esigenza di rinarrazione e di divulgazione del cinema che sta raccontando. Nel nostro caso, trattandosi di fonte audiovisiva, il ruolo del programmer quindi è molto specifico. Il programmer si occupa del reperimento delle copie, cioè ricerca titoli per il comitato di selezione, contrattazione delle fee con distribuzione e produzioni. Quindi in un certo senso va a ricoprire il ruolo che ha l'archive producer nella filiera di creazione di un film, però per un festival, quindi media con le distribuzioni, il prezzo in molti casi per ottenere un determinato titolo, che a sua volta ha ricercato, quindi ha fatto una sorta di ricerca, se non d'archivio, di medializzazione e di struttura all'interno di festival. Curatela della narrazione critica del festival, in accordo con le linee della direzione artistica o del festival manager e il team della comunicazione. Quindi si occupa di raccontare come il festival si sviluppa. Ogni festival, come abbiamo visto, soprattutto i festival con Aesthetic Agendas, i festival di tipologia 3, raccontano uno spaccato che può essere tematico, che può essere geografico. Il programmer si occupa anche di trovare e sistemare all'interno del programma le opere e gli eventi della manifestazione che mettono in luce questa caratteristica. La curatela degli incontri tra autori, artisti e pubblico, molto spesso i festival propongono incontri appunto con i protagonisti di quel cinema e il pubblico del festival e la mediazione molto spesso è svolta dal programmer o dai curatori. La programmazione degli eventi del festival in accordo con eventuali curatori, quindi il suo ruolo specifico, strutturare nel periodo di durata della manifestazione gli slot orari in cui, o giornalieri in cui collocare le opere del festival. Quindi la programmazione di festival dedicati al found footage ha quindi alcune esigenze uniche di restituzione aderente alle tre tipologie sopradette. Quindi la tipologia di tipo industry, di tipo geopolitico e di tipo estetico. Perché, come abbiamo visto, il found footage film partendo dall'essere all'interno di festival di tipo 3, di tipo estetico, con casi come il ritrovato o le giornate del muto, abbraccia anche la tipologia 1, la tipologia industry, perché diventano l'unica istituzione artistica. E non solo, in cui poter vedere quel tipo di cinema e discutere con esperti di quel tipo di cinema. Quindi si travalicano le linee fra le tre tipologie. Quindi il programmer deve individuare e raccontare opere che vivono generalmente solo nello spazio festivaliero. E quindi questo fa capo alle esperienze dei festival di tipologia 3, cioè trovare il cinema specificatamente di found footage e possibilmente meno visto dal momento che è molto difficile approdare alla grande sala per questo tipo di cinema. Individuare tra esse opere che possono innescare il dibattito tra esperti del settore sull'evoluzione della pratica e le conseguenze della rivoluzione digitale, la tipologia 1. Quindi tutti questi film, anche se non fa parte delle loro primarie intenzioni, per tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso e per tutte le implicazioni che la nuova era ha sulla fonte, questo cinema mette in discussione alcune istanze che esperti devono essere portati o sono portati dalla programmazione a dibattere e quindi creare una riflessione di tipo industry, di tipo 1 all'interno del festival. Creare percorsi di visione che possono avvicinare il grande pubblico ad una pratica che è di nicchia. E questo si spiega da sé, quindi trovare anche un modo per sì raccontare un cinema tematico specifico, ma anche far arrivare quel cinema tematico e specifico che molto spesso è un cinema ermetico, perché la fonte audiovisiva stessa è ermetica e la sua rielaborazione non per forza apre al grande pubblico. Definire all'interno della struttura spazi industry che possono coinvolgere tutte le figure della filiera del riuso, quindi archivisti, restauratori, studiosi, curatori, produttori, artisti. Quindi una caratteristica

caratteristica di tipologia 1. Ovviamente non si tratta solo di trovare opere che inneschino il dibattito, ma creare veri e propri spazi di dibattito per gli esperti del settore e quindi diventare a tutti gli effetti un festival di tipologia A, di tipologia 1, un festival industry. Veniamo quindi al caso Narcai Found Footage Fest, il caso più recente di festival di found footage film. Narcai Found Footage Fest è il primo festival internazionale dedicato al riuso creativo del materiale d'archivio, frutto di una profonda riflessione sulla funzione degli archivi audiovisivi e cinematografici nel mondo contemporaneo, nello sviluppo dell'arte, della cultura e più in generale della società civile. Quindi, al centro di un archive c'è un'idea creativa del riuso, un'idea non probatoria, un utilizzo della fonte che non sia probatorio, che apra a nuovi racconti, che quindi faccia parte di tutta quella filiera artistica che mette in discussione il concetto di autoralità per come l'abbiamo discusso fino a poco fa. In questo senso, quindi, il termine archive vuol dire direttamente disarchiviare, portare fuori dall'archivio, quindi portare fuori anche dalla Cineteca stessa che lo promuove in un certo senso e guardare al panorama internazionale. Ecco quindi che la programmazione ha delle esigenze specifiche che sono sia quelle che abbiamo appena visto, ma che hanno dei riscontri unici nel caso di un archive che adesso andiamo a vedere. Infatti la programmazione di un archive cerca di rispondere ad alcune esigenze, strutturandosi in un concorso internazionale di opere audiovisive di ogni genere, durata, formato, prodotto negli ultimi 3 anni, che indagano gli orizzonti del riuso creativo. Quindi all'interno di questa tematica devono essere individuate dal programmer delle opere che possono competere fra di loro, che non è una caratteristica comune a tutti i festival, avere una competizione interna con un premio in denaro, così che si possa innescare non una rivalità, ovviamente, perché si tratta, come abbiamo detto, di cinema che fanno parte ai festival di tipo A, quindi festival che cinema che non arrivano, che non hanno la possibilità di arrivare a produzioni molto ampie, ma sicuramente un dialogo tra loro dato dalla competizione. Un focus su grandi nomi della storia del cinema, di found footage curati da esperti, come delle collezioni speciali, su tematiche specifiche affrontate dal found footage cinema più recente. Una sezione si chiama processi d'archivio e delle carte bianche affidate a curatori. Quindi qui apre a tutti gli aspetti, sia dei festival, sia di quello che riguarda il lavoro nelle cineteche, perché il focus sui grandi nomi della storia del cinema, curati da degli esperti, può permettere di lavorare su quell'esigenza del paratesto che le cineteche sempre ricercano e che la fonte sembra richiedere. Lavorare sul cinema recente vuol dire invece fare capo a tutte quelle tematiche che fanno più parte delle esigenze estetiche di tipologia 3 del festival e delle cineteche, e le carte bianche affidate a curatori invece è come se unissero le due cose. Il curatore è una figura che lavora anche all'interno di cineteche, all'interno di spazi museali o anche solo all'interno di altre manifestazioni festivaliere, quindi è un interno, è un esperto del settore, fa parte dell'industria e quindi appunto i film che può proporre mettono in dialogo non solo i film tra di loro, ma anche un pubblico capace di recepirli. Opere prodotte in territori geopoliticamente complessi, una sezione si chiama Frontiere, e su quelle italiane che mostrano l'evoluzione della pratica nel nostro paese. Quindi anche qui in questo caso il festival guarda alle tipologie di tipo 2 che finora abbiamo poco affrontato, quindi raccontare un cinema specifico, quindi che farebbe capo a temi estetici in luoghi però geopoliticamente complessi, per raccontare quindi anche quei luoghi e poi allo stesso tempo dare, sempre per l'esigenza di un paratesto per quanto riguarda il lavoro cinematografico sulla fonte nel nostro paese, una sezione dedicata a film italiani. Live performance incentrate sull'interazione tra immagine e musica dal vivo, quindi portare il cinema fuori dal confine della sala, quindi andare incontro totalmente all'esigenza di un open cinema che dicevamo prima, un cinema espanso che la fonte, il cinema di found footage, sembrano richiedere, con anche opere installative di cinema espanso, un archive expanded dal nome della

sezione. E infine la creazione di un'area industry dedicata ad esperti e protagonisti della filiera del found footage composta da alcuni elementi. Quindi in questo modo creare un

tipologie diverse per accogliere tutta un'area di industry. La masterclass è curata direttamente da un grande autore o un grande esperto e che quindi parla a un pubblico capace di riceverlo o in determinati casi può aprirsi invece a un pubblico più generalista in base alla tipologia di figura che programmazione e curatela decidono di far parlare, a cui concedere dello spazio per un intero slot orario. Panel tecnici e panel tematici sono momenti conferenziali in cui esperti discutono su aspetti che da un lato per i panel tecnici sono specificatamente legati ad esperienze metodologiche della filiera e quindi possono essere esperti di cineteche, archivisti, curatori, archive producer e così via, panel tematici che invece riguardano più ampiamente una riflessione più ampia che può avvenire attorno alla filiera del riuso e quindi può trattarsi di autori, con la difficile definizione di individuarli, studiosi e anche in quel caso archivisti e curatori. Infine, tavole rotonde, che in un certo senso cercano di tagliare trasversalmente le altre tre sezioni perché mettono sullo stesso piano, in una situazione di dibattito, varie figure, non da un punto di vista conferenziale, ma di scambio, spesso attorno a un tema, spesso quindi riguardano gli autori presenti al festival. Siamo quindi arrivati a porci alcuni spunti di riflessione su quest'ultimo argomento. Di quale o quali delle tre tipologie di festival fa parte il Festival di Found Footage Film, quali sono le maggiori esperienze di Festival di Found Footage Film in Italia, quale ruolo specifico ricopre il programmer di un Festival di Found Footage Film. Siamo arrivati quindi con questi tre spunti di riflessione a una tappa finale di quella che è la situazione divulgativa e narrativa della fonte nell'era contemporanea, che quindi ha delle nuove esigenze, che approdano in festival, in manifestazioni culturali specifiche, simili in un certo senso a quello che era l'happening del Novecento. Abbiamo considerato che quindi verso la fonte audiovisiva e la fonte audiovisiva digitale si sta sviluppando un interesse nostalgico. In un certo senso, e che quindi richiede delle operazioni diverse dagli esperti per poterlo fruire, per non farlo ammantare di ibridazione e nostalgia insieme, e quindi riepiloghiamo tutti gli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Quali sono i mutamenti nella fruizione e l'utilizzo della fonte audiovisiva nell'era digitale? Quali effetti ha avuto nel found footage film la rivoluzione digitale? A quali urgenze devono rispondere oggi cineteche e archivi? Che caratteristiche hanno le pratiche che ridefiniscono l'idea di diritto d'autore e proprietà intellettuale? Quali figure prendono parte alla filiera produttiva del found footage film? Com'è possibile, se è possibile, definire un autore di found footage film oggi? Di quale o quali delle tre tipologie di festival fa parte il Festival di Found Footage Film? Quali sono le maggiori esperienze di Festival di Found Footage Film in Italia? Quale ruolo specifico ricopre il programmer di un Festival di Found Footage Film? Bene, questa era la mia lezione, valorizzazione e riuso della fonte audiovisiva, divulgazione e rinarrazioni, che termina qui e vi ricordo che tutti i contenuti utili per approfondire gli argomenti di questa lezione sono consultabili sul sito dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle demenze non Alzheimer. Quindi ci occuperemo oggi di capire quali sono i disturbi delle demenze non Alzheimer e quali sono ovviamente le caratteristiche cliniche. Gli argomenti di cui tratteremo sono appunto le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer, la valutazione delle singole capacità cognitive, quindi la valutazione delle capacità mnesiche, la valutazione delle capacità linguistiche, la valutazione delle capacità attentive, la valutazione delle capacità esecutive e infine la valutazione delle capacità visuospaziali. Bene, passiamo al primo argomento, quindi le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer. Dunque, piccola nota introduttiva, facciamo un elenco di quali sono le demenze non Alzheimer. Dunque, le demenze non Alzheimer si distinguono in demenze primarie degenerative, demenze secondarie. Quindi la differenza tra le due, appunto, nella prima abbiamo un processo degenerativo che è primario per quel tipo di patologia, mentre invece le demenze secondarie sono quel tipo di demenze che sono attribuibili a fattori non primari. Vedremo adesso quali sono. Parliamo delle demenze primarie degenerative, che a loro volta si dividono in demenze sottocorticali, quindi quelle demenze il cui processo patologico è a carico non della corteccia, ma delle aree sottocorticali cerebrali. Ad esempio, il Parkinson demenza, cioè una condizione di demenza nella malattia di Parkinson, la demenza a corpi di Lewy o LBD, la degenerazione cortico-basale o la CBD, la paralisi supranucleare progressiva o PSP, l'atrofia multisistemica o MA e infine la malattia di Huntington. Bene, queste sono le demenze sottocorticali. Abbiamo invece delle demenze corticali focali che hanno appunto come caratteristica neuropatologica una diciamo, atrofia a carico di aree specifiche del cervello, cioè a differenza della demenza di Alzheimer che primariamente coinvolge il lobo temporale ma poi si estende a tutta la corteccia cerebrale, nelle demenze corticali focali abbiamo appunto un processo di impoverimento della struttura cerebrale a danno di regioni molto specifiche, come nella demenza frontotemporale o FTD, che è una demenza divisa al suo interno in afasia progressiva primaria e variante frontale, il cui processo degenerativo soprattutto è a carico delle aree appunto frontotemporali. Altra demenza corticale focale è l'atrofia corticale posteriore o PCA, in cui il processo atrofico è soprattutto a carico di aree parietali e della corteccia visiva. Come accennato in precedenza, abbiamo anche però le demenze secondarie, cioè quel tipo di demenze che possono essere attribuibili a processi che non sono processi primari, ma che hanno come effetto secondario quello di portare un deficit cognitivo in diverse aree. Quindi abbiamo le demenze infettive, tossiche e metaboliche, le demenze traumatiche, le demenze infiammatorie, le demenze neoplastiche, cioè quel tipo di demenze secondarie a un tumore, le demenze psichiatriche, l'idrocefalo normoteso, le malattie da prioni e le demenze vascolari. Le demenze vascolari sono quelle, sono definite appunto come quel tipo di demenze diciamo molto comuni ed è il primo per frequenza, la prima tipologia di demenze secondarie. Bene, parliamo ora di quali sono i deficit cognitivi nelle demenze non Alzheimer. Quindi possiamo avere disturbi a carico dei processi mnesici, quindi diciamo disturbi della memoria. La memoria è compromessa nelle fasi iniziali, in maniera seria ovviamente, solamente nella variante temporale della demenza frontotemporale e in alcuni casi nella demenza vascolare.
Il linguaggio invece può essere compromesso anche in maniera molto sostanziale in alcuni tipi di demenza, come nella demenza frontotemporale, nel caso nella variante dell'afasia progressiva primaria. Qui abbiamo una riduzione delle capacità linguistiche molto sostanziosa. Ma abbiamo anche una riduzione dell'inerzia, nell'inerzia verbale e nella fluenza, quindi nella capacità di iniziare un discorso e nella fluenza verbale, nella paralisi supranucleare progressiva. Ma il linguaggio può essere compromesso in fase avanzata, sia nella degenerazione cortico-basale, ma anche nella demenza a corpi di Lewy. Le capacità attentive invece sono compromesse nella fase precoce, nella demenza a corpi di Lewy e nella demenza vascolare. Tardivamente le capacità attentive possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità viso-costruttive invece sono compromesse, e questa è un'indicazione clinica molto importante, in fase molto precoce, nella atrofia corticale posteriore. Questo è un segno distintivo di questa patologia, cioè la compromissione delle capacità viso-percettive e viso-costruttive. Ma può essere compromessa anche in fase più avanzata, nella atrofia multisistemica, soprattutto nella variante parkinsoniana, e nella demenza frontotemporale. Parliamo ora delle capacità prassiche, che sono compromesse in fase precoce nella atrofia posteriore, nell'atrofia corticale posteriore, ma in fase avanzata queste capacità possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità gnosiche, cioè quelle di riconoscimento, sono compromesse in fase precoce nella atrofia corticale posteriore, quindi l'incapacità di riconoscimento, anche questo è un segno molto precoce e molto distintivo di questa patologia, ma possono essere compromesse in fase molto avanzata anche nelle demenze vascolari. Le funzioni esecutive invece, che vengono chiamate anche funzioni frontali, perché a carico soprattutto del lobo frontale, sono compromesse in fase precoce nella demenza frontotemporale, soprattutto nella variante frontale, ma anche nella paralisi supranucleare progressiva, nell'atrofia multisistemica e nella demenza associata a malattia di Parkinson. In fase più avanzata, invece, le funzioni esecutive sono compromesse anche nelle demenze vascolari. Quindi abbiamo visto, per riassumere, che le diverse capacità cognitive possono essere compromesse anche come funzione dello stato di malattia in maniera selettiva nelle diverse demenze non Alzheimer. Questo è molto importante anche per capire come fare una

diagnosi differenziale che non sempre è semplice fare, soprattutto in assenza di biomarcatori, quindi soltanto basandoci su dati di natura comportamentale e cognitiva, quindi una diagnosi differenziale tra le diverse demenze non Alzheimer e soprattutto capire quali sono i disturbi nelle varie fasi di queste malattie. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere quali demenze non Alzheimer sono caratterizzate da deficit visocostruttivi. Bene, passiamo al secondo argomento, che è quello della valutazione delle capacità mnesiche. Abbiamo detto che le capacità mnesiche appunto sono primariamente compromesse nella malattia di Alzheimer, ma possono essere compromesse anche in altre demenze, quelle che vengono definite appunto le demenze non Alzheimer. Andiamo a vedere come è possibile valutare le capacità mnesiche. Partiamo dalla memoria a lungo termine verbale. Nella lezione in cui abbiamo parlato della demenza Alzheimer abbiamo già visto alcuni test che possono essere utilizzati per indagare la memoria a lungo termine verbale, come per esempio il test delle 15 parole di Rey, ma qui ora vediamo anche quali altri strumenti possono essere utilizzati per valutare questa capacità. Il primo test di cui parliamo è il Free Enqueued Selective Reminding Test. Questo test è composto da tre tavole con quattro stimoli colorati presentate in sequenza secondo un ordine standard. Vediamo quali sono queste tavole. Come vedete qui, la prima tavola ha un pomodoro, un leone, un letto e un martello. Nella seconda tavola c'è una noce, un cane, una forchetta e un casco. Nella terza scheda abbiamo una mela, una rosa, una tromba e un aereo. Bene. Come funziona la somministrazione di questo test? Nella prima fase c'è quella che viene definita la fase di codifica, in cui noi chiediamo al paziente di indicare e denominare su cue semantico i singoli stimoli all'interno delle singole schede. Quindi chiediamo al paziente, per esempio, di indicare nella terza scheda qual è il frutto e il paziente deve indicare e denominare la mela. Nella seconda fase, invece, che è quella che viene definita rievocazione immediata e che viene condotta dopo una interferenza di 20 secondi, contando indietro partendo da 100, noi abbiamo appunto una rievocazione immediata libera e facilitata per gli item non rievocati per tre trial, quindi per tre volte. Noi chiediamo al paziente di rievocare immediatamente le figure che sono state mostrate nelle tre tavole, e questo viene fatto per tre trial consecutivi. La terza fase, invece, che è quella che viene definita di rievocazione differita, quindi memoria a lungo termine, che viene condotta dopo un intervallo di 30 minuti in cui noi facciamo con il paziente altre prove, solitamente non prove di memoria né prove verbali, ma ad esempio visocostruttive. In questa fase appunto il paziente deve rievocare dopo 30 minuti sia in maniera libera che facilitata, di nuovo per quelli la rievocazione facilitata, quindi con un cue semantico, per quegli item che il paziente non ha rievocato nella condizione libera. Bene, vediamo una prova successiva che ha sempre a che vedere con la memoria verbale a lungo termine, in questo caso memoria di prosa. Vediamo la prova del raccontino di Babcock. Dunque, questa prova prevede la rievocazione immediata e differita, dopo 10 o 20 minuti, questo è funzione della versione, di un breve racconto. Vediamo qui la versione A. Il racconto recita: 6 dicembre, la scorsa settimana, un fiume straripò in una piccola città situata a 20 km da Torino. L'acqua invase le strade e le case. 14 persone annegarono e 600 si ammalarono a causa dell'umidità e del freddo. Nel tentativo di salvare un ragazzo, un uomo si ferì le mani. Bene, il paziente deve rievocare immediatamente, cioè dopo la lettura di questo racconto, deve rievocare tutti gli elementi o il maggior numero di elementi possibili di questo racconto. Vedete che in questo testo sono divise i vari pezzettini che il paziente può ricordare. Quindi se il paziente ricorda che la data era

del 6 diamo un punto, appunto, viene, quindi questo pezzettino viene ricordato, se ricorda anche dicembre diamo 2 punti, insomma ogni piccolo pezzettino di questo racconto, a ogni pezzettino di questo piccolo racconto può essere attribuito un punteggio. Esiste anche la versione B, il cui testo recita: Anna Polacco, abitante alla periferia di Milano ed impiegata come donna di fatica in un ufficio, riferì al commissariato di Porta Venezia di essere stata derubata la notte scorsa di 50.000 lire e di un anello. Essa aveva 4 bambini che non avevano mangiato da 2 giorni e doveva ancora pagare l'affitto. I poliziotti, commossi dal racconto, fecero una colletta per aiutarla. Qui sotto viene riportata appunto la formula per calcolare il punteggio totale. Quindi appunto il punteggio più gli anni di età per 0,061 meno gli anni di scuola per 0,401. Se la somma totale è superiore a 15,76, il rendimento viene considerato normale, se invece inferiore viene considerato patologico. Passiamo ora alle prove di memoria a lungo termine spaziale. Abbiamo appena visto le prove di memoria a lungo termine verbale, ora vediamo una prova di memoria a lungo termine spaziale. Una prova molto classica, molto utilizzata in tutto il mondo è la rievocazione differita della figura complessa di Ray. Bene, questa prova solitamente è preceduta da una prova di natura prassico-costruttiva in cui noi chiediamo al paziente di copiare questa figura. La vedete qui, una figura molto complessa, e il paziente, avendo la figura di fronte, deve copiare questa figura in tutti gli elementi. Successivamente, un tempo di 15 minuti dalla prova di copia, noi chiediamo al paziente di riprodurre a memoria questa figura. Bene, ho una prova ovviamente abbastanza difficile ed è anche complessa la correzione della prova del paziente. Vedete in questa immagine come è possibile correggere, vedete che ogni singolo pezzetto di questa prova è numerato. Allora, dunque, possiamo attribuire per ogni pezzetto di questa prova 2 punti se appunto quel segmento è riprodotto correttamente e ben posizionato, 1 punto se è corretto e mal posizionato, 1 punto se è deformato o incompleto ma ben posizionato, mezzo punto se è deformato, incompleto e mal posizionato, 0 punti se è irriconoscibile o assente. E vedete qui come vengono codificati con i numeri i singoli pezzettini di questa figura complessa. Il punteggio, appunto, viene calcolato su questi 18 elementi. Come spunto di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere di descrivere le 3 fasi del Free and Queue Selective Remanding Test. Bene, queste sono alcune delle prove, ne esistono ovviamente decine, ma sono alcune delle prove, quelle un pochino più utilizzate, soprattutto nel nostro paese, per valutare la componente della memoria a lungo termine, sia nella componente verbale che nella componente spaziale. Passiamo al successivo argomento, che è quello della valutazione delle capacità linguistiche. Abbiamo detto precedentemente che le capacità linguistiche possono essere compromesse in diverse forme di demenza non Alzheimer, ma abbiamo detto che nella demenza frontotemporale, soprattutto nella variante appunto linguistica, quindi nella afasia progressiva primaria, le capacità linguistiche sono molto compromesse, soprattutto nella fase iniziale di malattia, e questa è una caratteristica clinica distintiva di questa patologia. Dunque, esistono diverse prove per valutare le capacità linguistiche. Qui vi riporto una batteria che si chiama SAND, cioè uno Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Questa batteria è composta da una serie di singole prove.
Allora, nella prima abbiamo la denominazione di figure. Noi facciamo vedere una figura al paziente e il paziente ci deve dire il nome.

persone. Sono distinti gli item in viventi e non viventi. Questo perché nella fascia progressiva primaria, soprattutto, ci può essere una dissociazione nella capacità di denominare elementi viventi come, ad esempio, animali o parti del corpo, o non viventi come oggetti. La seconda prova è una prova di comprensione di frasi reversibili e irreversibili. Che cosa intendiamo per frasi reversibili e irreversibili? Vi faccio un esempio. La frase potrebbe essere: la bambina spinge il bambino, la figura appunto che rappresenta una bambina che spinge il bambino, ma diciamo, tra le due scelte che il paziente deve operare c'è sia la bambina che spinge il bambino, ma anche il bambino che spinge la bambina. Frase reversibile appunto perché diciamo, l'elemento che subisce l'azione e l'elemento che esegue l'azione possono essere interscambiati. La prova successiva è la comprensione di parole su indicazione. Quindi noi diciamo una parola al paziente e il paziente deve indicare la figura corrispondente. Esiste poi la prova di ripetizione di parole, non parole e frasi, in cui noi chiediamo al paziente appunto di ripetere delle parole di senso compiuto, delle parole senza senso come ad esempio Vilka e delle singole frasi. Questa è una prova ovviamente per valutare le capacità diciamo così, fonologiche, lessicali e sublessicali del paziente. Un'altra prova è quella di lettura di parole e non parole, in cui il paziente, prova molto semplice, deve leggere delle parole di senso compiuto e delle non parole. Abbiamo poi una prova di scrittura, diciamo relativamente libera, cioè noi chiediamo al paziente di scrivere tutte le fasi che sono coinvolte nel processo di lavarsi i denti. E poi abbiamo una prova di associazione semantica su indicazione. In questa prova ovviamente viene diciamo, valutata la capacità di elaborazione semantica. Anche questa è una capacità purtroppo che può essere compromessa soprattutto nella fascia progressiva primaria o nella fascia semantica. Poi abbiamo una prova di descrizione di una figura in cui ci sono diversi elementi appunto all'interno di questa figura e il paziente li deve descrivere, una prova di linguaggio spontaneo però su un elemento che è appunto questa figura complessa. Questo test, questa batteria viene poi corretta ovviamente, esistono dei cutoff, sono singoli per le singole prove. Bene, come spunto di riflessione di questa parte della lezione possiamo chiedere di descrivere le singole prove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità attentive. Abbiamo detto anche qui che le capacità attentive possono essere compromesse in diverse malattie, in diverse demenze non Alzheimer, abbiamo detto anche che possono essere compromesse nella malattia di Alzheimer, ma insomma in alcune forme di demenza non Alzheimer possono essere compromesse in maniera sostanziosa anche nelle fasi precoci di malattia. Un test molto utilizzato è il test delle matrici attentive. In che cosa consiste questa prova? Abbiamo tre differenti matrici di numeri e il soggetto deve barrare i numeri bersaglio, uno per la prima matrice con 10 stimoli bersaglio, fra altri numeri distrattori, due per la seconda con 20 stimoli bersaglio e altri distrattori e tre per la terza prova con 30 stimoli bersaglio. Vi faccio vedere brevemente in che cosa consiste. Vedete, questa è la prima condizione, in cui il paziente ha davanti a sé una sorta di matrice con tanti numeri e deve, diciamo, segnare con una crocetta tutte le volte che compare il numero 5. Questa ovviamente nella condizione con un solo, stimolo target, ma abbiamo detto che esistono anche la versione con due stimoli target e tre stimoli target. Bene, come assegnare il punteggio? Il numero di risposte esatte, il numero di falsi allarmi, cioè le volte in cui il paziente segna un numero non corretto, in questo caso ad esempio il numero 1, e omissioni, cioè tutte quelle volte in cui il paziente avrebbe dovuto segnare lo stimolo target ma non l'ha segnato.

Bene, un'altra prova per valutare le capacità attentive è quello che viene definito il Multiple Features Target Cancellation. In che cosa consiste? Abbiamo 80 stimoli quadrati vuoti che presentano due segmenti sul bordo disposte in varie posizioni. Il paziente deve cancellare gli item identici all'item target posto nella parte superiore del foglio. Ecco qui un esempio, di questo test. Allora, in alto abbiamo lo stimolo target, vedete è un quadrato con, due segmenti, uno posto in diagonale in alto a sinistra e uno in verticale, in basso, e il paziente deve, segnare con una crocetta o con una matita, insomma, in qualche modo, tutti gli stimoli che sono uguali a quello, dato. Vedete, questa prova richiede, delle capacità visoattentive abbastanza importanti perché il paziente deve fare un'analisi e capire quali sono appunto gli stimoli che sono uguali allo stimolo target. Un'altra prova molto utilizzata, una cui versione l'abbiamo vista quando abbiamo parlato della valutazione della demenza della malattia di Alzheimer, è il trial making test in queste due versioni, nella versione A e nella versione B. Dunque, in che cosa consiste la versione A del TMT, cioè del trial making test? Il paziente deve riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri presenti nel foglio. Quindi, dall'inizio, quindi il numero 1, il numero 2, il numero 3 e così via, il numero 4 fino ad arrivare al 26 che è il numero finale. Ovviamente questa prova è diciamo preceduta da un trial di prova in cui noi facciamo vedere al paziente come eseguire questo test e ci dobbiamo accertare ovviamente che il paziente abbia compreso la consegna. Nella versione B, invece, chiediamo al paziente di alternare numeri e lettere, cioè il task è il medesimo, quindi partendo in ordine sequenziale, dall'inizio fino alla fine, ma in questo caso invece di collegare soltanto i numeri in modo sequenziale, il paziente deve alternare numeri e lettere. Quindi questo è l'inizio, l'1, e questa è la fine, deve alternare il paziente il numero 1 alla lettera A, poi il numero 2, la lettera B e così dicendo. Quindi alternare, partendo dal numero, quindi al numero 1, alternare numeri e lettere. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere di descrivere il Multiple Features Target Cancellation Test. Bene, abbiamo visto quindi quali sono alcune delle prove per valutare le capacità attentive. Queste sono quelle che vengono più utilizzate nell'ambito della demenza, ma ne esistono molte altre che possono impiegare anche modalità diverse di presentazione degli stimoli, quindi non soltanto visive, ma anche uditive, ad esempio. Queste però sono quelle che nell'ambito degli studi clinici e di ricerca sulle demenze, Alzheimer e non Alzheimer, sono quelli maggiormente utilizzati. Bene, passiamo ad un altro argomento che è quello della valutazione delle capacità esecutive, quindi quelle capacità che fanno carico ai lobi frontali e che implicano appunto le capacità di pianificazione, monitoraggio, la flessibilità cognitiva, cioè tutte quelle funzioni che possono essere compromesse per un danno di natura degenerativa, ma può essere anche di natura vascolare o traumatica, e questi li vedremo in lezioni successive, che compromettono appunto queste capacità. Abbiamo detto che le funzioni esecutive sono seriamente compromesse, soprattutto nella demenza frontotemporale, nella sua variante ovviamente frontale. Queste capacità sono compromesse appunto anche dall'esordio della malattia e quindi possono essere considerate una caratteristica distintiva clinica per questo tipo di patologia. Bene, vi presento il Frontal Assessment Battery o FAB, che è una batteria composta da diverse sottoprove che valutano appunto le capacità delle funzioni esecutive. Dunque, la prima prova è quella nella FAB, è quella di

somiglianza, cioè concettualizzazione di similitudini. Vi faccio un esempio: in cosa sono simili arancia e banana? In cosa sono simili tavolo e sedia? In cosa sono simili tulipano, rosa e margherita? Vedete, in questa prova ovviamente è richiesta una capacità di concettualizzazione, di astrazione delle caratteristiche degli stimoli che appunto devono essere attivate affinché il paziente possa interpretare correttamente le similitudini. Ovviamente nel primo caso il paziente deve rispondere: sono entrambi frutti. Nel secondo esempio, il paziente deve dire: sono entrambi mobili che possono essere presenti in casa. Nel terzo esempio, invece, sono tutti e tre questi stimoli, sono tutti e tre dei fiori. Nella seconda prova, invece, è una prova di fluenza fonemica. Questa capacità, diciamo, le capacità che sono richieste in questa prova non sono soltanto quelle del linguaggio, ma implicano anche la flessibilità cognitiva. In questo caso, in questa prova, il paziente deve dire il maggior numero di parole in un determinato lasso di tempo che iniziano con la lettera S. Una prova successiva è quella che viene definita la programmazione di una serie motoria con la mano dominante. Quindi noi facciamo vedere al paziente questa sequenza motoria, quindi pugno, taglio e piatto, quindi pugno, taglio e piatto, lo facciamo vedere e il paziente deve eseguire questa prova per 6 volte. Quindi questa prova richiede appunto una capacità di programmazione dell'atto motorio. Un'altra prova è quella in cui viene valutata la capacità, la risposta di istruzioni contrastanti, quindi la sensibilità all'interferenza. Quindi noi chiediamo al paziente di battere 2 volte quando noi battiamo una volta. Quindi noi battiamo il tavolo una volta, il paziente deve battere 2 volte, e quindi questo appunto valuta la capacità di essere immune in qualche modo all'interferenza. Un'altra prova è quella che viene definita go no go o del controllo inibitorio, in cui noi chiediamo al paziente non batta quando io batto 2 volte. Quindi in questo caso il paziente deve inibire, controllare la capacità di inibizione. In questa prova successiva viene valutato il comportamento di prensione, quindi l'autonomia ambientale. Il messaggio è: non prenda le mie mani. Quindi noi mettiamo le mani sulle ginocchia del paziente, innanzitutto vediamo come il paziente reagisce, quindi se esplora, se tocca o se prende le mani, poi diciamo al paziente non prenda le mie mani e valutiamo se il paziente riesce appunto a mantenere una autonomia ambientale. Bene, una prova molto utilizzata, un test davvero molto utilizzato. È quello che viene definito il Modified Card Sorting Test. Questa è una versione modificata di un test molto utilizzato che si chiama Wisconsin Card Sorting Test. Questa parte, diciamo, questa versione è semplicemente più breve e questa è una prova che valuta le capacità di flessibilità cognitiva. Abbiamo 4 carte stimolo e 48 carte di risposta da abbinare alle carte stimolo secondo un criterio stabilito dall'esaminatore. Molto importante dire che una volta raggiunto un certo numero di risposte corrette, l'esaminatore cambia questo criterio in modo tale da vedere se il paziente è in grado di adeguarsi al contesto e quindi se ha una adeguata flessibilità cognitiva. Facciamo l'esempio. Qui abbiamo queste 4 carte stimolo che vedete sono caratterizzate da alcune caratteristiche. Appunto, qui abbiamo un triangolo rosso, quindi abbiamo diverse informazioni. Il numero delle cose presenti, degli stimoli presenti all'interno della carta, quindi è uno. La forma, il triangolo, e il colore è rosso. Qui abbiamo 2 stelle verdi, qui abbiamo 3 stelle gialle, scusatemi, 3 croci gialle e qui abbiamo 4 cerchi blu. Questo
Quindi noi prendiamo e diamo al paziente la prima carta risposta, che in questo caso, come vedete qui,

si tratta di due croci blu, e chiediamo al paziente di categorizzare questa carta, cioè di metterla sopra una a una di queste quattro carte stimolo, adottando un criterio che deve essere il criterio del paziente. Bene, se il paziente adotta il criterio sbagliato, cioè per esempio quello del numero, perché noi assumiamo che il criterio giusto sia quello del colore, quindi il paziente mette questa carta sopra quest'altra perché tutte e due hanno due elementi all'interno, noi diciamo al paziente che questa risposta è sbagliata e vediamo se il paziente è in grado di adeguare la sua risposta al nostro feedback. Quindi quando il paziente inizia invece a mettere le carte secondo il criterio che noi abbiamo stabilito e che non abbiamo, ve lo ripeto, detto al paziente, cioè quello del colore, allora noi diciamo che la risposta è corretta. Diciamo che la risposta è corretta per un certo numero di item. Poi a un certo punto cambiamo il nostro criterio, da colore passiamo per esempio a numero, e quindi il paziente continuerà a metterle per colore, noi diciamo che è sbagliato e vediamo se il paziente è in grado di nuovamente adeguarsi al nostro feedback. Quindi in questa prova vengono valutate le capacità di flessibilità cognitiva, astrazione ovviamente e adeguamento, la capacità di adeguarsi al contesto e al feedback dell'esaminatore. Bene, come spunti di riflessione possiamo chiedere di indicare i subtest della Frontal Assessment Battery. Quindi in questa sezione noi abbiamo parlato di alcuni test molto utilizzati nell'ambito delle demenze che servono per valutare diciamo, le funzioni esecutive e abbiamo detto le funzioni esecutive che possono essere compromesse in diverse demenze non Alzheimer, ma soprattutto nella demenza frontotemporale. Di nuovo esistono diversi altri strumenti, ma questi sono sicuramente gli strumenti maggiormente utilizzati. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità visuospaziali. In questa sezione parliamo degli strumenti che ci servono per valutare le capacità visive, ovviamente, in rapporto alle caratteristiche spaziali degli stimoli. Abbiamo detto che anche queste capacità possono essere compromesse, soprattutto in alcune patologie, in alcune demenze non Alzheimer, come ad esempio atrofia corticale posteriore. Bene, vediamo quali sono questi strumenti, alcuni ovviamente di questi strumenti. Bene, il primo è quello che viene definito lo Stritz Completion Test. In questo test noi chiediamo al paziente di riconoscere 14 figure degradate, cioè sono figure di alcuni stimoli che possono essere riconoscibili ma sono appunto degradate. Vediamo adesso nell'esempio. Il primo item che vedete qui sulla sinistra è una barca a vela. Il secondo item è un cane, in particolare un Fox Terrier, e il terzo item è un giocatore di tennis. Vedete che qui le figure sono molto degradate, quindi la capacità che viene richiesta al paziente è quello di saper rimettere insieme i pezzi in un unico elemento percettivo per poter arrivare alla risposta corretta. Bene, questa capacità ovviamente abbiamo detto può essere compromessa in alcune patologie, soprattutto nella atrofia corticale posteriore. Un altro strumento molto utilizzato è una batteria, è quella che viene definita la Birmingham Object Recognition Battery, che viene appunto definita con il suo acronimo di BORB. Questa batteria è composta da 14 subtest che sono divisi in due gruppi. Nel primo gruppo viene richiesto al paziente di elaborare gli stimoli in maniera precategoriale, quindi le singole prove sono la copia di forme geometriche, il confronto di dimensioni, la denominazione di figure, il matching di figure con una diversa prospettiva. Quindi qui il paziente vede due figure che hanno prospettive diverse e deve matchare le due figure. Quindi questa è una, diciamo, sono dei subtest che richiedono una elaborazione appunto pre-categoriale. Invece la seconda classe di prove è quello in cui viene valutato l'accesso alle conoscenze semantiche degli stimoli che noi presentiamo al paziente. Quindi abbiamo la prova di disegno a memoria, la prova di stabilire oggetti, se gli oggetti che noi presentiamo sono reali oppure inesistenti.

La associazione semantica, quindi associare stimoli che abbiano delle caratteristiche semantiche condivise, la denominazione di stimoli con la stessa classe semantica. Questa prova serve per capire se il paziente risente della interferenza semantica, perché in alcuni casi l'elaborazione semantica può essere compromessa e quindi in questa prova il paziente potrebbe diciamo, andare incontro a una interferenza di natura semantica, come ad esempio denominare cucchiaio invece di forchetta. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere in cosa si differenziano i due gruppi di test della Birmingham Object Recognition Battery. Bene, in questa sezione quindi abbiamo visto quali sono alcuni degli strumenti per valutare le capacità visuospaziali dei pazienti. Abbiamo detto che queste capacità possono essere compromesse in alcune forme di demenza non Alzheimer, primariamente nella atrofia corticale posteriore. Di nuovo, esistono diversi altri strumenti che possono essere utilizzati, questi sono quelli, diciamo, più comunemente utilizzati negli studi clinici e di ricerca che si occupano di demenze non Alzheimer. Bene, facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione, degli argomenti trattati in questa lezione. Quindi abbiamo chiesto quali demenze non Alzheimer sono caratterizzati da deficit visocostruttivi. Abbiamo chiesto di descrivere le tre fasi del Free Enqueued Selective Reminding Test. Abbiamo chiesto di descrivere le singole sottoprove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration, di descrivere il Multiple Features Target Cancellation Test, di indicare i singoli subtest della Frontal Assessment Battery. E in cosa si differenziano i due gruppi di test del Birmingham Object Recognition Battery? Bene, questa lezione termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Se volete avere ulteriori spunti o riferimenti bibliografici, potete consultare il sito web del corso. Io vi ringrazio. Arrivederci.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso. Il titolo è La psicologia cognitiva, i principali presupposti teorici. Gli argomenti sono cognitivismo, Human Information Processing, TOTE, modularismo, connessionismo, principali attori. Cominciamo con il primo argomento, cognitivismo. Il cognitivismo è una forma di sapere a carattere multidisciplinare che ha come oggetto lo studio dei sistemi intelligenti, tra cui naturalmente la mente umana. Il cognitivismo è una corrente psicologica che si è sviluppata nel corso degli anni 50, ma che da subito è stato caratterizzato per essere multidisciplinare, cioè per comprendere al proprio interno differenti discipline. Tutte quelle discipline che in qualche modo orbitavano intorno alla conoscenza del comportamento umano e alla conoscenza dei processi sottostanti il comportamento umano. Il cognitivismo e la psicologia cognitiva emergono intorno agli anni 50, in contrapposizione al comportamentismo. Il comportamentismo era quella corrente psicologica che tra gli anni 30 e gli anni 50 del 1900 ha preso, diciamo, piede. Per questo tipo di corrente teorica, il cervello era considerato una black box, cioè era considerato una scatola nera inesplorabile, per cui i comportamentisti non si preoccupavano di andare a documentare quale fosse il funzionamento del cervello o quale fosse il funzionamento dei processi cognitivi sottostanti. L'unica cosa di cui si interessavano era il comportamento osservabile e manifesto e avevano modellato una teoria secondo cui il comportamento era regolato attraverso una serie di stimoli e di risposte. Alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50, dei comportamentisti cominciarono a staccarsi da questa visione così meccanicistica del comportamento umano e cominciarono a riconsiderare la funzione del cervello, il ruolo del cervello quale organo attore dei comportamenti umani, e quindi alcuni comportamentisti cominciarono ad interessarsi di quello che è stato poi identificato come una nuova corrente psicologica, definita appunto cognitivismo a metà più o meno degli anni 50 del Novecento. Il padre del cognitivismo è Ulrich Neisser, che nel 1967 pubblica un libro dal titolo Psicologia cognitivista. Con questo libro Neisner in qualche modo produce un manifesto del cognitivismo. Che cosa si intende per psicologia cognitivista? Quali sono gli ambiti di interesse, gli ambiti di indagine, i metodi di indagine utilizzati dalla psicologia cognitivista? Questo va proprio considerato proprio come il manifesto di apertura del cognitivismo, della psicologia cognitivista nell'ambito del panorama scientifico. Il cognitivismo punta la sua attenzione sull'analisi dei processi conoscitivi e sullo studio delle possibili forme di rappresentazione delle conoscenze che la nostra mente è capace di operare. Ci si comincia a domandare

come la mente conosce, quali sono i meccanismi attraverso cui la mente può conoscere, quali sono i processi conoscitivi, quali sono i processi cognitivi che portano alla conoscenza. Cioè il cognitivismo comincia a occuparsi di tutte quelle dimensioni del funzionamento cerebrale che per un ventennio con il comportamentismo erano state completamente neglette, completamente dimenticate. Questi processi, diciamo il processo di conoscenza, di consapevolezza, in qualche modo erano stati affrontati con un paradigma completamente diverso da Freud e dalla psicanalisi. I cognitivisti pongono l'accento sulla rappresentazione mentale, cioè sul modo attraverso cui il cervello forma le proprie rappresentazioni mentali che portano a diversi tipi di conoscenza. Quindi il cognitivismo si radica moltissimo su quello che è il funzionamento della struttura biologica del cervello. Studia il funzionamento della mente e l'attività cerebrale. La mente è concepita come un elaboratore di informazione che ha un'organizzazione prefissata di tipo sequenziale e una capacità limitata di elaborazione lungo i propri canali di trasmissione. Comincia il cognitivismo a formare la sua teoria prendendo spunto da altre teorie nascenti in quel periodo. Una delle, diciamo, delle discipline che maggiormente ha influenzato il cognitivismo è sicuramente l'informatica, la cibernetica. La mente viene paragonata ad un calcolatore elettronico. Come il calcolatore elettronico, la mente è in grado di eseguire una serie di processi cognitivi in sequenza, ma a differenza del calcolatore elettronico, la mente ha una sua capacità, una sua capienza, secondo i cognitivisti. Queste informazioni possono essere contenute, elaborate, processate e poi ritrasmesse dalla mente attraverso i differenti canali di trasmissione che la mente può utilizzare e che poi sono quelli attraverso cui si producono tutti i tipi di comportamento umano. L'operatività della mente è assimilata a quella di un software che processa di continuo informazioni input provenienti dall'esterno, producendo informazioni output che si traducono in rappresentazioni delle conoscenze dotate di significato, tra loro organizzate in rete proposizionali e cognitive. La mente funziona esattamente come un calcolatore elettronico, come un computer. Ci sono dei processi in input, questi processi in input vengono elaborati, dopo l'elaborazione la mente riproduce un output. Questi output non sono altro che delle rappresentazioni mentali o cognitive delle conoscenze. Queste rappresentazioni mentali e cognitive vengono dotate di significato, vengono dotate di significato dalla mente stessa, non hanno un significato universale. Il significato è dettato dalla elaborazione che la mente fa di queste rappresentazioni, appunto, cognitive e mentali. Che cosa succede? Che tutte queste rappresentazioni vengono poi organizzate sotto forma di reti cognitive e danno origine ai processi cognitivi. Si interessa dei processi cognitivi che erano stati trascurati dalle altre correnti psicologiche o che al più, come il comportamentismo, li consideravano come i prodotti dell'apprendimento. Quindi l'attenzione specifica della psicologia cognitiva è sui processi cognitivi, sulla memoria, sull'attenzione, sul linguaggio, sulla pianificazione, sulla capacità di prendere decisioni. Tutti questi elementi che sono quelli fondanti il comportamento umano erano stati trascurati completamente dalle correnti psicologiche precedenti o al limite considerati assolutamente come un prodotto secondario dell'apprendimento, che era l'unico, come dire, processo cognitivo considerato essenziale, perché attraverso l'apprendimento si poteva poi adattare all'ambiente. A questi processi veniva riconosciuta sia un'autonomia strutturale sia una interrelazione e interdipendenza reciproche. Questi processi cognitivi vengono pensati dal cognitivismo come indipendenti fra di loro, strutturalmente indipendenti, ma strettamente correlati fra di loro. Cioè sono tutti processi separabili che però operano insieme, all'unisono, per produrre un comportamento che sia appunto quanto più efficiente e funzionale possibile. Nei primi modelli cognitivistici, l'elaborazione dell'informazione era concepita come un processo che avviene stadio per stadio. Terminate le operazioni proprie di uno stadio, si passava al successivo e così via. L'idea di base del cognitivismo è che i processi cognitivi sono sequenziali. Ogni processo cognitivo è suddivisibile in differenti stadi,

Ogni stadio è connesso al successivo, ma per far sì che si passi allo stadio successivo, lo stadio precedente deve essere risolto in qualche modo, deve essere saturato, deve essere raggiunto. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Cos'è il cognitivismo? Human Information Processing. Negli anni 70 furono presentati nuovi modelli che mettevano in evidenza sia la possibilità di retroazione di uno stadio successivo, feedback, su quelli precedenti, sia la possibilità che si attivassero le operazioni di uno stadio successivo, feedback.

che si sviluppa appunto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, in cui la mente viene, come dire, paragonata sempre di più e sempre in maniera più dettagliata al funzionamento di un calcolatore. E come il calcolatore si ipotizza che anche nella mente sia possibile agire per feedback, cioè è possibile che come dire, alcuni stadi successivi possano retrocedere a uno stadio precedente per subire degli aggiustamenti, ma si possa passare anche attraverso un meccanismo di funzionamento feed forward, cioè un meccanismo che porta, una volta raggiunto uno stadio, a saltare lo stadio immediatamente successivo per andare in avanti, senza che tutti gli stadi precedenti siano completamente raggiunti. Diventa quindi un'organizzazione mentale via via più complessa quella ipotizzata dal cognitivismo. Si passa da un iniziale funzionamento stadiale, sequenziale, molto semplice, prima uno stadio, poi l'altro, senza saltarne nessuno, ad una organizzazione più complessa, in cui ci sono degli stati, dei processi cognitivi che possono retrocedere, tornare indietro, subire un ulteriore aggiustamento e riandare avanti, e stati che possono saltare in avanti, fare un salto quantico in avanti, per poter poi, no, dare origine ad un comportamento che sia comunque efficiente e funzionale. Quindi si configura sempre di più il comportamento umano e il funzionamento della mente come un funzionamento complesso e anche di difficile descrizione, tutto sommato. Un altro aspetto importante fu l'accentuazione del carattere finalizzato dei processi mentali. La mente opera per il raggiungimento di uno scopo. Tutti i comportamenti, tutti i processi cognitivi che vengono svolti dall'essere umano sono volti al raggiungimento di un target. Il target è l'obiettivo e quindi si mettono in campo dei comportamenti finalizzati al raggiungimento di quel target. Il comportamento veniva ora concepito come una serie di atti guidati dai processi cognitivi ai fini della soluzione di un problema, con continui aggiustamenti per garantire la migliore soluzione. È chiaro che all'interno di un processo del genere, di una visione del genere, in cui il comportamento non solo è finalizzato, ma è un comportamento adattabile che si adatta a che cosa? Anche agli stimoli ambientali, anche alle esperienze fatte, si adatta anche in base a quanto appreso. In maniera, come dire, ancora a livello non chiaro, non completamente detto, però il cognitivismo sta introducendo il concetto di plasticità, sta introducendo il concetto di flessibilità cognitiva. I processi cognitivi sono flessibili, cioè sono in grado di adattarsi a quelle che sono le richieste ambientali per il raggiungimento di uno scopo. Quindi i processi cognitivi sono finalizzati, adattabili. Quindi plastici. Affinché questo sia possibile, è necessario che vi sia sotto una rete neurale in grado di sostenere questa flessibilità, questa plasticità. La nozione di retroazione e feedback sviluppata dalla cibernetica divenne centrale in questa concezione del comportamento orientato verso una meta. È ovvio, il feedback è quel meccanismo di retroazione che consente all'individuo, una volta effettuato una parte del comportamento, di valutare l'esito di quel comportamento, se è un comportamento che ha raggiunto in maniera efficace il target o meno. Se ha raggiunto efficacemente il target, ok, si va avanti, si passa ad un secondo comportamento, ma se non lo ha fatto, si torna indietro, quel comportamento viene aggiustato, viene controllato, viene monitorato, viene modificato e si arriva avanti di nuovo, in un meccanismo potenzialmente infinito. La retroazione consente di aggiustare il comportamento in fieri in base alla risposta ottenuta, quindi c'è una relazione strettissima tra quello che è l'operante, tra quello che è chi, il soggetto che agisce e la risposta prodotta dal soggetto. Questa deve essere aggiustata a seconda poi dell'effetto che questa risposta produce anche sull'ambiente circostante. Se non è un effetto efficace, funzionale, questa risposta deve essere mutuata, cambiata attraverso questo meccanismo di riaggiustamento continuo. Lo psicologo sperimentale del linguaggio, George Miller, con le sue opere rappresentò un'autentica svolta nella rappresentazione del comportamento.
Il comportamento era visto come il prodotto di una elaborazione dell'informazione, quale è compiuta da un calcolatore per lo svolgimento di un piano utile alla soluzione.

del problema. George Miller, utilizzando la psicologia del linguaggio, utilizzando quella che oggi definiremmo la linguistica o psicolinguistica, è stato in grado di spiegare come il comportamento umano, la mente umana, in realtà sia un vero e proprio calcolatore elettronico che sottostà a regole molto simili a quelle che vengono, a quelle che gestiscono il computer. Il cognitivismo e la psicologia cognitiva che ne è derivata hanno posto l'accento sul fatto che è grazie ai processi cognitivi che l'informazione del mondo esterno diventa rappresentazione mentale, cioè oggetto mentale. Sono i processi cognitivi che consentono la formazione della rappresentazione mentale. Che cos'è la rappresentazione mentale? La rappresentazione mentale è un oggetto mentale. Nel momento in cui uno stimolo esterno, un'esperienza esterna diventa rappresentazione mentale, oggetto mentale, questa può essere manipolata mentalmente, questa può essere maneggiata, può essere elaborata, producendo nuove forme di conoscenza. Si occupa di studiare la capacità di manipolare le rappresentazioni mentali attraverso il processo di elaborazione delle informazioni, Human Information Processing, che va dalla detezione dello stimolo alla produzione della risposta. Quindi il cognitivismo si occupa di studiare tutte le leggi che sono alla base dello Human Information Processing, che è quel processamento cognitivo che va dalla rilevazione del segnale, cioè dalla detezione dello stimolo, fino alla produzione della risposta e che prevede tutta una serie di passaggi intermedi, basati appunto sui meccanismi di feedback o di feed forward, che consentono all'individuo di aggiustare in fieri il proprio comportamento in funzione del target da raggiungere. In questo schema vediamo lo stimolo, l'elaborazione e la risposta. E quello che possiamo osservare da queste frecce è che la relazione tra questi tre elementi è una relazione estremamente complessa. Ci può essere una relazione lineare dallo stimolo, si passa all'elaborazione dello stimolo che produce una risposta. Ma che cosa succede? Questo era il modello più o meno previsto dal comportamentismo. Almeno da una certa parte del comportamentismo, quello skinneriano. Che cosa dice il cognitivismo? Il cognitivismo dice questa è la base, questa è, diciamo, la forma di comportamento più semplice, l'unità minima di comportamento, stimolo, elaborazione e risposta. Ma poi che cosa succede? Succede che ognuno di questi elementi entra in relazione con ognuno del altro, con ogni altro elemento della triade, per cui ci può essere una fase in cui la risposta torna indietro attraverso un meccanismo di feedback all'elaborazione o addirittura allo stimolo. Oppure ci può essere una fase in cui dallo stimolo si passa in avanti attraverso un meccanismo di feed forward direttamente alla risposta. Quello che ne consegue è che non c'è una relazione semplice e lineare tra stimolo, elaborazione e risposta, ma c'è una circuitazione costante dell'informazione. Lo Human Information Processing è quella corrente teorica che studia questa circuitazione dell'informazione. Oggi sappiamo che questa circuitazione cognitiva, che era stata ipotizzata appunto negli anni 60, negli anni 70, con dei modelli che erano modelli cognitivi, rappresenta in realtà una circuitazione neurale. I neuroni funzionano esattamente così. La rete neuronale funziona esattamente attraverso questo meccanismo di feedback e di feed forward, come dire, di ridondanza dell'informazione neurale. Questo è alla base della flessibilità cognitiva e della capacità che hanno i processi cognitivi di adattarsi alle continue richieste, adattarsi online, cioè mentre la richiesta è, come dire, è prodotta. Alla base quindi di questa circuitazione cognitiva ci sono tutti i processi cognitivi di cui si occupa la psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva va poi a dettagliare i modelli teorici e anche i modelli neurobiologici sottostanti i principali processi cognitivi. Qui vediamo l'attenzione, la memoria, la motivazione, i sistemi di gratificazione, le emozioni, il ragionamento, il pensiero. All'interno di questi processi cognitivi, come dire, il modello sottostante è un modello di questo tipo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è lo Human Information Processing? Tote,
L'unità di analisi della psicologia cognitiva è il TOTE, Test, Operate, Test, Exit. Test, Operate, Test, Exit, Operate. Si passa dal test all'exit se c'è congruenza tra stimolo e obiettivo. Se non c'è congruenza tra lo stimolo e l'obiettivo, dal test si va all'operate. L'operate è l'organo di elaborazione dell'informazione, all'interno del quale c'è una sorta di rielaborazione dell'informazione. Una volta che l'informazione è stata rielaborata, bisogna rivalutare se c'è congruenza di nuovo tra il test e tra lo stimolo e l'obiettivo. Se c'è congruenza tra lo stimolo e l'obiettivo, si produce l'exit, si va quindi verso il target, quindi verso la produzione e il comportamento. Quindi il TOTE come opera? Opera in due modalità differenti. Una modalità diretta, se la funzione cognitiva rileva che ci sia congruenza tra stimolo e obiettivo, si va direttamente dall'analisi dello stimolo alla produzione del comportamento. Se invece rileva una incongruenza, è necessaria una elaborazione dello stimolo per adattarlo all'obiettivo da raggiungere, quindi interviene l'operate. Tutte le funzioni cognitive, secondo il cognitivismo, operano secondo questo modello TOTE. Nel 1976 Neisser, in Conoscenza e Realtà, criticò la metafora uomo-computer, rigida e lontana dalla realtà. Verso la fine degli anni 70, Neisser opera una nuova rivoluzione all'interno del cognitivismo. La prima la portò con il manifesto del cognitivismo. Nella seconda rivoluzione, Neisser si rese conto che probabilmente la metafora uomo-computer era una metafora troppo rigida, una metafora che non rendeva giustizia della reale complessità del comportamento umano. Da questa nuova impostazione di Neisser emersero il cognitivismo ecologico, la scienza cognitiva. Quindi Neisser dà un impulso nuovo al cognitivismo di fine anni 70. Cambiando questo paradigma di base, emergono due correnti all'interno del cognitivismo, il cognitivismo ecologico e la scienza cognitiva. La scienza cognitiva è quella parte di cognitivismo da cui deriva la psicologia cognitiva. La scienza cognitiva si interessa dei processi mentali in termini di intelligenza artificiale, creando un legame tra il mondo dell'intelligenza artificiale e la psicologia dei processi cognitivi. Che cosa succede? Con l'emersione della scienza cognitiva, i processi cognitivi vengono studiati nell'uomo, ma non solo. Vengono studiati in termini di intelligenza artificiale anche nei sistemi artificiali. Oggi sappiamo che l'intelligenza artificiale è un utile strumento per andare a studiare e modellare non solo i processi cognitivi, ma soprattutto il funzionamento del cervello e delle reti neurali. La scienza cognitiva negli anni Ottanta identifica due diversi modelli nei processi cognitivi, il modularismo e il connessionismo, che adesso andremo a dettagliare un po' meglio, ma prima vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è il TOTE? Modularismo. Fodor identifica i processi cognitivi come moduli, distinguendo sistemi di input, moduli, che analizzano i dati sensoriali, sistemi centrali, che controllano le funzioni cognitive superiori come le funzioni di pianificazione, monitoraggio, problem solving. Fodor identifica quindi nei processi cognitivi dei moduli di funzionamento, moduli distinti in cui c'è un sistema di input, in cui appunto ci sono delle parti del processo cognitivo deputate all'analisi dei dati sensoriali, dei sistemi centrali che controllano le funzioni cognitive superiori, che sono appunto la pianificazione, il monitoraggio, il problem solving. Questi sistemi centrali li potremmo far rientrare in quelle che vengono definite funzioni esecutive. Secondo Fodor, i sistemi di analisi di input hanno un'architettura cognitiva distinta in moduli, cioè strutture verticali che trasformano computazionalmente gli input in rappresentazioni che poi passano al sistema centrale. Questi moduli, secondo Fodor, sono strutture rigide, appunto immaginatevi come delle colonne verticali. Ogni modulo all'interno del processo cognitivo è una colonna verticale in cui praticamente gli input vengono analizzati, vengono
elaborati in modo computazionale e

questo porta gli input ad essere trasformati in rappresentazioni mentali. Queste rappresentazioni vengono inviate al sistema centrale. I sistemi centrali sono deputati alle funzioni superiori come pianificazione del comportamento, problem solving, eccetera. Una volta che la rappresentazione è stata elaborata computazionalmente nei moduli, giunge al sistema centrale ed è qui che questa rappresentazione viene utilizzata a fini comportamentali, sotto forma di strategie di pianificazione, sotto forma di strategie per il problem solving, sotto forma ad esempio di processi cognitivi connessi con la memoria di lavoro e via dicendo. Quindi è all'interno dei sistemi centrali che le rappresentazioni mentali lavorate, così se così possiamo dire, nei moduli, vengono in qualche modo operazionalizzate, cioè modificate per produrre un comportamento poi fattivo. Sono operazioni lente, sotto controllo volontario e cosciente. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che questo tipo di elaborazione cognitiva causa un effort, uno sforzo mentale, uno sforzo cognitivo. Inoltre sono orientate dallo scopo finale che l'individuo vuole ottenere. Esatto, sono orientate rispetto allo scopo. Quindi questo che significa? Che si mettono, che scattano nel momento in cui l'individuo è orientato ad uno scopo, ha uno scopo da raggiungere, quindi mette in atto tutta una serie di operazioni per il raggiungimento di questo scopo. Ma il comportamento umano non sempre funziona così, cioè non funzioniamo sempre per il raggiungimento di uno scopo. Secondo la teoria modulare, ogni processo cognitivo è composto da moduli e da sottomoduli scomponibili, quindi tanti moduli, ma ognuno dei quali può essere suddiviso in altrettanti sottomoduli, ognuno dei quali è indipendente ma connesso. Ogni modulo costituisce una componente e ogni sottomodulo costituisce una sottocomponente. Appunto, questi moduli e sottomoduli sono unità separate, ma in relazione tra di loro. Componenti e sottocomponenti sono indipendenti, cioè isolabili uno dall'altro, ma cooperano tra di loro. Che vuol dire che sono isolabili uno dall'altro? Vuol dire che uno dei moduli o uno dei sottomoduli può essere danneggiato all'interno di un processo cognitivo ed è possibile quindi individuare il danno di una specifica parte del modello cognitivo. Chiaro che il danno di un modulo si riverbererà in qualche modo anche sull'intero processo cognitivo, perché sono interconnessi fra di loro, però è possibile isolarli, separarli. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principi del modularismo? Connessionismo. Il connessionismo propone il modello di Parallel Distributed Processing. PDP, ossia processamento a parallelismo distribuito delle informazioni. A differenza di Fodor e del modularismo, dove il processamento dell'informazione era in verticale, in maniera unidirezionale, secondo il connessionismo il processamento dell'informazione è in parallelo, cioè il cervello e i processi cognitivi possono processare in parallelo, quindi non più in sequenza, ma in parallelo, più informazioni contemporaneamente. Tutte queste informazioni vengono processate in parallelo per portare poi alla produzione del comportamento. Secondo la teoria connessionista che si ispira ai modelli di intelligenza artificiale, il cervello umano elabora le informazioni provenienti dall'ambiente esterno tramite sensi in modo parallelo, senza che vi sia un sistema centrale di elaborazione. Tutte queste informazioni provengono dal sistema sensoriale. Quando noi siamo immersi in un ambiente, noi siamo immersi in un ambiente che ci stimola da tutti i punti di vista. Tutti i nostri organi sensoriali vengono stimolati: l'udito, la vista, il tatto, chi più, chi meno, a seconda delle circostanze, ma il nostro cervello viene inondato da una molteplicità di input sensoriali. Secondo Fodor, questi dovevano essere elaborati uno per uno in senso verticale. Secondo la teoria del connessionismo, invece, il cervello è in grado di gestire una quantità di informazioni superiore a quella ipotizzata dal modularismo e li gestisce in maniera parallela, senza che vi sia la necessità di un elaboratore centrale, di un sistema centrale di elaborazione delle informazioni, ma

cervello in grado di gestire direttamente le informazioni che provengono dai sensi in parallelo, in maniera simultanea. L'attività mentale è prodotta dall'attivazione dei diversi sistemi cognitivi. Questo che vuol dire? L'attivazione in parallelo dei sistemi cognitivi, la gestione in parallelo di una molteplicità di funzioni, di una molteplicità di stimolazioni ambientali, implica che contemporaneamente il cervello cosa fa? Attiva diversi processi cognitivi che cooperano fra di loro. In effetti, se ci pensate bene, quando noi dobbiamo apprendere, memorizzare una cosa, oltre al processo cognitivo della memoria, mettiamo in campo anche necessariamente l'attenzione, perché altrimenti non potremo, no, avere sufficiente attenzione e concentrazione per apprendere e quindi conoscere. Allo stesso modo, nel momento in cui noi memorizziamo un evento, stiamo contemporaneamente utilizzando altri processi cognitivi, come ad esempio le capacità di pianificazione, le capacità di risoluzione di problemi. Quindi più funzioni cognitive derivano dall'azione di questa dell'elaborazione in parallelo di differenti stimolazioni che provengono dall'ambiente. Quindi il cervello non funziona per moduli uno per uno, ma funziona in parallelo utilizzando e producendo tutta una serie di attivazioni nei diversi sistemi cognitivi, tutti volti alla produzione di un determinato comportamento. È il prodotto di una rete di sistemi cognitivi in connessione tra loro, non organizzati in modo sequenziale. Quindi i processi cognitivi con il connessionismo vengono rappresentati come una rete in connessione fra di loro. La organizzazione di questi processi cognitivi mima esattamente quella che sappiamo noi essere la organizzazione delle reti neurali. Oggi sappiamo, grazie appunto alle tecniche di neuroimmagine strutturale e funzionale, che il cervello funziona per reti neurali. È possibile quindi individuare una rete di funzionamento corticale e sottocorticale. Questa rete di funzionamento corticale e sottocorticale serve a produrre questa rete di funzionamento dei processi cognitivi. Quindi non possiamo più ragionare nella psicologia moderna in termini di singola area, di singola funzione, ma di aree e funzioni interconnesse fra di loro. La rete di sistemi cognitivi è sostenuta dal funzionamento della rete neurale. Sembra una cosa scontata, ma non lo è. Considerate che prima si è sviluppata il connessionismo dal punto di vista teorico, con dei modelli teorici che hanno preso spunto dal funzionamento di un qualcosa di molto distante dall'essere umano, cioè dal calcolatore elettronico. E molto dopo, negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 15 anni, siamo stati in grado di documentare che in effetti quella modellizzazione teorica fatta alla fine degli anni 70 corrispondeva ad un funzionamento neurale che oggi, come oggi, possiamo in qualche modo documentare, ma che all'epoca era possibile soltanto ipotizzare. Spunti di riflessione. Quali sono i principi del connessionismo? Principali autori. In questa sezione vedremo una serie di autori che più di tutti hanno contribuito al connessionismo e alle teorie sul connessionismo. Uno dei principali è sicuramente Bartlett. Nella teoria degli schemi della mente sosteneva che il pensiero e il ricordo fossero processi ricostruibili in base a schemi mentali individuali e pregressi. Bartlett ritiene che la mente funziona attraverso lo sviluppo di una serie di schemi. Questi schemi sono fondamentalmente, formati. Si formano in base a quelle che sono le esperienze, quelle che sono la memorizzazione delle esperienze stesse, quindi il ricordo. E questi schemi sono individuali per ognuno di noi. Ognuno di noi ha la possibilità di creare uno schema mentale, ma la modalità con cui creiamo questo schema dipende dall'esperienza che abbiamo fatto. Brunner identificò tre diverse tipologie di apprendimento: operativo, iconico e simbolico. Jerome Bruner è sicuramente uno degli autori più importanti e rappresentativi del connessionismo e del cognitivismo in particolare. Bruner si dedicò a studiare i meccanismi di apprendimento e lo fece in maniera completamente diversa rispetto a come venne fatto durante il comportamentismo. Identificò tre diversi tipi di comportamento.

comportamento operativo, iconico e simbolico. Quindi operativo che ha a che fare proprio con l'azione, iconico che ha a che fare con la rappresentazione iconica e simbolico che ha a che fare con la rappresentazione simbolica. L'apprendimento implica quattro grandi ambiti: la predisposizione all'apprendimento, la modalità di strutturazione della conoscenza, la sequenza di presentazione del materiale da apprendere, la natura e il ritmo delle ricompense. Secondo Bruner, per apprendere è necessario che vi siano quattro elementi fondamentali. La predisposizione all'apprendimento. Quando diciamo una persona è più predisposta di un'altra a fare una cosa, non stiamo facendo altro che sostenere la teoria di Bruner. Secondo Bruner, ognuno di noi ha delle predisposizioni innate ad apprendere, più o meno, ad apprendere qualcosa rispetto a qualcos'altro, la matematica rispetto alle lingue straniere. La modalità della strutturazione della conoscenza, cioè a seconda di come la conoscenza viene strutturata, questo ha un effetto sull'apprendimento. Se strutturiamo la conoscenza in un determinato modo, se operiamo delle operazioni sulla conoscenza da apprendere, questo migliorerà l'apprendimento. Che significa in termini pratici? Significa, ad esempio, che quando studiamo, ristrutturiamo la conoscenza sotto forma di flowchart, sotto forma di schemi, sotto forma di appunti, sotto forma di rappresentazioni grafiche, cioè operiamo una ristrutturazione sulla conoscenza da apprendere e questo aumenta la nostra capacità di apprendimento, ha un effetto migliorativo sulle capacità di apprendimento. La sequenza di presentazione del materiale da apprendere, che vuol dire? Che l'apprendimento non può seguire una legge caotica, non segue la legge del caos, segue la legge che è una legge di tipo logico. Se devo apprendere una serie di informazioni, queste informazioni devono essere presentate in maniera logica conseguenziale, perché la logica è una cosa che consente all'apprendimento di strutturarsi meglio. E poi la natura e il ritmo delle ricompense. Siamo comunque animali e quindi apprendiamo di più se veniamo gratificati nel nostro risultato, nella nostra risposta. Quindi ritmo e natura delle ricompense sono un elemento essenziale nell'apprendimento e lo sappiamo bene se abbiamo a che fare con dei bambini piccoli. Per far sì che un bambino apprenda un determinato comportamento lo dobbiamo ricompensare, lo dobbiamo rinforzare. Più lo rinforziamo, più lo ricompensiamo e prima quell'apprendimento avverrà. Stessa cosa con i cuccioli del cane, a un livello diverso. Gardner ideò la teoria delle intelligenze multiple, secondo cui l'intelligenza è la capacità di organizzare i pensieri e di coordinarli con le azioni. Gardner è sicuramente un rappresentante del cognitivismo importantissimo perché ha introdotto una rivoluzione copernicana, se così la possiamo definire, nell'ambito delle teorie sull'intelligenza. È grazie a lui che adesso noi possiamo pensare che esistano diversi tipi di intelligenza. Ognuno di noi è dotato di uno o più tipi di intelligenza. Non è vero che nessuno, che c'è qualcuno dotato di non dotato di intelligenza. Ci possono essere delle intelligenze diverse, ci possono essere delle intelligenze matematiche, delle intelligenze motorie, delle intelligenze emozionali, ci possono essere delle intelligenze più letterarie. Ognuno di noi ha la propria dote intellettuale, alcuni di noi sono blues dotati, ne hanno di più, però è grazie a lui che si è usciti da quel concetto molto rigido di intelligenza che poteva essere misurata in termini fondamentalmente di capacità scolastiche, come diciamo è stato pensato e teorizzato per gran parte delle correnti psicologiche, no? L'intelligenza è quella cosa che o sei bravo in matematica o hai una grande literacy. In realtà non è così. Ognuno possiede almeno 8 tipi di intelligenza, indipendenti ma integrate tra di loro. La cultura incide sullo sviluppo in particolare di un tipo di intelligenza. Quindi abbiamo una dotazione di base di differenti tipi di intelligenza su cui la cultura agisce rinforzandola o deprimendola chiaramente. Stenberg ideò la teoria triarchica dell'intelligenza, secondo cui l'intelligenza è necessaria per adattarsi all'ambiente tramite la selezione e la modificazione degli ambienti rilevanti. La teoria triarchica di Stenberg prevede fondamentalmente che l'intelligenza è un elemento
essenziale per l'adattamento all'ambiente. In che modo? È quella cosa che consente all'individuo di selezionare gli elementi ambientali, di modificarli e di adattare gli elementi ambientali alle proprie esigenze e viceversa. Piaget, secondo cui lo sviluppo cognitivo procede per stadi identificabili e caratterizzati dal possesso di determinate capacità di effettuare operazioni mentali. Piaget è sicuramente uno dei maggiori esponenti del cognitivismo. Piaget identificò lo sviluppo cognitivo mentale attraverso una serie di stadi, partendo dallo stato sensomotorio, preoperatorio, operatorio concreto, operatorio formale, che hanno identificato la modalità attraverso cui l'intelligenza del bambino passa dalla forma più concreta alla forma più astratta. Per fare questo, Piaget ha identificato stadi che si sviluppano nell'arco di 12-13 anni. L'individuo umano impiega circa 12 anni per raggiungere le capacità di intelligenza astratta. Prima di arrivare lì, però, deve operare tutta una serie di operazioni concrete, di manipolazioni concrete sugli oggetti per poter poi arrivare a sviluppare l'intelligenza astratta. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono gli ambiti dell'apprendimento secondo Brunner? Siamo arrivati al termine della questa lezione in cui abbiamo affrontato la psicologia cognitiva e il cognitivismo in termini di corrente teorica. Abbiamo visto i principali autori di questa corrente. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa è il cognitivismo? Cos'è lo Human Information Processing? Cos'è il TOTE? Quali sono i principi del modularismo? Quali sono i principi del connessionismo? Quali sono gli ambiti dell'apprendimento secondo Brunner? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutte le informazioni aggiuntive potete consultare il sito dell'università.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventata realtà.

Benvenuti in questa serie di lezioni sulla donna, il bambino e la guerra. Vorrei evocare una delle figure di eroine più affascinanti e tragiche della storia della letteratura. Vi parlerò di Antigone e parlando di Antigone, parleremo ben inteso del dramma del padre di Antigone, Edipo. Edipo che ritroviamo costantemente, naturalmente, nei discorsi di psichiatria, perché è una figura legata veramente al subconscio dell'uomo. Il dramma di Edipo sarà quindi il primo argomento che affronteremo. Prima di trattare di un altro argomento a sua volta drammaticamente attuale, quello della conquista del potere. Conquistare il potere non è mai un'impresa semplice e non è mai un'impresa innocente. Conquistare il potere significa quasi sempre ferire qualcuno, disturbare qualcuno, ammazzare qualcuno. E alla fine cercheremo di mettere a confronto la ragione di Stato e la ragione del cuore, perché Antigone è l'eroina per eccellenza che ha saputo opporre alla ragione di Stato la ragione o le ragioni del cuore. Iniziamo questa lunga storia con il dramma di Edipo e ci riportiamo in una delle regioni della Grecia che hanno segnato la letteratura greca e anche la storia della religione greca. Parlo della Beozia e in particolare dell'antica capitale della Beozia che era Tebe. Tebe, ai piedi del Monte Parnasso, affonda le radici nella storia millenaria dell'Ellade. Gli scavi condotti a Tebe da oltre 150 anni hanno riportato alla luce un palazzo che risale al cuore del secondo millennio avanti Cristo e che è chiamato il Palazzo di Cadmo. Vi spiegherò tra poco perché. Tebe ha affascinato anche i viaggiatori e in particolare i viaggiatori inglesi che hanno voluto rappresentare nei loro dipinti, come vedete qua, l'acropoli di Tebe in questa bellissima veduta dell'Ottocento. E il primo sovrano di Tebe era Cadmo. Vi dicevo poc'anzi che gli scavi che hanno riportato alla luce i resti della Tebe del secondo millennio avanti Cristo sono definiti, sono chiamati gli scavi del palazzo di Cadmo. Chi era Cadmo? Cadmo era un ragazzo figlio di Agenore. Agenore, un re di Tiro, una grande città della costa siro-palestinese. E Cadmo aveva una sorella che si chiamava Europa. Cadmo Europa sono due nomi che sono entrati nell'immaginario collettivo della Grecia e dell'Occidente, perché Europa è la bellissima ragazza che passeggiava sulla spiaggia di Tiro, che fu notata dal re degli dei, che si innamorò di Europa, prese le sembianze
di un bellissimo toro bianco, si avvicinò ad Europa, invitò Europa a salire in groppa e con un balzo al di là dei mari portò Europa nell'isola di Creta. Zeus riprese allora le sembianze umane, si unì a Europa e dalla loro unione nacquero Sarpedonte e Minosse, Minosse il primo sovrano del primo stato europeo, lo stato minoico. Europa è veramente la ragazza che rappresenta effettivamente l'Europa, l'Europa come continente, perché è lei che ha dato la luce al primo sovrano del primo stato d'Occidente, lo stato minoico nato nell'isola di Creta. Perché Cadmo è legato a Europa? E questo è molto interessante. Perché voi dovete sapere che una volta crollato lo stato cretese, minoico e poi dopo lo stato miceneo, Creta e tutta la Grecia sono entrate in una terribile fase di regressione. E la mitologia greca ha inventato la figura di Cadmo, fratello di Europa, che a sua volta lascia la costa siropalestinese per recarsi a Tebe e portare a Tebe la civiltà dell'Oriente, che non era entrata ovviamente in crisi come la civiltà minoica e la civiltà micenea. Ecco Cadmo in direzione di Tebe. Cadmo però, prima di insegnarsi a Tebe, incontra un essere abominevole, un drago, e inizia la lotta tra Cadmo e il drago. E Cadmo riesce a sconfiggere il drago. Dietro questa lotta tra Cadmo e il drago vi è ovviamente l'immagine della lotta tra le forze della cultura, Cadmo, e le forze delle tenebre raffigurate dal drago. Cadmo trionfa del drago e Cadmo si insedia a Tebe. Si insedia a Tebe, ha ovviamente dei discendenti, tra cui Laio. Laio che sposa Giocasta e da Laio e Giocasta nasce Edipo. Purtroppo una predizione terribile pesa sulla coppia e quindi anche sul neonato. L'oracolo di Delfi ha fatto sapere in sogno a Laio che il figlio nato da Giocasta e da lui un giorno lo avrebbe ammazzato per sposare la madre. Laio e Giocasta sono sconvolti da questo oracolo e decidono di esporre il neonato, il piccolo Edipo, sul monte Citerone, una delle montagne della Beozia. Il bambino è lì abbandonato e condannato ovviamente alla morte. Però a un certo punto ecco che un pastore che pascola il suo gregge sul monte Citerone vede questo piccolo infante, lo raccoglie, lo trova bellissimo e ha anche la sensazione che sia estremamente intelligente e quindi lo porta a Corinto dal re Polibo, il quale a sua volta si rende conto delle
straordinarie qualità di questo piccolo bambino chiamato Edipo. E lo adotta e ne fa uno dei personaggi più illustri della sua reggia. Edipo quindi è nella reggia di Polibo a Corinto. Dovrebbe essere felice, invece non è felice, perché ha la sensazione che qualcosa gli sia stato nascosto. Si domanda se effettivamente è il figlio di Polibo o invece se Polibo per caso non lo ha adottato mentre i suoi genitori sono altrove. E Edipo, nella sua ricerca dei genitori, decide di lasciare Corinto e di dirigersi verso Delfi, il grande santuario dedicato a Apollo, per interrogare l'oracolo e cercare di capire chi sono i suoi genitori. Strada facendo, si tratta di varcare un piccolo ponte sopra un torrente. Ed ecco che dall'altra parte del ponte arriva un gruppo di persone che impediscono a Edipo di varcare il torrente. Edipo si arrabbia, nasce una lotta e nella lotta Edipo uccide colui che era il capo di questo gruppo che voleva impedirgli di varcare il torrente. In realtà questo capo è Laio, è il padre, ed è il momento in cui a sua insaputa Edipo uccide suo padre Laio. Edipo continua la strada e per raggiungere Delfi deve passare per Tebe. Deve passare per Tebe, qui vedete un'immagine di Giocasta in una bellissima miniatura medievale, deve passare per Tebe. Per Tebe il cui sovrano Laio è stato ucciso, come ho appena detto. Alle porte di Tebe però vi è un personaggio molto inquietante, una sfinge che divora e uccide sistematicamente tutti coloro che vogliono raggiungere Tebe. Vediamo qui un bellissimo dipinto di Ingres che raffigura Edipo di fronte alla sfinge. E questa storia ovviamente affonda le radici nell'antichità, perché vediamo su questo bellissimo vaso esposto nei musei vaticani Edipo di fronte alla sfinge. La sfinge non divora sistematicamente coloro che vogliono raggiungere Tebe. Li divora se questi non riescono a rispondere a una sua domanda. E in realtà questa domanda nessuno sa rispondere. Qual è questa domanda? La sfinge, sulla sua colonna, chiede a chi vuole raggiungere Tebe di rispondere alla questione seguente. Chi è colui che la mattina cammina a quattro zampe, che a mezzogiorno cammina su due zampe e che la sera cammina su tre zampe? Nessuno sa rispondere. Ma vi ho appena detto che Edipo era brillante, intelligente, e che Edipo ovviamente immediatamente ha risposto alla domanda della Sfinge. Ha detto: ma è semplicissimo, è l'uomo. L'uomo che la mattina piccolo piccolo cammina a quattro zampe perché non è in grado di alzarsi, a mezzogiorno nel fiore della giovinezza e della forza cammina sulle due zampe e la sera purtroppo colpito dai reumatismi nel cuore.

cuore della vecchiaia è costretto a camminare su due zampe più la terza zampa raffigurata dal bastone. La Sfinge sconvolta scompare e la strada di Tebe è aperta a Edipo. E quello che doveva succedere è successo. Edipo raggiunge Tebe, viene acclamato dal popolo di Tebe e dice: ma ti vogliamo come re, tu devi essere il nostro re perché il nostro re è scomparso. Hanno ucciso il nostro re e abbiamo bisogno di qualcuno che sia forte, che sia intelligente, che sia in grado di gestire le redini del nostro Stato. E Edipo accetta la corona di Tebe. E la regina Giocasta, madre di Edipo, è ormai vedova, viene scelta da Edipo come sposa e Edipo si unisce alla propria madre. E da questa unione tra Edipo e la madre nasceranno quattro figli: Eteocle, Polinice, Ismene e Antigone. La coppia dovrebbe essere felice perché sotto la saggia reggia di Edipo il popolo di Tebe è felice. Però vi dicevo che Edipo era particolarmente intelligente e riusciva a capire dagli sguardi, dall'analisi del passato, dal modo di reagire di coloro che gli sono intorno, riesce a capire tante cose che sfuggono agli altri uomini. E ecco che a un certo punto una terribile pestilenza colpisce il popolo di Tebe. E qui di nuovo l'oracolo entra in gioco. E l'oracolo dice, attraverso la voce dell'indovino Tiresia, dice: ecco, bisogna, per evitare che vada avanti questa terribile pestilenza, bisogna che si scopra chi è stato colpevole dell'uccisione di Laio. Laio che era, vi ricordo ovviamente, il padre di Edipo e lo sposo di Giocasta. Edipo, preoccupato, dice: ma devo assolutamente cercare di capire. Devo cercare di capire perché bisogna proteggere i cittadini colpiti da questa pestilenza. Bisogna fare in modo che Tebe torni ad essere felice e serena. E allora si mette alla ricerca del responsabile della morte di Laio, dell'uccisione di Laio. E alla fine, mettendo insieme tutti i pezzi del mosaico, giunge alla conclusione tragica che è stato lui a uccidere Laio, è stato lui, figlio di Laio, a sposare la propria madre e a generare insieme alla madre quattro figli. Edipo è disperato. Questo è il dramma terribile di Edipo. E decide di abbandonare Tebe. Vediamo qui questo bellissimo dipinto di Cabanel che raffigura Edipo che si separa dalla regina Giocasta, che è e sua madre e sua sposa. E vedremo adesso alla figura di Antigone. Edipo è sconvolto. Sconvolto perché si sente colpevole e si vuole punire e si cava gli occhi, diventa cieco. Diventa cieco e decide di abbandonare Tebe, di diventare
un povero mendicante.

E qui abbiamo l'immagine dolorosa, tragico e commovente della figlia di Edipo e Giocasta, Antigone, che non accetta di abbandonare il padre, non accetta di vedere il padre vagare come un povero mendicante per le campagne di Tebe della Grecia e decide di accompagnarlo e di seguirlo durante questo percorso tragico che ha deciso di compiere. Abbiamo qui l'immagine di Edipo arrivato a Coluno, nella periferia di Atene, insieme alla figlia Antigone, Edipo che piange sulla propria sorte, ma anche in definitiva sulla sorte di questi figli che sono figli di uno che ha sposato la propria madre. Un'altra immagine di Brodowski che ci fa vedere Edipo e Antigone che vagano per le campagne della Grecia, Edipo che ha la mano poggiata sulla spalla di Antigone perché Antigone è diventata il suo bastone di vecchiaia. Ora affronteremo il secondo argomento della nostra conversazione, il dramma della conquista del potere. Edipo ha abbandonato la reggia di Tebe, si è cavato gli occhi e se n'è andato verso Atene. Vi dicevo prima che ha avuto quattro figli, tra cui due maschi, e Teocle e Polinice. Il trono è vacante e quindi questi due maschi, figli di Edipo, decidono che si spartiranno il trono in modo equo. E Teocle regnerà per 6 mesi, Polinice per altri 6 mesi. Tutto dovrebbe essere chiaro, tutto dovrebbe essere pacifico. Invece, ovviamente, non lo è. Non lo è perché Eteocle si oppone a questa diarchia e dopo i 6 mesi durante i quali è stato re, rifiuta di lasciare il trono a Polinice. Nasce ovviamente una guerra fratricida tra tutti e due. Eteocle e Polinice si combattono in un duello implacabile sotto le mura di Tebe e Eteocle vince e sconfigge Polinice. Nel frattempo, però, ferito pure lui, muore. Quindi ecco che coloro che si spartivano il trono, i figli di Edipo e Teocle e Polinice, sono morti. E un nuovo re occupa la reggia tebana e Creonte. Chi è Creonte? È il fratello di Giocasta. Il fratello di Giocasta che ormai ha in mano le redini di Tebe. È un personaggio duro, implacabile, fedele alla legge del talione, occhio per occhio, dente per dente. Ogni sorriso è bandito dal suo volto. È duro e decide di punire quello che si è opposto a Eteocle. Decide di punire Polinice in che modo? Rifiutando a Polinice la sepoltura. Nella mentalità greca, chi non è sepolto con
i riti legati alla sepoltura, è destinato a vagare perennemente infelice alla superficie della terra. La sua anima non trova pace e non riesce mai a raggiungere il mondo dei morti, ovvero l'Ade. E questa è la sorte, se così posso dire,

Pallade. Ma vi dicevo, Edipo, oltre Eteocle e Polinice, ha avuto altre due figlie, Ismene e Antigone. E Antigone non accetta questo. Antigone, che aveva voluto accompagnare il padre ferito, essere accanto al padre ferito, non può assolutamente accettare la legge terribile di Creonte, che vuole che suo fratello non venga sepolto. E nel popolo di Tebe cominciano a girare delle voci secondo le quali in definitiva non è giusto lasciare questo cadavere marcire al sole, preda dei cani e degli uccelli. Sarebbe giusto seppellirlo. E sono rumori che Creonte non può assolutamente accettare. E allora pubblica una legge dicendo: qualora qualcuno dovesse seppellire Polinice, sarebbe immediatamente condannato a morte. E manda delle guardie a vigilare nelle vicinanze del cadavere di Polinice per vedere se qualcuno effettivamente ha tentato o sta tentando di gettare della terra sul cadavere per fare anche libagioni e seppellirlo come conviene secondo i riti dell'antica Grecia. Un giorno una delle guardie torna al palazzo reale di Tebe e dice: sovrano, io mi sono addormentato, ma ho visto che qualcuno veramente ha osato contraddire i tuoi ordini e ha cominciato a seppellire Polinice. Creonte è furibondo. Gli dice: torna a vigilare sulle spoglie di Polinice e stai attento, perché risponderai tu personalmente di quello che succederà. Guai qualora qualcuno tentasse di seppellire Polinice secondo i riti dell'antica Grecia. La guardia terrorizzata torna vicino al cadavere di Polinice e questa volta non si addormenta. E vede a un certo punto che Antigone, la sorella di Eteocle e Polinice, la sorella di Ismene, si avvicina al cadavere e copre il cadavere e fa intorno al cadavere, recita intorno al cadavere quelle preghiere che sono le preghiere che accompagnano i funerali dei defunti. La guardia torna terrorizzata al palazzo di Creonte e dice: ecco, ho visto chi è Antigone. Creonte non ci può credere, ma dice: la mia legge sarà implacabile, Antigone deve morire. Convoca Antigone e dice: Antigone, come hai osato? Come hai osato contraddire i miei ordini? Come hai osato seppellire tuo fratello, che è un delinquente perché ha attaccato Tebe e ha ucciso Eteocle? E Antigone le risponde: ma io non obbedisco alla voce della violenza. Io voglio assolutamente obbedire alla voce del cuore. E Creonte gli dice una frase terribile. Gli dice: guarda che uno deve odiare i nemici. Polinice si è comportato da nemico e quindi la ragione di Stato impone

di odiare i nemici. E Antigone gli dice: guarda, io sono nata per l'amore, non sono nata per l'odio. La ragione dello Stato si oppone alla ragione del cuore. Si oppone alla ragione del cuore e però Creonte, implacabile, come tutore della ragione dello Stato, decide di uccidere Antigone, di condannare Antigone a morte. Ma ecco che un'altra legge, la legge del sangue in un certo senso, se volete, impedisce a qualcuno della propria famiglia di uccidere un altro membro della propria famiglia. E Creonte allora prende una decisione terribile, dice: non ti posso uccidere, Antigone, però ho deciso di murarti viva in una grotta. Così non sarò colpevole di aver versato il tuo sangue e morirai lì, isolata in questa tomba. A questo punto Antigone pronuncia alcune delle più belle parole della storia della letteratura greca. Si rivolge al coro dei vecchi tebani, di coloro che sono alla corte di Creonte e che assistono muti, terrorizzati a questo dialogo tra la ragion di Stato e la ragion del cuore, tra la violenza di Creonte e la dolcezza di Antigone. E allora, rivolgendosi al coro di questi vecchi tebani, Antigone dice: guardate, guardatemi, cittadini della mia terna paterna. Ora ho imboccato la mia ultima strada. Sono diretta verso la sepoltura che mi ha riservato Ade. Ade che ha sempre un posto per coloro che muoiono. Ade, il dio delle tenebre, mi accoglierà e io non avrò conosciuto la gioia nuziale, perché Antigone era fidanzata con Emone, che è figlio di Creonte, e che non sa nulla della condanna della fidanzata da parte di suo padre. E Antigone dice: io non conoscerò mai la gioia del matrimonio, non avrò mai la possibilità di sentire gli inni nuziali che accompagnano la coppia quando si presenta al grande festino in onore delle loro nozze. E Emone a questo punto sente i rumori che raccontano di questa condanna e si presenta di fronte a suo padre. E dice a suo padre: ma sei un criminale, tu hai condannato la donna che amavo. È terribile, devi immediatamente liberarla, se no mi uccido. E Creonte, in definitiva, decide di recarsi verso la grotta dove è stata sepolta viva Antigone, apre le porte della grotta e purtroppo vede che Antigone si è impiccata, Antigone è morta. Torna da Emone e dice: si è uccisa Antigone. A questo punto Emone si trafigge il cuore con la spada e muore di fronte agli occhi del padre. E muore anche di fronte agli occhi, questa volta, del marito, la moglie di Creonte Euridice, e Creonte rimane solo, solo di fronte alla disperazione e a una sola supplica: chiede agli dèi di concedergli la grazia della morte, perché la sua gestione della ragion di Stato ha portato solo
disperazione, con la morte di Antigone, la morte di Ermone, la morte di Euridice. È un velo di infinita tristezza, di drammaticità infinita che cade sulla reggia di Tebe. Cosa pensare della figura di Antigone? Guardate la figura di tante donne che si oppongono alla crudele legge della ragion di Stato. Le donne, molto meglio degli uomini, sono in grado di promuovere la legge del cuore a scapito della ragion di Stato. Ed è esattamente quello che fa Antigone. Antigone rimane vittima naturalmente della ragion di Stato, ma Antigone in definitiva morta trionfa della ragion di Stato, perché la sua figura immortale è quella che attraversa i secoli e i millenni e che ci dice che la donna, vittima della guerra, vittima della violenza degli uomini, è sempre quella capace di riscattare l'umanità e di proteggere l'umanità dalla violenza dei potenti. Grazie.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Nella Atene del V secolo a.C., il teatro era una delle più alte manifestazioni della vita non solo civile, ma anche religiosa.

Il teatro si manifestava, si attuava attraverso questa meravigliosa tradizione della tragedia e successivamente della commedia. La tragedia parlava dei grandi temi dello spirito, appellandosi metaforicamente alla tradizione del mito, qualche volta però parlava anche di accadimenti storici vissuti. Uno dei più grandi tragediografi di questa sublime tradizione fu sicuramente Eschilo. Anzi, Eschilo è il primo dei tre tragici che hanno definito la grande tradizione ateniese. Insieme si dice, secondo il Suda, che è una testimonianza bizantina, che insieme a fra l'uno e l'altro abbiano scritto la bellezza di 200 e passa tragedie. Ce ne sono pervenute, ahimè, solamente 31, 7 di Eschilo, 7 di Sofocle e 17 di Euripide. Ma veniamo all'assunto di quest'oggi. Oggi parliamo dell'Orestea, l'unica trilogia dell'antichità pervenutaci per intero. La trilogia dell'Orestea, come tutti sanno, è opera di un sublime autore, il più grande forse dei tre, che risponde al nome di Eschilo. Eschilo è un autore che in qualche modo preserva una tradizione che inizia, si dice, intorno al 535 a.C., per opera di un tragediografo di cui si sa poco, che si chiamava Tespi, andava in giro nei vari villaggi con un carro a parlare del mito in forma forse dialogica. La tragedia di Eschilo nasce, lui nasce nel Demo di Eleusi nel 525 a.C. e comincia ad operare intorno al 480 a.C. Praticamente erano molto precoci in quell'epoca e scrivevano delle sublimi opere di poesia tragica. L'Orestea, come si diceva, è l'unica trilogia pervenutaci. Si compone di tre tragedie che sono l'Agamennone, le Coefore e le Eumenidi. Sono tre tragedie che ineriscono alla saga degli Atridi, che sono appunto persone mitologiche che sono state ampiamente rappresentate già nella grande epica, basti pensare all'Iliade e in parte anche all'Odissea, perché sono gli Atridi che iniziano gli Atridi, cioè della stirpe degli Atridi, che sono Agamennone e Menelao, figli di Atreo, che in qualche modo iniziano una delle saghe epiche più importanti della poesia del tempo, cioè sono costitutivi della Iliade, perché l'Iliade, come tutti sanno, è una spedizione che i greci fanno verso Troia, perché è stata da Paride, figlio di Priamo, rapita Elena. E per vendicarsi conducono una battaglia aspra e feroce contro Troia. Il conduttore, il princeps di questa spedizione è Agamennone, che per vendicare il fratello Menelao, che era il marito di Elena e gli era stata rapita da Paride, lo ripeto, Agamennone si mette alla testa di queste tre, e questo esercito composto da più popolazioni di varia estrazione del Peloponnese, della Grecia nel suo complesso, per veleggiare verso Troia. Questo è un antefatto, in qualche modo riguarda anche l'Orestea, di cui parleremo fra poco. L'antefatto è quindi la spedizione dei Greci verso Troia. Agamennone deve partire per Troia con tutto l'esercito, ma le vele, ahimè, non si dispiegano perché non vi sono i venti favorevoli. Ma questo accade per molti, molti giorni, finché Calcante, un profeta, gli dice che deve sacrificare Ifigenia ad Artemide perché le cose possano essere risolte. Agamennone, spietatamente, uccide la propria figlia Ifigenia e la immola affinché l'esercito greco possa veleggiare verso Troia. Questo è un antefatto che noi dobbiamo tenere presente nel momento e nei successivi passaggi di cui parleremo a proposito dell'Orestea. Nell'Agamennone, infatti, cosa accade? Che è la prima delle tre tragedie.

Ma qui devo fare una deviazione per illustrare come si svolgeva il teatro. Il teatro era un fenomeno, si diceva, di carattere eminentemente religioso, perché a teatro si parlava non solo metaforicamente dei grandi eventi che riguardavano la cultura del momento, ma anche dei smuovimenti dell'animo, delle grandi tribolazioni che il popolo ateniese aveva vissuto o viveva, e attraverso il teatro si sublimava il dolore, si sublimava la grande contraddizione dell'essere attraverso questo fenomeno che è tipico e proprio della tragedia, la catarsi, di cui parla appunto Aristotele. Aristotele dedica molto del suo pensiero al teatro, dedica molto del suo sapere ad illustrarci che cos'era la tragedia in antico. La catarsi era il momento della sublimazione dal dolore, dopo la sofferenza, l'atroce sofferenza che il pubblico viveva, perché l'immedesimazione era totale. Il teatro era catalizzante a livello proprio psicologico. Si dice che quando furono rappresentate appunto le Eumenidi, a un certo punto appaiono le Eumenidi queste dee vendicatrici atroci che sono le Erinni, pare che il pubblico ateniese urlasse per paura e si dice, queste sono leggende, che le donne incinte abortissero per il terrore che il teatro riusciva a disseminare. Quindi diciamo che la struttura del teatro che si svolgeva ad Atene, nel teatro di Dioniso, che è alle pendici dell'Acropoli, era un momento di alta ritualità religiosa perché Dioniso era elemento determinante della tradizione tragica, ma di Dioniso non apriamo la voragine perché di Dioniso dovremmo parlare per almeno due conversazioni, tema di grande interesse costitutivo della tradizione non solo teatrale ateniese e greca, ma addirittura della sapienza religiosa antica. Dioniso quindi in qualche modo è il riferimento del teatro. In onore di Dioniso si fa teatro. Si diceva il teatro è un momento di assemblamento dei grandi temi, ma anche convengono in questo teatro tutti gli ateniesi, perché è a teatro che si può parlare poeticamente dell'essere, del disagio dell'essere o delle avventure, in alcuni casi molto rare, dei casi storici accaduti. Diciamo quindi anche un'altra parentesi apriamo, il teatro antico parlava del mito, delle grandi figure del mito, attraverso i personaggi del mito si parlava delle problematiche attuali, ma vi sono alcune eccezioni. Lo stesso Eschilo nel 482 scrive una tragedia sui persiani, i nemici proprio assoluti, quelli emblematici dell'identità ateniese, perché come sanno tutti, i persiani per lunghi decenni sono stati aspri avversari dei greci, ma nei persiani ben raccontato un fatto storico, quindi è un'eccezione rispetto alla tradizione della rappresentazione del mito. Si parla di eventi che hanno praticamente un dato storico, la battaglia di Salamina. E in questa tragedia si parla con accenti di partecipazione emozionale, anche con un grande senso di pietas, della sconfitta che i persiani subiscono a Salamina e del ritorno di Serse nella città di Persepoli, dove l'attende la madre Atossa. Quindi vi è come una sorta di commozione che pervade questa tragedia, una commozione nei confronti dello sconfitto. Pensate quindi che tipo di cultura vi era in quel tempo, ma stiamo citando un'eccezione, che è quella della tragedia storica rispetto alla tragedia che è comune, che riguarda il mito, i personaggi del mito, che sono, ripeto, metafore del vivere contemporaneo. Ma ritorniamo al mito. Nella Orestea, la prima tragedia di cui ci occuperemo e che è fondamentale, l'Agamennone. L'Agamennone però non nel momento in cui parte per la spedizione, ma nel momento in cui torna dalla spedizione di Troia, spedizione
che è

in qualche modo ha disseminato morti, lutti e gravi, come dire, eccidi che rimangono come un segno indelebile nella cultura antica, nella cultura che in qualche modo segnerà tutto il divenire della storia dei greci. Siamo nella reggia di Argo. C'è Clitennestra che aspetta Agamennone. Ma v'è un personaggio che apre questa meravigliosa tragedia, che l'ascolta, il guardiano che sta in un luogo freddo, esposto alle intemperie, e sta lì da anni ad aspettare il ritorno del suo padrone, Agamennone. Questo monologo è uno dei più belli di tutta la letteratura greca, perché è pervaso di grande valore poetico ed è un monologo che in qualche modo fa presagire ciò che avverrà. Cioè, in questa tragedia non si vive bene, c'è un male che in qualche modo serpeggia nell'animo di tutti, perché allude a qualcosa di cui parleremo fra poco. Ma lui aspetta un segnale, questa scolta, aspetta il segnale del fuoco, che significa che la guerra è finita e stanno ritornando gli eroi che la condussero, dai fuochi che di collina in collina si tramandano tutti gli abitanti delle varie contrade, perché arrivi questo segnale ad Argo. Lui deve stare lì ad aspettare questo segno. Finalmente, ecco che durante questo iniziale prologo, che ripeto, è segnato da accenti di intensa poesia, ecco che arriva il segno del fuoco, ma finisce con delle parole che ci fanno presagire una tragedia, perché dice: in questi circhi c'è una regina che vive come un uomo, che ha animo da uomo, il primo ossimoro di questa tragedia. E alla fine dice: io so quello che sarà, ma parlo a chi sa, a chi non sa, io taccio. Quindi ecco che questo prologo ci fa intuire che aleggia, incombe sulla tragedia qualcosa di misterioso. Ma il mistero è presto risolto, perché all'avvento, all'arrivo di Agamennone, che arriva stanco, spietatamente stanco, perché sono trascorsi, ahimè, 10 anni dalla partenza per Troia, e ritorna con l'animo corrucciato, dolente. Perché? Perché sono morti tanti, in tanti, per questa spedizione vana, per questa spedizione la cui matrice, la colpa iniziale è quella di una donna, Elena, di in qualche modo fondamentale perno ed elemento, ma anche molto maledetta da tutti. Ritorna ed ecco che gli si fa incontro Clitennestra, la moglie, che in qualche modo lo adula, gli sta intorno, ma lui sente qualcosa. Ha una malinconia diffusa in qualche modo nel mio spettacolo che feci nel 2000 per Siracusa. Arrivava come un vagone ferroviario carico di scarponi dietro l'incedere di Agamennone. Questi scarponi, una volta disseminati sul palcoscenico, erano il segno di morti che in qualche modo ritornavano per qualche lacerto di vestigia. In questo momento, quindi, sentiamo come l'affetto palesato da Clitennestra ha qualche cosa di stonato, di falso. Perché? Perché lei vuole che lui, rientrando nella reggia, calpesti tappeti rossi, i tappeti di porpora, che erano un elemento di assoluta, come dire, enfasi. Voleva che il vincitore calpestasse questi tappeti, ma Agamennone sa che calpestare questi tappeti è troppo, perché significa macchiarsi di iubris. La iubris era un fenomeno nell'antichità che tutti in qualche modo evitavano, perché la iubris era la tracotanza, qualcosa di offensivo nei confronti degli dèi, qualcosa di eccessivo, ciò che rompeva le regole, per cui

puoi mai macchiarti di ubris, ma lui, spinto ferocemente da Clitennestra, in qualche modo calpesta nel ritornare nella reggia questi tappeti. Sappiamo quindi che si macchia di ubris. Ma noi sappiamo un'altra cosa dall'Agamennone, che è il segno distintivo di tutta l'Orestea, ma non solo, ma della religiosità di Eschilo. Eschilo dice una cosa bellissima, che la sofferenza conduce alla conoscenza. Il pathos mazei è un'accezione di tipo filosofico, ma anche religioso, perché non bisogna mai macchiarsi non solo di eccesso, ma nella sofferenza eventuale bisogna saper trarre i fondamenti della conoscenza. Soffrire significa conoscere. Ecco, questo è un altro emblema che ci viene da questa tragedia da cui non abbiamo che da imparare, non solo nelle metafore che sgorgano limpide dal racconto, ma anche dalle grandi testimonianze di saggezza e di religiosità. Eschilo aveva la grandezza dell'essere religioso, di qualcuno che aveva un equilibrio interno riconosciuto da tutti, ma anche dai poeti successivi. Cosa accade? Che Agamennone entra nella reggia, rimane fuori dalla reggia Cassandra, una schiava che lui ha portato da Troia, che è figlia di Priamo, la quale per una maledizione di Apollo a cui si era rifiutata, vivrà questo sortilegio che prevederà il futuro, ma non sarà creduta. Questo è il dramma di Cassandra. Cassandra è una figura altrettanto emblematica, perché mentre Agamennone entra nella reggia, comincia a vaticinare di fronte al coro che è fatto di uomini, di vecchi, che probabilmente i padri dei giovani che sono morti a Troia, che in qualche modo ricevono come testimonianza dei loro figli solo delle testimonianze vaghe. Nel mio spettacolo, lo cito, scusatemi, ma in qualche modo mi fa piacere perché è fervidamente dentro di me. Erano degli scarponi da militare, che sono proprio gli ultimi, ultimi resti di un esercito che in qualche modo aveva combattuto fino allo stremo. Bene, Cassandra interloquisce con questi vecchi e comincia a vaticinare la morte di Agamennone e la propria morte. Questa cosa turba moltissimo i vecchi del coro, ma non viene compresa, non viene creduta proprio in virtù della maledizione infertagli proprio da Apollo. Quindi anche lei entra nella reggia e di lì a poco sappiamo che vengono, sia Agamennone che Cassandra, vengono uccisi nel bagno lustrale. Ma chi si è macchiato di questo orrendo delitto? Sì, Clitennestra. Ma Clitennestra da anni viveva nella reggia con Egisto. Egisto, personaggio altrettanto significativo nell'evolversi della tragedia, perché Egisto è figlio di Tieste. Ora mi si dirà, ma chi sono figli di Tieste, figli di Atreo? Ecco, Agamennone e Menelao erano i figli di Atreo e Tieste aveva generato vari figli, fra cui Egisto. Qui dobbiamo fare una piccola considerazione. Nella tragedia vi sono varie testimonianze di pensiero, ma una soprattutto, che conforma di sé tutte un po' le tragedie di Eschilo, è il cosiddetto concetto di genos, a cui appartiene come corollario, e non solo come corollario, ma come consustanziale senso, la vendetta. La vendetta, vi spiego brevemente. Atreo, e che è padre di Agamennone e Menelao, è fratello di Tieste, che è padre di Egisto. Praticamente cosa accade? Che Atreo, nel disputare con Tieste sulle sorti del regno ricevuto da Pelope, loro padre che è morto, in qualche modo cerca di ingannare Tieste. E cosa gli fa?

bandisce le carni dei figli. Questo efferato delitto peserà come maledizione su tutti gli eventi che seguiranno e che in qualche modo a cascata arrivano sull'Agamennone. Perché gli Atridi, figli di Agamennone e Menelao, dovranno espiare soprattutto Agamennone, il quale, ritornando dalla guerra di Troia, in qualche modo sarà ucciso da Clitennestra ed Egisto, che è figlio di Tieste. Ma oltre questa cosa qua, che è il genos con le rivendicazioni, che in qualche modo l'uno esercita sulla la vendetta, se è collegata al genos, alla famiglia, che cosa accade? Che non solo Egisto vendica praticamente il proprio padre, ma Clitennestra in qualche modo vendica la morte della figlia Ifigenia. Perché qui si inserisce un altro filone di pensiero, ma anche di tipo antropologico, che inerisce alla tradizione interpretativa del mito antico. Per cui, secondo un grande storico studioso della grecità, Thompson, che ebbe grande furore negli anni 50, praticamente sulle concatenazioni delle vendette vige qualcosa che di molto risalente antico, il concetto di matriarcato. Prima, in antico, va detta questa cosa per capire un po' tutta la temperie culturale di cui ci stiamo occupando, in antico, verso il 1600-1700, in epoca pre-minoica micenea, tutte le migrazioni indoeuropee vigevano sul concetto di caccia. L'uomo andava a caccia e la donna, in qualche modo, proteggeva il fuoco, senza del quale non ci sarebbe stata vita. Questa, lo dico molto brevemente, ma i concetti sono questi. La donna aveva una supremazia sul governo della famiglia, perché la donna provvedeva alla continuità della vita domestica, perché proteggeva il fuoco, una tradizione che si perpetuerà come tradizione quasi simbolica, fino all'antica Roma, dove le vestali proteggevano il fuoco. Bene, il sangue della donna, se veniva sparso, era un delitto grave, più grave del delitto maschile. Vi era un concetto del matriarcato che vigeva sul concetto di madre terra, Ge. La madre terra era la divinità suprema, tant'è che Zeus era considerato paredrico, uguale ma minore, inferiore, che è una specie di contraddizione in termini, ma era così. Quindi in antico il sangue femminile era fortemente protetto dalle divinità ctonie, fra queste appunto le erinni. E le erinni perseguitavano coloro che non avessero vendicato lo spargimento di sangue femminile. Questo molto in breve, però sottolineato da questo studioso, in qualche modo anche da Bachofen, in quel grandissimo libro che è Il matriarcato, e Thompson invece in questo libro, per me fondamentale, che si intitola Eschilo e Atene. Bene, qui che cosa accade? Che Clitennestra, a un certo punto, memore della importanza del sangue femminile, rivendicando a sé il diritto di vendicare, appunto, dice: Agamennone non avrebbe dovuto spargere il sangue di sua figlia. Quindi è un pretesto, in qualche modo, per uccidere il marito. Quindi Egisto, c'è il pretesto della vendetta antica della famiglia, Clitennestra ha il pretesto di vendicare sua figlia, ragazza che è stata uccisa per compiere un'impresa di guerra. Pensate quindi l'assolutezza, ma anche la pesantezza di queste ragioni che gravano sulla testa di questi personaggi. La tragedia dell'Agamennone finisce con un finto compianto di Clitennestra, ma con la soddisfazione di Egisto di aver compiuto una vendetta dovuta. Sono passati degli anni e siamo quindi nelle coefore. Le coefore significa il titolo portatrici di libagioni.

queste signore, antiche schiave troiane, ma che sono diventate oramai affini ai sentimenti della famiglia degli Atridi, qua in qualche modo portano i bagioni alla tomba di Agamennone. Sulla tomba di Agamennone, beh, Elettra, figlia di Clitennestra e di Agamennone, che è rimasta così nascosta nei nascondigli della casa degli Atridi e che in qualche modo rimpiange la morte del padre e cova proprio in maniera convulsa la vendetta, l'altra vendetta di cui si parlava, perché non finiscono mai le vendette, il genos produce sempre vendette. Mentre sta su questa tomba a versare le libagioni funebri, ecco che arriva improvvisamente il fratello Oreste, il quale alla morte di Agamennone era stato portato via lontano dalla reggia e quindi aveva vissuto presso altre case regnanti. Lui ritorna perché deve vendicare suo padre, perché Apollo lo spinge, secondo la nuova religione olimpica, a vendicare suo padre. Pensate quanta vendetta v'è nell'animo di questi personaggi, ma si diceva la vendetta è un assunto, un termine polare delle tragedie che riguardano i miti antichi. Oreste ritorna, si fa riconoscere dalla sorella, beh, un grande impeto d'amore fra i due che o ancora vi è più uniti dalla vendetta che vogliono e debbono compiere perché Apollo così vuole. A un certo punto accade che Oreste appare a Clitennestra, che oramai convive tranquillamente con Egisto, come se fosse un viandante. Non rivela la propria identità, fino a un certo punto, quando in qualche modo lui non ne può fare a meno, dice di essere Oreste e Clitennestra cerca di non morire, di difendersi in ogni modo, ma Oreste la uccide. Questa è una delle scene più atroci, ma anche belle come rappresentazione scenica di tutta la trilogia, il figlio che ammazza la madre per aver vendicato il padre. Per vendicare il padre Agamennone. Da qui nasce uno degli elementi forti di questa dialettica. Le erinni, protettrici del sangue femminile, quindi del sangue materno, cominciano a inseguire per vendicarsi a loro volta di suo Oreste, a inseguire Oreste per vendicarsi, in omaggio a quella accezione religiosa di cui parlavamo. Perché devono in qualche modo vendicare lo spargimento di sangue femminile. Oreste, nell'aver ucciso sua madre, si macchia di una nefandezza che va espiata. Quindi cominciano a perseguitare Oreste, il quale diventa quasi folle, perché da una parte Apollo l'ha indotto alla vendetta, le erinni devono a loro volta vendicare il sangue materno, per cui siamo di fronte a una contraddizione ferale, feroce. Che va in qualche modo risolta. E quindi ci troviamo nella tragedia finale della trilogia, che sono le Eumenidi. Le Eumenidi, dirò il perché di questo titolo, riguarda il momento in cui Apollo cerca di proteggere Oreste, che viene inseguito dalle Erinni, e qui si propone ai nostri occhi uno degli eventi più alti della civiltà ateniese. Teatralmente viene rappresentato un fenomeno che segnerà la storia della civiltà occidentale. Per la prima volta si instaura un processo di fronte ad Atena, la dea della città, della polis, sull'Areopago, che è il luogo del tribunale, che era il luogo fatidico dove si decidevano i casi di omicidi. Si deve assolutamente amministrare la giustizia relativa a questi delitti. In qualche modo c'è bisogno di dire se Oreste deve essere punito o no. Oreste ha compiuto un atto voluto dagli dèi, ma allo stesso tempo ha sparso sangue femminile, per cui secondo altre divinità deve morire. Le vendette sono atrocemente in opposizione.

bisogna risalire in qualche modo a una certezza del diritto. Ecco, in questo processo che viene istituito all'Areopago di fronte ai 60 anziani, bisogna ricondurre il conoscere del viver civile alla certezza del diritto. Nasce uno dei momenti più alti della consapevolezza civile di un popolo. Che cos'è il diritto? Come si applica? Qual è la norma certa? Che è uno dei grandi fenomeni della contemporaneità. La civiltà di noi uomini, della nostra viver civile, è fondare la nostra conoscenza sulla certezza del diritto. Sapere che senso ha il nostro agire, quale peso ha un'azione, quale un'altra. Quindi questo processo, che ha una forza proprio politico e filosofico eccezionale, questo processo si viene istruito davanti al tribunale dell'Areopago, di fronte a Atena, la quale è imparziale. Si dice che 30 siano, 60 siano i giudici, e di fronte alle varie, il dibattimento si apre e le posizioni sono diverse, sono le varie perorazioni, quelle di Apollo, quelle delle Erinni, che in qualche modo oppongono ognuno all'altro le proprie ragioni, fino a che a un certo punto c'è la deliberazione. La deliberazione di questo tribunale è una non deliberazione, perché 30 voti vo vanno a favore di Oreste e 20 voti vanno a favore delle Erinni, che devono vendicare la morte di Clitennestra. A un certo punto, cosa accade? Accade che di fronte a questa impasse, Atena, nella sua imperturbabilità riconosciuta nella sua grandezza, dice che Oreste deve essere salvato. È un gesto di grandezza, proprio di grandezza politico, ma anche filosofico, perché per la prima volta un uomo che ha ucciso, ma è stato costretto ad uccidere, viene salvato. Perché questo vivi uomo, che in qualche modo sublima la dichiarazione di Atena, significa che bisogna adottare la giustizia del caso singolo, quella che nel diritto romano verrà chiamata equitas, cioè la giustizia del caso singolo, indipendentemente dalla norma, poiché le norme sono differenti, si oppongono. Bisogna trovare una via d'uscita e Atena, la divinità che protegge la polis Atene, decreta che Oreste debba essere il simbolo di una nuova giustizia basata sulla concezione innovatrice della virtù che deve sopravvivere. Quindi praticamente le Erinni, che fino a quel punto avevano perseguitato Oreste, divengono eumenidi, portatrici di bene, e si allontanano dalla polis e vanno nel tempio vicino nei templi vicini a portare la serenità. E si conclude, è una tragedia che si conclude, la stessa trilogia si conclude con qualcosa di benefico, di salutare, qualcosa che apporta limpidezza, che apporta certezza, quella del diritto, come si dicevo, nella polis, che ha voluto rappresentare il poeta, ha voluto rappresentare questo itinerario, che è un itinerario che simbolicamente rappresenta il divenire dell'uomo greco, dalle ancestrali concezioni religiose a quelle più luminose della democrazia. Con questo processo viene celebrata l'istituzione più alta di Atene, la democrazia. Quindi possiamo dire che la trilogia di Eschilo, l'Orestea, è una illustrazione del divenire dell'uomo greco dalle antiche religioni ancestrali fino alla luminosa conquista del concetto di equità. Noi possiamo dire quindi che il teatro era una manifestazione religiosa, ma intrisa di consapevolezza civile. Il teatro era il luogo dove si conveniva per capire, per intravedere il senso della vita.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Non è mai sufficiente nel nostro tempo, nella nostra epoca e soprattutto nella nostra società inviare il messaggio di pace. Se poi questo messaggio vuol dire portare avanti anche un binomio che attraverso la bellezza porta a parlare di monumenti, di messaggio culturale insieme a un messaggio di pace, ancora più evidente è che oggi è sempre più necessario fare in modo che tutto ciò abbia una capacità di presa e la capacità di arrivare a una individuazione di come e dove bisognerebbe riportare tutto ciò. E allora, in modo temporale, visto che parliamo dell'attualità, sarebbe anche utile vedere le zone, i punti più nevralgici, più difficoltosi per raggiungere questa pace. Oggi vi voglio proporre quindi un argomento come monumenti e siti storici per la pace fra i popoli. È un argomento molto vasto, ma cercherò di circoscriverlo con un fenomeno che purtroppo ci interessa tutti e che da molto tempo comincia soprattutto a sollecitare la politica delle diverse nazioni e dei diversi popoli che in qualche modo oggi fanno e sono quelli che dettano un certo tipo di politica. Parlare quindi di monumenti e siti storici per la pace fra i popoli, come avete visto, vuol dire cominciare a parlare di un altro riferimento. Il monumento oggi non è il semplice riferimento all'ambito monumentale, puntuale, di una grossa opera d'arte fatta dall'uomo, ma il monumento è il paesaggio. Tutti stiamo occupando man mano di paesaggio. L'Europa ha portato avanti una convenzione nel 2000 e ha preso come città simbolo quella di Firenze per firmare questa convenzione in Europa. Ma di paesaggio culturale parla anche tutto il mondo. Paesaggio culturale è quello che ha ottenuto nel tempo l'eccellenza attraverso il segno dell'uomo. Quindi parlare di paesaggi in questo momento vi riporto a una zona disastrata, terribilmente flagellata dai secoli, di quello che la pace invece è il messaggio che dovrebbe e vorrebbe portare avanti, che è la Palestina. Quindi quando parliamo del monumento, è quasi un simbolo come monumento, l'olivo secolare che abbiamo anche in Italia, che tra l'altro comincia a diventare oggetto di grande tutela, come nella Puglia, dove gli olivi secolari sono stati man mano considerati un patrimonio e un monumento da tutelare e da valorizzare. Parlando perciò di quello che è invece un paesaggio costruito, simbolico dell'uomo, non possiamo non fare riferimento a certi punti di riferimento, crocevia di paesaggi creati dai riferimenti della sentieristica che ha investito popoli diversi, religioni diverse, come la zona di Betlemme, dove il paesaggio culturale

animale è oggi dato per esempio dal campo dei pastori, anche se voi vedrete che chi viaggia in quelle zone non hanno un riferimento di tipo collegato alla bellezza del luogo, ma alla simbologia che il luogo porta attraverso la religione, che non è una sola, ma il crocevia di più religioni. Parlando poi di Gerusalemme, non possiamo non ricordare che c'è una magica atmosfera all'interno della città vecchia di Gerusalemme, atmosfera che non esiste in nessun'altra parte del mondo. Tutto questo forse deriva dalla sua storia millenaria, che vede protagonista gli antichi e gloriosi edifici di pietra, o forse della sacralità dei luoghi che circondano i luoghi santi, sia per l'ebreo, il cristiano e il musulmano. Ecco perché occorre che il messaggio di pace travalichi le religioni, travalichi i monumenti, per arrivare a dare e formulare ciò che dobbiamo considerare un patrimonio complessivo di un'umanità che ha ritrovato in questo luogo le proprie radici. Parlando di Gerusalemme e dei suoi monumenti, quindi non si può non parlare di quelli che sono il capostipite di riferimento delle religioni e che curiosamente sono, come si potrebbe dire, a un tiro di schioppo uno dall'altro, sono veramente così concentrati in questo angolo del mondo, per cui ritroviamo vicino alla moschea di Al-Aqsa, cupola della roccia, capostipite di ciò che sono i monumenti per l'islamismo, la chiesa del Santo Sepolcro, sempre nel centro storico di Gerusalemme, che è per noi il simbolo per il cristiano e per il cristianesimo, il muro del pianto per l'ebreo, a riferimento al famosissimo riferimento di quello che è stato ed è stato da riferimento del Tempio di Salomone nei secoli passati fino ad oggi. E parlare perciò dell'islamismo con la cupola della roccia, non si può fare a meno di ricordare che nella descrizione, la letteratura, i viaggiatori ne hanno parlato nel tempo, già dall'antichità. Oggi è un luogo quasi stratificato, è in cima a quello che è il muro del pianto. Ricordare che la cupola della roccia, con la sua bellezza che incanta, non è poi solo un simbolo di un monumento isolato, ma è qualcosa che richiama nelle pellegrinaggi di quelli che sono per l'Islam e per i seguaci di Maometto un riferimento come altre zone come la Mecca. Riparlare in effetti anche oltre alla moschea, sempre sulla spianata al di sopra del muro del piano della moschea Al-Aqsa, non è solo visitare, come spesso capita a noi, questo tipo di monumento, ma vederlo nella sua riferimento a quello che dà come simbologia l'interpretazione islamica della religione. Per passare subito dopo a quello che per gli ebrei è il monumento simbolo, il muro del pianto. Il muro del pianto ancora oggi, quando uno non è un ebreo che è professante la religione, è per il turista un luogo non solo simbolo, ma che incanta per quello che può descrivere, per chi in questa religiosità, in questo ritornare alle origini, è in grado di portare avanti i simboli della propria religione. Quando si arriva al muro del pianto, non è il muro in sé per sé che crea delle emozioni, ma vederlo popolato e così portato avanti nella sua sacralità da chi professa questa religione, che è quello il monumento, cioè l'aspetto anche immateriale che è creato da questo. Per parlare a quelle origini delle radici più vicine a noi, che è il cristianesimo, la chiesa del Santo Sepolcro, a pochi passi da quello che è appunto la centralità, l'epicentro degli altri monumenti, crea e produce quello che noi consideriamo un'altra delle emozioni più forti, perché all'interno della chiesa del Santo Sepolcro le diverse religioni del cristianesimo, con le accezioni di quello copto, di quello collegato agli armeni, a quello che sono i nostri riferimenti vicino nella chiesa con i francescani, che sono i depositari dei custodi dei luoghi santi, ha in sé per sé questo insieme di ambiti delle religioni e del cristianesimo che ci producono una grande emozione nella propria religiosità professata nel modo più importante per il cristiano. Quindi, ritornando a ciò che li unisce, questo

denominatore culturale per portare un messaggio di pace, bisogna che noi ricordiamo che le caratteristiche peculiari sono in tutto un ambito territoriale. La scala è quella territoriale. La scala è urbana, ma diventa scala territoriale per ricordare quali sono i sentieri antichi che hanno portato nel tempo e sono stati sempre frequentati nel tempo dalle diverse religioni e dalle diverse etnie. Il paesaggio dell'urbano,

fresco, conservazione integrata, come potete immaginare, il paesaggio delle coltivazioni dell'olivo, perché anche questo nel territorio è un simbolo, un riferimento a quello che è necessario per arrivare a quello che è il paesaggio millenario delle culture tradizionali che si ritrovano in tutto questo territorio. Vicino a Gerusalemme, voi sapete, purtroppo con un muro che oggi divide e separa le due riferimenti di 10 chilometri di una strada che unisce Gerusalemme a Betlemme, noi ritroviamo una Betlemme chiusa e serragliata da un muro che purtroppo la sovrasta. E quindi il paesaggio urbano è molto difficile da saper leggere come era in passato. Anche il paesaggio delle coltivazioni dell'olivo purtroppo non hanno gli stessi riferimenti a quello che era in passato. Pensare e ritrovare le vecchie immagini che all'inizio dell'Ottocento, con le gravure, con i grand tour dei viaggiatori ottocenteschi, non lo si riconosce facilmente oggi. E quindi rimane qualche sparuto esempio o testimonianza in mezzo a delle discariche, in mezzo a un paesaggio che è stato violentato da quello che è stato il suo aspetto di tradizione, noi troviamo questi ulivi che ci ricordano solo il passato. Ma anche il paesaggio delle culture tradizionali sono dei lacerti su questo territorio in cui si vedono i vecchi orti, i terrazzamenti, i riferimenti ai vecchi muretti di divisione delle proprietà che non possono che dare semplicemente un laconico messaggio di quello che è stato in passato tutto questo territorio. Allora, tra l'altro, qui abbiamo dei problemi ancora più gravi. Parlare di pace può sembrare addirittura un paradosso, invece bisogna parlare di pace in un ambiente di questo genere, perché questo patrimonio, anche se lacerato, è per di più conteso. E questo è molto grave, perché nel caso, per esempio, di una testimonianza come quella della tomba di Rachele, intorno un muro improprio che ha indubbiamente un carattere di una violenza inaudita è quello che è stato costruito nel tempo, purtroppo, da chi governa in questo momento questa zona. Ma non volendo travalicare il discorso a quello che potrebbe essere un momento di messaggio di pace, a quello che diventa un messaggio di politica, mi sembra assolutamente indispensabile ricordare che anche alcune di tutto ciò che è stato lo sforzo, soprattutto di chi è andato sul territorio per volerlo valorizzare, come sono stati gli ordini di riferimento religioso che dall'Italia hanno creato queste culture in una zona così disastrata come quella tra Betlemme e Gerusalemme, in una zona delle colline dove da un lato si vedono gli insediamenti degli ultimi propaggini urbani di Gerusalemme e la parte di quello che è l'insediamento di Cremisan dei Carmelitani, dove la produzione del vino era una produzione di pace, di riportare a questa cosa, è stata interrotta per un certo periodo di tempo e credo ha necessità oggi di trovare un maggiore impulso, perché può diventare anch'esso, attraverso il prodotto, un messaggio di pace. Anche il non riconoscimento di questo patrimonio crea effettivamente delle grosse problematiche. Il non riconoscimento, per esempio, nel momento in cui paradossalmente un overdose di finanziamento, come è stato il giubileo del 2000, ha creato un fermento di nuove iniziative, di costruzioni in questa zona di riferimento di una regione storica intorno a Gerusalemme e Betlemme. Questi epicentri di riferimento hanno avuto finanziamenti notevoli e soprattutto si sono posati gli occhi di interesse anche per un turismo. Purtroppo culturalmente inteso in modo diverso. Vicino alle piscine di Re Salomone, che davano acqua già dal periodo dell'Alto Medioevo fino all'Ottocento a Gerusalemme, queste vasche e questi riferimenti, che hanno riferimenti millenari, sono stati oggetto di lottizzazioni e di tutto ciò che doveva servire per una ricettività di tipo turistico. Ecco perché occorre ricordare e cercare di citare che riscoprire la spiritualità dei percorsi storici, i monumenti religiosi, disseminati nel territorio, le tradizioni della cultura materiale, è assolutamente indispensabile per ritrovare e portare avanti in modo concreto quel messaggio di pace di cui tentavo di darvi il primo approccio con questa chiacchierata. Ecco perché è indispensabile a questo punto parlare di paesaggi storici, ma anche di percorsi storici. La carta dei percorsi storici e delle emergenze monumentali è

un lavoro di sintesi di diverse componenti del luogo, delle università, che in un progetto comune l'UNESCO ha condotto e portato avanti per la formazione delle maestranze che devono operare in progetti e programmi sul territorio. E tutto ciò prima del Giubileo del 2000, creando un ufficio del piano che oggi è operante a Betlemme. Parlare quindi di carta dei percorsi storici, come avete già capito e intuito, vuol dire anche parlarne a secondo dell'affaccio delle diverse religioni che in qualche modo con letture diverse hanno dei riferimenti di itinerari tematici diversi su questo territorio. Esistono monumenti che testimoniano le diverse religioni e sono quelli che in un raccordo a sistema, in una conseguenzialità di tipo seriale ci conducono attraverso i sentieri di questo territorio. La Palestina, che dovrà essere in qualche modo rivisitata con l'attuale occhio di chi, come turista colto, dovrebbe essere in grado di percepire questo messaggio e insieme con questo riunire insieme in un unicum, travalicando le divisioni di tipo religioso, questo che il territorio ha condotto nel tempo. Noi nel lavorare abbiamo dovuto soprattutto andare in maniera sistematica su questo territorio urbano e quindi parlare di percorsi storici e delle emergenze monumentali non è stato solo indispensabile nell'individuare, nel rilevare, nel schedare, nel riportare quello che era lo stato attuale di degrado o di consistenza di questi monumenti, ma soprattutto nel cogliere l'atmosfera, i riferimenti e il vivere quotidiano che c'era in tutti questi spazi. Il sapere individuare tutto ciò ci ha portato anche a capire che non basta dare delle somme rilevanti per quello che possono essere alcuni monumenti da aggiungere a quello che è l'ambito urbano di riferimento. Occorre sicuramente dare e capire tutto ciò che è le persistenze, farle scaturire da un tessuto ormai degradato e sottolineare quello che sono i modi di vita tradizionali che non debbono essere assolutamente violentati da una società che non ne capisce, anche se in qualche modo è in grado di portare dei grossi aiuti, come è stato il momento del Giubileo. Le diverse nazioni d'Europa hanno fatto ciascuno un dono al Betlemme per il suo anniversario di riferimento al Giubileo, ma molto spesso alcuni spazi come i mercati cittadini, i modi di vivere del posto sono stati travalicati da una imposizione quasi nel regalare per esempio un mercato coperto, nel fare in modo che le vecchie botteghe artigiane non vivessero più nello stesso modo, ma magari si raggruppassero in centri di shopping e tutto ciò nel variare purtroppo in maniera ormai irreversibile attraverso un progresso mal interpretato la vita di queste popolazioni e di queste comunità. Il riferimento all'individuazione di quello che sono certi quartieri storici che vivevano quasi come in una comunità tra loro, come per esempio alcuni quartieri che risalivano al XV, XVI, XVII secolo, ritrovare dei percorsi che all'interno del centro abbiamo dovuto ricordare, fanno parte anche dei pellegrinaggi che stagionalmente si portano avanti come processione fino alla chiesa della Natività, sono stati individuati quel percorso del patriarca, che è quello che ci è più vicino in quanto è portato avanti da chi è il custode dei luoghi santi, il percorso del custode del tempio e quindi di quelli che è la religione ebraica ha percorso nei secoli questi luoghi e questi ambiti, il pellegrinaggio al campo dei pastori da parte della religione cattolica. Portare avanti questo e riscoprirlo è stato emozionante perché una cosa è farlo dalla cartografia del passato, farne uno studio come si fa in genere per gli ambiti disciplinari che ci competano, un'altra cosa è ritrovarlo vivo nel tempo come oggi. Trovare, se inciampare quasi lungo il percorso urbano in questo
anonimo pozzo e scoprire che questo era il pozzo di Re David e inserirlo in un percorso è stato indubbiamente come entrare nel vivo, nelle viscere di questa cittadina. La Via della Stella, quella che i pastori hanno visto e seguito,

0: quelli che la leggenda spiega che arriva fino al campo dei pastori, è un modo diverso di vedere questi ambiti e queste contrade che, come vedete, non possono dire più nulla solo con le pietre o con le semplici pietre. Parlare di quello che possono essere questi diversi tragitti e di ambiti di riferimento di queste case che all'interno celano dei bellissimi cortili dove si affacciano le diverse componenti dei clan familiari che sono chiamati proprio Anatre, Najare, Farage, Fajr, sono sicuramente un'emozione e forse nessuno può ricordare, se non ha un riferimento con la storia, questa antica porta che è ritrovata solo nell'iconografia storica del 700 e dell'800. Ma per arrivare a quello che è comunque l'obiettivo complessivo di quello che è questo ambito di riferimento del monumento simbolo di tutti, che è la Natività e che porta avanti insieme cattolici, protestanti, cattolici ortodossi, riferimenti a quelle che possono essere le altre religioni ancora più antiche, come appunto quelle copte o quelle armene, fa capire che il mistero della pace, come si può raggiungere questa pace, è attraverso la storia, attraverso anche i suoi testimonianze come i monumenti, ma anche attraverso ciò che i popoli nel vedere il passato sono in grado anche oggi di dare come messaggio. E oggi più che mai non c'è stagione che non sia sufficientemente valida per portare avanti questo messaggio.
1: La libertà.

0: relazione.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: The International Telematic University, Uninettuno, was born from the Nettuno model, network per l'università ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey, coordinated by Nettuno, have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share their knowledge and who

Benvenuti alla quarta lezione del ciclo di lezioni dedicate alla lingua egizia e alla scrittura geroglifica. Titolo della presente lezione: Elementi di egiziano classico, seconda parte. Argomenti: il verbo, il sistema di numerazione e di datazione, la frase. Cominciamo quindi da definire il sistema verbale, ovvero il concetto di verbo, di azione. È bene chiarire che nel contesto figurativo, descrittivo, linguistico egiziano, il concetto di verbo differisce per grosso modo da quello che è il nostro concetto di verbo. Cioè l'egiziano ha il concetto di azione, ma è bene sempre ricordare che utilizza il nome, cioè il verbo, come un sostantivo a tutti gli effetti. Cioè, vi sono ovviamente delle norme, delle regole che in qualche maniera configurano i verbi, quali azione, ma è bene ricordare sempre che la loro vocazione è essenzialmente nominale. In altre parole, il dire, il fare, il vedere, il giocare, l'andare, per l'egiziano antico si configura come una sorta di oggetto, di sostanza, cioè di nome. Il mio andare, il tuo vedere, il nostro sentire può in realtà essere inteso come un vero e proprio nome, cioè un oggetto, un qualcosa che una persona possiede. Quindi in questo caso il sistema verbale viene configurato ovviamente come se fosse un vero e proprio sistema nominale. A questo punto il parlare di verbo significa introdurre un sistema che in qualche maniera può essere classificato in base a determinati elementi. Innanzitutto, il verbo è generalmente formato da una radice o tema, è chiamato tema o radice, più una sorta di desinenza. La desinenza concorre all'individuazione, alla differenziazione tra quello che può essere un verbo e l'altro. Innanzitutto, la principale distinzione nel sistema verbale può essere fatto in base alla componente fonetica, cioè significa di fatto ai suoni che compongono il verbo. E allora noi, al pari dei sostantivi, come abbiamo già visto, e al pari dei sistemi di scrittura in realtà, possiamo dire che i verbi possono essere bilitteri, non sono attestati verbi, diciamo, monolitteri, bilitteri, ad esempio, vedete in questo caso jed. Jed significa dire. Trilitteri, per esempio, segem, udire. O anche quadrilitteri, come ad esempio il verbo use cen, use cen, che significa incedere. Come vedete, in questo caso non c'è un logogramma, quindi significa che per il composto use cen non esiste un logogramma che racchiuda tutti questi segni. Allora l'egiziano cosa fa? Utilizza esattamente i monolitteri per descriverlo, più il determinativo. Di solito al quadrilitteri possono appartenere alla categoria dei reduplicati, cioè che significa? Significa che un verbo come può essere pet, per esempio, quindi calpestare, può essere in qualche maniera rafforzato proprio per dare questa, diciamo, questa definizione. E quindi pet significa calpestare, ma calpestare in maniera ovviamente fitta. Quindi capite come in realtà, come componente fonetica, i verbi egiziani si uniformano al loro
diciamo, la loro morfologia fonetica, ma in realtà devono essere poi in qualche maniera distinti in base anche al tipo di, ovviamente, di morfologia, ma morfologia intesa ovviamente per quella che è la loro modo di quel loro modo di comportarsi a seconda dei vari casi, quindi delle varie modalità di azione. Da un punto di vista morfologico, infatti, i verbi egiziani possono essere individuati in base alle loro caratteristiche, cioè che cosa significa? Il verbo egiziano, in base alla sua funzione, può modificare o meno la desinenza, quindi sappiamo che la radice rimane fissa, ma la desinenza può variare. In base alla desinenza è possibile raggrupparle in forti, deboli, geminati e irregolari. I forti sono quei verbi che non mutano né desinenza, quindi non mutano praticamente in base alle loro caratteristiche, cioè se devono esprimere un tipo di azione o un'altra, non subiscono alcuna variazione di sorta. E quindi, vedete, uno dei verbi che viene sempre preso a paradigma è il verbo segem. Questo verbo rimarrà e rimane costantemente uniforme in base anche alle tipologie di azione. Per esempio, se il segem significa udire, lo ritroveremo come infinito, quindi come nome d'azione e in altre forme, sempre come segem. Ed è ovviamente una difficoltà per noi, poiché non possiamo distinguere la tipologia di azione in base, diciamo, alla sua morfologia. I deboli invece sono, per esempio, dei verbi che hanno la caratteristica, per esempio, come mer, per esempio, amare, di sottendere, per esempio, mer, i. Una I finale, quindi vengono chiamati deboli perché questa I viene soltanto sottesa, nel senso che non viene mai espressa, ma esiste, amare, quindi vengono chiamati deboli. Geminati sono invece dei verbi che in qualche maniera tendono a geminare l'ultima consonante, cioè significa generalmente, cosa succede? Per esempio, questo qui significa ma, vedete l'occhietto, la falce, ma può duplicare la ultima A in determinate occasioni. Quindi il verbo originariamente ha questi tre elementi, ma in talune occasioni, allorquando c'è una funzione che può essere, per esempio, poi ne parleremo di perfettiva e imperfettiva, può aggiungere, può geminare l'ultima. E quindi in questo caso consente anche a noi di comprendere se il verbo e l'azione in questo caso è di una certa natura o di un'altra. Gli irregolari sono poi, sono circa tre o quattro, non di più, ma sono quelli che chiaramente non sottendono a nessuna di queste regole. In altre parole, si comportano autonomamente e quindi assumono delle forme che in qualche maniera sappiamo non, di non poter in qualche maniera classificare al pari delle altre. Per esempio, uno dei verbi è i. I che significa venire e quindi vedete in questo caso può avere questa forma o può avere addirittura ui o anche soltanto questa. Ecco. Oppure un altro verbo è ini, portare, che fa parte ovviamente degli irregolari, un altro che può essere per esempio redi. Redi significa dare. Ma un'altra sua forma può essere questa, per esempio, di. In base a determinati utilizzi e, diciamo, condizioni, i verbi, irregolari tendono a mostrare talune forme. Quindi, sulla base di questi elementi, noi sappiamo che quindi abbiamo a che fare quindi, con bilitteri, trilitteri, reduplicati. E potremmo anche aggiungere per esempio i causativi in base alla forma. Perché causativi? Perché se io prendo per esempio un verbo come può essere per esempio anc vivere, ecco, anc, ecco, e gli aggiungo una S davanti.

quindi esse anche significa far vivere. Quindi il causo qualcosa. I causativi sono una forma particolare che hanno una S dinanzi, che possono essere, diciamo, deboli, geminati, forti. Quindi sostanzialmente i causativi, un po' come i reduplicati, sono delle forme verbali che in qualche maniera sono piuttosto semplici e che comunque fungono da rafforzativo, far fare qualcosa, far vivere, far amare, far sentire. A questo punto, chiaramente, è bene chiarire, giusto a guisa di ultima informazione, poi riparleremo del verbo quando parleremo della frase e di talune piccole forme. Tuttavia c'è da dire questo, che solitamente in questo, diciamo, in questo contesto di introduzione parliamo quasi sempre dei verbi forti, per esempio. Allora, il verbo forte abbiamo detto segem. Allora, è bene chiarire che l'egiziano non ha la stessa formazione e soprattutto vocazione temporale che hanno al nostro, diciamo, al nostro concetto di linguaggio, cioè l'egiziano non contempla l'idea di un passato, presente e futuro. Un'azione può svolgersi nel passato e proseguire costantemente a essere espletata, o può chiudersi, essere completamente ormai conclusa, o può anche manifestarsi successivamente. Cioè il concetto egiziano che soggiace all'uso del verbo non è mai nella domanda quando, ma nel come. E quindi possiamo, per una questione di semplicità, per gli usi che si possono fare nelle traduzioni, soprattutto anche negli esercizi a livello introduttivo, si può dire che usiamo il verbo segem, che significa udire. E allora la costruzione verbale più semplice è quella di verbo più soggetto. Ricordate, il verbo precede sempre il soggetto. E quindi solitamente segem udire, allora se gli mettiamo un soggetto che è un nome, per esempio z, l'uomo ode. Al posto diciamo, del sostantivo può essere posizionato anche, vedete, un suffisso. E allora in questo caso segemef significa lui ode. Allora, con segemef, la forma segemef sta ad indicare una sorta di presente, noi lo traduciamo come presente, ma tenete conto che vuole dire semplicemente la condizione, cioè in questo caso precisa, e quindi lui ode, quindi è una cosa, diciamo, è un concetto che viene espresso in maniera piuttosto precisa, lui ode. Ci sono tante forme del segemef che invece hanno futuro, congiuntivo, ma che qui ovviamente non tratteremo, ma è giusto a guisa, diciamo, di breve introduzione, si può dire che quindi segemef significa è la forma per il presente. L'egiziano classico adotta anche un'altra forma che, diciamo, è detta narrativa proprio perché si trova nei testi e che utilizza una N, quindi la forma segemef significa lui udì, questo per dare il concetto del passato, lui udì. Se poi dovessimo eventualmente dare il concetto di futuro, quindi passato, presente e futuro, potremmo dire, per esempio, ci sono varie forme, tra cui, ecco, potremmo, segem, solitamente possiamo usare questa, sono varie forme, KF. Allora, il segem KF con questa aggiunta di questo elemento ci dice lui udirà. Ecco, questo a guisa, diciamo, di breve elemento, quindi lui ode, lui udì e lui udirà, quindi passato, presente e futuro. Quindi solitamente la costruzione principale è verbo che precede sempre il sostantivo. Naturalmente sono presenti anche forme attive e passive. Solitamente il segemef è una forma attiva. Se volessimo fare la forma passiva, allora dovremmo aggiungere sempre un elemento tu. E allora segem tu f significa lui è udito. Quindi lui è udito. Chiaramente, per dire lui fu udito, naturalmente segem
M2F, cioè dovremmo inserire il tu qui con un altro

punto. Quindi segem M2F significa lui è stato udito, quindi il fu udito. Lui, naturalmente, abbiamo preso il lui, l'F, proprio a livello di paradigma, ma questo si può fare naturalmente per tutti i verbi. A questo punto vediamo approfondimenti, spunti di riflessione. Quali sono i tipi di azioni verbali che abbiamo detto? Le azioni verbali, quindi, cosa possono essere sostanzialmente? Diciamo, il passato, il presente e il futuro, nelle forme che abbiamo descritto. Quali sono le parti del verbo? Abbiamo detto radice e desinenza. La desinenza, come avete visto, è semplicemente quell'elemento anche fonetico che è all'interno del verbo che può modificarsi se è geminato oppure può essere sottinteso, se invece è debole oppure se è forte, non in qualche maniera la desinenza non cambia, non muta mai, rimane sempre così. Solitamente i verbi forti non tendono ad avere desinenza perché è praticamente il tema immutabile. Quali sono le forme più usuali di suffisali del verbo? Come abbiamo visto già prima, quindi il segem F, il segem NF e il segem KF, e potrebbe essere KRF anche, ne abbiamo altre di altre tipologie, che vengono utilizzate per indicare un qualcosa che verrà, soprattutto per esempio anche nel linguaggio matematico in cui lo scriba scrive se fai 7 più 8 otterrai, quindi avrai, otterrai. 15, quell'otterrai naturalmente viene indicato con questo KF. Tuttavia è bene chiarire che in un approfondimento ulteriore della lingua egizia ci si accorgerà che ci sono tantissime forme che ovviamente qui non sono state chiaramente delineate e che consentono, che richiedono diciamo, un approfondimento ben più serio e che prevede un tot, diciamo, di analisi anche testuali a seconda del verbo. Diciamo soltanto una cosa, diciamo a fine e a conclusione di questo breve argomento, è che è da ricordarsi, il verbo funziona come un nome e come tale precede il soggetto e si lega a lui costantemente. E ha delle forme di espressione che dipendono dal modo, soprattutto, e anche dalla sua morfologia e fonetica. Il sistema di numerazione e di datazione. Entriamo quindi in un altro argomento interessante per capire come gli egiziani concepivano l'idea dei numeri e l'idea, ovviamente, delle date. Cioè l'idea della misurazione del tempo. Sapete perfettamente che gli egiziani fin dall'antico regno hanno costruito delle grandissime, diciamo, delle costruzioni permanenti come sono le piramidi, beh, per fare quello hanno dovuto utilizzare un sistema matematico piuttosto semplice, ma che gli consentiva di fare dei calcoli piuttosto precisi. E allora il sistema di numerazione egiziana si basa ovviamente su un concetto di addizione, un sistema additivo. Quindi abbiamo 1, 10. Questa corda si indica indica 100, questa pianta indica 1000, un dito indica 10.000 e una sorta di ranocchio, che io cercherò eventualmente di, è un po' ostico, ma è per tutti gli egittologi, ma è particolare, indica 100.000 e chiaramente per 1 milione, quindi o per diciamo, numeri alti, quasi diciamo infinito, si indica con questo nome, si chiama Keck. È una grafia additiva nel senso che quindi si parte dal più grande al più piccolo. Quindi se io dovessi dire 1235, dovrei partire quindi dal 1000 e quindi farei così, 200. Messi questa, ma ricordatevi ovviamente lo spazio ideale, quindi ovviamente l'iscrizione deve prevedere anche il fatto di una giusta posizione di segni, quelli alti sempre singoli, gli alti possono, diciamo, successivamente essere posizionati in registri. 230, quindi 1, 2, 3 e quindi poi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi i numeri possono essere ripetuti fino a 9 volte, fino poi ad aggiungere, diciamo, arrivare alla cifra successiva. Gli egizi, quindi

se noi dovessimo dire per esempio 1.000 pani, e allora faremmo in questo qua nel tavolo offertorio, faremo 1.000, cosa fa? Di, vi ricordate la M che funge da preposizione e che quantifica, cioè qualifica le cose, pane, in questo caso è determinativo su et, quindi 1.000 md t pane, 1.000 pani. Naturalmente, se invece si tratta di un concetto un pochino più astratto, come per dire offerte o come per dire invocazioni, si potrebbe fare OTEP al singolare e poi la quantità. 1.000 invocazioni, 1.000 offerte, 1.000 invocazioni funerarie, come per dire ovviamente 1.000 modalità di soddisfazione da parte del defunto. Il sistema, chiaramente, nel sistema diciamo, di numerazione prevede anche le frazioni, e allora vedete in questo caso ges, questo simbolo, significa un mezzo, mentre per fare una frazione significa mettere al di sotto della preposizione R il numero che io indico con N. Allora, se dovessimo dire per esempio un quinto, faremmo R 1, 2, 3, 4, 5, quindi uguale un quinto. Oppure se dovessimo fare un centesimo, dovremmo fare R, 800 uguale ovviamente un centesimo. Questo per dirvi una brisa di breve informativa su come gli egiziani utilizzano il concetto di numerazione. Ovviamente poi ci sono le capacità dei volumi, i pesi, una serie di elementi che ovviamente qui non possiamo delineare, ma che compongono questo ampio contesto della numerazione egizia. A questo punto passiamo anche alla datazione. La datazione si basa sulla misurazione del tempo. Gli egiziani sono piuttosto precisi su come il tempo va misurato. Diciamo che in virtù, ovviamente, sotto profilo generico, l'anno, ecco, il tempo viene suddiviso in anni, rene, pet. Ogni anno è formato ovviamente da 3 stagioni, quindi 3 ter, la stagione viene indicata, vedete, tr, con questa forma qui di, diciamo, di pianta, ter, 3 stagioni. Quali sono le 3 stagioni? Gli egiziani suddividono quindi l'anno in 365 giorni, 5 giorni epagomeni, cioè esterni all'anno, e 360 ciclichi. Quindi nella ciclicità del computo, loro sanno perfettamente che i 5 giorni devono essere sempre aggiunti per evitare ovviamente uno slittamento delle datazioni. Allora, a questo punto vediamo adesso sulla base di che cosa loro concepiscono l'idea delle stagioni. La stagione viene indicata come tale in base all'afflusso del Nilo, quindi a quello che il Nilo ovviamente induce a pensare, perché c'è un periodo, come vedete, di Akhet, inondazione, quando le acque del Nilo giungono ovviamente nella valle del Nilo e inondano chiaramente tutta la valle. Akhet, Peret, ricordate il per uscire? Ecco. Peret col disco solare sta ad indicare un valore, diciamo, temporale, e naturalmente Shomu che è praticamente la secca. La secca perché? Allora, abbiamo detto inondazione, uscita delle acque, Peret, Shomu rappresenta un po' l'estate, quindi capito, autunno-inverno, di modo che in questo caso, in queste 3 stagioni, si compie il ciclo dell'inondazione, ovviamente dell'irrigazione dei campi e quindi della raccolta. E quindi capite bene che per loro il calendario è fondamentale per la gestione delle attività. Ciascuna stagione si compone chiaramente di 4 abed. Abed, vedete, con la D finale, così, significa mese. 4 mesi, quindi 4 mesi per ciascuna stagione, 3 per 4, 12, abbiamo il computo esatto. Ciascun mese si compone naturalmente di 30, se è su o su, solitamente, che è così, giorni.

che abbiamo tuttavia, questo per il computo, ma possiamo definirlo anche keru. Ricordate che il keru si utilizza soprattutto nelle espressioni come per dire buongiorno, che il giorno ti sia favorevole, in questo giorno il sovrano fece qualcosa. Invece il sesu è proprio, o il suo, il sesu rappresenta in qualche maniera proprio il termine per giorno in quanto elemento fisico-temporale. A questo punto facciamo un esempio, ecco, su come poteva essere un tipo di datazione. La datazione, chiaramente, stiamo parlando di una datazione relativa, cioè l'egiziano concepisce il tempo e lo misura, sì, certamente ciclicamente, ma in base all'ascesa al trono del sovrano. Quindi lui non dirà mai, come potremmo fare noi che siamo in un calendario, diciamo, differente, 2017. Noi diremmo, se fossimo degli antichi egizi nella Valle del Nilo, anno ventesimo, stagione, mese, giorno, anno della maestà del sotto, presso la maestà dell'Alto e Basso Egitto, il nome del faraone. Noi facciamo un esempio. Quindi, per dire praticamente una datazione compiuta, noi dovremmo fare anno Renepet 1, 2, 3, 4, anno quarto. Facciamo della stagione dell'Aket, quindi invernale, Aket dell'inondazione, ecco. Stagione Abed, quindi in questo caso mese 1, 2, 3, terzo mese, giorno, facciamo, sono 30 giorni, facciamo giorno ventesimo. Ecco, a questo punto, come abbiamo detto, mettiamo presso, sotto, ma questo presso e sotto significa sostanzialmente in un contesto e quindi presso. E allora poi faremo Nesut, vedete in questo caso facciamo anche questo animaletto che significa bit, cioè l'ape, vedete, giunco e ape. Ne, questa è una nisba, vedete, Nesut, bit, biti. Re dell'Alto e Basso Egitto, e a questo punto gli mettiamo un bel cartiglio, per esempio, che potrebbe essere, non so, Men Matra, ecco, facciamo così, la dea Mat, con la sua, così, e Men, che rappresenta questa specie di tessuto, vedete? Allora, anno quarto, quindi Renepet 4, Aket, della stagione dell'Aket, quindi la stagione invernale, Abed 3, mese terzo, giorno ventesimo, Ker presso la maestà del Nesu Biti, quella T è una nisba, vedete, quindi presso la maestà sotto la maestà dell'Alto e Basso Egitto, cioè sotto la maestà di un faraone, quindi sotto il dominio di un faraone. Quindi in questo caso, vedete, Men Maat, la dea Maat, Ra. Vedete, ricordate l'anteposizione noi, Men Maat, Ra. In questo caso noi abbiamo avuto una datazione compiuta, cioè l'egiziano in questo modo ha potuto dare a noi, e quindi ovviamente dare chiaramente a se stesso, ma grazie agli sforzi di Champollion siamo stati poi in grado chiaramente di poter indicare e capire qual è stata la datazione degli eventi principali e anche quelli minori che hanno interessato la civiltà dell'Antico Egitto. Spunti di riflessione: su quale sistema si basa la numerazione? Abbiamo detto il concetto additivo. Quali misure, spazio, volume, capacità e peso sono adoperate nel sistema di numerazione? Non le abbiamo elencate compiutamente, però ricordate che lo spazio, il volume, capacità e peso seguono sempre il modello additivo, cioè in qualche caso si utilizza sempre i numeri inizialmente per poi dire lungo 50 e pesa 40, non si utilizza il chilo, ma si utilizza il kite, così viene chiamato da noi. Ma la cosa fondamentale di tutto questo è che in queste misure il sistema additivo funge da elemento portante, cioè non sono misure a sé stanti, ma sono misure che dipendono sempre dal sistema di numerazione che abbiamo detto. Qual è il sistema di misurazione del tempo e di datazione? Ricordate, il sistema di misurazione del tempo è una sorta di calendario solare. Ce ne è attestato anche uno lunare che non

abbiamo qui discusso perché attiene principalmente i nomi degli dei e viene valutato sulle fasi calanti della Luna, però in realtà quello principale è proprio quello solare, sulla base su cui si scandisce costantemente il concetto di tempo legato, ricordatevi, sempre ad un faraone, quindi è un calendario relativo. La frase. Veniamo quindi all'ultimo argomento, all'ultimo elemento che può eventualmente illuminarci in questo breve quadro introduttivo su come si svolge il concetto di espressione egiziana. Abbiamo detto che la frase viene composta da taluni elementi, può essere di natura nominale o verbale. Nominale si utilizza i nomi, verbale si utilizza i verbi. La frase nominale si compone di che cosa? Nominale si compone esattamente di due elementi o di due, ovviamente, elementi nominali, cioè due sostantivi. Uno può specificare l'altro. Avevamo detto, vedete, inek, io, se ci metto vicino un'identità, quindi sostanzialmente la frase nominale cosa fa? Specifica una sorta di identità. Io sono il re. Inek nesu, per esempio. Io sono il re. Il sono, chiaramente, ricordate, è sottinteso. A meno che l'egiziano non lo possa specificare con un pronome che viene ovviamente utilizzato come copula, cioè si chiama pu. Quindi uno potrebbe fare inek pu ra, metto anche il determinativo del dio, io sono ra. È un'identità. Invece abbiamo, oltre alla frase nominale, la frase attributiva, cioè si esprime chiaramente che cosa? Un attributo. Allora, io sono il re, io sono bello, io sono buono. E in questo caso, anche qui, abbiamo l'accostamento dei due elementi, il nome e l'aggettivo. Tuttavia, nella frase attributiva si tende a posizionare l'aggettivo prima. Quindi in questo caso si può dire, per esempio, Nefer Zet bella è la donna. Quindi l'aggettivo nella frase attributiva funge da predicato, invece nella frase nominale il secondo elemento funge da predicato, cioè da specificante. Quindi, per esempio, Nefer Zet. In questo caso, vedete la differenza? Nella frase attributiva il predicato non è necessariamente, non deve concordare in genere il numero, perché quella è, bella è la donna, ha quindi, si parte quindi dall'elemento portante che è il predicato e quindi l'aggettivo spurio, così com'è, senza ovviamente modificarne l'assetto. Se invece si tratta di un aggettivo che si pone dopo il nome, deve concordare in genere il numero. Ricordate sempre questo. E poi abbiamo la frase avverbiale, la terza modalità di espressione. Allora abbiamo detto nominale, io sono il re, attributiva, io sono bello, la terza, io sono nel tempio, quindi luogo. Quindi spazio e tempo funzionano da predicati. Per esempio, inek, io, emme, quindi la preposizione in, per casa. Inek, em, per. Io, soggetto, em, per, chiaramente che cos'è? La forma predicativa avverbiale perché stiamo esattamente dicendo in uno stato, in luogo, sono in casa. A questo punto vedete gli elementi A più B, B più A, in questo caso A più B, dove B chiaramente è il predicato avverbiale, consentono un'espressione più o meno lineare e in qualche maniera esaustiva. L'ultima forma che, come abbiamo già visto in precedenza per il verbo, è la frase avverbiale. Frase avverbiale, oh, chiedo scusa, frase verbale. Chiedo scusa per questo. Frase verbale che prevede, come abbiamo detto, verbo più soggetto. Verbo più soggetto che quindi, come avevamo detto, segem.

Io odo. In questo caso è una frase verbale proprio perché il suo predicato è predicato verbale. Quindi a questo punto, con quello che abbiamo detto sinora, quindi la tipologia della frase egiziana, abbiamo in qualche maniera delineato quali sono le modalità di espressione egizia, che ricordate, la frase tuttavia, pur essendo verbale, tende sempre a una forma, a un concetto nominale, cioè gli egiziani sostanzialmente tendono a modificare la frase sempre come se tutta la frase fosse una sorta di sostantivo, cioè di nome, di epiteto. Ecco, facciamo un piccolo esempio, giusto a guisa, diciamo, di finale esercizio. Ammettiamo, nella frase noi abbiamo questo elemento e questo ci fa capire esattamente come gli egiziani, diciamo, tendono a esprimersi. Allora, facciamo un esempio, diciamo che il re Nesut, ha condotto, portare il suo esercito, vedete questo è Mesha, si chiama un uomo con ovviamente le armi, il suo esercito verso, ecco, Kasut, il paese straniero, facciamo così. Allora, Nesut, Nesu Nesut, mettiamo la T, Inni, Mesha, R, preposizione, Ka, usate caset, paese straniero. Il re porta chi che cosa all'esercito verso il paese straniero. Guardate adesso con questi, quindi questo è il primo elemento, ha il verbo, il complemento oggetto, la preposizione e l'elemento finale. Quindi mettiamo di. Vedete adesso cosa succede se io dovessi cambiare gli elementi. Allora a questo punto si potrebbe fare così. Si cambia questo e allora, vedete? Allora, vedete, lui in F, lui ha portato l'esercito verso il paese straniero. Vedete cosa fa il pronome? Tende a sostituire quasi sempre il soggetto proprio per evitare di ripeterlo spesso. Oppure potremmo dire il paese straniero, Sua Maestà, ha portato l'esercito verso di, quindi, Kaset, Nesu, Ini, Mesha, RS. Vedete la S, il suffisso? Il suffisso, vedete, verso di lei, come avevamo detto, in una sorta di stato costrutto. Cioè, tutti gli elementi della frase possono essere estrapolati e portati da una parte all'altra e attraverso, ovviamente, vedete, i pronomi personali, si riesce a far capire sempre la stessa cosa. Questo è il concetto egiziano di espressione e l'egiziano lo può fare perché tratta le frasi e i metodi di espressione come dei nomi. Quindi, a fine di tutto quanto, velocemente, spunti di riflessione. Quali sono le tipologie di frase? Le abbiamo dette, le tre tipologie. Qual è la differenza tra la frase nominale e la frase verbale? Abbiamo già visto quindi la sostanziale differenza tra le due, che quindi una in base alla predicazione e l'altra ovviamente in base al fatto che utilizza il verbo, ancorché entrambe tendono a, diciamo, comportarsi come frasi nominali. Temi da approfondire. E quindi, ai fini di una sorta di sottile fil rouge che lega tutti gli argomenti, la lingua egizia nelle sue modalità che abbiamo indicato, l'egiziano classico, qual è l'egiziano classico, che periodo prende, in qualche maniera in cui si sviluppa, quali sono le sue caratteristiche e perché viene utilizzato come base degli studi, il nome e il pronome, quindi il concetto di sostantivo, il concetto proprio, diciamo, basilare per l'espressione e per il periodo, l'aggettivo in quanto qualifica qualcosa, quindi

qualifica ciò a cui si riferisce, il verbo è il concetto d'azione che ovviamente rammento non soggiace al concetto di temporalità quanto di modalità. E le date e i numeri che ci danno ovviamente l'idea di come gli egiziani concepissero l'idea del tempo e della misurazione delle cose. Bene, con questo.

complessa civiltà della Valle del Nilo che ha dei codici di geometria espressiva ed esistenziale piuttosto particolari e cui lo studio e l'approfondimento solitamente tende poi a fornire anche, diciamo, delle interessanti risposte su come pensavano e su come rappresentavano il mondo in cui loro ovviamente vivevano. Vi ringrazio nuovamente.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori, recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: di studi, il quale sostiene che chiaramente non è più possibile discernere l'ambiente reale, tra virgolette, quello offline da quello online, che viviamo in un ambiente completamente di informazione in cui noi stessi siamo parte di questa informazione. Partendo da una cornice teorica sociocognitivista, dunque abbiamo cercato di lavorare pensando all'interazione tra l'individuo, il suo comportamento e l'ambiente on life, mediato però dalla presenza che ci pare particolarmente ingombrante dell'intelligenza artificiale, soprattutto gestita dalle big tech companies del web. Per fare questo chiaramente dobbiamo ricordare quanto sia grandiosa ultimamente la diffusione di internet e dei social media. Passo direttamente al dato italiano: su 60 milioni e passa di popolazione abbiamo 41 milioni di utenti social, con un aumento del 5,7% nell'ultimo anno, chiaramente determinato dal distanziamento sociale pandemico, anno in cui le grandi società, la grande industria ha peraltro lavorato moltissimo sull'implementazione dell'intelligenza artificiale. Ma che cos'è questa intelligenza artificiale? È moltissime cose, è natural learning processing, sono le chatbot e gli assistenti vocali come Cortana, Alexa, Siri, è image processing, ovvero la capacità dell'intelligenza artificiale di vedere, comprendere e capire i volti, individuare i volti ancora meglio, come ci insegna Google, degli individui, sono le applicazioni fisiche, ma quel che ci interessa per questa tesi è intelligent data processing, ovvero la capacità dell'intelligenza artificiale attraverso gli algoritmi di fare delle profilazioni, di dare dei suggerimenti. A tutti noi è capitato di vedere una pubblicità comportamentale a margine di un sito internet dove siamo entrati o di un social che individuava esattamente quel bisogno che noi avevamo espresso magari in un altro momento. È behavioral profiling e quindi è categorizzazione degli individui in cluster, come dice John Chaney Leopold, che è un autore divulgativo però molto interessante il suo libro. È una categorizzazione psicografica, quindi non più solo geografica ma anche psicologica, è quello che ci interessa a noi in particolar modo. Dunque individuiamo il problema etico, di cui si parla moltissimo in sede di Unione Europea, la privacy chiaramente, la tracciabilità degli algoritmi, la responsabilità di chi produce questi algoritmi, perché sappiamo che l'algoritmo è fatto dall'essere umano, che può avere i suoi bias e che può avere insomma le sue parti, e la segretezza degli algoritmi, che sono delle vere e proprie black box, delle scatole chiuse, chiaramente perché sono proprietà intellettuale, e gli effetti trasformativi che gli algoritmi hanno. Dunque abbiamo fatto un capitolo intero sulla regulation, che come sappiamo è particolarmente attiva in Europa con il GDPR, con la dichiarazione degli effetti manipolativi degli algoritmi, e un ultimo documento ancora in discussione in Comunità Europea che parla di diritti umani e particolarmente parla per la prima volta forse in maniera specifica di rischi psicologici. Quali sono questi rischi che noi andiamo a individuare? Sono quelli che noi abbiamo voluto restringere il campo, che secondo noi fanno leva su due costrutti che sono preesistenti all'internet delle cose, alla diffusione di internet, che sono la FOMO, la paura di essere tagliati fuori dal contesto online, raccontata bene da Pribilski di Oxford nel 2013, che ha fornito anche due scale di valutazione, e l'instant gratification, la gratificazione istantanea, che ricordiamo bene dagli studi di oltre 40 anni fa di Michel. Cosa fa l'intelligenza artificiale? Lavora, come dire, su questi due talloni d'Achille della nostra contemporaneità, attraverso dei trigger, degli inneschi, che sono semplicemente il sistema dei like, che è un sistema di in cui la persona viene apprezzata a livello sociale in maniera quantitativa, i feed, widget, call to action, eccetera. Dunque, a nostro parere, tante teorie anche del passato, come ad esempio la teoria dei rischi, devono essere riviste in qualche modo. E se alcune teorie che si chiedevano che cosa fanno le persone con i media, noi ci torniamo a chiedere che cosa facciano i media con le persone, proprio per via della mediazione dell'intelligenza artificiale. Abbiamo raccolto la letteratura ultimissima sia su FOMO sia su instant gratification, la FOMO che viene assimilata all'ansia sociale da Pribilinski nel 2013, entrambe vengono messe in tanti studi in correlazione con i tratti di personalità. Dunque la FOMO la troviamo in correlazione certamente con il nevroticismo, ma anche l'instant gratification, e in particolare la FOMO la troviamo anche in correlazione con sia l'estroversione che l'introversione. Questo studio di Amica Hamburger ci ricorda come anche l'introverso nell'ambiente online può agire un altro da sé, auspicato, ideale, che non potrebbe fare nella vita normale. Due altri studi ci sono piaciuti: quello che mette in correlazione la paura di essere tagliati fuori al pensiero controfattuale e la gratificazione istantanea alla procrastinazione. Tante piccole gratificazioni istantanee ci sollevano, grazie anche al sistema dopaminergico che viene attivato, e chiaramente al nucleo accumbens, che è proprio il luogo che ci racconta l'FMRI essere quello della, appunto, risposta positiva, e ci fanno procrastinare le nostre decisioni ad libitum. Salto la parte critica, diciamo così, sulle big company del web, che cosa stanno facendo. Ben poco, e arriviamo alle conclusioni dicendo che dobbiamo rivedere la cultura della comunicazione dell'era dell'intelligenza artificiale, e i protagonisti sono chiaramente tre, ovvero noi stessi, l'individuo utente che necessita un alfabetizzazione, una media education che sia tecnica che emotiva, chiaramente, per affrontare queste problematiche, e dunque la consapevolezza, le istituzioni che devono legiferare in maniera etica e vigilare sull'industria, le big tech companies che gestiscono l'intelligenza artificiale, le quali a loro volta dovrebbero in qualche maniera, anche se è una strada molto difficile, garantire trasparenza dell'algoritmo, tracciabilità e responsabilità.
1: Signora Boscaro Silvia, visti i risultati degli esami da lei conseguiti, la discussione della tesi finale per l'autorità conferitimi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in discipline psicosociali con votazione 110 e lode.
2: Grazie professore, grazie mille.

Dunque, con questa tesi abbiamo voluto raccogliere l'ultimissima letteratura scientifica riguardo, e quella che ci sembrava più importante, riguardo ai rischi che l'individuo utente incorre nell'ambiente che definiamo on-life. Il termine è mutuato dal filosofo della comunicazione Luciano Floridi, che abbiamo incontrato nel nostro percorso

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Lo studio che oggi presento si intitola Il metodo Leziski per la rilevazione del danno, l'influenza della dissipazione e l'importanza della massa esterna nel metodo. Gli obiettivi individuati riguardano la valutazione dell'influenza dello smorzamento di Rayleigh nel metodo, impiegando analisi modale avvalendoci di appositi software e di elementi finiti, e la valutazione dell'efficacia del metodo impiegando la trasformata di Fourier, attraverso la misurazione delle accelerazioni, in questo caso per un sistema in assenza di smorzamento. Ma che cos'è il metodo Leziski? Partiamo dall'articolo pubblicato nell'aprile del 2024 nella rivista

Research in on Destructive Evaluation, scritta con i professori Andrea Tomassi e Luca Placidi, in cui si introduce un nuovo metodo sperimentale per individuare il danno strutturale. Siamo partiti da una modellazione strutturale di un capannone in acciaio, dall'assegnazione in questa struttura di n nodi in cui posizionare una certa massa esterna e dalla misura delle frequenze naturali prima e dopo l'introduzione di un certo danno. Dall'elaborazione di questi dati si è definita una distanza non dimensionale nel campo delle frequenze naturali, che noi abbiamo chiamato delta omega i, e si è mostrata l'effettiva capacità di identificare il danno. Ora, l'elemento innovativo del metodo viene proprio rappresentato dall'introduzione della massa esterna, nata dall'intuizione del professor Leziski dell'Università di Varsavia. L'idea di base è che se la massa si trova in prossimità del danno, enfatizza la variazione di queste frequenze naturali. Oggi noi intendiamo intitolare il metodo al professore scomparso nel 2022, da qui metodo Leziski. In continuità con la pubblicazione in cui si è affrontato il caso in assenza di smorzamento, le simulazioni sono state effettuate sul medesimo capannone, configurazione bidimensionale e tridimensionale. Gli elementi salienti quindi rimangono le frequenze naturali e la massa esterna e il suo rapporto con la struttura. Nella struttura 2D, avendo scelto una massa pari a 80 kg, che è compatibile insomma con l'accesso in copertura di un addetto alla manutenzione, ad esempio, questo rapporto si attesta intorno al 10%. Estendendo questa massa alla struttura 3D, questo rapporto precipita intorno all'1%, e per vedere quindi l'efficacia della massa del metodo, le simulazioni sono state effettuate ripristinando questo rapporto del 10%, quindi una massa di 850 kg. Chiaramente questa è una massa che è inverosimile per le capacità portanti del nostro capannone, ma siamo rimasti in campo elastico per poter fornire delle prime risposte ai nostri quesiti. Il danneggiamento invece viene concepito come un assottigliamento percentuale della sezione del 5, 10, 30 e 50% del profilo IPE 270, un tipo di danneggiamento utile per le nostre valutazioni numeriche, ma nell'applicabilità del metodo è del tutto compatibile con danneggiamenti meno artificiosi che riscontriamo nella realtà operativa. E viene individuato in due punti distinti della struttura: in prossimità della gronda, fra il nodo 9 e 10, come indicato dalla freccia rossa, è in prossimità del colmo fra il nodo 18 e 19, come sempre indicato dalla freccia rossa. Ora, il software di elementi finiti impiegato mi permette di misurare le frequenze naturali per il sistema non smorzato. Quindi, questo è stato concepito poi con la teoria di Rayleigh per applicare le frequenze naturali per ottenere quindi le frequenze naturali per il sistema smorzato, con uno smorzamento crescente dello 0,5, 1 e 2%. Così, possiamo applicare il metodo con la seguente formula concepita nel corso della prima pubblicazione. Quindi, delta omega i è la distanza non dimensionale normalizzata nello spazio delle frequenze naturali. Omega ij0 e omega ij dh sono rispettivamente la jesima frequenza naturale della struttura non danneggiata e danneggiata, con la massa esterna applicata al jesimo punto, ed n sono il numero dei modi considerati. 50 nel corso delle simulazioni, ma in realtà bastano i primissimi modi per identificare il danno. Fino a 4 dipende dalla localizzazione. Per il modello 2D, per il danno in prossimità della gronda, come indicato dalla retta tratteggiata rossa, che ne indica la posizione, possiamo osservare quello che è l'andamento della distanza non dimensionale delta omega i in arancione con smorzamento nullo, grigio, giallo e blu con smorzamento crescente dello 0,512%, e possiamo vedere che il metodo mi permette sempre di identificare il danno, essendo il picco massimo in ampiezza prossimo alla localizzazione del danno. Chiaramente risulta avere una maggiore efficacia laddove il danno è di maggiore entità e con le dissipazioni minori. Le stesse osservazioni sono esattamente sovrapponibili per il danno in prossimità del colmo, anche qui indicato dalla retta tratteggiata rossa. Per il modello 3D invece riportiamo solo il danno più piccolo simulato, il 5%, e anche qui in caso di smorzamento crescente possiamo notare che l'andamento alla distanza non dimensionale delta omega i in arancione, avendo impiegato la massa 850 kg, quindi ricordo rapporto massa-struttura 3D del 10%, in verde una massa 80 kg, quindi rapporto massa-struttura 1%, sia per i danni in prossimità della gronda, sia che danno in prossimità del colmo, sempre indicato dalla retta tratteggiata rossa, mi permette sempre di identificare il danno, con un'efficacia maggiore laddove la massa è di maggiore entità. Ma nella realtà le frequenze naturali non le possiamo misurare, lo facciamo solo previa modellazione strutturale con appositi software, ma nella realtà operativa andare a modellare una struttura esistente e molto più complessa di un semplice capannone può risultare un'operazione particolarmente onerosa. Quindi siamo interessati a poter applicare il metodo in ambito realistico, a partire ad esempio da altre misurazioni, come le accelerazioni, che possiamo misurare tramite

0: appositi accelerometri posti sulla struttura, trattarle con la trasformata di Fourier con apposito algoritmo e quindi ottenere quelle che sono le frequenze utili per il nostro metodo. Ora, anche in questo caso la simulazione viene effettuata con software solo nel modello 2D per un sistema in assenza di smorzamento. Dopo diverse simulazioni in cui abbiamo valutato diversi rapporto massa-struttura, infittimento del mesh per contrastare in parte errori di approssimazione, scelte e numero di accelerometri, i primi dati significativi li abbiamo ottenuti con un rapporto massa-struttura 2D del 20%, quindi massa 160 kg. Gli accelerometri ubicati in corrispondenza del colmo in un punto arbitrario della trave di copertura e la struttura viene eccitata da una forzante orizzontale concentrata di 1 kN applicata al colmo, associata a uno sweep sinusoidale, ovvero prevedendo l'impiego di un'onda sinusoidale la cui frequenza cambia progressivamente nel tempo in modo continuo. I risultati così ottenuti per il modello 2D in assenza di smorzamento, riferito al danno 10-30%, come in corrispondenza della gronda del colmo, come sempre indicato alla retta tratteggiata rossa, mi permette di confrontare quello che è l'andamento della distanza non-dimensionale delta omega i in verde impiegando Fourier, in viola l'analisi modale, e anche qui possiamo vedere che il metodo mi permette sempre di identificare il danno, essendo il picco massimo riconducibile sempre in prossimità del danno. C'è da dire che con la trasformata di Fourier l'andamento del grafico risulta essere meno omogeneo e nel caso del danno del 10% in prossimità del colmo vi è la presenza anche di un secondo picco massimo. Questo a tutti gli effetti è un falso positivo, ma questi aspetti sono migliorabili andando ad ottimizzare il rapporto massa-struttura, ma soprattutto nella scelta della forzante da applicare e della frequenza di campionamento. Questi sono aspetti tuttora in corso di approfondimento e di studio anche in ottica di un'ipotetica futura pubblicazione. In conclusione, la prima osservazione è che la capacità di identificare il danno si riduce aumentando la dissipazione per i danni più piccoli, ma la scelta della massa esterna è cruciale per ottimizzare la capacità di rilevamento. La terza osservazione è che l'analisi con la trasformata di Fourier può comunque garantire lo sviluppo di una tecnica output-only che permette di valutare le medesime caratteristiche dinamiche senza avere un input conosciuto, ad esempio utilizzando il rumore bianco. Per ulteriori sviluppi futuri, risulta doveroso e imprescindibile ottimizzare il rapporto massa-struttura. Maggiore la massa, maggiore l'efficacia del metodo, ma questa essa stessa non può recare danno alla struttura, deve essere tale da non recare danno alla struttura, insomma, e approfondire l'applicazione della trasformata di Fourier nel metodo. Questa applicazione potrebbe evitare, ad esempio, di dover ricorrere alla modellazione strutturale con software e quindi di agevolare le operazioni. E naturalmente ricerca e conferma dei dati in laboratorio di analisi. Io con questo ho concluso. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie mille, complimenti per la presentazione.
0: Grazie.
2: Dottor Marco Di Marzo, visti i risultati da lei conseguiti, la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi e in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria civile con punti 110 su 110 e lode. Congratulazioni. Prego la pergamena.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Vanessa Bilancetti, professoressa di sociologia politica e sociologia del territorio presso questa università. Presentiamo il corso di sociologia del territorio e partiamo da un assunto molto semplice per la sociologia del territorio. Quel che succede dipende da dove succede, come ha scritto il professore Giampiero Nuvolati. E questo assunto ci interroga su che cosa significa il territorio, lo spazio e il luogo nel quale accadono i fenomeni sociali e che quindi i fenomeni sociali si trasformano anche in base allo spazio nel quale avvengono e a loro volta trasformano lo spazio nel quale avvengono. Ed è questo il momento in cui si trasforma, si realizza ciò che noi chiamiamo il territorio. Andiamo a vedere quindi gli argomenti di cui parleremo in questo corso di sociologia del territorio. In prima istanza parleremo delle categorie chiave della sociologia del territorio. Quindi studieremo le autrici e gli autori classici della sociologia in generale e poi andremo a vedere come dalla sociologia generale siamo arrivati alla sociologia del territorio, prima di tutto una sociologia urbana e quindi studieremo la scuola di Chicago. Dalla scuola di Chicago andremo a studiare la città industriale e le sue trasformazioni in città dei servizi, fino ad arrivare alle città contemporanee. Con le città contemporanee studieremo e analizzeremo la trasformazione della categoria di spazio nella globalizzazione e come oggi quella categoria di spazio è messa in crisi dalle trasformazioni della globalizzazione. In ultima istanza studieremo poi la sociologia dell'ambiente, una sociologia giovane e che ci pone di fronte a delle grandi questioni dei nostri tempi. Nella seconda macroarea di questo corso di sociologia del territorio andremo a studiare la città, lo spazio pubblico e la partecipazione. Prima di tutto, in questa macroarea andremo ad analizzare qual è la relazione tra ambiente e città e in che modo esiste l'ambiente dentro lo spazio urbano e soprattutto come le rivendicazioni e la partecipazione politica dei cittadini e delle cittadine nello spazio pubblico trasforma lo spazio urbano e richiede nuovo spazio, nuovo ambiente, nuovo spazio verde all'interno delle nostre città. Inoltre, in questa macroarea studieremo che cosa significa una città inclusiva e accessibile, soprattutto da un punto di vista di genere. E quindi cercheremo anche di innovare l'idea di città che abbiamo. Nell'ultima macroarea di questo corso andremo a studiare il concetto di gentrification, turismo e turistificazione. La gentrification è un fenomeno che ha trasformato i centri urbani delle nostre città. Andiamo ad analizzare come i quartieri operai delle nostre città si sono trasformati in quartieri ricchi, se non ricchissimi. Collegato a questo, analizzeremo l'industria del turismo e di come questa si è trasformata nel corso del tempo e il processo di turistificazione, cioè quel processo che oggi porta milioni di persone a diventare turisti delle città o degli spazi rurali. Andremo quindi a studiare il turismo sostenibile e il turismo responsabile, attraverso dei casi studio e degli esempi per vedere come il turismo può prendersi cura dell'ambiente e della società. Il corso quindi vuole offrirvi degli strumenti per comprendere le categorie base della sociologia del territorio, della sociologia urbana e della sociologia dell'ambiente e in questo modo analizzare anche le trasformazioni del territorio, dei luoghi, degli ambienti e degli spazi rurali e delle città globali. Guarderemo probabilmente con occhi nuovi i luoghi che attraversiamo ogni giorno dopo aver studiato questo corso e in questo modo saremo più consapevoli delle città, degli spazi e dei territori che abbiamo intorno a noi.
Quindi io vi auguro un buono studio e sono certa che questo corso potrà aiutarvi nella vostra formazione.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema della lezione è passaggio di mano nell'impresa Europa. Passaggio di mano non si può dire cessione dell'impresa, che l'impresa di per sé non si può cedere. D'altro canto, le imprese normalmente durano poco, ma possono durare millenni. Pensate un po' che c'è un'impresa in Italia che opera dall'anno 1000 ad oggi, sempre svolgendo la medesima attività. Vediamo gli argomenti. Continuazione dell'attività, cessione di azienda, cessione delle quote sociali di controllo e offerta pubblica di acquisto. Questi sono i temi di questa lezione. Continuazione dell'attività. Per costituire un'impresa, avviarla, ci vuole tempo, impegno, non sempre riesce. Sarebbe opportuno che le imprese riuscissero a continuare. Come? Ecco, vediamo come avviene. Valori aziendali incedibili per vincoli giuridici, licenze e autorizzazioni. Dicevo che è importante che l'impresa riesca a continuarsi anche quando il titolare decide di smettere, però ci sono degli ostacoli. Uno è quello per vincoli giuridici, licenze e autorizzazioni. Le licenze e autorizzazioni amministrative sono concesse dallo Stato, dagli organi pubblici a quell'impresa. Se cambia il titolare, quell'impresa non potrebbe avere, uso il condizionale, vi spiegherò tra poco perché, non potrebbe godere di quell'autorizzazione, quella licenza, dovrebbe chiedere una nuova e non è detto che sia rilasciata. Oppure per vincoli economici, clientela, esperienze e posizioni di mercato. L'impresa nello svolgimento dell'attività ottiene di avere una clientela talvolta affezionata, questa clientela porta all'avviamento. Ci sono le esperienze del titolare. C'è una posizione di mercato, l'impresa occupa una posizione di mercato. Se dovesse cessare, tutto questo si perde. Come fare per evitare che sia questa perdita di valori, che non sono soltanto valori per il titolare, ma sono valori per la società in genere? I valori aziendali incedibili si esaurirebbero alla cessazione dell'attività. Se l'impresa cessasse la sua attività, questi valori, che di per sé sono incedibili,

si perderebbero del tutto. Contendibilità di imprese, mercato dal titolarità di imprese. Nel contempo, oltre a cercare di valorizzare, scusate il bisticcio delle parole, i valori dell'impresa che si perderebbero se l'attività dovesse cessare, ci sono anche altri soggetti che sono interessati a svolgere quella medesima attività e non la possono svolgere talvolta proprio perché c'è presente quell'impresa che occupa una posizione di mercato. Quindi c'è un mercato delle imprese e le imprese sono contendibili, cioè possono essere acquistate. Anzi, usiamo un termine più preciso, acquisite, perché acquistare sembra che ci sia un contratto di compravendita, mentre normalmente non c'è. C'è un mercato da titolarità di imprese, di coloro che sono interessati ad acquisire attività già avviate e coloro, i titolari, che magari sono disposti a cedere le loro attività. Acquisizione di società. Se l'impresa è esercitata in forma di società, per certi versi è più facile cedere l'impresa. Come? Cedendo le quote sociali. Se si cedono le quote sociali di una società, è come, nella proprio la stessa cosa, ma come se cedesse l'impresa esercitata da quella società. Fusione, scissione, scorporo. Un'altra forma di, diciamo, di subentrare, succedere ad un'impresa è quando l'impresa, invece di essere ceduta, però è oggetto di trasferimenti, come per esempio nel caso di fusione. Abbiamo già visto in un'altra lezione, la fusione è l'integrazione di più società, le imprese esercitate da più società si fondono tra di loro. Oppure può essersi una scissione, l'impresa esercitata in una scissione trasferisce una parte della propria attività ad altra società, oppure scorpora una parte del proprio patrimonio. Acquisto del controllo societario. Quando c'è un'operazione che riguarda una società, non solo si può acquisire l'intera partecipazione di quella società, ma in fondo se uno è interessato a gestire quella società, non gli interessa ad avere il 100% del capitale di quella società. Basta che abbia le azioni o le quote di partecipazione che gli consentono il controllo, quindi l'acquisto del controllo. Quadro d'insieme. Ho fatto qua un quadro di tutte le operazioni che possono riguardare diciamo, il passaggio di mano delle imprese. Quali vicende dell'impresa possono intervenire? Ci può essere lo scioglimento alla liquidazione e finisce lì. Se c'è lo scioglimento alla liquidazione, l'impresa gestita da un certo titolare cessa totalmente la sua attività. Però, come dicevo, in questo caso c'è la liquidazione, si vendono i beni, ma ci sono dei beni, meglio più che dei beni, dei valori che sono incedibili. Oppure l'alternativa c'è la prosecuzione dell'attività. Come? Attraverso la cessione di attività, il quadro sotto, o l'alternativa il mutamento della forma. L'impresa continua la sua attività in una forma giuridica diversa. Se c'è la cessione di attività, noi abbiamo due alternative. O viene ceduta l'intera azienda, oppure un ramo aziendale, uno dei rami aziendali. Se c'è il mutamento della forma giuridica dell'impresa, noi abbiamo la trasformazione, la fusione, la cessione. La prosecuzione dell'attività può avvenire oltre che con la cessione di attività e il mutamento della forma, anche attraverso le operazioni sulla partecipazione della società, nella società che gestisce quell'impresa, e quindi con la cessione del controllo di quella società. Se si tratta di società quotate in borsa, questa operazione avviene, e questa è la scelta preferibile e quindi indirizza il legislatore, attraverso l'OPA, cioè l'offerta pubblica di acquisto. Spunti di riflessione. A che serve subentrare nell'attività di altra impresa? Cessione di azienda. È il caso più semplice quando viene ceduta all'azienda. L'azienda, vi ricordo, è costituita dei beni organizzati per gestire l'attività dell'impresa. Appunto può avvenire la cessione di questa organizzazione. Circolazione di aziende, trasferimento della proprietà o del godimento. La circolazione di aziende avviene con il sistema del trasferimento della proprietà, un contratto di compravendita,
oltre al trasferimento del godimento. Il godimento significa che può esserci

l'usufrutto o l'affitto. Con l'usufrutto si cede il godimento dell'attività aziendale per un certo periodo di tempo, rimanendo la titolarità dell'impresa in capo a colui che concede il godimento. Con l'affitto invece si concede il godimento dell'impresa come se fosse una sorta di locazione, ma locazione di un bene produttivo, e per questo si parla di affitto. Divieto di concorrenza. Quando c'è la circolazione di azienda si pone un problema di tutela da un lato di chi acquista l'azienda, dall'altro delle persone che sono interessate alla gestione della stessa azienda. C'è il divieto di concorrenza, nel senso che questo prevede la legge, nel senso che chi trasferisce un'azienda oppure o la trasferisce, la concede in affitto o in usufrutto, ha il dovere di astenersi da compiere degli atti che impediscano a colui che ha acquisito questa azienda di avere il godimento pieno di quell'azienda, in particolare per quanto riguarda l'avviamento. Infatti, se il titolare dell'azienda, il cedente, dopo averla ceduta, intraprende un'attività che per l'oggetto o per il luogo è in concorrenza con l'azienda a suo tempo gestita da lui, è ovvio che l'acquirente dell'azienda, il cessionario dell'azienda, in realtà acquisisce tutto, ma acquisisce l'avviamento, perché se i clienti se si accertano che il titolare dell'azienda riprende l'attività con un altro nome, ma svolgendo la stessa attività, preferiscono continuare a rimanere con lui. Per questo la legge prevede il divieto di concorrenza. Successione ai contratti. Nell'azienda, detto che l'azienda è l'insieme di beni organizzati per svolgere l'attività di impresa, ma non ci sono soltanto beni in senso stretto, ci sono anche i contratti aziendali, cioè i contratti in forza dei quali l'attività di impresa viene esercitata. Mi riferisco in particolare ai contratti di lavoro, alla locazione dell'immobile in cui si svolge l'impresa, i contratti con i fornitori, eventualmente con i clienti. Ecco, in tutti questi contratti aziendali, quando c'è un'operazione di trasferimento, di affitto o di usufrutto dell'azienda, subentra il cessionario dell'azienda, perché quelle sono, in realtà nell'azienda non ci sono soltanto beni fisici, ma ci sono anche questi beni materiali, tra i quali i contratti. Rapporti di lavoro, articolo 2112 del Codice Civile, mantenimento del rapporto di lavoro dopo la cessione. L'azienda è un'attività che si svolge normalmente con l'apporto di collaboratori che sono legati all'azienda stessa da un contratto di lavoro. Qual è la sorte di questi contratti? In linea generale, tutti i contratti aziendali proseguono, però i contratti di lavoro hanno una tutela speciale perché non c'è in gioco soltanto l'interesse del datore di lavoro a continuare a godere delle stesse prestazioni, ma c'è anche l'interesse dei lavoratori che, dopo aver prestato attività a favore di un'impresa, potrebbero vedere messa in discussione la loro attività, eventualmente con un licenziamento. Per questo la legge, una legge che non soltanto una legge nazionale, ma una norma, questa del 2112, che ha subito l'influenza della direttiva della Comunità Europea, dell'Unione Europea, perché bisogna tutelare i rapporti di lavoro di coloro che esercitano un'attività a favore, prestazione di lavoro a favore di un'impresa. Colui che acquista l'impresa talvolta può essere invogliato a fare piazza pulita, come si dice, e a ridurre il costo del lavoro licenziando i dipendenti. La legge nazionale e quella europea prevedono invece che i rapporti di lavoro devono proseguire dopo questa cessione dell'azienda. Azienda con più di 15 dipendenti, comunicazione preventiva all'organizzazione dei lavoratori. La cessione dell'azienda o le altre operazioni che riguardano l'azienda sono operazioni importanti che incidono sui rapporti di lavoro. La legge, in questo caso sia quella nazionale sia quella dell'Unione Europea, non chiedono che ci sia un parere, un consenso dei dipendenti, anche se ovviamente i dipendenti sono interessati alla nuova gestione che si apre con colui che succede alla direzione dell'impresa. La legge però prevede che ci sia un'informativa

se si tratta di un'impresa con più di 15 dipendenti, per legge il titolare dell'impresa deve convocare le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, informarle della sua intenzione, quindi la sua intenzione, cioè prima di cedere l'azienda, deve informare le organizzazioni sindacali e deve aprire con queste organizzazioni sindacali un tavolo su cui si discute che cosa succede, su che cosa succede nella cessione dell'azienda riguardo ai rapporti di lavoro. Attenzione però, c'è un obbligo di informativa, ma non c'è un obbligo di avere un'approvazione da parte dei dipendenti. L'impresa è il titolare dell'impresa e quindi è il titolare che decide se cedere o non cedere l'azienda. Deve soltanto informare e diciamo, aprire un tavolo più che di trattative, di informativa per spiegare che cosa succederà, ma poi è libero di trasferire o no l'impresa. Non è necessario appunto il consenso, non è necessario il consenso né delle organizzazioni sindacali né dei singoli dipendenti, perché si tratta di un'operazione che, per quanto importante nei rapporti del lavoro, che però non deve essere, deve, diciamo, subire le decisioni dei lavoratori. Debiti dell'azienda, articolo 2560 del Codice Civile. Nell'ambito dell'attività di impresa è normale che ci siano dei debiti. Chi risponde di questi debiti? La legge, l'articolo 2560, prevede la responsabilità del cedente salvo consenso del creditore alla liberazione. L'imprenditore che nello svolgimento della sua attività di impresa ha assunto dei debiti è debitore nei confronti del creditore delle obbligazioni che ha assunto. Un debito che non viene meno con la cessione dell'azienda, perché anche se c'è la cessione dell'azienda, il rapporto obbligatorio intercorre sempre tra il creditore e l'originario debitore. Ovviamente è possibile che il creditore consenta la liberazione del cedente, ma se non c'è la liberazione del cedente, il debito rimane a carico del cedente, non del cessionario, salvo alcuni casi che ora vedremo. È possibile stabilire l'accordo del cessionario come modalità di pagamento del prezzo. In taluni casi c'è l'interesse del cessionario dell'azienda di assumere su di sé i debiti pregressi dell'attività aziendale. Vi spiego perché. Pensate a un contratto di mutuo. Se l'impresa ha stipulato un contratto di mutuo con una banca, il mutuo non, diciamo, che non sia ovviamente già stato pagato per intero, è un debito che deve essere pagato normalmente, ratealmente, semestralmente o annualmente. Orbene, il cessionario dell'azienda può avere interesse ad assumersi lui quel debito. Perché? Perché assumendosi quel debito diminuisce il prezzo di cessione. Supponiamo che il prezzo di cessione sia di 1.000 e che nell'ambito del bene aziendale c'è un debito di un mutuo di 600. Colui che si assume questo debito, il cessionario, darà al cedente non più 1.000, ma 1.600. Quindi può essere interesse del cessionario di accollarsi questo debito. Un altro caso in cui c'è l'interesse del cessionario di accollarsi i debiti riguarda il TFR, cioè il trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto è un debito che viene a scadenza nel momento in cui il singolo dipendente cui si riferisce il trattamento di fine rapporto cessa l'attività, cessa il servizio, può essere interesse del cessionario accollarsi il TFR in modo tale anche in questo caso diminuire il prezzo da pagare al cedente. Corresponsabilità del cessionario per debiti risultanti da scritture contabili e per debiti di lavoro. Abbiamo detto prima che i debiti dell'impresa e quindi i debiti aziendali risponde il cedente. Tuttavia, in alcuni casi, il legislatore prevede che ci sia una corresponsabilità anche del cessionario, perché colui che ha concesso un credito a favore di un'impresa l'ha fatto anche in relazione all'attività che questa svolge, alle capacità di questa attività aziendale di ripagare lo stesso debito.

La legge prevede in particolare che per i debiti risultanti da scrittura contabile e per i debiti di lavoro risponda attenzione, il cessionario, indipendentemente dai rapporti che sono stati instaurati tra cedente e cessionario, il cessionario è solidalmente tenuto ad adempiere i debiti dell'impresa nei rapporti di lavoro e quelli che risultano in scrittura contabile. Ovviamente, trattandosi di adempimento di un debito altrui, qualora sia chiamato a rispondere a queste obbligazioni, potrà rifarsi sul cedente. Responsabilità solidale tra cedente e cessionario dell'azienda, salvo liberazione del creditore. Si tratta di una responsabilità solidale, solidale nel senso che risponde come se fosse anche egli cessionario responsabile, obbligato, ma è una responsabilità, diciamo, come in garanzia, quindi può richiamare a rispondere a sua volta di quanto dovesse pagare al terzo creditore. Il terzo creditore, tuttavia, può liberare il cessionario da queste obbligazioni. Outsourcing, esternalizzazione, dismissione di una funzione o servizio aziendale. Outsourcing, in italiano, esternalizzazione. L'impresa svolge tutta una serie di attività per seguire il proprio obiettivo, dalle cose più banali. Per svolgere la propria attività ha bisogno di un servizio diciamo, di assistenza ai clienti, ha bisogno di un servizio di pulizia dei locali, ha bisogno di un servizio di trasporto delle merci. Tutte queste attività sono attività che possono diventare secondarie, nel senso che l'impresa può preferire concentrare la sua attività sulle cose più importanti. E allora, inizialmente svolge tutti questi aspetti, questi settori dell'attività direttamente con i propri collaboratori, ma poi successivamente può decidere di dismettere, come attraverso outsourcing, esternalizzando una funzione o un servizio aziendale, per affidamento ad altra impresa, prosecuzione dei rapporti di lavoro. Faccio l'esempio più banale, quello del servizio di pulizia. L'impresa, costituendosi, assume delle persone che svolgono la pulizia, tenere in ordine i locali. Ma a un certo punto decide che è più conveniente concentrarsi appunto sul settore più importante e decide di affidarsi ad un servizio di pulizia, ad imprese di pulizia. È una scelta libera. Il legislatore, anche in questo caso, il legislatore italiano, anche in questo caso sulla base di indicazione dell'Unione Europea, prevede che però quando si dismetta outsourcing, o se vogliamo dire in italiano, in esternalizzazione, l'attribuzione di questo servizio in appalto ad un'impresa esterna, questa impresa si deve far carico dei rapporti di lavoro. Cioè i dipendenti che erano addetti a quel servizio interno dell'impresa hanno diritto, non l'obbligo, ma hanno diritto di essere assunti dall'impresa che ha assunto quel servizio. Per focalizzare l'impresa sul core business, è l'impresa che cerca di concentrare l'attività diciamo, sulla cosa più importante, sulla prestazione più importante che sa rendere, e altre cose secondarie. Facciamo esempio prima, il servizio di pulizia, il servizio di trasporto, si affida ad imprese esterne. Questo è possibile, però diciamo, bisogna che ci sia anche una tutela dei collaboratori che in precedenza svolgevano quella stessa attività. Spunti di riflessione. Che vantaggio ha il cessionario ad accollarsi i debiti dell'azienda acquistata? Passiamo ad un altro argomento, cessione delle quote sociali di controllo. Dicevo che se l'impresa è esercitata in forma di società non c'è bisogno di cedere l'azienda, perché qualcosa di equivalente si ottiene con la cessione delle quote sociali di controllo. Partecipazioni, beni di secondo grado, bisogna capire che oggetto la cessione è beni di secondo grado. Partecipazione, le partecipazioni sociali, e anche l'intero capitale di una società, significa che chi lo possiede è come se avesse i beni della società. Però bisogna capire che oggetto della cessione è in via diretta solo il bene, quota e azioni. Se io, azionista anche al 100% di una società che è proprietario di un immobile, cedo

tutto il mio pacchetto azionario. E vediamo poi che posso anche cederlo, non tutto, ad un nuovo soggetto. Non è come se io cedessi l'immobile che sta dentro la società, perché in via diretta l'oggetto del contratto di cessione, del contratto di compravendita, sono le quote o le azioni. Importante tenere presente questo, perché questo è un errore che si fa soprattutto nelle piccole società, pensando che si acquisto le azioni di una società che possiede un immobile o possiede una certa azienda, è come se avesse acquistato. Non è proprio lo stesso. In via diretta, oggetto di questo contratto sono le partecipazioni, quote o azioni. In via indiretta, patrimonio sociale e potere di gestirlo. Certamente in via diretta io acquisto il patrimonio sociale e il potere di gestirlo, ma in via indiretta. Questo significa che il contratto di cessione di partecipazione sociale non può essere stipulato come viene fatto, che ne so, se io devo comprare un immobile, vado dal notaio e stipulo un contratto in cui descrivo l'immobile perché è quello che acquisto. Se acquisto un'azienda, descrivo l'azienda. Se acquisto un immobile, descrivo l'immobile. Ecco, se però invece acquisto le quote di partecipazione a una società, titolare di un'azienda e proprietario di un immobile o di altri beni, non è proprio la stessa cosa. Devo, così dire, attrezzarmi anche dal punto di vista giuridico per fare in modo che io acquisisca davvero quello che è il mio obiettivo. Conseguenze giuridiche e economiche. In questa distinzione tra il bene di primo grado e il bene di secondo grado, il bene di primo grado sono le quote di partecipazione, il bene di secondo grado sono i beni che stanno dentro la società di cui ho acquisito le quote, sia pure di controllo entro capitale, sono delle differenze enormi. Contratto di acquisizione, operazione negoziata e competitiva. Si sente parlare talvolta che un certo imprenditore ha acquistato una società. In realtà non ha acquistato la società, ha acquistato le azioni o le quote di partecipazioni che rappresentano l'intero, molto spesso non l'intero, ma una quota importante del capitale di quella società. Questa operazione può avvenire in due modi, o con un'operazione negoziata. Se voglio acquistare il controllo di una società, mi rivolgo a chi ha il controllo di quella società, quindi chi ha il 51% del capitale. Oppure può essere un'operazione competitiva, nel senso che mi rivolgo a tutti i soci di quella società, la società che chiamiamo target o l'obiettivo, e li invito a vendermi le loro quote. Lettera di intenti, due diligence. La cessione, il pacchetto di controllo di una società è un'operazione complessa. Non può essere fatta come si fa anche dopo lunghe trattative per acquistare un certo bene, sia pure importante, come può essere un immobile. Un'operazione complessa proprio per il fatto che, diciamo, l'oggetto diretto sono le quote di partecipazione. E l'oggetto solo indiretto invece sono i beni costituenti il patrimonio di quella società. Normalmente inizia questa operazione con una lettera di intenti, cioè una lettera con cui si dichiara di essere interessati ad acquisire il controllo di quella società. Una volta che si è stipulato con le persone che sono interessate a cedere il controllo di quella società, e quindi sono disponibili a stipulare questo contratto, non si stipula ancora il contratto di cessione, ma si fa quella che si chiama la due diligence, cioè si va a verificare cosa c'è esattamente dentro la società, perché la società esercita un'attività di impresa, un'attività quindi che comporta contratti che vengono stipulati, debiti che vengono assunti, obbligazioni che rimangono inadempiute. Tutta l'attività corrente di un'impresa. E allora bisogna accertare, io acquisto e so quello che c'è in quel momento, ma la due diligence mi consente di accedere, sempre col consenso di colui che è interessato a cedere il controllo di quella società, ai libri contabili, verificare in concreto che cosa succede dentro a quella società. Garanzie sintetico-analitiche. Per quanto la due diligence, questa operazione di controllo che normalmente colui che è interessato a acquisire il controllo fa compiere ad esperti, cioè dei professionisti che vanno a vedere in

concreto qual è la situazione effettiva della società, anche se fatta benissimo, ci possono essere delle questioni che sorgono a posteriori. Perché l'impresa esercitata dalla società è un'impresa in attività, non è un'impresa morta, ferma, un'impresa in attività. L'impresa per la sua attività è tale da poter subire guadagni, nel senso che arrivano o diciamo, delle situazioni favorevoli, oppure può risultare che ci siano dei debiti. Pensate ad un'impresa di trasporto, cui risulti che a seguito di un accertamento fatto dall'autorità giudiziaria, l'impresa venga condannata, quindi l'impresa, la società che esercita quell'impresa, venga condannata a pagare per il risarcimento dei danni per diciamo, qualcosa che è successo anche anni prima. Se io ho acquistato il controllo di quella società attraverso questa acquisizione, naturalmente mi trovo che il patrimonio della società sarà diminuito del debito sorto per un'attività pregressa. Può succedere, d'altro canto può succedere anche qualcosa di diverso, nel senso che a seguito di un accertamento in sede giudiziaria, la società ottenga un risarcimento del danno. Tutte queste cose, gli eventi favorevoli e sfavorevoli, sono eventi che vanno a favore o a carico della società. Dunque, che ha acquistato quell'impresa, attraverso il controllo delle partecipazioni sociali, si trova ad avere un patrimonio della società diminuito o aumentato a seconda di casa. E allora nei contratti di cessione bisogna prevedere anche le forme di garanzie che possono essere sintetiche, nel senso che chi ha stabilito di pagare un certo prezzo per acquistare una società in cui a seguito della due diligence è risultato che il patrimonio netto, cioè al netto tra l'attivo e il passivo, è di 1.000, se ci sono delle sopravvenienze, si chiamano così, attive o passive, il prezzo, in caso di sopravvenienze attive, il prezzo può aumentare o può diminuire. Di quanto? Ecco, se ci sono garanzie sintetiche, si fissa un importo complessivo, una sorta di plafond di tutela. Entro certi limiti le variazioni vanno a variare il prezzo. Oppure le garanzie possono essere sintetiche. Pensate che, diciamo, i dipendenti della società, alcuni dipendenti ottengano la condanna della società per pagare dei debiti retributivi. Se si sono fatte delle garanzie analitiche, si può prevedere che, per esempio, i debiti retributivi non possono eccedere una certa somma, anche qua se dovessero eccedere si va a diminuire il prezzo. Ecco, queste sono cose che normalmente un contratto di compravendita che ha per oggetto un bene, chiamiamolo diretto, diciamo, non si pongono. Se invece si tratta di un bene indiretto, bisogna prevederlo. Contratto definitivo è anche un momento successivo del closing. Il contratto definitivo di cessione del pacchetto di controllo, che assicura appunto il controllo di una certa impresa, di una certa società, viene fatto il momento successivo e talvolta a seguito, diciamo, di ulteriori verifiche, e a questo punto si piega il closing, cioè la chiusura del contratto. Spunti di riflessione. Perché è importante concordare le garanzie nell'acquisizione di società? Altro argomento. Offerta pubblica di acquisto, OPA. L'offerta pubblica di acquisto è quando si intende acquisire il controllo di una società quotata in borsa. Interessi coinvolti nella cessione dei pacchetti azionari, azionista di controllo. Nel caso di acquisto di società quotate in borsa ci sono tanti interessi che vengono coinvolti. Innanzitutto gli azionisti di controllo. Badate, gli azionisti di controllo non è detto che siano quelli che cederanno il controllo, nel senso che nelle società quotate in borsa, vista la frammentazione delle partecipazioni azionarie, l'azionista di controllo è un soggetto che magari possiede soltanto uno o più soggetti che possiedono soltanto il 30%. Chi riesce a acquisire il 70% acquisisce il controllo e scalza dal controllo l'altro. Ecco quindi diciamo, un interesse coinvolto è quello degli azionisti di controllo, cioè di coloro che in quel momento hanno il controllo
sulla società

possedendo una quota che consente allora, in sede di assemblee ordinarie, di nominare gli amministratori. Azionisti in minoranza, e questi sono altri soggetti interessati. Gli azionisti in minoranza, che sono di minoranza, ma potrebbero essere di maggioranza dal punto di vista numerico. Perché sono interessati gli azionisti di minoranza, talvolta, come dicevo, di maggioranza dal punto di vista numerico, a un'operazione di cessione del controllo? Perché chi acquista il controllo in una società quotata in borsa lo acquista pagando qualche cosetta di più, si chiama premio di maggioranza, perché ottiene il controllo di quella società. Se ci sono 100 azioni, così un esempio, chi acquista il 51% non paga il 51% del valore della società che acquisisce, ma è disponibile a pagarla un pochettino di più, non dico il 100%, perché in realtà con quel 51% fa quello che vuole la società, è come se ne fosse il padrone. E allora, quando ci sono le operazioni che interessano la cessione e il controllo di società quotate in borsa, oltre agli azionisti di controllo, c'è un interesse molto importante, tutelato dalla legge, degli azionisti di minoranza, che talvolta sono numericamente molti di più di quelli di controllo. Nuovi soggetti di controllo. Ovviamente un altro soggetto interessato è colui che aspira a diventare il soggetto di controllo. Perché un soggetto interessato a acquistare, pagando qualcosa di più di quello della quotazione di borsa, le azioni che gli consentono di acquisire il controllo di quella società? Perché pensa, magari sbaglia, ma normalmente pensa bene, che acquistando il controllo lui sarebbe capace di estrarre più valore di quella società, quindi far funzionare meglio quella società. Società target. Naturalmente, tra gli interessi coinvolti in un'operazione di cessione di pacchetto azionario c'è la società che è oggetto dell'acquisizione, perché non è un soggetto, quando uno acquista un bene, il bene acquistato non ha nessun rilievo. Qua abbiamo invece un bene attivo, è una società con propri amministratori, con un'impresa che svolge un'attività, con dipendenti, quindi c'è un interesse proprio della società, che può essere divergente anche eventualmente rispetto alla cessione. Per questo lo vedremo tra poco. La legge si preoccupa di che la società esprima una propria posizione, nel senso di considerare l'acquisizione della società come un'acquisizione amichevole o ostile. Amichevole fatta nel senso della continuità dell'impresa, o ostile nel senso del cambiamento radicale rispetto alla gestione precedente. Offerta pubblico di azioni quotate, sottoscrizione e vendita. Il discorso che sto facendo riguarda l'offerta pubblica di azioni di società che siano quotate in borsa. Se si tratta di società non quotate, la legge non che non se ne occupi, ma ci sono tutt'altri problemi. Qua invece c'è in gioco la quotazione di borsa, gli interessi che sono coinvolti nella quotazione di borsa. L'offerta pubblica può riguardare la sottoscrizione e la vendita di azioni, oppure l'acquisto o lo scambio. L'offerta può avvenire quando si offre in borsa di sottoscrivere azioni di nuova emissione o di vendere azioni già emesse. Oppure può avvenire attraverso l'acquisto o lo scambio. Se chi è interessato ad acquistare delle azioni oppure a scambiare le azioni con la società con altre azioni. Oggetto, azioni o altri strumenti finanziari quotati. E tutto questo riguarda le azioni o altri strumenti finanziari che siano quotati in un mercato regolamentato. Principi di disciplina. Solo titoli con diritto di voto. Siccome l'offerta pubblica d'acquisto riguarda l'acquisto del controllo e il controllo si esercita attraverso la partecipazione all'assemblea, tutto questo che stiamo vedendo riguarda le operazioni riguardanti azioni che abbiano diritto di voto. Se non hanno diritto di voto, non c'è bisogno di questa tutela particolare. Trasparenza dell'operazione. Un'altra regola, un altro principio è quello della trasparenza dell'operazione. L'operazione deve essere trasparente. Le quotazioni di borsa si svolgono tutti i giorni con sedute in cui si fissa la quotazione di borsa. È interesse dello Stato e dell'economia in generale che ci sia una trasparenza,
una trasparenza richiesta anche nelle operazioni per l'acquisizione con l'offerta pubblica d'acquisto. Contendibilità delle società quotate. Ma c'è anche un altro interesse dello Stato. Le società quotate non devono essere società che sono sotto il controllo di qualcuno e quindi che nessun altro possa impossessarsi. C'è un interesse alla contendibilità, cioè che possono essere acquistate. Ovviamente c'è la resistenza di coloro che hanno il potere di controllo di quella società e, come dicevo, molto spesso questo controllo si esercita con una partecipazione che non è per niente maggioritaria, ma semplicemente, grazie all'assentismo in assemblea, consente sempre di nominare gli amministratori. Parli tra di trattamento degli azionisti. Gli azionisti in un'operazione di offerta pubblica d'acquisto devono essere trattati nello stesso modo. Non c'è distinzione tra soci di minoranza e soci di maggioranza, perché tutti sono trattati nello stesso modo. OPA obbligatoria totalitaria, chi superi il 30% al prezzo massimo nei 12 mesi precedenti. Chi supera il 30% di partecipazione ad una società quotata in borsa, riguardo sempre delle azioni con diritto di voto, obbligato dalla legge a fare un'offerta pubblica di acquisto totalitaria. Devo offrire di acquistare il restante 100% a quale prezzo? Al prezzo massimo da lui praticato nei 12 mesi precedenti. È una cosa molto pesante, per questo vedremo tra poco. Diciamo chi è interessato a acquisire il controllo cerca di evitare di fare questa offerta totalitaria, perché può essere che gli altri soci non accettino, però siccome l'offerta deve essere fatta al prezzo massimo, il prezzo quindi massimo è quello anche normalmente superiore alla quotazione di borsa. Acquisto di concerto, aderente ad un patto, società e suoi amministratori. Il 30%, attenzione, il 30% nelle società quotate è normale. Se si tratta di piccole imprese, però la legge prevede che sia lo statuto che fissi in quale caso scatta l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria. E lo statuto può prevedere, diciamo, un importo, una percentuale che va dal 25% al 40%. Però nelle società quotate importanti vige la regola del 30%. L'acquisto del 30% non va contato. Considerato soltanto chi acquista un singolo socio, ma se l'acquisto negli ultimi 2 mesi è stato fatto anche con il concorso di altre persone, ecco, questo è l'acquisto di concerto, perché hanno aderito a un patto, oppure la società e i suoi amministratori, quindi è considerato non soltanto chi in concreto ha acquistato le azioni, ma anche quelli che di concerto possono essere considerati come acquisto di concerto. OPA preventiva volontaria. Non c'è obbligo di OPA. Ho detto che l'acquisto con l'OPA obbligatoria è un acquisto che è molto costoso. Normalmente si cerca di evitarlo, come diciamo una via d'uscita fra la stessa legge. Perché se c'è stato un OPA preventiva volontaria, cioè un'OPA fatta prima che un soggetto raggiunga il 30%, non c'è l'obbligo di OPA. Se chi abbia acquistato il 30% ha fatto un'OPA preventiva. Se chi supera il 30%, prima di raggiungere il 30%, ha già fatto un'OPA volontaria, non ha l'obbligo di acquistare, di fare un'offerta pubblica totalitaria, purché sia stata totalitaria o parziale su almeno il 60% del capitale. Sostanzialmente, chi supera il 30% di partecipazione a una società quotata e lo supera non attraverso singoli acquisti, ma lo supera attraverso un'offerta pubblica volontaria preventiva, o perché è fatta su totalità, sul 100% delle azioni, o su almeno il 60% del capitale, non ha l'obbligo di fare l'offerta pubblica totalitaria, ma soprattutto non ha l'obbligo a farla al prezzo a cui ha acquistato le ultime azioni, perché è lui che preventivamente ha deciso a quale prezzo acquistarle. Obbligo degli efferenti. Comunicare senza indugio l'intenzione di proporre l'OPA a Consob, società emittente e 2 agenzie di stampa. Chi fa un'offerta pubblica di acquisto, preventiva, successiva, così,
deve fare

diciamo, delle comunicazioni, deve comunicare senza indugio la sua intenzione di proporre l'OPA alla Consob, cioè alla Commissione Nazionale per la Società della Borsa, a due agenzie di stampa. L'offerta deve essere irrevocabile. Promozione dell'offerta. Non oltre 20 giorni dalla comunicazione, quella che ha fatto alla Consob e all'agenzia di stampa,

l'offerta nel suo elemento essenziale su alcuni quotidiani. Comunicato dall'emittente. L'emittente deve fornire ogni dato utile per apprezzare l'OPA. L'emittente, cioè la società target, ha degli obblighi informativi. Deve fornire innanzitutto un'informazione utile per apprezzare l'OPA, cioè perché coloro a cui è destinato, si chiamano i soci oblati a cui è destinata l'offerta, siano in grado di valutare la convenienza dell'operazione. Poi deve esprimere una valutazione sull'offerta, cioè deve esprimere una scelta proprio formale. Quell'offerta è un'offerta amichevole o ostile? È amichevole nel senso che gli amministratori ritengono che la società possa continuare a operare anche in caso di acquisto da parte del socio, del terzo offerente, sulla stessa linea, oppure ostile, nel senso che colui che ha fatto l'offerta intende stravolgere la società. Le due cose sono ovviamente cose diverse che però gli amministratori devono esprimere. Indicare gli effetti prevedibili sull'interesse dell'impresa e l'occupazione. In questo comunicato gli amministratori della società target devono esprimere quali sono gli effetti prevedibili. Non so, sulla base del comunicato fatto dell'offerente, ci saranno effetti sull'occupazione, continuerà a tenere aperti tutti gli stabilimenti, che cosa pensano gli amministratori della società e così via. Passivity rule. L'emittente deve assegnarsi dati contrastanti con obiettivi dell'OPA. Il termine inglese, perché l'operazione pubblica d'acquisto non è un'invenzione italiana, è nata da esperienze soprattutto anglo-americane. Passivity rule, cioè la regola della passività. L'emittente, cioè la società target, mentre è in corso l'offerta pubblica d'acquisto, potrebbe compiere degli atti ostili, quali l'esperienza, soprattutto straniera, che so, gli amministratori aumentano gli stipendi ai propri dipendenti. Colui che acquista poi il controllo della società si trova con un carico per i rapporti di lavoro eccessivo. Oppure decidono di vendere uno stabilimento. Colui che ha fatto quell'offerta si trova che intendeva, pensava di trovarsi certe cose e ne trova dell'altra. Perché qua non è come quando si fanno nel contratto di acquisizione di società, si indica che cosa si acquista. Lì si fa un'offerta, talvolta può essere pure obbligatoria, e quindi quel che si trova, si trova. E allora la legge prevede che l'emittente deve astenersi da compiere atti contrastanti con obiettivi dell'OPA. Fin dalla prima comunicazione, questo blocco di compiere atti che possono rendere più pesanti la situazione della società sono obblighi che scattano fin dalla prima comunicazione, quando ancora non è partita l'offerta pubblica d'acquisto. Deliberazione dell'Assemblea. Ci possono essere degli atti, che aumentare la retribuzione ai dipendenti, che può essere un qualcosa necessario in base ai contratti di lavoro. In tutti questi casi sono atti che non può compiere l'amministratore o gli amministratori, ma possono essere eventualmente deliberati dall'Assemblea. Clausola di reciprocità, articolo 104 ter del testo unico sulla finanza, il TUF. I limiti alla difesa dell'OPA sono inapplicabili. Talvolta ci sono operatori stranieri che intervengono per acquisire imprese italiane o viceversa anche. I limiti alle difese dell'OPA sono inapplicabili se un vi è soggetto o scalatore non stato di appartenenza. Si vuole evitare che scalatori provenienti magari da paesi che non hanno questi controlli, queste limitazioni, approfittino dei limiti posti nella nostra legislazione. In questo caso, sempre sulla base di disposizioni dell'Unione Europea, cioè opera la passivity rule, cioè il senso che la passivity rule opera a condizione di reciprocità, sempre che lo scalatore sia soggetto, nel caso operasse nel suo paese, con le stesse limitazioni. Quorum per assemblea il 30%. Quando ci sono operazioni che devono essere compiute, che possono apparire ostili, non, come dicevo, non possono essere decise dagli amministratori, ma devono essere rimesse alla delibera assembleare, che deve deliberare con un quorum qualificato, il 30%, anche se si tratta di

l'azione ordinaria. Spunti di riflessione. Perché è prevista la passivity rule? Riepilogo degli spunti di riflessione. A che serve subentrare in un'attività di altra impresa? Che vantaggio ha il cessionario ad accollarsi i debiti dell'azienda acquistata? Perché è importante concordare le garanzie nell'acquisizione della società? Perché è prevista la passivity rule? E con questo è finita la trattazione degli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che altre indicazioni, soprattutto del materiale, potete trovarle sul sito dell'Università con riferimento a questo corso. Grazie.

0: di paesi del mondo arabo lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
1: Software engineering student Borhil seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo di elementi di teoria dei grafi. Gli argomenti che andremo a trattare sono elementi di teoria dei grafi e tipi di grafi, come si passa dalla matrice delle adiacenze alla matrice delle relazioni e anche quindi cosa significa matrice delle adiacenze. Che cos'è un grafo pesato e i tipi di struttura di grafi e che cos'è un grafo regolare. Elementi di teoria dei grafi e tipi di grafi. Beh, questo è fondamentale avere elementi di questa disciplina perché la maggior parte, se non tutti, i sistemi artificiali adattivi possono o debbono essere rappresentati tramite grafi. Una rete neurale non è altro che una topologia, cioè delle coppie ordinate di nodi con dei valori che connettono un nodo a ogni altro secondo specifiche proprietà. Proviamo quindi ad addentrarci in questo tipo di, come dire, corso elementare di teoria dei grafi, che non vuole essere altro che una breve e semplificata introduzione a un argomento che è molto più complesso. Diciamo innanzitutto, un grafo è un insieme di elementi, chiamati vertici o nodi o punti, legati insieme da archi o da spigoli. Un grafo G è una coppia BE. Vedete, G uguale VE. Stiamo dicendo, in altre parole, che un grafo non è altro che un insieme di nodi, chiamiamoli così per semplicità, possono essere chiamati anche vertici o punti, ma un insieme di nodi che sono connessi tra di loro da degli archi o degli spigoli. Vedremo dopo la differenza tra archi e spigoli. Comunque da legami che possono essere di vario tipo. Ovviamente B, cioè che è il numero dei i vertici, deve essere una classe, primo, non vuota, cioè non può essere 0, ce ne deve essere almeno uno. Discreta, cioè va un certo numero intero di vertici, non può essere 4 vertici e mezzo, ma o 4 o 5. E un insieme di elementi.

Che so, questo insieme di elementi deve essere finito, cioè non può essere un grafo che ha un numero infinito di nodi, ma deve essere un finito, finito, e questa classe finita di nodi sono i vertici del grafo. E invece è l'insieme di link, di legami del grafo, cioè una sottoclasse del prodotto cartesiano dei vertici, cioè quindi al massimo il numero degli spigoli e dei legami che connettono un nodo a ogni altro può essere V per V, cioè V quadro. Il grado o la valenza di un vertice è semplicemente dato dal numero di legami, okay, che contiene. Vedete qui nella figura un grafo generico. Questo grafo generico, vedete, indica dei vertici, sono quei tondini, quei punti blu che vedete distribuiti nel grafo, mentre i links, i legami, sono gli spigoli, i link che collegano un nodo a ogni altro. E come potete vedere, già in questo grafo si vede che ogni link è accompagnato da un numero. Questo numero è il peso col quale i due nodi in questione sono collegati. Ad esempio, se prendiamo questo nodo e questo nodo, vediamo che il loro legame è pesato con un valore che in questo caso è 0,90. Stiamo immaginando ovviamente che i valori dei pesi possano andare da 0 a 1, e quindi 0,90 è un legame abbastanza o molto forte. Allora, visto che abbiamo chiarito più o meno cos'è un grafo, cioè è un insieme di vertici e di spigoli, questo grafo è orientato, si dice orientato, se gli spigoli sono considerati come coppie ordinate di vertici. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che se il vertice VI e VK, ok, è legato da un spigolo diverso di quello del vertice VKVI, allora il grafo è orientato. Cioè, in altre parole, stiamo dicendo che un grafo è orientato se la relazione tra il nodo A e il nodo B è diversa dalla relazione del nodo B col nodo A. Ok? È come se ci trovassimo di fronte a una possibilità, cioè esistono due piazze vicine e sono collegate però da due strade a senso unico. Da una strada che ha un percorso si va da A a B, però per tornare da B ad A si deve fare un'altra strada. Questi sono due legami indipendenti. In questo caso il grafo si dice orientato. Ovviamente il grafo VE è non orientato se gli spigoli di questo grafo sono considerati come coppie non ordinate di vertici. Cioè, in altre parole, se VI e VK sono legati nello stesso modo in cui sono legati VK e VI. Sempre all'interno della nostra metafora, se le due piazze sono collegate da un'unica strada a doppio senso, per cui la lunghezza la fai da A a B o da B a A è la stessa, per cui è una sola strada. In questo caso il grafo si dice non orientato. Proviamo a vedere un grafo orientato. Vedete qui a sinistra che esistono quattro vertici che abbiamo nominato A, B, C e D, e poi esistono dei legami. Questi legami, come potete vedere, sono sempre orientati. Per esempio, da A a B si può andare, ma da B ad A non si arriva direttamente. Inoltre, si dice che tra A e B il legame ha un peso, che poi vedremo che cosa significa, di tipo 7. Da B a C, invece, esistono addirittura due percorsi, le famose due strade a senso unico ciascuna. Con una si va da B a C ed è quella che ha il peso 9, e con l'altra, quella che va da C a B,
si fa il percorso.

inverso che è pesato in questo caso con il valore 4. Questo è un grafo ordinato, come vedete, orientato anche, no? Perché vedete che ogni legame ha una freccia che indica la direzione, per cui in questo caso i legami si dicono normalmente archi. Questo secondo esempio ci mostra gli stessi nodi A, B, C e D, però con dei legami non orientati, per cui non è ordinato il grafo in certo senso, perché si può andare da A a B e da B a A con lo stesso legame, da B a C e da C a B sempre con lo stesso legame, con lo stesso spigolo. In questo caso il grafo è non orientato, ok? Quindi abbiamo visto due grafi con lo stesso numero di vertici. Nel primo caso, questo a sinistra, un grafo orientato, dove i legami sono indipendenti e hanno un ordine, per cui la relazione tra A e C è diversa dalla relazione tra C e A. Mentre nel grafo non orientato, la relazione tra A e C è la stessa della relazione tra C e A. In due parole potremmo dire il grafo è ordinato se la seguente equazione è rispettata, ed ecco qui la rappresentazione grafica, da VI si va a VK ma non si torna indietro. Nel secondo caso vedete l'equazione, le coppie di due nodi, comunque li si percorrano, sono equivalenti e quindi il legame viene rappresentato tramite un spigolo unico no, senza freccia, cioè non orientato. Introduciamo adesso, dopo questa prima distinzione tra grafi orientati e non orientati, una seconda distinzione utile per la comprensione, diciamo, dei sistemi artificiali adattivi, cioè un grafo non orientato, quindi un grafo con connessioni potremmo dire simmetriche, un grafo non orientato è detto connesso per ciascuna coppia di vertici se esiste almeno un percorso P che lega VI con VK. È molto semplice in realtà. Guardiamo un grafo connesso. In questo piccolo schema, vedete i nostri quattro vertici. Ora possiamo chiederci: esiste un nodo che non è percorribile, anche, dal quale non si può arrivare anche a tutti gli altri? Ma prendiamolo a caso: B. Da B io posso arrivare ad A e a D, da B posso arrivare anche a C, quindi da B io posso arrivare a ciascuno dei quattro nodi. Stesso discorso lo posso fare con A. Da A posso andare a B, a C e a D. Nel secondo grafo che vedete abbiamo sempre le stesse proprietà, cioè io posso andare anche da A a C, passando prima per B, poi per D e infine per C. Quindi in questi due esempi i grafi sono connessi perché esiste sempre un percorso che da un nodo qualsiasi mi permette di visitare tutti gli altri nodi del grafo. È ovvio che non è sempre così. Ecco due esempi di grafi non connessi. Voi vedete i nostri quattro vertici A, B, C e D. Questa volta la proprietà di connessione completa vale per A, vale per B, vale per C, però in ciascuno di essi io non posso, da ciascuno di essi io non posso raggiungere D, che è isolato, e da D non mi posso muovere verso nessun altro degli altri nodi. In questo caso, siccome D è isolato, la proprietà che abbiamo descritto sopra non viene rispettata. Quindi il grafo è disconnesso o non connesso. Questo è un altro esempio per dimostrare che i modi per rappresentare grafi disconnessi sono veramente tanti. Qui abbiamo che A e B sono connessi tra loro,
che C e D sono connessi tra loro, ma non è possibile passare dalla coppia di C

A la coppia AB e viceversa. Quindi in questo caso i due grafi sono disconnessi. Terza distinzione fondamentale per il nostro ragionamento. Grafi ciclici e aciclici. Quando è che un grafo è aciclico? In un grafo nel quale non ci sono cicli chiusi, cioè percorsi composti di archi che hanno l'inizio e la fine nello stesso nodo. Cosa stiamo dicendo? Guardiamo la figura acyclic graph qui e guardiamo questo grafo semplificato. Come vedete, qui si può raggiungere un nodo soltanto in un modo. Vedete? Ogni nodo è raggiungibile in un modo. Non è possibile avere dei circuiti. Qui vedete una rappresentazione un po' più complessa, ma dello stesso concetto. Vedete i nomi che sono sottolineati qui, questi li spiegheremo successivamente. Per il momento possiamo, come dire, tenerli in memoria e pronti a essere ripresi quando li affronteremo. Ma vedete che un grafo è aciclico se l'inizio e la fine dello stesso nodo, no, avvengono in un modo solo, cioè c'è un solo percorso. Guardiamo il grafo sulla destra adesso, questo qui semplificato. Vedete che sono gli stessi quattro vertici di prima, soltanto abbiamo creato una connessione tra V4 e V2. Beh, in questo caso è chiaro rilevare che il nodo V4 è raggiungibile sia da V3 che direttamente da V2. Per cui non esiste un solo cammino per raggiungere V4. E lo stesso dicasi per il nodo V3. E lo stesso dicasi per il nodo V2. Questo, vedete, è un piccolo circuito. Questo circuito è di un'importanza fondamentale in teoria dei grafi, perché quando un grafo non è, o meglio, non è aciclico e quindi è ciclico, ovviamente ci sono delle conseguenze notevolissime. In questo caso, infatti, si parla di feedback. Immaginiamo una situazione molto, molto elementare. Immaginiamo che noi sappiamo che il nodo A causa il nodo B e che il nodo B causa il nodo C. E qui ci fermiamo. Ora, in una situazione del genere, noi abbiamo chiaramente un grafo aciclico, perché a ogni nodo si accede, si arriva soltanto tramite uno stesso percorso. Se dobbiamo dare una semantica a quello che abbiamo rappresentato, noi potremmo dire che è facile capire che se A causa B e B causa C, quando ho C vado a vedere il valore di B e quando ho B vado a vedere il valore di A, perché le cause sono dirette, è una catena di cause. Quindi in un grafo aciclico il conto dei rapporti causa ed effetto è piuttosto semplice. Ora immaginiamo la stessa situazione, soltanto che abbiamo che A causa B, B causa C, ma C causa A. Ecco, come vedete, in questo caso C, che era l'ultimo nodo del nostro percorso, ha un feedback, cioè ritorna su A. Anche l'interpretazione dei rapporti causa-effetto subisce un'alterazione notevole in termini di complessità. Perché se prima potevo dire, beh, quando c'ho C, questo C mi è causato da B, poi andrò a vedere quanto B è causato da A. Ma in questo secondo caso, quando io ho C, sì, mi vado a chiedere quanto, come dire, dipende da B. Però devo sapere anche che B dipende da A perché C stesso ha modificato, ha causato A. Quindi in C c'è parte di se stesso nell'aver causato A che ha causato B e che quindi ha causato C. Vedete che in questo caso, in questa catena circolare di causa-effetto, l'interpretazione è notevolmente più complessa. Ok? Bene. Abbiamo parlato di grafi orientati e non orientati, abbiamo parlato di grafi ciclici e aciclici.

amici, adesso introduciamo un nuovo concetto, il concetto di albero e di foresta. Ok? Cos'è una foresta? Ovviamente non è una foresta fisica, una foresta è un grafo aciclico non connesso e non orientato. Quindi, come vedete nella figura qui a fianco, qui ci sono quattro grafi separati, ok? Quindi si tratta, se li vedo globalmente, come un grafo non connesso. Ma ciascuno di questi grafi non connessi, vedete, è aciclico, in quanto non presenta circuiti, non presenta feedback tra un nodo e l'altro, cioè esiste un solo percorso per arrivare a ognuno dei nodi, e inoltre non orientato, vedete che i legami, gli spigoli, non hanno frecce, per cui si può percorrere in un senso o nell'altro. Bene, una foresta è un grafo non connesso, aciclico e non orientato. Un albero potremmo dire che è un po', potrebbe essere un elemento della foresta. Infatti si tratta di un grafo connesso, aciclico e non orientato. Guardiamo questa figura. Vedete che sembra un numero di nodi abbastanza notevole rispetto agli esempi che abbiamo portato fino adesso. E notate che però non esistono cicli, cioè ogni nodo è raggiungibile tramite un solo percorso, un unico percorso. Ok? Quindi, se ritorniamo alla figura superiore, quella della foresta, potremmo dire che una foresta è formata da alberi, che ovviamente tra loro non sono connessi, ma ogni albero al suo interno è connesso. Questi due concetti sono fondamentali. Mettiamola così allora. Un grafo che contiene almeno un ciclo non può essere né una foresta né un albero. Proviamo a fare degli esempi. Guardate, questa era la foresta di prima, soltanto abbiamo aggiunto un legame. Aggiungendo questo legame, come vedete, a B, a C e a F si può aggiungere in diversi modi. Quindi esiste un ciclo, lo vedete in rosso. Questo significa che questi tre grafi, due sono alberi, uno è un grafo invece non ciclico, cioè non aciclico. Quindi l'insieme di questi tre grafi non è una foresta. Egualmente, guardate questo nuovo grafo qui, se eliminate questo legame rosso avete uno degli alberi che abbiamo visto prima. Ma se lo aggiungiamo come qui è aggiunto, ci rendiamo conto che il grafo è diventato immediatamente ciclico, cioè c'è un circuito, c'è un feedback. Vi ricordate l'esempio A che causa B, che causa C, che causa A? Bene, questo significa che F viene causata anche da se stessa tramite questo ciclo. Benissimo, in questo caso il grafo che vediamo non è più un albero. Allora, tiriamo le somme sul concetto di albero, di grafo ad albero. Un grafo ad albero è un grafo non orientato nel quale due vertici sono connessi da un singolo percorso. Noi potremmo aggiungere che non solo è non orientato, è anche aciclico, perché è detto nella definizione che tra due vertici esiste un solo percorso, ed è anche un grafo, come dire, connesso, cioè permette da ogni nodo, da ogni vertice, permette di raggiungere in qualche modo ogni altro vertice del grafo. Allora, dato un grafo V, G, vedete, uguale VE, come un grafo non orientato, valgono le seguenti proprietà. G è un albero, se non è orientato, e se due vertici sono connessi da un singolo percorso. Una cosa interessante, pur avendo definito in maniera specifica che cos'è un grafo ad albero, la cosa interessante è che vedremo che a un grafo ad albero, che chiamiamo semplicemente albero, basta togliere un nodo e diventa deconnesso, sconnesso.

messo. Basta aggiungere, scusate, non un nodo, un vertice, basta aggiungere un legame e diventa, come dire, presenta un circuito e non è più un albero. Se invece basta togliere un legame e non è un grafo più connesso, cioè diventa deconnesso. Questo è interessante e ne vedremo degli esempi. Infatti, la terza proprietà è che G, per essere un albero, deve essere connesso, ma se un nodo G, se un legame G viene cancellato, allora G diventa deconnesso. Quindi, in definitiva, un grafo ad albero potremmo dire che il numero dei legami E è uguale al numero dei nodi meno 1, al numero dei vertici meno 1. E questo denota la cardinalità di un albero. Stessa faccenda perché il grafo è aciclico e quindi il numero dei legami è sempre uguale al numero dei vertici meno 1. Questo significa che basta aggiungere un legame e il grafo non è più aciclico perché presenta un circuito. Nuova distinzione importante: quando un grafo è denso e quando è sparso. Ovviamente la parola denso e sparso si riferisce al numero di legami che connettono i nodi. Diciamo che un grafo è denso è un grafo con molti legami rispetto al numero dei vertici. Al contrario, un grafo è sparso quando presenta pochi legami tra i vertici. Adesso tentiamo di essere un po' più precisi. In generale, un grafo è sparso se il numero dei legami è dello stesso ordine di grandezza del numero dei vertici. Guardate questa figura. Vedete, qui abbiamo 5 nodi e ognuno è legato agli altri 4. Vedete? Potremmo dire che questo è il grado di ogni nodo, no? Il numero di legami che lo caratterizza. In questo caso è quasi il massimo, perché se escludiamo un legame che può avere ognuno con se stesso, questa situazione è quasi il massimo dei legami che esistono. E quindi diciamo che questo grafo è denso, perché il numero dei legami, come vedremo, è di un ordine di grandezza superiore al numero dei vertici, ed è completo, perché non è che posso aggiungere qualche altro legame tra questi vertici. Vedete, in questo caso diremo che l'ordine, cioè il numero dei legami, in questo caso è dello stesso ordine di magnitudo dell'uno dei vertici? No. Infatti noi diciamo che noi parliamo di densità del grafo come il rapporto tra il numero degli archi e il massimo numero possibile di archi che potrebbero esistere tra quei nodi. Per esempio, in un grafo non orientato, noi abbiamo questo rapporto alfa, che diciamo il doppio del numero degli archi diviso il semiquadrato del numero dei nodi. Questo n per n-1 e non n quadro è dovuto al fatto che con n quadro io sto includendo anche il legame che un nodo potrebbe avere con se stesso. Siccome in questa rappresentazione per grafo regolare non contempliamo questo caso, diciamo semplicemente che è n per n-1. Questo significa che è una sorta di semiquadrato. Ok? Questo rapporto ci dice quanto è denso quel grafo non orientato. Nel caso del grafo orientato, l'equazione cambia di poco. È il numero degli archi, immaginate che qui possiamo avere archi di entrata e di uscita per ogni nodo, diviso sempre il semiquadrato. Allora, la densità di un grafo è uguale a 1 se tutti i nodi sono connessi tra di loro. È quello che abbiamo visto l'istante precedente. In questo caso parliamo di una clique,
che in italiano è traducibile come cricca, anche se non

rende molto l'idea. Cioè, è una situazione nella quale ogni nodo parla in maniera completa con ogni altro, è legato ad ogni altro. Quindi se ho n nodi, ogni nodo presenta n-1 legami. A questo punto poniamoci una domanda. Che cos'è un grafo aciclico? Adesso introduciamo un nuovo argomento, che è uno, la matrice delle adiacenze, e la matrice delle relazioni. Con questi argomenti andiamo ad esplorare delle caratteristiche di un grafo, cioè come possiamo rappresentare sotto forma di matrice un grafo. Allora, la matrice delle adiacenze, la rappresentazione della matrice delle adiacenze. In un grafo non orientato, la matrice delle adiacenze è la relazione tra i vertici simmetrici, definita in questo modo. Partiamo dal nostro esempio semplice ABCD. Questo è un grafo. La matrice delle adiacenze è un rapporto, vedete, tra V e W, dove V e W praticamente sono due nodi qualsiasi. In altre parole, io rappresento in questa matrice che vedete qua, con uno quando tra i due nodi c'è un legame, c'è uno spigolo, ok? C'è una connessione. E metto 0 quando tra i due nodi in questione non c'è una connessione. È chiaro che per rappresentare un grafo di questo tipo ho bisogno di quella che chiamiamo matrice quadrata, cioè che abbia n colonne e n righe. In questo caso 4 colonne e 4 righe. Proviamo a leggere la prima riga. A è connesso con se stesso? Beh, no. Nel grafo che abbiamo rappresentato sulla sinistra, qui non c'è un'autoconnessione, per cui metto 0. Poi mi chiedo, A è connesso con B? Vado a controllare, sì, A è connesso con B, da questo legame, e quindi metto 1. A è connesso con C? Sì, è connesso anche con C. A è connesso con D? Sì, è connesso anche con D. Ed ecco qui che abbiamo riempito la prima riga delle adiacenze di A con gli altri nodi. Lo stesso ragionamento dobbiamo fare per B, C e D. Come vedete, in un grafo non orientato, questo calcolo è molto semplice. Questa matrice ci dà una fotografia digitale di come è fatto quel grafo, cioè di quali connessioni sono possibili e quali no. È chiaro che sono due rappresentazioni equivalenti, anche se la matrice delle adiacenze è una rappresentazione per molti di noi molto più comoda, anche perché possiamo dalla matrice delle adiacenze ricostruire perfettamente il tipo di grafo che vedete qui sulla parte sinistra. Data una matrice delle adiacenze, è sempre possibile ricostruire il grafo. Ovviamente, una matrice delle adiacenze posso anche rappresentarla attraverso le liste di adiacenze. È un altro modo di rappresentarlo e vale soltanto la pena di suggerirlo. In altre parole, io qui ho il mio grafo A, B, C e D, che era lo stesso di prima. La regola è che tra due nodi, V e W, e metto 1 quando quei due nodi sono direttamente connessi da un iges, cioè da un legame, e metto 0 quando non sono direttamente connessi. E allora posso scrivere le cose in questo modo. Da A, dove si va? Bah, io posso dire che da A si va in B, ma una volta andato in B, dove vado? Vado in C. E una volta in C, dove vado? Se seguite il grafo, vado in D e poi mi fermo perché tornerei ad A. Ugualmente posso fare lo stesso discorso con B. Se parto da B, dove posso andare? Beh, posso andare in A. Poi da A posso andare in C e poi a C mi fermo e così via. Quindi posso rappresentare lo stesso grafo anche tramite una lista delle adiacenze. A questo punto riassumiamo i nostri concetti con una domanda e ci chiediamo: che cos'è un grafo sparso? E affrontiamo un nuovo argomento, i grafi pesati.
Tenendo in mente

evidente che tutto quello che abbiamo esaminato fino adesso è in qualche modo implicito, lo daremo per scontato nel considerare i grafi pesati e che cosa essi sono. Un grafo pesato è un grafo nel quale i pesi sono stati associati tra loro. Come dire, sono associati tra loro con un valore e ogni vertice può avere un valore. Quindi abbiamo che un grafo è pesato quando o i vertici hanno un valore, cioè un vertice può essere più o meno pesante, o quando i legami tra i vertici hanno un valore. Nel caso in cui un grafo è pesato sui vertici, il peso dei vertici è una funzione del tipo Vg reale, quando R è l'insieme dei numeri reali. Quindi posso dare un valore, non intero necessariamente, un valore reale a ognuno dei vertici. Se volete, per facilità, possiamo rappresentare, visto che rappresentiamo con dei cerchietti ogni vertice, ogni nodo, possiamo dire che tanto il valore di quel vertice è grande, tanto più il cerchio avrà un raggio grande, tanto più il valore è piccolo, tanto più il cerchio avrà un raggio piccolo. Nel secondo caso abbiamo invece i grafi che vengono pesati sui legami. È il peso che definisce una funzione con la quale, sempre legata a un reale, con la quale è valutato, è pesato il rapporto che esiste tra due vertici. Ecco qui un esempio in cui vediamo un grafo che è pesato sia sui vertici che sui legami. Proviamo a osservarlo, anche se ci sembra il grafo complicato. Innanzitutto, ad occhio, possiamo vedere che si tratta di un grafo connesso. Possiamo vedere che si tratta di un grafo aciclico, in quanto vedete legami non sono orientati e possiamo vedere che non è orientato ed è aciclico in quanto non c'è nessun feedback. Vedete? A un nodo si arriva soltanto tramite un solo percorso. Una volta visto questo, possiamo vedere che un cerchio, un nodo, è tanto più grande quanto più il peso che lo definisce è un valore grande. E vedete che in questo caso esistono vertici grandi e vertici più piccoli. Secondo, andiamo a analizzare questi numeretti in rosso che compaiono vicino ai legami e potete vedere che ogni legame è caratterizzato da un valore. Questo valore associato al legame ci dice quanto questo nodo che sto indicando è connesso in maniera stretta a questo nodo. Legame presente sappiamo che sono direttamente connessi. Tramite questo numero sappiamo non solo che sono connessi, ma quanto sono connessi. Un grafo pesato sugli spigoli è un grafo che presenta un valore per ognuna delle connessioni presenti. Proviamo a riassumere adesso questo passaggio. Noi abbiamo spiegato come un grafo era rappresentabile in maniera semplice tramite la matrice delle adiacenze. Quando c'è la relazione metto 1, quando la relazione diretta tra i due nodi non c'è, metto 0. E qui avete una matrice quadrata che rappresenta perfettamente il grafo che vedete qui sulla sinistra. Perfettamente, fino a un certo punto. Qui mi dice soltanto se il legame c'è o non c'è tra due nodi, non mi dice quanto pesa questo legame, mentre nel grafo che state osservando ogni legame ha un valore numerico, in questo caso un intero, ma potrebbe essere un reale qualsiasi. In questa rappresentazione, cioè in quella della matrice delle adiacenze, beh, non c'è definito quanto è forte questo legame. E quindi noi ricorriamo a una seconda matrice chiamata matrice delle relazioni ed è questa qui. Come vedete, nella matrice delle relazioni io al posto dell'1 che avevo nella matrice delle adiacenze, ho il numero, il valore col quale

Quei due nodi sono connessi, per cui questo mi permette di capire, è vero che A è connesso con B, con C e con D, ma A è connesso molto con B, mediamente con C, poco con D. E stesso ragionamento posso fare per gli altri nodi, leggendo riga dopo riga. Quindi la matrice delle relazioni mi aggiunge delle informazioni alla matrice delle adiacenze, specificandomi anche quando i due nodi sono connessi, con quanta forza sono connessi. Chiamiamo questo grafo pesato. Quindi il grafo è generato da una matrice quadrata di valori. Allora, questa matrice delle relazioni che noi chiamiamo semplicemente D-matrix, data matrix, matrice dei dati, matrice delle relazioni, è sempre una matrice K per K, dove K è il numero di nodi o di vertici. Vedete? In questo esempio vedete V1, V2, VK e V1, V2, VK. Qui stiamo riassumendo e dicendo, guardate, l'entità o vertici sono V1, V2 e VK, sia sulle righe che sulle colonne. Questo X11 è il valore della relazione che esiste tra V1 e se stesso, che nel caso che abbiamo esaminato era 0, mentre questo valore qua mi dice, questo cella qui, X12, mi dice il valore che, con la quale è connesso, se è connesso, V1 con V2. Se non sono connessi, questo sarà 0. Se sono connessi, sarà un numero. Domanda finale. Che cos'è una foresta? Qualche slide precedente. Adesso vediamo, dopo quello che abbiamo visto e tutte le distinzioni che abbiamo presentato, di capire la struttura dei tipi di grafo e quando è che un grafo è regolare. Lo abbiamo già definito, ma vogliamo approfondirlo. Allora, tipi di struttura di grafo. Allora, innanzitutto i casi estremi. Ecco, a sinistra vedete una click, cioè un grafo regolare, dove ogni vertice è connesso a ogni altro. In questo caso si tratta di 6 vertici e ognuno è connesso con gli altri 5, come vedete. Cioè non posso aggiungere nessuna connessione. Se io qui vado a fare il rapporto che vi dicevo, no? Ottengo, quanto è denso questo grafo, ottengo il valore 1, perché il numero degli archi diviso il semiquadrato dei vertici mi dà 1. Ok? Benissimo. Benissimo. Dalla parte opposta, come caso estremo, ho la catena, che come vedete è un tipo particolare di albero, infatti ovviamente è non orientato, è tutto connesso e non presenta cicli, ma è un tipo di albero estremo. In altre parole, per rendere l'idea perché questi due casi sono estremi, è perché se nel primo caso, quello della click, io cancello casualmente un legame, beh, insomma, ogni nodo rimane in qualche modo connesso con ogni altro, ci arriva in altro modo, non ci arriva più in maniera diretta al uno di loro, quello a cui ho cancellato il legame diretto, ma ci arriva in maniera, potremmo dire, triangolata, come a biliardo quando si gioca di sponda. Quindi il grafo è robusto. Un grafo regolare è un grafo robusto, è un grafo in qualche modo potremmo dire ridondante, cioè che presenta la possibilità di resistere a delle perturbazioni. Nel caso opposto, quello della catena, invece, abbiamo che se io tolgo un legame a caso in questi presenti, che non a caso sono, se questi sono 6, questi sono 6 meno 1, 5 legami, se ne tolgo uno a caso, la catena invece risulta interrotta, cioè il grafo diventa subito deconnesso. Questi sono due casi estremi, ovviamente, di tipo di grafo. In mezzo possiamo avere questi casi, ma è una varietà estremamente ampia di possibilità. Quella che viene chiamata la stella, cioè vedete che c'è

è un albero, perché non presenta cicli, è connesso e non orientato. C'è un nodo al centro che è connesso con ben 5 nodi periferici. Oppure c'è questo tipo di albero, vedete, che è una forma intermedia, e questo invece che non è più un albero, ma è un grafo che chiamiamo ring, perché vedete è un circuito particolare. Ecco, questo per dire che i grafi possono essere di vari tipi e di varie strutture. Adesso proviamo a vedere più concretamente, usando un programma, quello che abbiamo fino adesso enunciato. Chiamiamo un programma che ci permette, vedete, di creare dei grafi. E adesso chiedo al programma di crearmi un albero con 10 nodi. Ovviamente lo farà in maniera casuale, ma mi interessa. Eccolo qui. Vedete, qui c'è la matrice delle adiacenze, dove vedete il punto è come se ci fosse lo zero. E qui c'è la rappresentazione, cioè non è una rappresentazione ottimizzata, è soltanto per far vedere i legami. Potete vedere che è un albero, nel senso che ogni nodo è raggiungibile soltanto tramite un percorso. Non esistono feedback, non esistono circuiti, quindi è aciclico. Spiegheremo successivamente questi numeretti che vedete qui e che per il momento dobbiamo ignorare. Quello che volevo far notare invece è che cosa succede se io cancello uno di questi legami, uno soltanto. Qui so che siccome ho 10 nodi, devo avere 9 legami, cioè il numero dei legami deve essere uguale a 9. Adesso io voglio cancellare il legame tra 1 e 2. Allora vado qui. E dico tra 1 e 2, niente. Come vedete non c'è più legame tra 1 e 2. A questo punto potete rendervi conto che io ho due grafi separati, non connesso. Il grafo globale non è connesso, cioè da 2 vado a 4, da 4 vado a 7, da 7 vado a 9 e poi mi fermo. Ma non posso andare altrove perché c'è un altro grafo. Immaginiamo da qui. Anzi, da qui, da 1 vado a 3, poi posso andare sia a 5 che a 6, poi da 5 posso andare a 8 e da 8 a 10. I due grafi sono separati, non posso passare, fate conto, da 8 a 2. Quindi è stato sufficiente rimuovere a caso un link, un legame, perché il grafo connesso diventasse non connesso. Adesso lo rimettiamo. Ed ecco qui abbiamo di nuovo il nostro albero. Adesso proviamo ad aggiungere un legame qualsiasi, che ne so, tra 6 e 7. Andiamo qui, andiamo a 6 e aggiungiamo. Eccolo qui. Come vedete adesso il grafo non è più un albero, perché io ho aggiunto una relazione tra, vedete, adesso c'è un circuito. Per cui, come vedete, questo nodo posso raggiungerlo con questo percorso o con quest'altro, vedete? Per cui esistono praticamente dei circuiti che io ho creato aggiungendo semplicemente il nodo tra 6 e 7. Per cui eccolo qui. Vedete? 7 è raggiungibile in più modi. Questo per far vedere dal punto di vista pratico delle cose. Possiamo anche chiedergli di crearci una catena. Ecco, qui vedete una catena. Vedete che ogni grafo, ogni, scusate, ogni nodo è connesso a un altro e non esistono circuiti. Per trasformarlo da albero, perché la catena è un tipo estremo di albero, in un altro tipo di grafo che è ciclico, mi basta creare una connessione tra il 10 e l'1, per esempio. Non solo, ma anche, posso crearla dove voglio, ma tra il 10 e 1 vedrete che risulterà evidente. Io adesso, ecco, ho creato una connessione ed ecco qui. E ho quello che chiamavamo ring negli esempi che vedevamo. Però questo grafo non è più un albero, ma è

un circuito. Benissimo. A questo punto, diciamo che un grafo è detto regolare se tutti i vertici hanno lo stesso grado, ed è, oltre che regolare, ricordo io, completo, se ogni vertice è connesso a ogni altro vertice. Quindi sono due livelli. Io posso avere anche un grafo che ha quattro nodi e ognuno

questi abbia K archi. Faccio un esempio molto banale. Se io prendo un grafo regolare e completo di 4 nodi, so che ogni nodo è connesso a altri 3. Per cui se dico, ok, prendo un nodo a caso, la probabilità che mi esca un nodo che ha 3 è 1, perché tutti i nodi hanno 3 connessioni. Questo non è vero se il grafo non è regolare. Quindi ci chiediamo, che cos'è un grafo regolare? Proviamo a riassumere in alcune domande tutto quello che abbiamo visto, che sono diversi concetti, le domande ne rappresentano solo alcuni. Che cos'è un grafo aciclico? Che cos'è un grafo sparso? Cos'è una foresta? E che cos'è un grafo regolare? Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che il materiale di questa lezione lo potete consultare sul sito dell'Ateneo.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Mi sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo.

Successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento è dal percettrone al percettrone multiplo. In dettaglio parleremo di deep learning, il percettrone multiplo, apprendimento come ricerca di un minimo globale e apprendimento, la definizione di back propagation. Partiamo dal primo argomento, deep learning, il percettrone multiplo. Abbiamo già visto e analizzato il percettrone singolo, vediamo come si passa al percettrone multiplo e soprattutto tentiamo di capire come nel percettrone multiplo si possano definire degli algoritmi che favoriscano l'apprendimento. Questa è una slide già vista, è la realizzazione della funzione XOR a partire da singoli neuroni formali di McCulloch e Pitt. Abbiamo già notato il fatto che per avere l'XOR, che non è una funzione primaria in termini di algebra booleana, abbiamo bisogno di diversi strati di neuroni formali. Il problema rimane sempre, generalizzando il discorso e passando al percettrone multiplo, come trovare i presi. La definizione di deep learning è essenzialmente sistemi, reti neuronali artificiali con layer multipli, un layer di input, uno o più layer nascosti, un layer di output. I pesi connettono solo i neuroni di un layer con i neuroni del layer successivo. Cioè non c'è possibilità attraverso i pesi di costruire dei cammini fra i singoli layer che tornino indietro. Per questo reti tipo deep learning o percettroni multipli sono dette feed forward neural network. Feed forward, cioè l'informazione, il flusso del calcolo, viene spinto in avanti. Si parte dall'input, si processa l'informazione sui diversi layer nascosti e si dà il risultato nel layer di output. Il percettrone multiplo è un caso speciale di feed forward neural network con funzioni di attivazione non lineare in tutti i layer. Questo abbiamo visto infinite volte, è lo schematico del percettrone in cui abbiamo un solo layer di input e un layer di output. Il percettrone multiplo è una semplice generalizzazione del percettrone singolo. Tra l'input e l'output vengono introdotti un certo numero, da 1 a teoricamente infinito numero di layer nascosti. Ogni layer è composto da un certo numero di neuroni e ogni layer vede il successivo da una matrice di pesi sinaptici. In questo caso vediamo che il primo layer, quello di input, ha n neuroni, il secondo layer, che è il primo nascosto, ha l neuroni, quindi le dimensioni della matrice dei pesi sinaptici che connette il layer di input con il primo layer nascosto è n per l. E così via. Generalmente l'introduzione di un layer nascosto aumenta di molto la dimensionalità dei pesi, perché diciamo il numero di pesi sinaptici appartenenti a un layer e il successivo è sempre il prodotto del numero di neuroni del layer per il numero di neuroni del layer successivo. Va da sé che reti molto complesse, quindi con molti layer nascosti, sono reti che hanno una dimensionalità dei pesi sinaptici estremamente alta, estremamente grande, quindi estremamente difficile calcolare i pesi ed avere degli algoritmi che determinino in maniera efficace i pesi sinaptici. Facciamo un esempio. Abbiamo che l'uscita del primo layer indicata con VI è funzione dei pesi sinaptici del layer che connette il layer di input con SI con il layer VI, e la seconda uscita
è semplicemente la funzione d'attivazione dei pesi del secondo layer per il valore dei neuroni del primo layer nascosto. Se vogliamo scrivere l'uscita in termini di dei neuroni, l'uscita dei neuroni di output in termini di neuroni di input, vediamo che stiamo applicando in cascata delle funzioni di trasferimento. Quindi questa è una funzione di trasferimento che dipende dai valori del sinaptici del secondo layer per la funzione di trasferimento dei valori sinaptici del primo layer per l'input. Questo è l'input. I pesi sono indicati con IJ, W23 connette il neurone 2 del layer precedente, in questo caso l'input, con il neurone 3 del layer nascosto, W32 connette il neurone 3 del primo layer nascosto con il neurone 2 del layer di output. Diciamo quindi rispetto al percettrone singolo in cui esisteva solo il layer di input e di output, in cui l'uscita vedeva direttamente il valore degli input, in questo caso l'uscita Y dipende in maniera implicita dallo stato dei neuroni di input. E questa è la più grande differenza tra il percettrone e il percettrone multiplo, e si riflette in maniera immediata sulle regole o le procedure che tendono di addestrare la rete stessa. Le funzioni di attivazione che useremo non saranno generalmente le solite funzioni, la solita funzione teta o la solita funzione segno. Useremo la tangente iperbolica, che assume valore da meno 1 a 1 con una certa funzione. Vediamo che a più o meno infinito va a meno 1, a meno infinito a più infinito va 1, a valore 0 in 0 e va smooth nell'intorno di 0. O la sigmoide, che è simile alla tangente iperbolica ma traslata praticamente di 1, cioè a valori 0 per x che va a meno infinito, a valori 1 per x che va a più infinito e a 0 vale esattamente 0,5. Questa viene detta anche funzione logistica molte volte. Se vogliamo relazionare queste due funzioni di attivazione con quelle già presentate, la funzione segno o la funzione teta, questa è la funzione segno, questa è la funzione teta, possiamo scrivere la tangente iperbolica come il valore dell'argomento moltiplicato un parametro beta. Si può vedere facilmente che se io rendo beta sempre più grande, questa curva si schiaccia via via sempre più verso la funzione segno. Formalmente la funzione segno non è nient'altro il limite per beta che tende a infinito per la tangente iperbolica. Lo stesso si ha per la sigmoide. Se io prendo la sigmoide definita in questo modo, al valore dell'argomento moltiplico, il valore dell'argomento viene moltiplicato per beta, man mano che prendo beta grande, la funzione sigmoide si avvicina alla funzione segno, fino a diventare la funzione segno per beta infinito. Quindi formalmente la funzione sigmoide e la tangente iperbolica rappresentano la funzione segno o la funzione teta per valori di beta abbastanza grandi. Punto di riflessione per questo breve argomento: un percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue? In un percettrone multiplo le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono neuroni dei layer successivi al seguente? Passiamo al secondo argomento, in cui tratteremo dell'apprendimento come ricerca di un minimo globale. Abbiamo visto che il percettrone multiplo è caratterizzato dall'avere un numero di pesi sinaptici estremamente grandi e che rappresentano chiaramente un problema nel momento in cui
il numero rappresenta un problema nel momento in cui noi ci vogliamo cercare i pesi ottimali per eseguire una certa funzione di trasferimento. In questo argomento faremo vedere proprio come è possibile cercare i pesi ottimali sfruttando l'idea di ricerca dei minimi globali in una funzione complessa. Come per il percettrone, definiamo target i vettori y grandi, che sono il risultato della regola della funzione di trasferimento, della funzione attivazione che noi conosciamo. Definiamo output i vettori dovuti a una generica scelta dei pesi. E diciamo, avevamo visto che la regola di modifica dei pesi sinaptici, quindi quella che ci permette di imbastire il procedimento iterativo per i pesi ottimali, era di questo tipo. E questo, diciamo, in qualche modo è significativo, e qui possiamo vedere direttamente che la regola è essenzialmente basata sull'idea di moltiplicare direttamente il valore dell'output, quindi dello strato di out, con il valore dello strato degli input. Cioè, in qualche modo, qui, siccome non c'è nessun neurone tra lo strato di input e lo strato di output, è possibile fare ciò. Cioè, se io moltiplico output con input, posso cercare di cambiare i pesi. L'output vede direttamente l'input. Lo stesso vale per il percettrone multiplo? No, perché nel caso del percettrone multiplo, l'output non vede direttamente l'input. L'out vede l'input in maniera implicita, mediato dal calcolo, quindi che i layer nascosti eseguono. Ricordate l'architettura dell'OXOR fatta a 4 livelli? Avevamo detto che i livelli nascosti, il primo e il secondo, permettevano di rimappare in maniera non lineare gli input. Quindi, se io usassi la stessa regola valida per il percettrone multiplo, farei un errore concettuale estremamente grave, perché considererei come veri input per l'ultimo strato gli input al sistema. In realtà l'ultimo strato, l'output, vede un layer nascosto. Quindi questa regola non può essere applicata. E dovremmo fare in modo di cercare un'altra via per poter definire un processo iterativo che mi porta, partendo da una scelta casuale dei pesi sinaptici, alla determinazione dei pesi ottimali. L'idea è banalmente quella di costruire un processo iterativo nello spazio dei pesi. Io mi muovo tra valori ben precisi di set di pesi, cercando di minimizzare una funzione quadratica, che è questa. Per come ho definito il problema, io so quello che voglio ottenere. So quello che ottengo con dei pesi scelti a caso, calcolo la differenza fra quello che voglio ottenere e i valori dell'output ottenuti con i pesi scelti a caso, quadro per avere una somma di termini positivi e calcolo la somma su tutti i valori dei neuroni di output, su tutti i possibili input, e prendo un mezzo per, se vogliamo, motivi storici. Questa, vedete, è una funzione quadratica, assume valore 0 solo quando l'output corrente è uguale all'output desiderato, e assume valore diverso da zero quando l'output corrente non è uguale all'output desiderato. Quindi
Io posso sempre, utilizzando questa funzione e cercando di trovare il minimo di questa funzione, costruire un processo iterativo, inizio con dei pesi a caso, arrivo in un punto, calcolo il valore della funzione D, modifico i pesi in modo tale da ridurre D, arrivo a un secondo punto, calcolo il valore della funzione D, arrivo ai pesi della funzione D, quindi eseguo uno step WA, WB fino ad arrivare ai pesi ottimali, che corrisponde a un processo continuo che mi porta ai pesi iniziali ai pesi ottimali, in cui la funzione D assume un valore zero. Ora è chiaro che a livello applicativo zero significa un livello di incertezza che per me è accettabile, perché la funzione potrebbe rapidamente, questa ricerca potrebbe rapidamente portarci a un valore della funzione D che è al di sotto di un parametro, di un valore che io accetto, e poi lentamente andare a zero, quindi è inutile sprecare tempo per cercare i pesi se sono arrivato al livello di efficienza che desidero. Ora quindi il punto essenzialmente è quello di capire come trovare in maniera più efficiente il minimo globale, cioè zero, di questa funzione. Ora, sappiamo benissimo, quando stiamo in montagna, che la via, il modo di scendere più velocemente a valle è quella di muoversi lungo il percorso di massima pendenza. Diciamo, è quello che ottimizza il tempo e la distanza. In termini formali, cercare il percorso di massima pendenza in una funzione quadratica con n dimensionale è trovare il gradiente, che definiremo fra un pochino. Quindi l'idea è semplicemente questa, io parto da questo punto, trovo il punto successivo andando a vedere fra tutti i percorsi che posso fare in questo profilo della funzione D, quello più veloce. E se mi muovo lungo questo percorso, in un tempo finito arrivo a trovare il minimo della funzione. Nel percorso A, B, eccetera, eccetera, il valore della funzione B deve diminuire, perché ogni step è stato costruito in modo tale da muoversi verso la direzione di massima variazione della funzione verso zero. Quindi diciamo al percorso A, B, C, D e così via corrisponde un valore di WA maggiore di valore di WD maggiore di zero, che è il punto in cui voglio cadere. Ora, prendiamo lo step, quindi calcoliamo la variazione di D rispetto al cambiamento dei pesi. Allora, questo spazio è fatto dei pesi WJ. Vi ricordo che stiamo parlando del percettrone, quindi ho solo una matrice sinaptica. I è l'indice del neurone di input, J è l'indice del neurone di output. A sono i pesi con cui parto, B sono i pesi in cui vorrei arrivare. A questa variazione, da A a B, corrisponde una variazione che è negativa perché dWB è minore di WA, del valore della funzione D. Questa la indico come delta D su delta WJ. Ok? Mi rappresenta quanto è variata la D, cioè il valore della curva bidimensionale in questo esempio, rispetto alla variazione del peso IJ. Definisco come la variazione del peso, in questo caso IJ, come proporzionale a meno epsilon questa funzione, delta W su delta WJ. Per chi ha fatto lo scientifico vede subito, ma anche per chi ha fatto il classico credo, che questo non è che altro che il rapporto incrementale costruito sulla funzione D. Quindi
nel caso di ricerca del gradiente, io definisco la variazione dei pesi J come meno, perché chiaramente delta W abbiamo detto che è negativo, un parametro epsilon che mi modula di quanto mi muovo, il rapporto incrementale. Ora, se voi mandate la variazione dei pesi a zero, questo rapporto incrementale diventa la derivata. La derivata della funzione quadratica D è facilmente esprimibile in questo modo. Come epsilon, la somma su tutti i possibili input della differenza tra il target della mia ricerca di minimo e l'output target, il target e l'output della rete, moltiplicata per il neurone di input per la derivata della funzione di trasferimento del, in questo caso la funzione segno, tra l'input e l'output. Ora vedete subito, qui c'è formalmente un problema. Avevo già accennato il fatto che la funzione segno è discontinua in zero, quindi in zero la funzione segno non è derivabile. Per questo motivo, invece della funzione segno, posso usare la tangente iperbolica come beta l'argomento, con beta abbastanza grande, che in qualche modo emula la funzione segno, e risolvere il problema formale dovuto qui alla derivata. Questa regola è, che abbiamo derivato, è molto simile alla regola di apprendimento per il gradiente. L'unica cosa che cambia è il fatto che il prodotto dei neuroni in input, del valore dei neuroni in input, viene moltiplicato per la derivata della funzione di trasferimento. Quindi significa che se sono, vi ricordo com'è fatta la tangente iperbolica, è praticamente meno 1, 1 per valori molto negativi o molto positivi dell'argomento, e ha una variazione nell'intorno di zero. Quindi questo significa che la sua derivata è significativa solo nell'intorno di zero. Questo argomento, il fatto che qui compaia il termine Y', praticamente mi fa sì che in qualche modo io cambio i pesi solo quando l'argomento della funzione di trasferimento del percentuale minimo è nelle vicinanze di zero, mentre il cambiamento è praticamente nullo se sono molto lontano. Cioè, in qualche modo, questo mi funziona come parametro di apprendimento epsilon che si autoregola da solo, e diciamo in qualche modo si vede come la regola del gradiente derivata dalla ricerca del gradiente di una funzione quadratica sia molto più efficiente in termini di step, cioè possa compiere meno step per arrivare ai pesi ottimali. Detto questo, notate che però formalmente la funzione non cambia, cioè io valuto la differenza fra quello che ottengo e quello che voglio ottenere, e in base a questo e ad alcuni parametri calcolo la variazione dei pesi stessi. Epsilon viene chiamato, che deve essere maggiore di zero, viene chiamato il learning rate, il tasso di apprendimento in qualche modo. Se epsilon è grande eseguo dei grandi step, se epsilon è piccolo eseguo degli step piccoli. In questo caso prendo un epsilon molto piccolo, vedete se parto da qui per arrivare al minimo, seguendo il gradiente, in questo caso la curva, impiego un numero di step che può essere anche molto grande. D'altronde quindi sarei portato ad aumentare epsilon in modo tale da arrivare al minimo in numero minore di step, quindi in numero minore di tempo. Però devo stare attento, perché se epsilon è abbastanza grande,
Potrebbe darsi che la variazione dei pesi non mi faccia entrare dentro la buca di potenziale dei pesi ottimali, per cui comincio a oscillare fra questi due stati senza arrivare a convergenza. Allora, è chiaro che dal punto di vista algoritmico la situazione migliore è quella di creare, costruire, determinare degli algoritmi che siano in qualche modo autoregolabili, cioè che regolano epsilon in base alla storia, in modo tale da iniziare con epsilon grandi all'inizio e man mano che mi avvicino ai miei pesi diminuire il valore di epsilon. Diciamo che questi tre scenari possono capitare, diciamo gli algoritmi ormai sviluppati per fare apprendimento con la regola del gradiente sono tali da ottimizzare il tempo necessario. Qual è le difficoltà di un approccio del genere? Che il landscape, cioè la forma, il paesaggio della funzione D, che è la funzione che voglio minimizzare, potrebbe non essere troppo liscio, come abbiamo visto nella figura, cioè ci potrebbero essere molti minimi e molti minimi locali. Quindi potrebbe accadere che nella ricerca del gradiente io cada, dovuto anche a errori a rounding numerico, in un minimo che non è globale, ma è locale. Una volta caduto dal minimo, se non introduco dei concetti, dei fattori esterni nel mio algoritmo, io lì ci rimango. Quindi è come se avessi ottimizzato la mia funzione, perché ho raggiunto il minimo, ma il valore dei pesi non corrisponde a quelli che io cercavo. Quindi ho dei bias, ho degli errori grandi in questo caso. Cioè il punto essenziale nella ricerca di minimi è, una volta che uno cade in un minimo locale, capire che il minimo è locale e cercare di uscire dal minimo per andare verso il minimo locale. Quindi esistono un'infinità di algoritmi, diversi algoritmi di ottimizzazione con learning rate epsilon variabili, e poi sono algoritmi, alcuni algoritmi si basano sulla storia dei gradienti calcolati nelle iterazioni precedenti per capire, se volete, il path, la storia che ha portato in un determinato punto. Continuando con le problematiche, i punti aperti, abbiamo minimi locali, ne abbiamo già parlato, l'ottimizzazione può rimanere bloccata in minimi locali anziché raggiungere il minimo globale. I punti di sella, che sono i punti, questi punti sono punti critici nel landscape della funzione D, dove le variazioni sono zero, ma non sono né massimi né minimi. È la sella di una montagna. Se vado a destra sto in piano, se vado a destra salgo, se vado a sinistra scendo. Lì la mia derivata vale zero, ma non sto né un massimo né un minimo. Questi punti possono essere dei punti in cui l'ottimizzazione si intrappola. L'altro problema è se la funzione D è discontinua e non convessa. La funzione D nel deep learning spesso è non convessa e può essere discontinua.

rendendo difficile la ricerca di un minimo globale. E poi c'è il problema più serio, che è il problema di dimensionalità, il problema della dimensionalità. Con un gran numero di parametri, la dimensione dello spazio di ricerca diventa estremamente vasta, aumentando la complessità computazionale e rendendo difficile l'ottimizzazione. Come vi dicevo prima, a me non interessa in applicazioni pratiche che il tempo sia finito, perché se la macchina per addestrarsi impiega 10 anni è praticamente inutile. Io voglio che i processi di addestramento siano possano essere portati a termine in un periodo accettabile per lo scopo che voglio raggiungere. Chiaramente il problema della dimensionalità è strettamente legato al numero di layer nascosti che io ho e alle dimensioni dello spazio di input-output. Perché il problema della dimensionalità in un percettrone multiplo è dovuto al numero di pesi sinaptici tra input e primo layer nascosto, per il numero dei pesi sinaptici fra primo layer nascosto e secondo layer nascosto, via via via, per il numero di pesi sinaptici fra l'ultimo layer nascosto e il layer di output, per il numero di neuroni in input e il numero di neuroni. Vedete che bastano reti e architetture poco grandi, se voi pensate alle architetture che implementano, che sono dietro ChatGPT, stiamo parlando di architetture con miliardi di parametri di apprendimento, che le necessità computazionali diventano proibitive. Quindi trovare algoritmi che in qualche modo riescano a ottimizzare il problema senza doversi muovere in uno spazio così ampio è sicuramente un qualcosa di utile. Gli spunti di riflessione per questo argomento sono i seguenti. La regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza? Il secondo quesito è i minimi locali della funzione D. Perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Allora, passiamo al terzo argomento, che è la backpropagation. La backpropagation è essenzialmente uno dei possibili algoritmi, ma è il più potente, che è stato sviluppato e implementato per in qualche modo risolvere in maniera efficiente tutti, implementare il processo iterativo che abbiamo appena esposto e risolvere, dare una risposta in maniera efficiente alle problematiche inerenti la ricerca del minimo stesso. L'idea di fondo è di sviluppare un algoritmo basato sulla regola del gradiente usato nell'addestramento del deep learning per ridurre la backpropagation, essenzialmente riduce il costo e la complessità computazionale del problema. Vediamo come in un semplice esempio. La backpropagation prevede due fasi, una fase in avanti, feed forward, forward. Io presento il mio input, i pesi sinaptici sono quelli scelti a caso per la prima matrice sinapsi e per la seconda. Il mio input viene elaborato dal layer nascosto, qui uso solo un layer nascosto, attraverso la matrice dei secondi pesi sinaptici passa all'out e produco un risultato. Quindi presento un esempio, determino l'uscita, presento S1 e S2, determino Y1 e Y2, calcolo l'errore, cioè vedo quanto Y1 e Y2 minuscoli sono distanti dai target Y1 e Y2 desiderati. Quindi in qualche modo calcolo la funzione D per questo caso.
Poi, dopodiché,

E quindi presento S1 e S2, forward Y 1 e 2, calcolo D. La seconda fase è una fase all'indietro, torno indietro. Propago l'errore indietro, cioè qui ho ottenuto un errore, cioè Y1 e Y2 correnti dovuti ai pesi non corrispondono a quelli desiderati, al target. Quindi io torno indietro. Calcolo la variazione dei pesi solo del secondo layer. Continuo a spostarmi indietro. La variazione dei pesi del secondo layer vengono usate per calcolare la variazione dei pesi del primo layer. Dopodiché produco dei nuovi pesi, aggiorno i pesi sinaptici, quindi qui in qualche modo sono passato dal punto A iniziale delle figure precedenti al punto B e proseguo il processo iterativo, presentando un altro esempio. Qual è il punto essenziale, l'idea, diciamo, geniale direi? Il fatto che io calcolo la variazione nello spazio dei pesi sinaptici segmentando in due l'intero spazio, perché la dimensionalità del secondo set è sicuramente minore della dimensionalità congiunta tra primo e secondo set di pesi. Quindi, invece di muovermi in tutto lo spazio dei pesi sinaptici, che può essere molto grande quando sono in una situazione in cui ho molti layer nascosti, io mi muovo nel sottospazio dei pesi corrispondenti al layer che sto analizzando. Una volta calcolata la variazione dei pesi, mando la variazione dei pesi allo step successivo che riguarda lo spazio dei pesi, il sottospazio dei pesi, diciamo del layer superiore. Cioè in questa maniera riduco fortemente le dimensionalità dello spazio dei pesi in cui mi muovo per cercare i minimi. Una volta che ho propagato indietro, creo i nuovi pesi e aggiorno i pesi della rete. Back propagation. L'informazione va in avanti, la correzione va back. Propago l'errore indietro. Back propagation. Il nome è, diciamo, sta a indicare la cosa. Essenzialmente la back propagation è basata su un ciclo continuo, essenzialmente questo, che ha termine solo quando il processo va a convergenza, cioè solo quando l'errore sui pesi è zero, tipicamente non si sceglie zero, l'errore su D è zero, o è minore di una soglia epsilon, di un errore epsilon che è accettabile per l'applicazione che voglio implementare. Come iterare? In realtà l'aggiornamento dei pesi in questo ciclo si può fare in due modi. Ad ogni iterazione si aggiornano i pesi sulla base dell'errore. Allora, uno può modificare i pesi vengono modificati dopo che alla rete sono stati presentati tutti i pattern, che è un po', diciamo, un processo diverso da quello che abbiamo illustrato prima, dove di fatto aggiornavamo i pesi a ogni presentazione. Oppure uno può fare come abbiamo presentato, le modifiche avvengono dopo la presentazione di un singolo pattern. Non ci sono delle regole fondamentali per scegliere una procedura o l'altra. In qualche modo vige una certa consuetudine, la scelta di iterare i pesi più diciamo di moda, più accettata è la seconda, cioè io modifico i pesi per ogni esempio che presento alla rete. Allora, abbiamo visto diciamo, visto un processo iterativo che confronta l'output con i risultati che avrebbe dovuto produrre. Questo
Questo significa regolare i pesi.

cercare i pesi e i bassi interni minimizzando la funzione di lui, e definiamo, qui è diciamo giusto per definire un termine di letteratura, come epoca la presentazione alla rete di tutti i pattern degli insieme degli esempi. Avevamo visto che il machine learning, uno dei primi step del machine learning è quello di prendere il dataset degli esempi, dividerlo in due con il subset di addestramento e quello di valutazione. Il subset di addestramento sarà fatto da un numero finito di elementi. Un'epoca è definita dal processo di presentare tutti questi elementi. Siccome il processo è iterativo, le epoche misurano quante volte ho presentato alla rete l'intero dataset di addestramento. Ora, la questione importante è la seguente: quando fermare l'addestramento della rete? Cioè, con che criterio decido di fermarmi? Chiaramente abbiamo già detto che raggiungere lo zero è praticamente richiede un tempo infinito, ma vedremo che raggiungere lo zero non è neanche necessario. Anzi, a volte, in alcuni casi, può essere deleterio. Perché? Perché la minimizzazione dell'errore sul training dataset, sul dataset di addestramento, non equivale alla migliore capacità di generalizzazione della rete. Quindi, perché? Banalmente, perché per evitare questo è necessario fermare l'aggiornamento dei pesi prima che il sistema impari a memoria il set d'addestramento. Cioè, quello che accade, come abbiamo visto già, è che io non voglio che la funzione, l'errore commesso dalla rete sia ottimale nel training. Il parametro, il dataset che io uso per valutare quanto è stato buono l'apprendimento è quello del dataset di valutazione. Ora, se io continuo a presentare alla rete il dataset di apprendimento, la rete impara benissimo gli elementi di questo dataset, ma non è capace di dare una risposta corretta su, in alcuni casi, su quello di valutazione. Quindi c'è un'enorme importanza nel valutare durante l'apprendimento l'errore sul dataset di valutazione. Perché? Perché in questo caso va tutto bene. Io ho l'errore del dataset di apprendimento in bianco, la curva in bianco, che diminuisce via via più al variare delle epoche, e se misuro l'errore sul dataset di valutazione vedo che anch'esso può essere anche diverso, è maggiore o minore, ma anch'esso evolve nel tempo e diviene via via più piccolo. Quindi in qualche modo io posso fermare il processo di apprendimento e quindi la valutazione e considerare la costruzione del modello finito, come abbiamo visto, quando il valore della funzione per quei pesi determinati è minore di alfa. Questa è una situazione ottimale, però può capitare in alcune situazioni una cosa strana. Beh, poi tanto strana non è. Io ho, che va sotto il nome di overtraining, questo significa che la rete comincia a perdere la capacità di generalizzare, cioè ha imparato a memoria gli esempi del dataset di apprendimento e non sa però giudicare gli esempi del dataset di valutazione. Quello che accade è che l'errore sul dataset di apprendimento si comporta benissimo, cioè scende e continua a scendere. Se io valuto però l'errore sul dataset di valutazione, mi accorgo che a un certo punto esso comincia a risalire. Cioè la rete non è più in grado di riconoscere
L'informazione contenuta in questi esempi che gli do è la stessa di quelli che ha preso. Allora, vedete che qui, se voglio usare praticamente questo modello, devo fermare il mio apprendimento esattamente all'epoca in cui l'errore sul dataset di valutazione comincia a crescere. Questo va sotto il nome di overtraining ed è un problema generato molto correlato all'idea dell'overfitting. Cioè, può accadere che quando ho un sistema con un elevato numero di gradi di libertà, quindi molti layer nascosti, spazio dei pesi di dimensionalità estremamente elevata, e il mio dataset di addestramento non è sufficientemente grande, la rete cade nell'overfitting. Cioè, che è questa situazione qua, vedete che la rete in qualche modo riesce a riprodurre, questa è una rappresentazione ma rende l'idea, riesce a riprodurre molto bene il dataset di apprendimento, che è quello in rosso, però dà una cattiva risposta rispetto a quello di valutazione. La situazione opposta è quando la rete non coglie l'andamento quasi sinusoidale dei dati sia nel dataset d'apprendimento sia nel dataset di valutazione. Il caso giusto è questo intermedio. Vedete che c'è un errore sia nel dataset di apprendimento, ma i punti dovuti alla valutazione più o meno sono distanti come quelli dell'apprendimento. Quindi arrivare in questa situazione mi induce a valutare molto bene quello che ho appreso, ma essere incapace di valutare quello che è al di fuori di quello che ha appreso, quindi la risposta della rete in questi casi è problematica ed estremamente dubbia. Torneremo su questo argomento. Finiamo la lezione con gli spunti di riflessione di quest'ultimo punto. Quante sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? E la seconda domanda è: per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul dataset di addestramento? La lezione finisce qui. Come al solito, riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Il primo: il percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue? Il secondo: in un percettrone non multiplo, le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono un neurone dei layer successivi al seguente? La terza: la regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza? Successiva: i minimi locali della funzione D perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Altro spunto: quanti sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? Ultimo: per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone non multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul dataset di addestramento? Con questo finiamo anche questa lezione. Vi ricordo, come di consueto, che approfondimenti si possono trovare sul sito di Ateneo negli spazi relativi al corso.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono Gabriele Lagonesi, sono ricercatore d'archivio, catalogatore e documentalista per AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, e collaboro alle ricerche d'archivio anche del CAST, il

il film. Andiamo al primo argomento, la fruizione della fonte nell'era digitale. In questo primo argomento tratteremo in maniera piuttosto ampia, toccando vari punti, quello che è successo negli ultimi circa 10 anni, in cui gli smartphone e il web sono entrati prepotentemente nelle vite di tutti, hanno cambiato anche il modo di vivere le cineteche. Infatti, in un periodo di importanti trasformazioni culturali e tecniche, gli archivisti e gli studiosi riflettono sulle nuove modalità di conservazione, storicizzazione e divulgazione delle fonti audiovisive. In questo senso, quindi, è molto interessante notare che, come vede questa slide, il found footage film è divenuto un elemento per esaltare questo processo dinamico, perché creare un film di riuso di cinema d'archivio, tocca tutte le caratteristiche della filiera che sono state coinvolte dalla rivoluzione digitale. Per esempio, con il passaggio al digitale sono aumentate esponenzialmente le ore di materiale girato. Tutti noi abbiamo uno smartphone e abbiamo la possibilità di archiviare ore e ore e ore di materiale girato, e quindi aumenta il numero delle fonti, che invece prima erano delimitate a quelle registrate dai vari supporti, e quindi anche lo spazio in cui tenerle. C'è un accesso più facile, più veloce ed economico rispetto a prima alla fonte audiovisiva. Per esempio, YouTube e Vimeo vengono in larga parte utilizzati per diffusione e consultazione. Esistono tutta una serie di fonti cosiddette open content, cioè accessibili online. Questo è il caso del canale YouTube dell'AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, dove tutto il materiale o parte del materiale digitalizzato dall'archivio viene messo a disposizione dello studente. Allo stesso modo, questo è il canale YouTube dell'Archivio Luce Cinecittà. Vediamo quindi al caso di Getty Images. Questa che potete vedere è la home page del sito web di Getty Images. Che cos'è Getty Images? È un'agenzia fotografica con sede a Seattle negli Stati Uniti. È un caso abbastanza importante per noi perché è leader nella fornitura di immagini per il commercio e per i consumatori e ha un archivio di 80 milioni di immagini, illustrazioni e più di 50.000 ore di filmati. Questo vuol dire che per chiunque produca immagini, che possa essere stampa per un servizio, che possa essere studioso per utilizzarlo in un saggio o in una lezione, o un artista o un regista per il proprio film di riuso, Getty Images detiene una enorme titolarità di diritti attorno alle immagini della nostra storia, perché è stata fondata anni fa e ad oggi ha 50.000 ore di filmati. Su questo, A History of the World According to Getty Images del regista Richard Misek, inglese, del 2022, problematizza la faccenda, realizzato esclusivamente con fonti provenienti dal catalogo online di Getty Images. Lo vediamo.

Il film riflette sulla proprietà, il profitto, il potere sia della storia ma anche dato dalle immagini, perché tutte quelle che abbiamo visto sono raccolte di momenti che fanno parte della nostra storia collettiva in quanto umanità. Misek con questo film e col fatto di utilizzarle direttamente con il marker di Getty, quindi senza che sia stato liberato il diritto da Getty, pagato il diritto da Getty, ma solo la parte di distribuzione, di prima fase superficiale di distribuzione dell'azienda, dimostra che per accedere alle immagini della nostra storia adesso siamo di fronte a un filtro, a un muro, il muro del paywall. Allo stesso modo riflette anche sulla medializzazione della storia, sul fatto che tutto è stato girato da un certo momento in poi. Abbiamo visto momenti fondamentali del Novecento in questo minuto, e il fatto che adesso sia detenuto molto spesso da un singolo, in questo caso da un'azienda, ma il discorso vale anche sulle cineteche, in un certo senso, anche le cineteche sono portate a riflettere su questo. Per quanto riguarda lo specifico di Getty, Misek così facendo e inserendo anche invece un elemento che lui stesso, che non si è visto in questo minuto, verso il finale del film, un elemento di immagini spaziali che lui stesso invece ha liberato e mettendolo a disposizione del pubblico, in questo modo, in qualche modo polemizza con il sistema del paywall e si mette in discussione con la raccolta delle immagini della nostra storia. L'ultima grande innovazione dell'era digitale è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel reperimento delle fonti e nella manipolazione del footage. Questo perché? Perché l'intelligenza artificiale tratta la fonte audiovisiva esattamente come una fonte scritta. Questo vuol dire che ha una capacità di individuarla e di rielaborarla in teoria molto più rapida rispetto a quella di un essere umano, di un ricercatore umano. Allo stesso tempo, l'ultimo grande approdo dell'intelligenza artificiale è quella generativa, quindi capace di generare nuove immagini, che vanno quindi a sommarsi ulteriormente alla grande quantità che è stata prodotta dall'avvento degli smartphone e del web, e di carattere nuovo, creato ex novo, non girato, problematizzando quindi il concetto di archivio audiovisivo e di fonte audiovisiva. In questo senso, un film molto recente dell'ultimo anno, Eschaton AD di Andrea Agatopoulos, riflette proprio su questo. Vediamo delle immagini tratte dall'archivio della radio-televisione svizzera che a un certo punto sono interrotte da un presentatore. Questo presentatore non solo ci dice di essere generato a sua volta da un'intelligenza artificiale, ma che quelle che stiamo vedendo sono le ultime immagini che un'intelligenza artificiale ha potuto ricostruire e ricercare per raccontare una storia, e che da quel momento in poi la storia dell'umanità sarà solo fatta di immagini generative. Tutti questi casi, casi come questi, dimostrano effetti ed urgenze della rivoluzione digitale. Per esempio la necessità di trovare spazi, figure e categorie di conservazione nuove per tutte le fonti nate dopo la rivoluzione digitale. Quindi, quelle create da smartphone, quelle immagazzinate nel web, nei social e anche queste nuove che entrano in dialogo con l'intelligenza artificiale. È arrivata l'idea che si siano concretizzate le teorie di Guy Debord nella Société du Spectacle del 73. La rinuncia al diritto d'autore, l'opera collocata nell'orizzonte del pubblico dominio, quindi una riconversione che nega la proprietà privata delle immagini a favore della libera riappropriazione di opere esistenti. Questo perché essendo nel web, essendo in continuo riflusso, di circolo, le immagini è come se, problematizzando il concetto di Getty, Image, entrassero in una sorta di humus collettivo in cui noi possiamo riscaricarle, possiamo rimetterle senza mai avere più chiara un'idea di filiera, un'idea di linea, di ricostruzione della fonte audiovisiva. Un rinnovato rapporto tra filmmaker e cineteche che comporta quindi la necessità di un mutamento di ruolo da parte di esse, perché

Ovviamente l'artista o il regista che va ad approcciarsi al materiale, alla fonte audiovisiva in un archivio cinematografico o una cineteca deve tener conto di queste ultime innovazioni per realizzare il proprio prodotto. Le cineteche e gli archivi dell'era digitale sono quindi portati a riflettere su delle conseguenze che sono direttamente proporzionate a tutte le istanze che abbiamo appena analizzato. Per esempio, dobbiamo riflettere sulle nuove modalità di conservazione delle fonti audiovisive. La diffusione dei nuovi media è avanzata inesorabile e quindi la custodia, il restauro, la mostra, la programmazione dei supporti originali restano momenti imprescindibili di salvaguardia. Questo vuol dire che ci deve essere fatta un'attenzione ancora maggiore rispetto a quanto già non avvenisse su il mantenere vive e in determinate condizioni tutti quei supporti che non sono digitali, perché stanno andando a deperire a favore invece di tutti gli altri che stanno arrivando e che stanno generando ore e ore e ore di girato. Le nuove modalità di catalogazione delle fonti audiovisive. Si punta a prediligere una forma il più possibile flessibile, consapevoli che la ricerca artistica necessita un tipo di classificazione sempre diverso. Questo perché l'artista, soprattutto sapendo essendo a conoscenza dell'eterogeneità del materiale, ha bisogno ogni volta di ricercare all'interno di un archivio una fonte secondo criteri diversi a seconda delle sue esigenze. Nuove modalità di storicizzazione delle fonti audiovisive. L'atto preliminare di ogni riuso è oggi più che mai la necessità di un paratesto che consenta all'utilizzatore una consapevolezza documentale. Questo vuol dire, riallacciandosi a quanto appena detto, che l'artista, ma anche lo studioso, ma anche il giornalista, nel momento in cui si approccia ad una fonte, data questa eterogeneità e data questa mutevolezza dell'approccio di catalogazione, deve sempre tener presente il contesto da cui quella fonte arriva, perché è molto automatico in questo nuovo modo di ragionare della filiera di disperderlo. L'apertura totale dell'intertestualità, quindi la citazione, il plagio e la ripresa. La cultura visuale si va a comporre di frammenti rielaborati e rimessi nel flusso della rete o in testi tradizionali. Tramandare l'esperienza degli autori passati diviene un dovere pubblico e forma sociale condivisa di riconoscimento estetico ed identitario. Quindi, in questo flusso continuo di immagini che vagano nell'etere, e che vengono rimodellate costantemente dall'etere stesso e dalla stessa, diventa fondamentale quindi stabilire la loro storia, non solo la storia del contesto sociale, quanto dicevamo prima, ma anche la storia delle loro mutazioni. Arriviamo agli spunti di riflessione, quindi. Quali sono i mutamenti nella fruizione e l'utilizzo della fonte audiovisiva nell'era digitale? Quali effetti ha avuto nel found footage film la rivoluzione digitale? E infine, a quali urgenze devono rispondere oggi cineteche e archivi? Arriviamo quindi al secondo argomento di questa lezione, la questione dell'autore e dell'autorialità. Per tutti i processi che abbiamo appena visto, cambia quindi, è portato a cambiare il concetto stesso di autore e di autorialità sull'immagine e sul lavoro che va a fare. Per questo motivo, per questa difficile definizione di confini, in questa lezione tratteremo quindi tutte le modalità di approccio a questo cambio di paradigma e le motivazioni e le figure lavorative che entrano in gioco in questo cambio di paradigma. Ma iniziamo. Nel panorama contemporaneo, l'azione sulla fonte audiovisiva non sta più nelle mani di un autore, un produttore o un diffusore, perché le tecnologie digitali permettono la realizzazione collettiva delle attività che era stata propria dell'avanguardia. Questo che vuol dire? Nelle avanguardie artistiche di tutto il Novecento e della parte dei primi anni del nuovo millennio, le innovazioni venivano da un singolo o da un gruppo ristretto che rifletteva attorno a istanze specifiche. Adesso, per i motivi che abbiamo esposto nel primo argomento, per il fatto che le immagini, le fonti, la loro manipolazione vagano nel web, nell'etere, si creano ex novo attraverso l'intelligenza artificiale, chiaramente a questa filiera, per forza di cose, entrano in compartecipazione talmente tante figure e il web stesso e l'immagine stessa che è molto difficile
immaginare un lavoro come quello che era stato

all'avanguardia. Una forma di vera e propria arte popolare capace di abbracciare produzioni dal basso accanto ad altre istituzionalizzate. Quindi appunto un'arte a favore di tutti, di qualunque fruitore, e che però continua ad essere portata avanti anche da cineteche, archivi e istituzioni di carattere anche diverso. Per esempio, i laboratori pubblici capaci di coinvolgere il cittadino nelle pratiche di riuso delle fonti audiovisive. Le istituzioni stesse, alcuni musei, per esempio, lavorano direttamente sul cittadino comune, che non è un artista, che non è un archivista, che non è uno studioso, nel fargli arrivare la fonte e la manipolazione e la pratica della manipolazione della fonte. Un esempio sono i laboratori dell'Eiffel Museum di Amsterdam, quindi citiamo alcuni, il Celluloid Remix, The Scene Machine e l'Eye Panorama. Le iniziative di Home Movies, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, le iniziative di raccolta del materiale, le iniziative di musicazione del materiale che vengono fatte con il conservatorio della città, e poi l'attività della piattaforma Archive dell'AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, e sono il premio Cesare Zavattini e la residenza artistica Sono e Visioni, indirizzati a artisti più o meno specializzati, a cui viene data a disposizione tutta la fonte, tutto il materiale raccolto all'interno dell'archivio per essere modificato, manipolato e rimesso di nuovo nel circolo, nella filiera. Ci sono poi i contenuti generati dal pubblico, gli user generated content, che hanno ricadute evidenti sui ruoli di autore e spettatore. Tutte queste pratiche dette fino adesso e allo stesso tempo cittadino comune che dalla sua stanza può scaricare i materiali dal web, modificarlo e metterlo in rete di nuovo, creano delle nuove opere che di fatto non sappiamo bene come collocare. Non sono opere create da istituzioni, non sono opere create da momenti collettivi, non sono opere create propriamente da artisti. Si crea quindi un open cinema che investe pubblici eterogenei costituiti da spettatori, montatori, filmmaker, ricercatori, amatori per giungere alla creazione di testi instabili. Quindi quello che abbiamo appena detto, si va a creare questa sorta di grande pubblico che è insieme grande autore e di grande fonte audiovisiva, è come se diventasse un'unica grande fonte, mutevole, non determinata e che può essere agita da vari attori. In questo contesto, quindi, sono nate pratiche che ridefiniscono l'idea di diritto d'autore e di proprietà intellettuale. Quindi, diciamo che istituzioni, cineteche, burocrazia in generale agisce per mantenere una sorta di linea all'interno della detenzione dei diritti in questo panorama che è totalmente cambiato e quindi ne richiede di nuove, come le licenze Creative Commons, che consentono ai detentori di diritti di trasmetterne alcuni e conservarne altri. In pratica, un detentore di diritto, un singolo, nel momento in cui va a rapportarsi con una cineteca, con un archivio, ma anche direttamente con una produzione cinematografica, può liberare i diritti solo in parte, mantenere alcuni di essi a se stesso e quindi liberabili sotto pagamento o non liberabili, ed altri invece che vengono dati al pubblico di destinazione. Nel caso di una produzione, quindi la destinazione è a sua volta un'opera stessa, nel caso di una cineteca e di un archivio, la fruizione è quella di una consultazione, qualsiasi, quindi di un pubblico più ampio e generico. Nasce quindi il movimento del copyleft, anche, nato in opposizione alla monopolizzazione dell'opera connaturata al copyright, che introduce una visione sociale della creazione. In un certo senso il copyleft di rispetto al copyright, che difende il diritto specifico dell'opera, difende l'operazione di citazione e plagio. È quello che avviene nei testi scritti. Nei testi scritti è possibile citare, riportare, opere intere, passi interi da opere diverse. Nel cinema, col fatto che si ragiona sempre solo a tutt'oggi sul cinema creato ex novo, girato ex novo da un autore, da un operatore di macchina, non è stato ancora precisamente applicato. Il copyleft ragiona in questa direzione. Esistono poi le eccezioni fair use del

diritto d'autore garantito nei contesti di ricerca e dell'insegnamento. L'esigenza quindi è quella, dicevamo adesso, di estendere il diritto di citazione presente per le opere letterarie e anche alle opere filmiche. Le eccezioni fair use che entrano all'interno del movimento copyleft vanno proprio in questa direzione, cioè di determinare alcune caratteristiche di una fonte o delle fonti specifiche che possono essere aperte alla fonte, alla citazione, in certi casi anche al plagio. Basti pensare alle grandi opere del cinema, quindi utilizzare un momento da Quarto Potere di Orson Welles o citare all'interno del girato ex novo o del montato che si va a fare con altre immagini un momento da Quarto Potere, le eccezioni fair use provano ad andare in quella direzione. Con un dibattito così aperto alla questione del diritto d'autore, anche il concetto stesso di autorialità ha oggi contorni sfumati. Quindi va a mutare, in un certo senso, l'immagine stessa dell'autore. È molto difficile definire l'autore, è molto difficile definire la firma all'interno di un'opera, perché la realizzazione di un found footage film abbraccia figure preesistenti nell'ambito della fonte audiovisiva e allo stesso tempo ne crea di nuove, che spesso finiscono per ibridarsi tra loro. Il found footage film è sempre stato frutto e lavorazione sì di un singolo, ma che aveva a che fare con un documentalista, un archivista, una figura di riferimento sulla fonte che mediava tra l'artista, la fonte e poi eventualmente anche sull'elaborazione. Tutte queste figure continuano a essere in gioco e se ne creano altre e i confini tra di loro si sfumano in un certo senso. Adesso vediamo queste figure. Quelle preesistenti sono l'archivista, la figura chiave nel processo di riutilizzo delle fonti audiovisive, classifica la fonte, prende decisioni sulla comunicazione tra documenti e società, valuta la materia filmica da una prospettiva contemporanea sulla base di questioni rilevanti per il processo archivistico. Quindi è la persona fondamentale, è quello che ha a che fare con la fonte, è quello che capisce come mettere in relazione le fonti tra di loro, attraverso quali sistemi tematici e, come dicevamo, devono cambiare ogni volta, probabilmente c'è l'esigenza che ogni volta cambino i sistemi tematici di catalogazione che sono più fluidi, quindi è il primo incontro con la fonte. Il documentalista ricerca informazioni e documentazioni relativi alla richiesta di un utente, li verifica e successivamente li rielabora. È quindi la figura intermedia fra l'archivista e la fonte e anche l'autore o il presunto autore stesso. Il documentalista entra in campo non solo nella filiera del riuso, ma semplicemente se c'è bisogno di ricercare attorno a un tema che possa essere audiovisivo, che possa essere scritto, che possa essere umano e personale, il documentalista discerne le fonti e tiene solo a disposizione di chi ne fa utilizzo quelle più adatte secondo lui al tema. Il curatore preserva, in certi casi cataloga e mette in luce le collezioni secondo interessi tematici, consolidando la narrativa della documentazione e opera prevalentemente su archivi d'artista. Quindi, diversamente dall'archivista, che invece deve riflettere sulle messe in relazioni tematiche delle fonti, il curatore ha come primo scopo quello di raccontare la fonte, di rinarrare la fonte. Ecco perché appunto funzionano molto di più sugli archivi di artisti, perché l'opera d'arte nasce per essere raccontata in un certo senso. Le nuove ed ibride. L'archive researcher o ricercatore archivista che lavora con criteri e metodologie scientifiche sugli archivi per rilevarne la struttura, ricostruirne l'ordinamento e fornirne la descrizione. Entra in gioco, nel momento in cui si vuole creare una nuova opera, una figura che va a muoversi sui dettami e sulle elaborazioni tematiche prodotte dalle altre figure già preesistenti, che è il ricercatore d'archivio. E l'ultima e più nuova è l'archive producer, una figura di intermediazione nel mercato audiovisivo, mediatore tra detentori di diritti e produzioni, segue la filiera dalla ricerca della fonte alla consegna dell'opera, conosce gli strumenti di lavoro per la ricostruzione della catena dei diritti. Quindi è una figura enorme che mette insieme tante peculiarità di tutte le altre, perché l'archive producer è in grado di muoversi come un ricercatore archivista fra i vari archivi, fra le varie fonti, ma conosce anche gli archivi, le fonti e le metodologie archivistiche, perché deve essere capace

di muoversi fra le varie tematizzazioni che ogni istituzione può mettere in gioco nell'elaborazione, catalogazione e storicizzazione della fonte, è anche un documentalista perché è al servizio di un'opera cinematografica, perché il producer nasce quasi specificatamente al servizio di un film di found footage e quindi discerne tutte le fonti nella maniera più utile al film che poi verrà prodotto. Allo stesso tempo ha questa caratteristica che è propria anche del documentalista in parte, in alcuni casi che non riguardano il found footage film, di aver presente la filiera del diritto, quindi il fair use di cui parlavamo prima, le licenze Creative Commons e anche invece tutto quello che riguarda il copyright. E molto spesso è anche un intermediatore a livello economico con un'istituzione per il pagamento, la fee di liberazione. Ecco quindi che una figura come l'archive producer mostra come non possa esistere un autore solo e non possa esistere neanche una distinzione di figure così netta come tutte quelle che abbiamo appena elencato, perché in ognuna di esse si sono ritrovate delle caratteristiche comuni alle precedenti e alle successive. Si crea quindi una sorta di interscambio che era già proprio della tipologia di lavoro che è quello sulla fonte, ma che adesso, arrivando al found footage film, arrivando proprio all'idea di produrre un'idea nuova in un contesto dove tutto muta, dove l'immagine è totalmente eterogenea, si ibridano a loro volta di nuovo. È un processo perenne di ibridazione fra le figure che dovrebbero essere riconosciute come autore. E quindi rispecchia in un certo senso la continua evoluzione che hanno le immagini. L'autore e le immagini nell'era digitale, nell'era più che digitale, nell'era contemporanea, mutano costantemente e si interscambiano tra di loro. Arriviamo quindi a degli spunti di riflessione. Che caratteristiche hanno le pratiche che ridefiniscono l'idea di diritto d'autore e proprietà intellettuale? Quali figure prendono parte alla filiera produttiva del found footage film? Com'è possibile, se è possibile, definire un autore di found footage film oggi? Arriviamo quindi al terzo ed ultimo argomento, i festival e il programmer di found footage film. In una filiera così complessa, uno degli ultimi punti, o comunque uno dei punti più interessanti riguardo la divulgazione della fonte audiovisiva, dell'archivio audiovisivo e del film d'archivio audiovisivo è proprio il festival. Esistono quindi festival di cinema d'archivio che tratteremo in questa lezione. Esiste una figura che riguarda tutte le tipologie di festival, che è il programmer, che cura il programma sotto svariati aspetti artistici e non, che poi vedremo, della manifestazione e che ha delle esigenze specifiche, nuove, anch'esse nei festival di cinema d'archivio. Ma intanto cominciamo dalla definizione di festival in generale. Con festival si può definire una serie di eventi o spettacoli concentrati nel tempo, ripetuti con cadenza determinata, aventi come oggetto media o performing art. Quindi, più nello specifico, andiamo a vedere invece qual è la definizione di festival cinematografico. I festival cinematografici, appunto, sono una delle tipologie più conosciute di festival. The film festival is a phenomenon embedded in the attention economy, event management and the film industry, and its most important role is to translate cultural and artistic values into economic and social ones. Questa è una definizione da dizionario, è la definizione più tipica del festival cinematografico, ma in breve, semplicemente, chiude dentro di sé le attenzioni economiche, quello che riguarda tutto l'aspetto manageriale di un festival qualsiasi e l'industria cinematografica, e quindi è l'elemento più importante per trasformare elementi artistici e culturali, valori artistici e culturali intrinsechi al film, in un piano economico e anche sociale. Generalmente si individuano tre tipologie di festival cinematografico: il festival con business agenda,
la cui realizzazione negli anni è diventata un'istituzione attorno al quale ruotano molte realtà dell'intero settore cinema, in gergo l'industry, come il Festival di Cannes e la Mostra del Cinema di Venezia. Quindi sono festival istituzionalizzati, storicizzati, che non hanno un tema così specifico se non quello di arrivare al pubblico e che sono un punto d'incontro però per tutta l'industria audiovisiva. Festival with Geopolitical Agendas, nati in situazioni difficili dal punto di vista politico, allo scopo di rivalutare le zone in cui si svolgono, il Sarajevo Film Festival o il FESPACO. Quindi festival nati specificatamente per rivalutare e per portare elementi culturali in una determinata zona complessa del mondo, spesso con film che trattano o quelle tematiche che si affrontano in quel luogo o il cinema di quel luogo. Festival with Aesthetic Agendas, il cui scopo principale è la promozione culturale. Cioè sono festival tematici, il cui cinema che propongono è tematico. Sono film che generalmente non arrivano al grande pubblico, non arrivano alla grande distribuzione e che quindi trovano nel festival quasi l'unico modo per essere visti e per entrare in contatto tra di loro, per creare uno scambio, un dialogo fra questi film e i loro autori, e le loro produzioni e i loro spettatori. È il caso dei festival di cinema di found footage. In questo senso i festival di cinema di found footage in Italia nascono negli anni 80 dall'intuizione di due cineteche proprio per mettere in un processo di narrazione e divulgazione le fonti contenute e depositate e lavorate al loro interno. E andiamo a vederle, sono le giornate del cinema muto, nate dall'associazione Cinema Zero di Pordenone con la Cineteca del Friuli nel 1982, e appunto dal titolo lo scopo principale è quello di raccontare i film dell'epoca del muto. Molti sono conservati all'interno della Cineteca del Friuli, ma non solo, anche all'interno della Cineteca di Torino e per esempio della Cineteca Nazionale. E dall'82 è un appuntamento fisso per esperti, generalmente per esperti, ma che poi ha abbracciato un grande pubblico, per vedere questo cinema ormai disperso, ormai dell'epoca antica. E il cinema ritrovato, fondato dalla Cineteca di Bologna nell'86. È il festival che mostra al grande pubblico bolognese in particolare, perché si svolge nelle piazze della città, il cinema conservato all'interno della Cineteca di Bologna, che è il grande cinema della nostra storia, in particolare sono grandi classici del cinema italiano e internazionale, e allo stesso tempo la Cineteca di Bologna e il Festival del Cinema di Trovato lavorano a stretto contatto con un laboratorio di restauro, l'immagine di Trovata, che quindi lavora su questi film e li riporta al pubblico in una nuova veste o in una veste che filologicamente, per tutti i discorsi fatti prima sull'importanza della storicizzazione di una fonte, è un grande film una fonte, comunque filologicamente dovevano avere quando l'autore li ha pensati. Oggi nascono nuovi festival di cinema di found footage e nascono sempre sulla scia di queste grandi intuizioni delle cineteche, cioè di raccontare i propri materiali attraverso la programmazione di un festival. È il caso di Archivio Aperto, fondato da Omovies, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, che nasce nel 2008 e ha la prima edizione dedicata al riuso nel 2021. Archivio Aperto nasce nel 2008 con le stesse esigenze, in un certo senso, delle giornate del muto e del ritrovato, cioè di raccontare il cinema conservato nei propri archivi, che è un cinema molto specifico, è una fonte audiovisiva molto specifica perché è il film di famiglia, il film amatoriale di famiglia, e dal 2021 inizia invece a raccontare opere che rielaborano anche la fonte audiovisiva di famiglia a nuove storie. Anarchive Found Footage Fest, prodotto dall'AMOD, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma, che invece è un festival che è precisamente indirizzato a tutte le pratiche di riuso creativo della fonte, sia sul cinema conservato all'interno dell'AMOD, sia guardando con sguardo internazionale a tutte quelle pratiche che innovano, secondo anche i contenuti espressi fino a questo punto della lezione, la fonte. Citiamo poi alcuni festival che si occupano di found footage internazionali, che sono
altre esperienze internazionali dedicate al fan footage film come l'Orphan Film Symposium di New York, che ha avuto la sua prima edizione nel 99, quindi dopo

i primi grandi festival italiani, Ritrovato e Tornato del Muto. Il MUTA, Festival Internazionale di Professione Audiovisuale di Lima, la cui prima edizione del 2017, quindi è molto vicina sia ad un archive che a archivio aperto. Il premio Bill Dengelwid degli IDFA Reframe Award di IDFA, l'International Documentary Film Festival di Amsterdam, che è uno dei più importanti festival di cinema documentario del mondo e che dal 2018 dedica una sezione, un premio specifico al cinema che lavora sulla fonte. In ultimo citiamo l'esperienza del Found Footage Festival Live Show, che ha debuttato a New York nel 2004. È una manifestazione culturale, più che un festival vero e proprio, non ha una programmazione stretta festivaliera, come poi vedremo, e che si muove in varie parti del mondo, in particolare in America e in Inghilterra, e mostra cinema di riuso, di rielaborazione della fonte audiovisiva. In questo panorama, quindi, abbiamo elencato festival internazionali di aesthetic agendas, di tipologia 3, di cui fanno parte anche An Archive, Found Footage Fest, Archivio Aperto, e facevano parte anche le giornate del Muto e del Ritrovato, si va a individuare, andremo nello specifico a ragionare, su come stabilire una programmazione all'interno di questi festival. Quindi, il ruolo del programmer. Allora, il modello organizzativo di un festival riporta una struttura che consente la creatività, intesa come sintesi di fantasia e concretezza, capace di essere organizzata in modo fluido, ma strutturato, e che preveda lo scambio continuo tra la dimensione organizzativa e quella comunicativa. Quindi un festival è sì qualcosa di creativo, qualcosa che mette insieme elementi artistici come sono i film, ma allo stesso tempo deve strutturarsi sia per rispondere, come dicevamo nella definizione iniziale, ai valori sociali ed economici, ma anche per rispondere a un'esigenza di rinarrazione e di divulgazione del cinema che sta raccontando. Nel nostro caso, trattandosi di fonte audiovisiva, il ruolo del programmer quindi è molto specifico. Il programmer si occupa del reperimento delle copie, cioè ricerca titoli per il comitato di selezione, contrattazione delle fee con distribuzione e produzione, quindi in un certo senso va a ricoprire il ruolo che ha l'archive producer nella filiera di creazione di un film, però per un festival, quindi media con le distribuzioni, il prezzo in molti casi per ottenere un determinato titolo, che a sua volta ha ricercato, quindi ha fatto una sorta di ricerca se non d'archivio di medializzazione e di struttura all'interno di festival. Curatela della narrazione critica del festival, in accordo con le linee della direzione artistica o del festival manager e il team della comunicazione. Quindi si occupa di raccontare come il festival si sviluppa. Ogni festival, come abbiamo visto, soprattutto i festival con aesthetic agendas, i festival di tipologia 3, raccontano uno spaccato che può essere tematico, che può essere geografico. Il programmer si occupa anche di trovare e sistemare all'interno del programma le opere e gli eventi della manifestazione che mettono in luce questa caratteristica. La curatela degli incontri tra autori, artisti e pubblico, molto spesso i festival propongono incontri appunto con i protagonisti di quel cinema e il pubblico del festival, e la mediazione molto spesso è svolta dal programmer o dai curatori. La programmazione degli eventi del festival in accordo con eventuali curatori, quindi il suo ruolo specifico, strutturare nel periodo di durata della manifestazione gli slot orari in cui, o giornalieri in cui collocare le opere del festival. Quindi la programmazione di festival dedicati al found footage ha quindi alcune esigenze uniche di restituzione aderente alle tre tipologie sopradette. Quindi la tipologia di tipo industry, di tipo geopolitico e di tipo estetico. Perché, come abbiamo visto, il found footage film, partendo dall'essere all'interno di festival di tipo 3, di tipo estetico, con casi come il Ritrovato o le giornate del Muto, abbraccia anche la tipologia 1, la tipologia industry, perché diventano l'unica istituzione artistica, e non solo, in cui poter vedere quel tipo di cinema e discutere con esperti di quel tipo di cinema.

Quindi si travalicano le linee fra le tre tipologie. Quindi il programmer deve individuare e raccontare opere che vivono generalmente solo nello spazio festivaliero. E quindi questo fa capo alle esperienze dei festival di tipologia 3, cioè trovare il cinema specificatamente di found footage e possibilmente meno visto, visto dal momento che è molto difficile approdare alla grande sala per questo tipo di cinema. Individuare tra esse opere che possono innescare il dibattito tra esperti del settore sull'evoluzione della pratica e le conseguenze della rivoluzione digitale, la tipologia 1. Quindi tutti questi film, anche se non fa parte delle loro primarie intenzioni, per tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso e per tutte le implicazioni che la nuova era ha sulla fonte, questo cinema mette in discussione alcune istanze che esperti devono essere portati o sono portati dalla programmazione a dibattere e quindi creare una riflessione di tipo industry, di tipo 1 all'interno del festival. Creare percorsi di visione che possono avvicinare il grande pubblico ad una pratica che è di nicchia, e questo si spiega da sé, quindi trovare anche un modo per sì raccontare un cinema tematico specifico, ma anche far arrivare quel cinema tematico specifico che molto spesso è un cinema ermetico, perché la fonte audiovisiva stessa è ermetica e la sua rielaborazione non per forza apre al grande pubblico. Definire all'interno della struttura spazi industry che possono coinvolgere tutte le figure della filiera del riuso, quindi archivisti, restauratori, studiosi, curatori, produttori, artisti, quindi una caratteristica di tipologia 1. Ovviamente non si tratta solo di trovare opere che inneschino il dibattito, ma creare veri e propri spazi di dibattito per gli esperti del settore e quindi diventare a tutti gli effetti un festival di tipologia A, di tipologia 1, un festival industry. Veniamo quindi al caso Narcai Found Footage Fest, il caso più recente di festival di found footage film. Archive Found Footage Fest è il primo festival internazionale dedicato al riuso creativo del materiale d'archivio, frutto di una profonda riflessione sulla funzione degli archivi audiovisivi e cinematografici nel mondo contemporaneo, nello sviluppo dell'arte, della cultura e più in generale della società civile. Quindi, al centro di un archive c'è un'idea creativa del riuso, un'idea non probatoria. Un utilizzo della fonte che non sia probatorio, che apra a nuovi racconti, che quindi faccia parte di tutta quella filiera artistica che mette in discussione il concetto di autoralità per come l'abbiamo discusso fino a poco fa. In questo senso, quindi, il termine unarchive vuol dire direttamente disarchiviare, portare fuori dall'archivio, quindi portare fuori anche dalla Cineteca stessa che lo promuove in un certo senso e guardare al panorama internazionale. Ecco quindi che la programmazione ha delle esigenze specifiche che sono sia quelle che abbiamo appena visto, ma che hanno dei riscontri unici nel caso di unarchive, che adesso andiamo a vedere. Infatti, la programmazione di Unarchive cerca di rispondere ad alcune esigenze, strutturandosi in un concorso internazionale di opere audiovisive di ogni genere, durata, formato, prodotto negli ultimi 3 anni, che indagano gli orizzonti del riuso creativo. Quindi, all'interno di questa tematica devono essere individuate dal programmer delle opere che possono competere fra di loro, che non è una caratteristica comune a tutti i festival, avere una competizione interna con un premio in denaro, così che si possa innescare non una rivalità, ovviamente, perché si tratta, come abbiamo detto, di cinema che fanno parte ai festival di tipo A, quindi festival cinema che non arrivano, che non hanno la possibilità di arrivare a produzioni molto ampie, ma sicuramente un dialogo tra loro dato dalla competizione. Un focus su grandi nomi della storia del cinema, di found footage curati da esperti, come delle collezioni speciali, su tematiche specifiche affrontate dal found footage cinema più recente. Una sezione si chiama Processi d'archivio e delle carte bianche affidate a curatori. Quindi qui apre a tutti gli aspetti, sia dei festival, sia di quello che riguarda il lavoro nelle cineteche, perché il focus sui grandi nomi della storia del cinema, curati da degli esperti, può permettere di lavorare

su quell'esigenza del paratesto che le cineteche sempre ricercano e che la fonte sembra richiedere. Lavorare sul cinema recente vuol dire invece fare capo a tutte quelle tematiche che fanno più parte delle esigenze estetiche di tipologia 3 del festival e delle cineteche, e le carte bianche affidate a curatori invece è come se unissero le due cose. Il curatore è una figura lavora anche all'interno di cineteche, all'interno di spazi museali o anche solo all'interno di altre manifestazioni festivaliere, quindi è un interno, è un esperto del settore, fa parte dell'industria e quindi appunto i film che può proporre mettono in dialogo non solo i film tra di loro, ma anche un pubblico capace di recepirli. Opere prodotte in territori geopoliticamente complessi, una sezione si chiama Frontiere, e su quelle italiane che mostrano l'evoluzione della pratica nel nostro paese. Quindi anche qui in questo caso il festival guarda alle tipologie di tipo 2 che finora abbiamo poco affrontato, quindi raccontare un cinema specifico, quindi che farebbe capo a temi estetici in luoghi però geopoliticamente complessi, quel raccontare quindi anche quei luoghi, e poi allo stesso tempo dare, sempre per l'esigenza di un paratesto, per quanto riguarda il lavoro cinematografico sulla fonte nel nostro paese, una sezione dedicata a film italiani. Live performance incentrate sull'interazione tra immagine e musica dal vivo, quindi portare il cinema fuori dal confine della sala, quindi andare incontro totalmente all'esigenza di un open cinema che dicevamo prima, un cinema espanso che la fonte, il cinema di found footage, sembrano richiedere, con anche opere installative di cinema espanso, An Archive Expanded è il nome della sezione, e infine la creazione di un'area industry dedicata ad esperti e protagonisti della filiera del found footage, composta da alcuni elementi. Quindi in questo modo creare un vero e proprio spazio all'interno di un festival che difficilmente sembra permetterlo, di una tipologia di festival che difficilmente sembra permetterlo, per tutti gli esperti e i protagonisti del settore. E questo avviene attraverso masterclass, panel tecnici, panel tematici, tavole rotonde. Brevemente, quindi, si tratta di quattro tipologie diverse per accogliere tutta un'area industry. La masterclass è curata direttamente da un grande autore o un grande esperto, e che quindi parla a un pubblico capace di riceverlo, o in determinati casi può aprirsi invece a un pubblico più generalista in base alla tipologia di figura che programmazione e curatela decidono di far parlare, a cui concedere dello spazio per un intero slot orario. Panel tecnici e panel tematici sono momenti conferenziali in cui esperti discutono su aspetti che da un lato per i panel tecnici sono specificatamente legati ad esperienze metodologiche della filiera e quindi possono essere esperti di cineteche, archivisti, curatori, archive producer e così via, panel tematici che invece riguardano più ampiamente una riflessione più ampia che può avvenire attorno alla filiera del riuso e quindi può trattarsi di autori, con la difficile definizione di individuarli, studiosi e anche in quel caso archivisti e curatori. Infine, tavole rotonde che in un certo senso cercano di tagliare trasversalmente le altre tre sezioni perché mettono sullo stesso piano, in una situazione di dibattito, varie figure, non da un punto di vista conferenziale, ma di scambio, spesso attorno a un tema, spesso quindi riguardano gli autori presenti al festival. Siamo quindi arrivati a porci alcuni spunti di riflessione su quest'ultimo argomento, di quale o quali delle tre tipologie di festival fa parte il Festival di Found Footage Film, quali sono le maggiori esperienze di Festival di Found Footage Film in Italia, quale ruolo specifico ricopre il programmer di un Festival di Found Footage Film. Siamo arrivati quindi con questi tre spunti di riflessione a una tappa finale di quella che è la situazione divulgativa e narrativa della fonte nell'era contemporanea, che quindi ha delle nuove esigenze, che approdano in festival, in manifestazioni culturali specifiche,
simili in un certo

senso a quello che era l'happening del Novecento. Abbiamo considerato che quindi verso la fonte audiovisiva e la fonte audiovisiva digitale si sta sviluppando un interesse nostalgico in un certo senso e che quindi richiede delle operazioni diverse dagli esperti per poterlo fruire, per non farlo ammantare di ibridazione e nostalgia insieme. E quindi riepiloghiamo tutti gli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Quali sono i mutamenti nella fruizione e l'utilizzo della fonte audiovisiva nell'era digitale? Quali effetti ha avuto nel found footage film la rivoluzione digitale? A quali urgenze devono rispondere oggi cineteche e archivi? Che caratteristiche hanno le pratiche che ridefiniscono l'idea di diritto d'autore e proprietà intellettuale? Quali figure prendono parte alla filiera produttiva del found footage film? Com'è possibile, se è possibile, definire un autore di found footage film oggi? Di quale o quali delle tre tipologie di festival fa parte il festival di found footage film? Quali sono le maggiori esperienze di festival di found footage film in Italia? Quale ruolo specifico ricopre il programmer di un festival di found footage film? Bene. Questa era la mia lezione, valorizzazione e riuso della fonte audiovisiva, divulgazione e rinarrazioni, che termina qui e vi ricordo che tutti i contenuti utili per approfondire gli argomenti di questa lezione sono consultabili sul sito dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle demenze non Alzheimer. Quindi ci occuperemo oggi di capire quali sono i disturbi delle demenze non Alzheimer e quali sono ovviamente le caratteristiche cliniche. Gli argomenti di cui tratteremo sono appunto le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer, la valutazione delle singole capacità cognitive, quindi la valutazione delle capacità mnesiche, la valutazione delle capacità linguistiche, la valutazione delle capacità attentive, la valutazione delle capacità esecutive e infine la valutazione delle capacità visuo-spaziali. Bene, passiamo al primo argomento, quindi le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer. Dunque, piccola nota introduttiva, facciamo un elenco di quali sono le demenze non Alzheimer. Dunque, le demenze non Alzheimer si distinguono in demenze primarie degenerative,

demenze secondarie. Quindi la differenza tra le due, appunto, nella prima abbiamo un processo degenerativo che è primario per quel tipo di patologia, mentre invece le demenze secondarie sono quel tipo di demenze che sono attribuibili a fattori non primari. Vedremo adesso quali sono. Parliamo delle demenze primarie degenerative, che a loro volta si dividono in demenze sottocorticali, quindi quelle demenze il cui processo patologico è a carico non della corteccia, ma delle aree sottocorticali cerebrali. Ad esempio, il Parkinson demenza, cioè una condizione di demenza nella malattia di Parkinson, la demenza a corpi di Lewy o LBD, la degenerazione cortico-basale o la CBD, la paralisi supranucleare progressiva o PSP, l'atrofia multisistemica o MA e infine la malattia di Huntington. Bene, queste sono le demenze sottocorticali. Abbiamo invece delle demenze corticali focali che hanno appunto come caratteristica neuropatologica una, diciamo, atrofia a carico di aree specifiche del cervello, cioè a differenza della demenza di Alzheimer, che primariamente coinvolge il lobo temporale, ma poi si estende a tutta la corteccia cerebrale, nelle demenze corticali focali abbiamo appunto un processo di impoverimento della struttura cerebrale a danno di regioni molto specifiche, come nella demenza frontotemporale o FTD, che è una demenza divisa al suo interno in afasia progressiva primaria e variante frontale, il cui processo degenerativo soprattutto è a carico delle aree appunto frontotemporali. Altra demenza corticale focale è l'atrofia corticale posteriore o PCA, in cui il processo atrofico è soprattutto a carico di aree parietali e della corteccia visiva. Come accennato in precedenza, abbiamo anche però le demenze secondarie, cioè quel tipo di demenze che possono essere attribuibili a processi che non sono processi primari, ma che hanno come effetto secondario quello di portare un deficit cognitivo in diverse aree. Quindi abbiamo le demenze infettive, tossiche e metaboliche, le demenze traumatiche, le demenze infiammatorie, le demenze neoplastiche, cioè quel tipo di demenze secondarie a un tumore, le demenze psichiatriche, l'idrocefalo normoteso, le malattie da prioni e le demenze vascolari. Le demenze vascolari sono quelle, sono definite appunto come quel tipo di demenze diciamo molto comuni ed è il primo per frequenza, la prima tipologia di demenze secondarie. Bene, parliamo ora di quali sono i deficit cognitivi nelle demenze non Alzheimer. Quindi possiamo avere disturbi a carico dei processi mnesici, quindi diciamo disturbi della memoria. La memoria è compromessa nelle fasi iniziali, in maniera seria ovviamente, solamente nella variante temporale della demenza frontotemporale e in alcuni casi nella demenza vascolare. Il linguaggio invece può essere compromesso anche in maniera molto sostanziale in alcuni tipi di demenza, come nella demenza frontotemporale. Nel caso, nella variante dell'afasia progressiva primaria, qui abbiamo una riduzione delle capacità linguistiche molto sostanziosa, ma abbiamo anche una riduzione dell'inerzia, nell'inerzia verbale e nella fluenza, quindi nella capacità di iniziare un discorso e nella fluenza verbale, nella paralisi supranucleare progressiva. Ma il linguaggio può essere compromesso in fase avanzata, sia nella degenerazione cortico-basale, ma anche nella demenza a corpi di Lewy. Le capacità attentive invece sono compromesse nella fase precoce, nella demenza a corpi di Lewy e nella demenza vascolare.
Tardivamente le capacità attentive possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità viso-costruttive invece sono compromesse, e questa è un'indicazione clinica molto importante, in fase molto precoce, nell'atrofia corticale posteriore. Questo è un segno distintivo di questa patologia.

nella demenza frontotemporale. Parliamo ora delle capacità prassiche che sono compromesse in fase precoce nella atrofia posteriore, nell'atrofia corticale posteriore, ma in fase avanzata queste capacità possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità gnosiche, cioè quelle di riconoscimento, sono compromesse in fase precoce nella atrofia corticale posteriore, quindi l'incapacità di riconoscimento, anche questo è un segno molto precoce e molto distintivo di questa patologia, ma possono essere compromesse in fase molto avanzata anche nelle demenze vascolari. Le funzioni esecutive, invece, che vengono chiamate anche funzioni frontali, perché a carico soprattutto del lobo frontale, sono compromesse in fase precoce nella demenza frontotemporale, soprattutto nella variante frontale, ma anche nella paralisi supranucleare progressiva, nell'atrofia multisistemica e nella demenza associata a malattia di Parkinson. In fase più avanzata, invece, le funzioni esecutive sono compromesse anche nelle demenze vascolari. Quindi abbiamo visto, per riassumere, che le diverse capacità cognitive possono essere compromesse anche come funzione dello stato di malattia in maniera selettiva nelle diverse demenze non Alzheimer. Questo è molto importante anche per capire come fare una diagnosi differenziale, che non sempre è semplice fare, soprattutto in assenza di biomarcatori, quindi soltanto basandoci su dati di natura comportamentale e cognitiva, quindi una diagnosi differenziale tra le diverse demenze non Alzheimer, e soprattutto capire quali sono i disturbi nelle varie fasi di queste malattie. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere quali demenze non Alzheimer sono caratterizzate da deficit visoco-costruttivi. Bene, passiamo al secondo argomento, che è quello della valutazione delle capacità mnesiche. Abbiamo detto che le capacità mnesiche, appunto, sono primariamente compromesse nella malattia di Alzheimer, ma possono essere compromesse anche in altre demenze, quelle che vengono definite appunto le demenze non Alzheimer. Andiamo a vedere come è possibile valutare le capacità mnesiche. Partiamo dalla memoria a lungo termine verbale. Nella lezione in cui abbiamo parlato della demenza Alzheimer, abbiamo già visto alcuni test che possono essere utilizzati per indagare la memoria a lungo termine verbale, come per esempio il test delle 15 parole direi, ma qui ora vediamo anche quali altri strumenti possono essere utilizzati per valutare questa capacità. Il primo test di cui parliamo è il Free Enqueued Selective Reminding Test. Questo test è composto da tre tavole con quattro stimoli colorati presentate in sequenza secondo un ordine standard. Vediamo quali sono queste tavole. Come vedete qui, la prima tavola ha un pomodoro, un leone, un letto e un martello. Nella seconda tavola c'è una noce, un cane, una forchetta e un casco. Nella terza scheda abbiamo una mela, una rosa, una tromba e un aereo. Bene, come funziona la somministrazione di questo test? Nella prima fase c'è quella che viene definita la fase di codifica, in cui noi chiediamo al paziente di indicare e denominare su cue semantico i singoli stimoli all'interno delle singole schede. Quindi chiediamo al paziente, per esempio, di indicare nella terza scheda qual è il frutto e il paziente deve indicare e denominare la mela. Nella seconda fase, invece, che è quella che viene definita rievocazione immediata e che viene condotta dopo una interferenza di 20 secondi, contando indietro partendo da 100, noi abbiamo appunto una rievocazione immediata libera e facilitata per gli item non rievocati per tre trial, quindi per tre volte. Noi chiediamo al paziente di rievocare immediatamente il.

diciamo, le figure che sono state mostrate nelle tre tavole, e questo viene fatto per tre trial consecutivi. La terza fase, invece, che è quella che viene definita di rievocazione differita, quindi memoria a lungo termine, che viene condotta dopo un intervallo di 30 minuti in cui noi facciamo con il paziente altre prove, solitamente non prove di memoria né prove verbali, ma ad esempio viso-costruttive. In questa fase, appunto, il paziente deve rievocare dopo 30 minuti, sia in maniera libera che facilitata, di nuovo per quegli, la rievocazione è facilitata, quindi con un cue semantico, per quegli item che il paziente non ha rievocato nella condizione libera. Bene, vediamo una prova successiva, che ha sempre a che vedere con la memoria verbale a lungo termine, in questo caso memoria di prosa. Vediamo la prova del raccontino di Babcock. Dunque, questa prova prevede la rievocazione immediata e differita, dopo 10 o 20 minuti, questa è funzione della versione, di un breve racconto. Vediamo qui la versione A. Il racconto recita: 6 dicembre, la scorsa settimana, un fiume straripò in una piccola città situata a 20 km da Torino. L'acqua invase le strade e le case. 14 persone annegarono e 600 si ammalarono a causa dell'umidità e del freddo. Nel tentativo di salvare un ragazzo, un uomo si ferì le mani. Bene, il paziente deve rievocare immediatamente, cioè dopo la lettura di questo racconto, deve rievocare tutti gli elementi o il maggior numero di elementi possibili di questo racconto. Vedete che in questo testo sono divise le varie. I vari pezzettini che il paziente può ricordare. Quindi, se il paziente ricorda che la data era del 6, diamo un punto, appunto, viene, quindi questo pezzettino viene ricordato. Se ricorda anche dicembre, diamo 2 punti. Insomma, ogni piccolo pezzettino di questo racconto, a ogni pezzettino di questo piccolo racconto può essere attribuito un punteggio. Esiste anche la versione B, il cui testo recita: Anna Polacco, abitante alla periferia di Milano ed impiegata come donna di fatica in un ufficio, riferì al commissariato di Porta Venezia di essere stata derubata la notte scorsa di 50.000 lire e di un anello. Essa aveva 4 bambini che non avevano mangiato da 2 giorni e doveva ancora pagare l'affitto. I poliziotti, commossi dal racconto, fecero una colletta per aiutarla. Qui sotto viene riportata appunto la formula per calcolare il punteggio totale. Quindi appunto il punteggio più gli anni di età per 0,061 meno gli anni di scuola per 0,401. Se la somma totale è superiore a 15,76, il rendimento viene considerato normale, se invece inferiore viene considerato patologico. Passiamo ora diciamo, alle prove di memoria a lungo termine spaziale. Abbiamo appena visto le prove di memoria a lungo termine verbale, ora vediamo una prova di memoria a lungo termine spaziale. Una prova molto classica, molto utilizzata in tutto il mondo è la rievocazione differita della figura complessa di Ray. Bene, questa prova solitamente è diciamo, preceduta da una prova di natura prassico-costruttiva in cui noi chiediamo al paziente di copiare questa figura. La vedete qui, una figura molto complessa, e il paziente, avendo la figura di fronte, deve copiare questa figura in tutti gli elementi. Successivamente, un tempo diciamo, di 15 minuti dalla prova di copia, noi chiediamo al paziente di riprodurre a memoria questa figura. Bene, ho una prova ovviamente abbastanza difficile ed è anche complessa la correzione della prova del paziente. Vedete in questa immagine come è possibile correggere? Vedete che ogni singolo pezzetto di questa prova è numerato. Allora, dunque, possiamo attribuire per ogni pezzetto di questa prova, 2 punti, se appunto quell'elemento, quel segmento è riprodotto correttamente e ben posizionato, 1 punto se è corretto e mal posizionato,
un punto se è deformato o incompleto ma ben posizionato, mezzo punto se è deformato o incompleto e mal posizionato, 0 punti se è irriconoscibile o

assente. Vedete qui come vengono codificati con i numeri i singoli pezzettini di questa figura complessa. Il punteggio, appunto, viene calcolato su questi 18 elementi. Come spunto di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere di descrivere le tre fasi del Free and Queue Selective Remanding Test. Bene, queste sono le prove, alcune delle prove, ne esistono ovviamente decine, ma sono alcune delle prove, quelle un pochino più utilizzate, soprattutto nel nostro paese, per valutare la componente della memoria a lungo termine, sia nella componente verbale che nella componente spaziale. Passiamo al successivo argomento, che è quello della valutazione delle capacità linguistiche. Abbiamo detto precedentemente che le capacità linguistiche possono essere compromesse in diverse forme di demenza non Alzheimer, ma abbiamo detto che nella demenza frontotemporale, soprattutto nella variante appunto linguistica, quindi nella afasia progressiva primaria, le capacità linguistiche sono molto compromesse, soprattutto nella fase iniziale di malattia, e questa è una caratteristica clinica distintiva di questa patologia. Dunque, esistono diverse prove per valutare le capacità linguistiche. Qui vi riporto una batteria che si chiama SAND, cioè uno Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Questa batteria è composta da una serie di singole prove. Allora, nella prima abbiamo la denominazione di figure. Ne facciamo vedere una figura al paziente e il paziente ci deve dire il nome. Sono distinti gli item in viventi e non viventi. Questo perché nella fase progressiva primaria soprattutto ci può essere una dissociazione nella capacità di denominare elementi viventi come ad esempio animali o parti del corpo, o non viventi come oggetti. La seconda prova è una prova di comprensione di frasi reversibili e irreversibili. Che cosa intendiamo per frasi reversibili e irreversibili? Vi faccio un esempio. La frase potrebbe essere: la bambina spinge il bambino, la figura appunto che rappresenta una bambina che spinge il bambino, ma nel diciamo tra le due scelte che il paziente deve operare c'è sia la bambina che spinge il bambino, ma anche il bambino che spinge la bambina. Frase reversibile appunto perché diciamo l'elemento che subisce l'azione e l'elemento che esegue l'azione possono essere interscambiati. La prova successiva è la comprensione di parole su indicazione, quindi noi diciamo una parola al paziente e il paziente deve indicare la figura corrispondente. Esiste poi la prova di ripetizione di parole, non parole e frasi, in cui noi chiediamo al paziente appunto di ripetere delle parole di senso compiuto, delle parole senza senso come ad esempio Vilca e delle singole frasi. Questa è una prova ovviamente per valutare le capacità diciamo così fonologiche, lessicali e sublessicali del paziente. Un'altra prova è quella di lettura di parole e non parole, in cui il paziente, prova molto semplice, deve leggere delle parole di senso compiuto e delle non parole. Abbiamo poi una prova di scrittura, diciamo relativamente libera, cioè noi chiediamo al paziente di scrivere tutte le fasi che sono coinvolte nel processo di lavarsi i denti. E poi abbiamo una prova di associazione semantica su indicazione. In questa prova ovviamente viene diciamo valutata la capacità di elaborazione semantica. Anche questa è una capacità purtroppo che può essere compromessa soprattutto nella afasia progressiva primaria o nella afasia semantica. Poi abbiamo una prova di descrizione di una figura in cui ci sono diversi elementi appunto all'interno di questa figura e il paziente li deve descrivere, una prova di linguaggio spontaneo però su un elemento che è appunto questa figura complessa. Questo test, questa batteria viene poi corretta ovviamente, esistono dei cutoff, sono singoli per le singole prove. Bene, come spunto di riflessione di questa parte della lezione possiamo
chiedere di descrivere le singole prove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità attentive. Abbiamo detto anche qui che le capacità attentive possono essere compromesse in diverse malattie, in diverse demenze non Alzheimer. Abbiamo detto anche che possono essere compromesse nella malattia di Alzheimer, ma insomma in alcune forme di demenza non Alzheimer possono essere compromesse in maniera sostanziosa anche nelle fasi precoci di malattia. Un test molto utilizzato è il test delle matrici attentive. In che cosa consiste questa prova? Abbiamo tre differenti matrici di numeri e il soggetto deve barrare i numeri bersaglio, uno per la prima matrice con 10 stimoli bersaglio fra altri numeri distrattori, 2 per la seconda con 20 stimoli bersaglio e altri distrattori e 3 per la terza prova con 30 stimoli bersaglio. Vi faccio vedere brevemente in che cosa consiste. Vedete, questa è la prima condizione in cui il paziente ha davanti a sé una sorta di matrice con tanti numeri e deve segnare con una crocetta tutte le volte che compare il numero 5. Questa ovviamente nella condizione con un solo stimolo target, ma abbiamo detto esistono anche la versione con 2 stimoli target e 3 stimoli target. Bene, come assegnare il punteggio? Il numero di risposte esatte, il numero di falsi allarmi, cioè le volte in cui il paziente segna un numero non corretto, in questo caso ad esempio il numero 1, e omissioni, cioè tutte quelle volte in cui il paziente avrebbe dovuto segnare lo stimolo target ma non l'ha segnato. Bene, un'altra prova valutare le capacità attentive è quello che viene definito il Multiple Features Target Cancellation. In che cosa consiste? Abbiamo 80 stimoli quadrati vuoti che presentano due segmenti sul bordo disposte in varie posizioni. Il paziente deve cancellare gli item identici all'item target posto nella parte superiore del foglio. Ecco qui un esempio di questo test. Allora, in alto abbiamo lo stimolo target, vedete è un quadrato con due segmenti, uno posto in diagonale in alto a sinistra e uno in verticale in basso, e il paziente deve segnare con una crocetta o con una matita, insomma in qualche modo, tutti gli stimoli che sono uguali a quello dato. Vedete, questa prova richiede delle capacità visuo-attentive abbastanza importanti, perché il paziente deve fare un'analisi e capire quali sono appunto gli stimoli che sono uguali allo stimolo target. Un'altra prova molto utilizzata, una cui versione l'abbiamo vista quando abbiamo parlato della valutazione della demenza della malattia di Alzheimer, è il trial making test, in queste due versioni, nella versione A e nella versione B. Dunque, in che cosa consiste la versione A del TMT, cioè del trial making test? Il paziente deve riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri presenti nel foglio. Quindi, dall'inizio, quindi il numero 1, il numero 2, il numero 3 e così via, il numero 4, fino ad arrivare al 26, che è il numero finale. Ovviamente questa prova è preceduta da un trial di prova in cui noi facciamo vedere al paziente come eseguire questo test e ci dobbiamo accertare ovviamente che il paziente abbia compreso la consegna. Nella versione B invece chiediamo al paziente di alternare numeri e lettere, cioè il task è il medesimo, quindi partendo in ordine sequenziale dall'inizio fino alla fine, ma in questo caso invece di collegare soltanto i numeri in modo sequenziale, il paziente deve alternare numeri e lettere. Quindi questo è l'inizio, l'1, e questa è la fine, deve alternare il paziente il numero 1 alla lettera A, poi il numero 2, la lettera B e così dicendo. Quindi alternare, partendo dal numero, quindi dal numero 1, alternare numeri e lettere. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione possiamo chiedere di descrivere il Multiple Features Target Cancellation Test.
Bene, abbiamo visto quindi quali sono

alcune delle prove per valutare le capacità attentive. Queste sono quelle che vengono più utilizzate nell'ambito della demenza, ma ne esistono molte altre che possono impiegare anche modalità diverse di presentazione degli stimoli, quindi non soltanto visive ma anche uditive, ad esempio. Queste però sono quelle che nell'ambito degli studi clinici e di ricerca sulle demenze Alzheimer e non Alzheimer sono quelli maggiormente utilizzati. Bene, passiamo ad un altro argomento, che è quello della valutazione delle capacità esecutive, quindi quelle capacità che fanno carico ai lobi frontali e che implicano appunto le capacità di pianificazione, monitoraggio, la flessibilità cognitiva, cioè tutte quelle funzioni che possono essere compromesse per un danno di natura degenerativa, ma può essere anche di natura vascolare o traumatica, e questi li vedremo in lezioni successive, che compromettono appunto queste capacità. Abbiamo detto che le funzioni esecutive sono seriamente compromesse soprattutto nella demenza frontotemporale, nella sua variante ovviamente frontale. Queste capacità sono compromesse appunto anche dall'esordio della malattia, e quindi possono essere considerate una caratteristica distintiva clinica per questo tipo di patologia. Bene, vi presento il Frontal Assessment Battery, o FAB, che è una batteria composta da diverse sottoprove che valutano appunto le capacità delle funzioni esecutive. Dunque, la prima prova è quella, nella FAB, è quella di somiglianza, cioè concettualizzazione di similitudini. Vi faccio un esempio: in cosa sono simili arancia e banana, in cosa sono simili tavolo e sedia, in cosa sono simili tulipano, rosa e margherita. Vedete, in questa prova ovviamente è richiesta una capacità di concettualizzazione, di astrazione delle caratteristiche degli stimoli, che appunto devono essere attivate affinché il paziente possa interpretare correttamente le similitudini. Ovviamente nel primo caso il paziente deve rispondere: sono entrambi frutti. Nel secondo esempio il paziente deve dire: sono entrambi mobili che possono essere presenti in casa. Nel terzo esempio invece sono tutti e tre questi stimoli, sono tutti e tre dei fiori. Nella seconda prova invece è una prova di fluenza fonemica. Questa capacità, diciamo le capacità che sono richieste in questa prova non sono soltanto quelle del linguaggio, ma implicano anche la flessibilità cognitiva. In questo caso, in questa prova, il paziente deve dire il maggior numero di parole in un determinato lasso di tempo che iniziano con la lettera S. Una prova successiva è quella che viene definita la programmazione di una serie motoria con la mano dominante. Quindi noi facciamo vedere al paziente questa sequenza motoria, quindi pugno, taglio e piatto, quindi pugno, taglio e piatto, lo facciamo vedere e il paziente deve eseguire questa prova per 6 volte, quindi questa prova richiede appunto una capacità di programmazione dell'atto motorio. Un'altra prova è quella in cui viene valutata la capacità, la risposta di istruzioni contrastanti, quindi la sensibilità all'interferenza. Quindi noi chiediamo al paziente di battere 2 volte quando noi battiamo 1 volta. Quindi noi battiamo il tavolo 1 volta, il paziente deve battere 2 volte e quindi questo appunto valuta la capacità di essere immune in qualche modo all'interferenza. Un'altra prova è quella che viene definita go-no-go o del controllo inibitorio, in cui noi chiediamo al paziente: non batta quando io batto 2 volte. Quindi in questo caso il paziente deve inibire, controllare la capacità di inibizione. In questa prova successiva viene valutato il comportamento di prevenzione, quindi l'autonomia ambientale. Il messaggio è: non prenda le mie mani. Quindi noi mettiamo le mani sulle ginocchia del paziente, innanzitutto vediamo come il paziente

reagisce, quindi se esplora, se tocca o se prende le mani, poi diciamo al paziente non prenda le mie mani e valutiamo se il paziente riesce appunto a mantenere una autonomia ambientale. Bene, una prova molto utilizzata, un test davvero molto utilizzato, è quello che viene definito il Modified Card Sorting Test. Questa è una versione modificata di un test molto utilizzato che si chiama Wisconsin Card Sorting Test. Questa parte, diciamo, questa versione è semplicemente più breve e questa è una prova che valuta le capacità di flessibilità cognitiva. Abbiamo quattro carte stimolo e 48 carte di risposta da abbinare alle carte stimolo secondo un criterio stabilito dall'esaminatore. Molto importante dire che una volta raggiunto un certo numero di risposte corrette, l'esaminatore cambia questo criterio in modo tale da vedere se il paziente è in grado di adeguarsi al contesto e quindi se ha una adeguata flessibilità cognitiva. Facciamo l'esempio. Qui abbiamo queste quattro carte stimolo che vedete sono caratterizzate da alcune caratteristiche. Appunto, qui abbiamo un triangolo rosso, quindi abbiamo diverse informazioni, il numero delle cose presenti, degli stimoli presenti all'interno della carta, quindi è uno, la forma, il triangolo e il colore è rosso. Qui abbiamo due stelle verdi, qui abbiamo tre stelle gialle, scusatemi, tre croci gialle e qui abbiamo quattro cerchi blu. Quindi noi prendiamo e diamo al paziente la prima carta risposta, che in questo caso, come vedete qui, si tratta di due croci blu, e chiediamo al paziente di categorizzare questa carta, cioè di metterla sopra una a una di queste quattro carte stimolo, adottando un criterio che deve essere il criterio del paziente. Bene. Se il paziente adotta il criterio sbagliato, cioè per esempio quello del numero, perché noi assumiamo che il criterio giusto sia quello del colore, quindi il paziente mette questa carta sopra quest'altra perché tutte e due hanno due elementi all'interno, noi diciamo al paziente che questa risposta è sbagliata e vediamo se il paziente è in grado di adeguare la sua risposta al nostro feedback. Quindi, quando il paziente inizia invece a mettere le carte secondo il criterio che noi abbiamo stabilito e che non abbiamo, ve lo ripeto, detto al paziente, cioè quello del colore, allora noi diciamo che la risposta è corretta. Diciamo che la risposta è corretta per un certo numero di item. Poi a un certo punto cambiamo il nostro criterio, da colore passiamo per esempio a numero, e quindi il paziente continuerà a metterle per colore, noi diciamo che è sbagliato e vediamo se il paziente è in grado di nuovamente adeguarsi al nostro feedback. Quindi in questa prova vengono valutate le capacità di flessibilità cognitiva, astrazione ovviamente e adeguamento, la capacità di adeguarsi al contesto e al feedback dell'esaminatore. Bene, come spunti di riflessione possiamo chiedere di indicare i subtest della Frontal Assessment Battery. Quindi in questa sezione noi abbiamo parlato di alcuni test molto utilizzati nell'ambito delle demenze che servono per valutare diciamo, le funzioni esecutive e abbiamo detto le funzioni esecutive che possono essere compromesse in diverse demenze non Alzheimer, ma soprattutto nella demenza frontotemporale. Di nuovo esistono diversi altri strumenti, ma questi sono sicuramente gli strumenti maggiormente utilizzati. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità visuospaziali. In questa sezione parliamo degli strumenti che ci servono per valutare le capacità visive, ovviamente, in rapporto alle caratteristiche spaziali degli stimoli. Abbiamo detto che anche queste capacità possono essere compromesse, soprattutto in alcune patologie, con alcune demenze non Alzheimer, come ad esempio l'atrofia corticale posteriore. Bene, vediamo quali sono questi strumenti, alcuni ovviamente di questi strumenti. Bene, il primo è quello che viene definito lo Stritz Completion Test. In questo test noi chiediamo al paziente di riconoscere 14 figure degradate, cioè sono figure di alcuni stimoli che possono essere riconoscibili, ma sono appunto degradate. Vediamo adesso nell'esempio. Il primo item che vedete qui sulla sinistra è una barca a vela.
Il secondo item è un cane.

in particolare un Fox Terrier, e il terzo item è un giocatore di tennis. Vedete che qui le figure sono molto degradate, quindi la capacità che viene richiesta al paziente è quello di saper rimettere insieme i pezzi in un unico elemento percettivo per poter arrivare alla risposta corretta. Bene, questa capacità ovviamente abbiamo detto può essere compromessa in alcune patologie, soprattutto nella atrofia corticale posteriore. Un altro strumento molto utilizzato è una batteria, è quella che viene definita la Birmingham Object Recognition Battery, che viene appunto definita con il suo acronimo di BORB. Questa batteria è composta da 14 subtest che sono divisi in due gruppi. Nel primo gruppo viene richiesto al paziente di elaborare gli stimoli in maniera precategoriale, quindi le singole prove sono la copia di forme geometriche, il confronto di dimensioni, la denominazione di figure, il matching di figure con una diversa prospettiva. Quindi qui il paziente vede due figure che hanno prospettive diverse e deve matchare le due figure. Quindi questa è una, diciamo, sono dei subtest che richiedono una elaborazione appunto pre-categoriale. Invece, la seconda classe di prove è quello in cui viene valutato l'accesso alle conoscenze semantiche degli stimoli che noi presentiamo al paziente. Quindi abbiamo la prova di disegno a memoria, la prova di stabilire oggetti, se gli oggetti che noi presentiamo sono reali oppure inesistenti, la associazione semantica, quindi associare stimoli che abbiano delle caratteristiche semantiche condivise, la denominazione di stimoli con la stessa classe semantica. Questa prova serve per capire se il paziente risente della interferenza semantica, perché in alcuni casi l'elaborazione semantica può essere compromessa e quindi in questa prova il paziente potrebbe diciamo, andare incontro a una interferenza di natura semantica, come ad esempio denominare cucchiaio invece di forchetta. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere in cosa si differenziano i due gruppi di test della Birmingham Object Recognition Battery. Bene, in questa sezione quindi abbiamo visto quali sono alcuni degli strumenti per valutare le capacità visuospaziali dei pazienti. Abbiamo detto che queste capacità possono essere compromesse in alcune forme di demenza non Alzheimer, primariamente atrofia corticale posteriore. Di nuovo, esistono diversi altri strumenti che possono essere utilizzati, questi sono quelli, diciamo, più comunemente utilizzati negli studi clinici e di ricerca che si occupano di demenze non Alzheimer. Bene, facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione, degli argomenti trattati in questa lezione. Quindi abbiamo chiesto quali demenze non Alzheimer sono caratterizzati da deficit visocostruttivi. Abbiamo chiesto di descrivere le tre fasi del Free and Cued Selective Reminding Test. Abbiamo chiesto di descrivere le singole sottoprove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration, di descrivere il Multiple Features Target Cancellation Test, di indicare i singoli subtest della Frontal Assessment Battery. E in cosa si differenziano i due gruppi di test del Birmingham Object Recognition Battery? Bene, questa lezione termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Se volete avere ulteriori spunti o riferimenti bibliografici, potete consultare il sito web del corso. Io vi ringrazio. Arrivederci.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati

che laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso. Il titolo è La psicologia cognitiva, i principali presupposti teorici. Gli argomenti sono cognitivismo, human information processing, TOTE, modularismo, connessionismo. Principali attori. Cominciamo con il primo argomento. Cognitivismo. Il cognitivismo è una forma di sapere a carattere multidisciplinare che ha come oggetto lo studio dei sistemi intelligenti, tra cui naturalmente la mente umana. Il cognitivismo è una corrente psicologica che si è sviluppata nel corso degli anni 50, ma che da subito è stato caratterizzato per essere multidisciplinare, cioè per comprendere al proprio interno differenti discipline. Tutte quelle discipline che in qualche modo orbitavano intorno alla conoscenza del comportamento umano e alla conoscenza dei processi sottostanti il comportamento umano. Il cognitivismo e la psicologia cognitiva emergono intorno agli anni 50, in contrapposizione al comportamentismo. Il comportamentismo era quella corrente psicologica che tra gli anni 30 e gli anni 50 del 1900 ha preso, diciamo, piede. Per questo tipo di corrente teorica, il cervello era considerato una black box, cioè era considerato una scatola nera inesplorabile, per cui i comportamentisti non si preoccupavano di andare a documentare quale fosse il funzionamento del

del cervello o quale fosse il funzionamento dei processi cognitivi sottostanti. L'unica cosa di cui si interessavano era il comportamento osservabile, manifesto, e avevano modellato come dire, avevano modellato una teoria secondo cui il comportamento era regolato attraverso una serie di stimoli e di risposte. Alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50, dei comportamentisti cominciarono a staccarsi da questa visione così meccanicistica del comportamento umano e cominciarono a riconsiderare la funzione del cervello, il ruolo del cervello quale organo attore dei comportamenti umani. E quindi alcuni comportamentisti cominciarono ad interessarsi di quello che è stato poi identificato come una nuova corrente psicologica, definita appunto cognitivismo a metà più o meno degli anni 50 del Novecento. Il padre del cognitivismo è Ulrich Neisser, che nel 1967 pubblica un libro dal titolo Psicologia cognitivista. Con questo libro Neisser in qualche modo produce un manifesto del cognitivismo. Che cosa si intende per psicologia cognitivista? Quali sono gli ambiti di interesse, gli ambiti di indagine, i metodi di indagine utilizzati dalla psicologia cognitivista? Questo va proprio considerato proprio come il manifesto di apertura del cognitivismo, della psicologia cognitivista nell'ambito del panorama scientifico. Il cognitivismo punta la sua attenzione sull'analisi dei processi conoscitivi e sullo studio delle possibili forme di rappresentazione delle conoscenze che la nostra mente è capace di operare. Ci si comincia a domandare come la mente conosce, quali sono i meccanismi attraverso cui la mente può conoscere, quali sono i processi conoscitivi, quali sono i processi cognitivi che portano alla conoscenza. Cioè il cognitivismo comincia a occuparsi di tutte quelle dimensioni del funzionamento cerebrale che per un ventennio con il comportamentismo erano state completamente neglette, completamente dimenticate. Questi processi, diciamo il processo di conoscenza, di consapevolezza, in qualche modo erano stati affrontati con un paradigma completamente diverso da Freud e dalla psicanalisi. I cognitivisti pongono l'accento sulla rappresentazione mentale, cioè sul modo attraverso cui il cervello forma le proprie rappresentazioni mentali che portano a diversi tipi di conoscenza. Quindi il cognitivismo si radica moltissimo su quello che è il funzionamento della struttura biologica del cervello. Studia il funzionamento della mente e l'attività cerebrale. La mente è concepita come un elaboratore di informazione che ha un'organizzazione prefissata di tipo sequenziale e una capacità limitata di elaborazione lungo i propri canali di trasmissione. Comincia il cognitivismo a formare la sua teoria prendendo spunto da altre teorie nascenti in quel periodo. Una delle, diciamo, delle discipline che maggiormente ha influenzato il cognitivismo è sicuramente l'informatica, la cibernetica. La mente viene paragonata ad un calcolatore elettronico. Come il calcolatore elettronico, la mente è in grado di eseguire una serie di processi cognitivi in sequenza, ma a differenza del calcolatore elettronico, la mente ha una sua capacità, una sua capienza, secondo i cognitivisti. Queste informazioni possono essere contenute, elaborate, processate e poi ritrasmesse dalla mente attraverso i differenti canali di trasmissione che la mente può utilizzare, che poi sono quelli attraverso cui si producono tutti i tipi di comportamento umano. L'operatività della mente è assimilata a quella di un software che processa di continuo informazioni input provenienti dall'esterno, producendo informazioni output che si traducono in rappresentazioni delle conoscenze dotate di significato, tra loro organizzate in rete proposizionali e cognitive. La mente funziona esattamente come un calcolatore elettronico, come un computer. Ci sono dei processi in input, questi processi in input vengono elaborati, dopo l'elaborazione la mente riproduce un output. Questi output non sono altro che delle rappresentazioni mentali o cognitive delle conoscenze. Queste rappresentazioni mentali e cognitive vengono dotate di significato, vengono dotate di significato dalla mente stessa, non hanno un significato universale.
Il significato è dettato dalla elaborazione che la mente fa di queste rappresentazioni, appunto, cognitive e mentali. Che cosa succede? Che tutte queste rappresentazioni vengono poi organizzate sotto forma di reti cognitive e danno origine ai processi cognitivi. Si interessa dei processi cognitivi che erano stati trascurati dalle altre correnti psicologiche o che al più, come il comportamentismo, li consideravano come i prodotti dell'apprendimento. Quindi l'attenzione specifica della psicologia cognitiva è sui processi cognitivi, sulla memoria, sull'attenzione, sul linguaggio, sulla pianificazione, sulla capacità di prendere decisioni, tutti questi elementi che sono quelli fondanti il comportamento umano erano stati trascurati completamente dalle correnti psicologiche precedenti o al limite considerati assolutamente come un prodotto secondario dell'apprendimento, che era l'unico, come dire, processo cognitivo considerato essenziale perché attraverso l'apprendimento ci si poteva poi adattare all'ambiente. A questi processi veniva riconosciuta sia un'autonomia strutturale sia una interrelazione e interdipendenza reciproche. Questi processi cognitivi vengono pensati dal cognitivismo come indipendenti fra di loro, strutturalmente indipendenti, ma strettamente correlati fra di loro, cioè sono tutti processi separabili che però operano insieme, all'unisono, per produrre un comportamento che sia appunto quanto più efficiente e funzionale possibile. Nei primi modelli cognitivistici, l'elaborazione dell'informazione era concepita come un processo che avviene stadio per stadio. Terminate le operazioni proprie di uno stadio, si passava al successivo e così via. L'idea di base del cognitivismo è che i processi cognitivi sono sequenziali. Ogni processo cognitivo è suddivisibile in differenti stadi. Ogni stadio è connesso al successivo. Ma per far sì che si passi allo stadio successivo, lo stadio precedente deve essere risolto in qualche modo, deve essere saturato, deve essere raggiunto. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Cos'è il cognitivismo? Human Information Processing. Negli anni 70 furono presentati nuovi modelli che mettevano in evidenza sia la possibilità di retroazione di uno stadio successivo, feedback, su quelli precedenti, sia la possibilità che si attivassero le operazioni di uno stadio successivo, feed forward, senza che quelli precedenti avessero già elaborato l'informazione per quanto li riguardava. Lo Human Information Processing è una corrente teorica cognitivista che si sviluppa appunto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, in cui la mente viene, come dire, paragonata sempre di più e sempre in maniera più dettagliata al funzionamento di un calcolatore. E come il calcolatore si ipotizza che anche nella mente sia possibile agire per feedback, cioè è possibile che come dire, alcuni stadi successivi possano retrocedere a uno stadio precedente per subire degli aggiustamenti, ma si possa passare anche attraverso un meccanismo di funzionamento feed forward, cioè un meccanismo che porta, una volta raggiunto uno stadio, a saltare lo stadio immediatamente successivo per andare in avanti, senza che tutti gli stadi precedenti siano completamente raggiunti. Diventa quindi un'organizzazione mentale via via più complessa quella ipotizzata dal cognitivismo. Si passa da un iniziale funzionamento stadiale, sequenziale, molto semplice, prima uno stadio, poi l'altro, senza saltarne nessuno, ad una organizzazione più complessa, in cui ci sono degli stadi, dei processi cognitivi che possono retrocedere, tornare indietro, subire un ulteriore aggiustamento e riandare avanti, e stadi che possono saltare in avanti, fare un salto quantico in avanti, per poter poi, no, dare origine ad un comportamento che sia comunque efficiente e funzionale. Quindi si configura sempre di più il comportamento umano e il funzionamento della mente come un funzionamento complesso e anche di difficile descrizione, tutto sommato. Un altro aspetto importante fu l'accentuazione del carattere finalizzato dei processi mentali. La mente opera per il raggiungimento di uno scopo. Tutti i comportamenti, tutti i processi cognitivi che vengono svolti dall'essere umano sono volti al raggiungimento di un target. Il target è l'obiettivo e quindi si mettono in campo dei comportamenti finalizzati al raggiungimento di quel target.
Il comportamento veniva ora concepito come una serie di atti guidati dai processi cognitivi ai fini della soluzione di un problema, con continui aggiustamenti per garantire la migliore soluzione. È chiaro che all'interno di un processo del genere, di una visione del genere, in cui il comportamento non solo è finalizzato, ma è un comportamento adattabile che si adatta a che cosa? Anche agli stimoli ambientali, anche alle esperienze fatte, si adatta anche in base a quanto appreso. In maniera, come dire, ancora a livello non chiaro, non completamente detto, però il cognitivismo sta introducendo il concetto di plasticità, sta introducendo il concetto di flessibilità cognitiva. I processi cognitivi sono flessibili, cioè sono in grado di adattarsi a quelle che sono le richieste ambientali per il raggiungimento di uno scopo. Quindi i processi cognitivi sono finalizzati, adattabili, quindi plastici. Affinché questo sia possibile è necessario che vi sia sotto una rete neurale in grado di sostenere questa flessibilità, questa plasticità. La nozione di retroazione e feedback sviluppata dalla cibernetica divenne centrale in questa concezione del comportamento orientato verso una meta. È ovvio, il feedback è quel meccanismo di retroazione che consente all'individuo, una volta effettuato una parte del comportamento, di valutare l'esito di quel comportamento, se è un comportamento che ha raggiunto in maniera efficace il target o meno. Se ha raggiunto efficacemente il target, ok, si va avanti, si passa ad un secondo comportamento, ma se non lo ha fatto, si torna indietro, quel comportamento viene aggiustato, viene controllato, viene monitorato, viene modificato e si arriva avanti di nuovo, in un meccanismo potenzialmente infinito. La retroazione consente di aggiustare il comportamento in fieri in base alla risposta ottenuta, quindi c'è una relazione strettissima tra quello che è l'operante, tra quello che è chi, il soggetto che agisce, e la risposta prodotta dal soggetto. Questa deve essere aggiustata a seconda poi dell'effetto che questa risposta produce anche sull'ambiente circostante. Se non è un effetto efficace, funzionale, questa risposta deve essere mutuata, cambiata, attraverso questo meccanismo di riaggiustamento continuo. Lo psicologo sperimentale del linguaggio, George Miller, con le sue opere rappresentò un'autentica svolta nella rappresentazione del comportamento. Il comportamento era visto come il prodotto di una elaborazione dell'informazione, qual è compiuta da un calcolatore per lo svolgimento di un piano utile alla soluzione del problema. George Miller, utilizzando la psicologia del linguaggio, utilizzando quella che oggi definiremo la linguistica o psicolinguistica, è stato in grado di spiegare come il comportamento umano, la mente umana, in realtà sia un vero e proprio calcolatore elettronico che sottostà a regole molto simili a quelle che gestiscono il computer. Il cognitivismo e la psicologia cognitiva che ne è derivata hanno posto l'accento sul fatto che è grazie ai processi cognitivi che l'informazione del mondo esterno diventa rappresentazione mentale, cioè oggetto mentale. Sono i processi cognitivi che consentono la formazione della rappresentazione mentale. Che cos'è la rappresentazione mentale? La rappresentazione mentale è un oggetto mentale. Nel momento in cui uno stimolo esterno, un'esperienza esterna diventa rappresentazione mentale, oggetto mentale, questa può essere manipolata mentalmente, questa può essere maneggiata, può essere elaborata, producendo nuove forme di conoscenza. Si occupa di studiare la capacità di manipolare le rappresentazioni mentali attraverso il processo di elaborazione delle informazioni, Human Information Processing, che va dalla detezione dello stimolo alla produzione della risposta. Quindi il cognitivismo si occupa di studiare tutte le leggi che sono alla base dello Human Information Processing, che è quel processamento cognitivo che va dalla rilevazione del segnale, cioè dalla detezione dello stimolo, fino alla produzione della risposta, e che prevede tutta una serie di passaggi intermedi, basati appunto sui meccanismi di feedback o di feedforward, che consentono all'individuo di aggiustare in fieri il proprio comportamento in funzione del target da raggiungere. In questo schema vediamo
uno stimolo, l'elaborazione e la risposta. E quello che possiamo osservare da queste frecce è che la relazione tra questi tre elementi è una relazione estremamente complessa. Ci può essere una relazione lineare dallo stimolo, si passa all'elaborazione dello stimolo che produce una risposta. Ma che cosa succede? Questo era il modello più o meno previsto dal comportamentismo, almeno da una certa parte del comportamentismo, quello skinneriano. Che cosa dice il cognitivismo? Il cognitivismo dice questa è la base, questa è, diciamo, la forma di comportamento più semplice, l'unità minima di comportamento, stimolo, elaborazione e risposta. Ma poi che cosa succede? Succede che ognuno di questi elementi entra in relazione con ognuno del altro, con ogni altro elemento della triade, per cui ci può essere una fase in cui la risposta torna indietro attraverso un meccanismo di feedback all'elaborazione o addirittura allo stimolo. Oppure ci può essere una fase in cui dallo stimolo si passa in avanti attraverso un meccanismo di feed forward direttamente alla risposta. Quello che ne consegue è che non c'è una relazione semplice e lineare tra stimolo, elaborazione e risposta, ma c'è una circuitazione costante dell'informazione. Lo Human Information Processing è quella corrente teorica che studia questa circuitazione dell'informazione. Oggi sappiamo che questa circuitazione cognitiva, che era stata ipotizzata appunto negli anni 60, negli anni 70, con dei modelli che erano modelli cognitivi, rappresenta in realtà una circuitazione neurale. I neuroni funzionano esattamente così, la rete neuronale funziona esattamente attraverso questo meccanismo di feedback e di feed forward, di ridondanza dell'informazione neurale. Questo è alla base della flessibilità cognitiva e della capacità che hanno i processi cognitivi di adattarsi alle continue richieste, adattarsi online, cioè mentre la richiesta è prodotta. Alla base quindi di questa circuitazione cognitiva ci sono tutti i processi cognitivi di cui si occupa la psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva va poi a dettagliare i modelli teorici e anche i modelli neurobiologici sottostanti i principali processi cognitivi. Qui vediamo l'attenzione, la memoria, la motivazione, i sistemi di gratificazione, le emozioni, il ragionamento, il pensiero. All'interno di questi processi cognitivi, il modello sottostante è un modello di questo tipo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è lo Human Information Processing? TOTE. L'unità di analisi della psicologia cognitiva è il TOTE. Test, operate, test, exit. Test, operate, test, exit. Operate. Si passa dal test all'exit se c'è congruenza tra stimolo e obiettivo. Se non c'è congruenza tra lo stimolo e l'obiettivo, dal test si va all'operate. L'operate è l'organo di elaborazione dell'informazione, all'interno del quale c'è una sorta di rielaborazione dell'informazione. Una volta che l'informazione è stata rielaborata, bisogna rivalutare se c'è congruenza di nuovo tra il test tra lo stimolo e l'obiettivo. Se c'è congruenza tra lo stimolo e l'obiettivo, si produce l'exit, si va quindi verso il target, quindi verso la produzione del comportamento. Quindi il TOTE come opera? Opera in due modalità differenti. Una modalità diretta, se la funzione cognitiva rileva che ci sia congruenza tra stimolo e obiettivo, si va direttamente dall'analisi dello stimolo alla produzione del comportamento. Se invece rileva una incongruenza, è necessaria una elaborazione dello stimolo per adattarlo all'obiettivo da raggiungere, quindi interviene l'operate. Tutte le funzioni cognitive, secondo il cognitivismo, operano secondo questo modello TOTE. Nel 1976 Neisser, in Conoscenza e realtà, criticò la metafora uomo-computer, rigida e lontana dalla realtà. Verso la fine degli anni 70, Neisser opera una nuova rivoluzione all'interno del cognitivismo. La prima la portò con il manifesto del cognitivismo. Nella seconda rivoluzione, Neisser si rese conto che probabilmente la metafora uomo-computer era una metafora troppo rigida, una metafora che non rendeva giustizia della reale complessità del comportamento umano. Da questa nuova impostazione di Neisser emersero
il cognitivismo ecologico, la scienza cognitiva. Quindi Neister dà un impulso nuovo al cognitivismo di fine anni 70, cambiando questo paradigma di base.

emergono due correnti all'interno del cognitivismo, il cognitivismo ecologico e la scienza cognitiva. La scienza cognitiva è quella parte di cognitivismo da cui deriva la psicologia cognitiva. La scienza cognitiva si interessa dei processi mentali in termini di intelligenza artificiale, creando un legame tra il mondo dell'intelligenza artificiale e la psicologia dei processi cognitivi.

modelli nei processi cognitivi, il modularismo e il connessionismo, che adesso andremo a dettagliare un po' meglio, ma prima vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è il TOTE? Modularismo. Fodor identifica i processi cognitivi come moduli, distinguendo sistemi di input, moduli, che analizzano i dati sensoriali, sistemi centrali, che controllano le funzioni cognitive superiori, come le funzioni di pianificazione, monitoraggio, problem solving. Fodor identifica quindi nei processi cognitivi dei moduli di funzionamento, moduli distinti in cui c'è un sistema di input, in cui appunto ci sono delle parti del processo cognitivo deputate all'analisi dei dati sensoriali, dei sistemi centrali che controllano le funzioni cognitive superiori, che sono appunto la pianificazione, il monitoraggio, il problem solving. Questi sistemi centrali li potremmo far rientrare in quelle che vengono definite funzioni esecutive. Secondo Fodor, i sistemi di analisi di input hanno un'architettura cognitiva distinta in moduli, cioè strutture verticali che trasformano computazionalmente gli input in rappresentazioni che poi passano al sistema centrale. Questi moduli, secondo Fodor, sono strutture rigide, appunto, immaginatevi come delle colonne verticali. Ogni modulo all'interno del processo cognitivo è una colonna verticale in cui praticamente gli input vengono analizzati, vengono elaborati in modo computazionale e questo porta gli input ad essere trasformati in rappresentazioni mentali. Queste rappresentazioni vengono inviate al sistema centrale. I sistemi centrali sono deputati alle funzioni superiori come pianificazione del comportamento, problem solving, eccetera. Una volta che la rappresentazione è stata elaborata computazionalmente nei moduli, giunge al sistema centrale ed è qui che questa rappresentazione viene utilizzata a fini comportamentali, sotto forma di strategie di pianificazione, sotto forma di strategie per il problem solving, sotto forma ad esempio di processi cognitivi connessi con la memoria di lavoro e via dicendo. Quindi è all'interno dei sistemi centrali che le rappresentazioni mentali lavorate, se così possiamo dire, nei moduli, vengono in qualche modo operazionalizzate, cioè modificate per produrre un comportamento poi fattivo. Sono operazioni lente, sotto controllo volontario e cosciente. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che questo tipo di elaborazione cognitiva causa un effort, uno sforzo mentale, uno sforzo cognitivo. Inoltre sono orientate dallo scopo finale che l'individuo vuole ottenere. Esatto, sono orientate rispetto allo scopo. Quindi questo che significa? Che si mettono, che scattano nel momento in cui l'individuo è orientato ad uno scopo, ha uno scopo da raggiungere, quindi mette in atto tutta una serie di operazioni per il raggiungimento di questo scopo. Ma il comportamento umano non sempre funziona così, cioè non funzioniamo sempre per il raggiungimento di uno scopo. Secondo la teoria modulare, ogni processo cognitivo è composto da moduli e da sottomoduli scomponibili, quindi tanti moduli, ma ognuno dei quali può essere suddiviso in altrettanti sottomoduli, ognuno dei quali è indipendente ma connesso. Ogni modulo costituisce una componente e ogni sottomodulo costituisce una sottocomponente. Appunto, questi moduli e sottomoduli sono unità separate, ma in relazione tra di loro. Componenti e sottocomponenti sono indipendenti, cioè isolabili uno dall'altro, ma cooperano tra di loro. Che vuol dire che sono isolabili uno dall'altro? Vuol dire che uno dei moduli o uno dei sottomoduli può essere danneggiato all'interno di un processo cognitivo ed è possibile quindi individuare il danno di una specifica parte del modello cognitivo. Chiaro che il danno di un modulo si riverbererà in qualche modo anche sull'intero processo cognitivo perché sono interconnessi fra di loro, però è possibile isolarli, separarli. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principi del modularismo? Connessionismo.

Il connessionismo propone il modello di Parallel Distributed Processing, PDP, ossia processamento a parallelismo distribuito delle informazioni. A differenza di Fodor e del modularismo, dove il processamento dell'informazione era in verticale, in maniera unidirezionale, secondo il connessionismo il processamento dell'informazione è in parallelo. Cioè il cervello e i processi cognitivi possono processare in parallelo, quindi non più in sequenza, ma in parallelo, più informazioni contemporaneamente. Tutte queste informazioni vengono processate in parallelo per portare poi alla produzione del comportamento. Secondo la teoria connessionista che si ispira ai modelli di intelligenza artificiale, il cervello umano elabora le informazioni provenienti dall'ambiente esterno tramite sensi in modo parallelo, senza che vi sia un sistema centrale di elaborazione. Tutte queste informazioni provengono dal sistema sensoriale. Quando noi siamo immersi in un ambiente, noi siamo immersi in un ambiente che ci stimola da tutti i punti di vista. Tutti i nostri organi sensoriali vengono stimolati: l'udito, la vista, il tatto, chi più, chi meno, a seconda delle circostanze, ma il nostro cervello viene inondato da una molteplicità di input sensoriali. Secondo Fodor, questi dovevano essere elaborati uno per uno in senso verticale. Secondo la teoria del connessionismo, invece, il cervello è in grado di gestire una quantità di informazioni superiore a quella ipotizzata dal modularismo e li gestisce in maniera parallela, senza che vi sia la necessità di un elaboratore centrale, di un sistema centrale di elaborazione delle informazioni, ma il cervello è in grado di gestire direttamente le informazioni che provengono dai sensi in parallelo, in maniera simultanea. L'attività mentale è prodotta dall'attivazione dei diversi sistemi cognitivi. Questo che vuol dire? L'attivazione in parallelo dei sistemi cognitivi, la gestione in parallelo di una molteplicità di funzioni, di una molteplicità di stimolazioni ambientali, implica che contemporaneamente il cervello cosa fa? Attiva diversi processi cognitivi che cooperano fra di loro. In effetti, se ci pensate bene, quando noi dobbiamo apprendere, memorizzare una cosa, oltre al processo cognitivo della memoria, mettiamo in campo anche necessariamente l'attenzione, perché altrimenti non potremo, no, avere sufficiente attenzione e concentrazione per apprendere e quindi conoscere. Allo stesso modo, nel momento in cui noi memorizziamo un evento, stiamo contemporaneamente utilizzando altri processi cognitivi, come ad esempio le capacità di pianificazione, le capacità di risoluzione di problemi. Quindi più funzioni cognitive derivano dall'azione dell'elaborazione in parallelo di differenti stimolazioni che provengono dall'ambiente. Quindi il cervello non funziona per moduli uno per uno, ma funziona in parallelo utilizzando e producendo tutta una serie di attivazioni nei diversi sistemi cognitivi, tutti volti alla produzione di un determinato comportamento. È il prodotto di una rete di sistemi cognitivi in connessione tra loro, non organizzati in modo sequenziale. Quindi i processi cognitivi con il connessionismo vengono rappresentati come una rete in connessione fra di loro. La organizzazione di questi processi cognitivi mima esattamente quella che sappiamo noi essere la organizzazione delle reti neurali. Oggi sappiamo, grazie appunto alle tecniche di neuroimmagine strutturale e funzionale, che il cervello funziona per reti neurali. È possibile quindi individuare una rete di funzionamento corticale e sottocorticale. Questa rete di funzionamento corticale e sottocorticale serve a produrre questa rete di funzionamento dei processi cognitivi. Quindi non possiamo più ragionare nella psicologia moderna in termini di singola area, di singola funzione, ma di aree e funzioni interconnesse fra di loro. La rete di sistemi cognitivi è sostenuta dal funzionamento della rete neurale. Sembra una cosa scontata, ma non lo è. Considerate che prima si è sviluppata il connessionismo dal punto di vista teorico, con dei modelli teorici che hanno preso spunto dal funzionamento di un qualcosa di molto distante dall'essere umano, cioè dal calcolatore elettronico. E molto dopo, negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 15 anni, siamo stati in grado di documentare che in effetti quella modellizzazione teorica fatta alla fine degli anni 70 corrispondeva ad un funzionamento neurale che oggi, come oggi, possiamo in qualche modo documentare.

ma che all'epoca era possibile soltanto ipotizzare. Spunti di riflessione. Quali sono i principi del connessionismo? Principali autori. In questa sezione vedremo una serie di autori che più di tutti hanno contribuito al connessionismo e alle teorie sul connessionismo. Uno dei principali è sicuramente Bartlett. Nella teoria degli schemi della mente sosteneva che il pensiero e il ricordo fossero processi ricostruibili in base a schemi mentali individuali e pregressi. Bartlett ritiene che la mente funziona attraverso lo sviluppo di una serie di schemi. Questi schemi sono fondamentalmente, come dire, formati, si formano in base a quelle che sono le esperienze, quelle che sono la memorizzazione delle esperienze stesse, quindi il ricordo. E questi schemi sono individuali per ognuno di noi. Ognuno di noi ha la possibilità di creare uno schema mentale, ma la modalità con cui creiamo questo schema dipende dall'esperienza che abbiamo fatto. Brunner identificò tre diverse tipologie di apprendimento: operativo, iconico e simbolico. Jerome Bruner è sicuramente uno degli autori più importanti e rappresentativi del connessionismo e del cognitivismo in particolare. Bruner si dedicò a studiare i meccanismi di apprendimento e lo fece in maniera completamente diversa rispetto a come venne fatto durante il comportamentismo. Identificò tre diversi tipi di comportamento: operativo, iconico e simbolico. Quindi operativo che ha a che fare proprio con l'azione. Iconico che ha a che fare con la rappresentazione iconica e simbolico che ha a che fare con la rappresentazione simbolica. L'apprendimento implica quattro grandi ambiti: la predisposizione all'apprendimento, la modalità di strutturazione della conoscenza, la sequenza di presentazione del materiale da apprendere, la natura e il ritmo delle ricompense. Secondo Bruner, per apprendere è necessario che vi siano quattro elementi fondamentali. La predisposizione all'apprendimento. Quando diciamo una persona è più predisposta di un'altra a fare una cosa, non stiamo facendo altro che sostenere la teoria di Bruner. Secondo Bruner, ognuno di noi ha delle predisposizioni innate ad apprendere, più o meno, ad apprendere qualcosa rispetto a qualcos'altro, la matematica rispetto alle lingue straniere. La modalità della strutturazione della conoscenza, cioè a seconda di come la conoscenza viene strutturata, questo ha un effetto sull'apprendimento. Se strutturiamo la conoscenza in un determinato modo, se operiamo delle operazioni sulla conoscenza da apprendere, questo migliorerà l'apprendimento. Che significa in termini pratici? Significa, ad esempio, che quando studiamo, ristrutturiamo la conoscenza sotto forma di flowchart, sotto forma di schemi, sotto forma di appunti, sotto forma di grafica, come dire, rappresentazioni grafiche, cioè operiamo una ristrutturazione sulla conoscenza da apprendere e questo aumenta la nostra capacità di apprendimento, ha un effetto migliorativo sulle capacità di apprendimento. La sequenza di presentazione del materiale da apprendere, che vuol dire? Che l'apprendimento non può seguire una legge caotica, non segue la legge del caos, segue la legge che è una legge di tipo logico. Se devo apprendere una serie di informazioni, queste informazioni devono essere presentate in maniera logica conseguenziale, perché la logica è una cosa che consente all'apprendimento di strutturarsi meglio. E poi la natura e il ritmo delle ricompense. Siamo comunque animali e quindi apprendiamo di più se veniamo gratificati nel nostro risultato, nella nostra risposta. Quindi ritmo e natura delle ricompense sono un elemento essenziale nell'apprendimento e lo sappiamo bene se abbiamo a che fare con dei bambini piccoli. Per far sì che un bambino apprenda un determinato comportamento lo dobbiamo ricompensare, lo dobbiamo rinforzare. Più lo rinforziamo, più lo ricompensiamo e prima quell'apprendimento avverrà. Stessa cosa con i cuccioli del cane, a un livello diverso. Gardner ideò la teoria delle intelligenze multiple, secondo cui l'intelligenza è la capacità di organizzare i pensieri e di coordinarli con le azioni. Gardner è sicuramente un rappresentante del cognitivismo importantissimo perché ha introdotto
tutto una...

rivoluzione copernicana, se così la possiamo definire, nell'ambito delle teorie sull'intelligenza. È grazie a lui che adesso noi possiamo pensare che esistano diversi tipi di intelligenza. Ognuno di noi è dotato di uno o più tipi di intelligenza. Non è vero che nessuno, che c'è qualcuno dotato di non dotato di intelligenza. Ci possono essere delle intelligenze diverse, ci possono essere delle intelligenze matematiche, delle intelligenze motorie, delle intelligenze emozionali, ci possono essere delle intelligenze più letterarie. Ognuno di noi ha la propria dote intellettuale, alcuni di noi sono blues dotati, ne hanno di più, però è grazie a lui che si è usciti da quel concetto molto rigido di intelligenza che poteva essere misurata in termini fondamentalmente di capacità scolastiche, come diciamo è stato pensato e teorizzato per gran parte per gran parte, diciamo, delle correnti psicologiche, no? L'intelligenza è quella cosa che o sei bravo in matematica o hai una grande literacy. In realtà non è così. Ognuno possiede almeno 8 tipi di intelligenza, indipendenti ma integrate tra di loro. La cultura incide sullo sviluppo in particolare di un tipo di intelligenza. Quindi abbiamo una dotazione di base di differenti tipi di intelligenza su cui la cultura agisce rinforzandola o deprimendola, chiaramente. Stenberg ideò la teoria triarchica dell'intelligenza, secondo cui l'intelligenza è necessaria per adattarsi all'ambiente tramite la selezione e la modificazione degli ambienti rilevanti. La teoria triarchica di Stenberg prevede fondamentalmente che l'intelligenza è un elemento essenziale per l'adattamento all'ambiente. In che modo? È quella cosa che consente all'individuo di selezionare gli elementi ambientali, di modificarli e di adattare gli elementi ambientali alle proprie esigenze e viceversa. Piaget, secondo cui lo sviluppo cognitivo procede per stadi identificabili e caratterizzati dal possesso di determinate capacità di effettuare operazioni mentali. Piaget è sicuramente uno dei maggiori esponenti del cognitivismo. Piaget identificò lo sviluppo cognitivo mentale attraverso una serie di stadi, partendo dallo stato sensomotorio, preoperatorio, operatorio concreto, operatorio formale, che hanno identificato la modalità attraverso cui l'intelligenza del bambino passa dalla forma più concreta alla forma più astratta. Per fare questo, Piaget ha identificato stadi che si sviluppano nell'arco di 12-13 anni. L'individuo umano impiega circa 12 anni per raggiungere le capacità di intelligenza astratta. Prima di arrivare lì, però, deve operare tutta una serie di operazioni concrete, di manipolazioni concrete sugli oggetti per poter poi arrivare a sviluppare l'intelligenza astratta. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono gli ambiti dell'apprendimento secondo Brunner? Siamo arrivati al termine della questa lezione in cui abbiamo affrontato la psicologia cognitiva e il cognitivismo in termini di corrente teorica. Abbiamo visto i principali autori di questa corrente. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa è il cognitivismo? Cos'è lo Human Information Processing? Cos'è il TOTE? Quali sono i principi del modularismo? Quali sono i principi del connessionismo? Quali sono gli ambiti dell'apprendimento secondo Brunner? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutte le informazioni aggiuntive potete consultare il sito dell'università.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: L'IA e nel cyberspazio ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Benvenuti in questa serie di lezioni sulla donna, il bambino e la guerra. Vorrei evocare una delle figure di eroine più affascinanti e tragiche della storia della letteratura. Vi parlerò di Antigone e parlando di Antigone, parleremo ben inteso del dramma del padre di Antigone, Edipo. Edipo che ritroviamo costantemente, naturalmente, nei discorsi di psichiatria, perché è una figura legata veramente al subconscio dell'uomo. Il dramma di Edipo sarà quindi il primo argomento che affronteremo. Prima di trattare di un altro argomento a sua volta drammaticamente attuale, quello della conquista del potere. Conquistare il potere non è mai un'impresa semplice e non è mai un'impresa innocente. Conquistare il potere significa quasi sempre ferire qualcuno, disturbare qualcuno, ammazzare qualcuno. E alla fine cercheremo di mettere a confronto la ragione di Stato e la ragione del cuore, perché Antigone è l'eroina per eccellenza che ha saputo opporre alla ragione di Stato la ragione o le ragioni del cuore. Iniziamo questa lunga storia con il dramma di Edipo e ci riportiamo in una delle regioni della Grecia che hanno segnato la letteratura greca e anche la storia della religione greca. Parlo della Beozia e in particolare dell'antica capitale della Beozia che era Tebe. Tebe, ai piedi del Monte Parnasso, affonda le radici nella storia millenaria dell'Ellade. Gli scavi condotti a Tebe da oltre 150 anni hanno riportato alla luce un palazzo che risale al cuore del secondo millennio avanti Cristo e che è chiamato

il palazzo di Cadmo. Vi spiegherò tra poco perché. Tebe ha affascinato anche i viaggiatori, e in particolare i viaggiatori inglesi che hanno voluto rappresentare nei loro dipinti, come vedete qua, l'acropoli di Tebe in questa bellissima veduta dell'Ottocento. E il primo sovrano di Tebe era Cadmo. Vi dicevo poc'anzi che gli scavi che hanno riportato alla luce i resti della Tebe del secondo millennio a.C. sono definiti, sono chiamati gli scavi del palazzo di Cadmo. Chi era Cadmo? Cadmo era un ragazzo figlio di Agenore. Agenore, un re di Tiro, una grande città della costa siro-palestinese. E Cadmo aveva una sorella che si chiamava Europa. Cadmo e Europa sono due nomi che sono entrati nell'immaginario collettivo della Grecia e dell'Occidente, perché Europa è la bellissima ragazza che passeggiava sulla spiaggia di Tiro, che fu notata dal re degli dei, che si innamorò di Europa, prese le sembianze di un bellissimo toro bianco, si avvicinò ad Europa, invitò Europa a salire in groppa e con un balzo al di là dei mari portò Europa nell'isola di Creta. Zeus riprese allora le sembianze umane, si unì a Europa e dalla loro unione nacquero Sarpedonte e Minosse, Minosse il primo sovrano del primo stato europeo, lo stato minoico. Europa è veramente la ragazza che rappresenta effettivamente l'Europa come continente, perché è lei che ha dato la luce al primo sovrano del primo stato d'Occidente, lo stato minoico nato nell'isola di Creta. Perché Cadmo è legato a Europa? E questo è molto interessante, perché voi dovete sapere che una volta crollato lo stato cretese, minoico, e poi dopo lo stato miceneo, Creta e tutta la Grecia sono entrate in una terribile fase di regressione. E la mitologia greca ha inventato la figura di Cadmo, fratello di Europa, che a sua volta lascia la costa siro-palestinese per recarsi a Tebe e portare a Tebe la civiltà dell'Oriente, che non era entrata ovviamente in crisi come la civiltà minoica e la civiltà micenea. Ecco Cadmo in direzione di Tebe. Cadmo però, prima di insegnarsi a Tebe, incontra un essere abominevole, un drago, e inizia la lotta tra Cadmo e il drago. E Cadmo riesce a sconfiggere il drago. Dietro questa lotta tra Cadmo e il drago vi è ovviamente l'immagine della lotta tra le forze della cultura, Cadmo, e le forze delle tenebre raffigurate dal drago. Cadmo trionfa del drago e Cadmo si insedia a Tebe. Si insedia a Tebe, ha ovviamente dei discendenti, tra cui
Laio. Laio che sposa Giocasta e da Laio e Giocasta nasce Edipo. Purtroppo una predizione terribile pesa sulla coppia e quindi anche sul neonato. L'oracolo di Delfi ha fatto sapere in sogno a Laio che il figlio nato da Giocasta e da lui un giorno lo avrebbe ammazzato per sposare la madre. Laio e Giocasta sono sconvolti da questo oracolo e decidono di esporre il neonato, il piccolo Edipo, sul monte Citerone, una delle montagne della Beozia. Il bambino è lì abbandonato e condannato ovviamente alla morte. Però a un certo punto ecco che un pastore che pascola il suo gregge sul monte Citerone vede questo piccolo infante, lo raccoglie, lo trova bellissimo e ha anche la sensazione che sia estremamente intelligente e quindi lo porta a Corinto dal re Polibo, il quale a sua volta si rende conto delle straordinarie qualità di questo piccolo bambino chiamato Edipo e lo adotta e ne fa uno dei personaggi più illustri della sua reggia. Edipo quindi è nella reggia di Polibo a Corinto. Dovrebbe essere felice, invece non è felice, perché ha la sensazione che qualcosa gli sia stato nascosto. Si domanda se effettivamente è il figlio di Polibo o invece se Polibo per caso non lo ha adottato mentre i suoi genitori sono altrove. E Edipo, nella sua ricerca dei genitori, decide di lasciare Corinto e di dirigersi verso Delfi, il grande santuario dedicato a Apollo, per interrogare l'oracolo e cercare di capire chi sono i suoi genitori. Strada facendo, si tratta di varcare un piccolo ponte sopra un torrente ed ecco che dall'altra parte del ponte arriva un gruppo di persone che impediscono a Edipo di varcare il torrente. Edipo si arrabbia, nasce una lotta e nella lotta Edipo uccide colui che era il capo di questo gruppo che voleva impedirgli di varcare il torrente. In realtà questo capo è Laio, è il padre, ed è il momento in cui a sua insaputa Edipo uccide suo padre Laio. Edipo continua la strada e per raggiungere Delfi deve passare per Tebe. Deve passare per Tebe, qui vedete un'immagine di Giocasta in una bellissima miniatura medievale, deve passare per Tebe. Per Tebe il cui sovrano Laio è stato ucciso, come ho appena detto. Alle porte di Tebe però vi è un personaggio molto inquietante, una sfinge che divora e uccide sistematicamente tutti coloro che vogliono raggiungere Tebe. Vediamo qui un bellissimo dipinto di Ingres che raffigura Edipo di fronte alla Sfinge. E questa storia ovviamente affonda le radici nell'antichità perché vediamo
su

bellissimo vaso esposto nei musei vaticani, Edipo di fronte alla Sfinge. La Sfinge non divora sistematicamente coloro che vogliono raggiungere Tebe. Li divora se questi non riescono a rispondere a una sua domanda. E in realtà questa domanda nessuno sa rispondere. Qual è questa domanda? La Sfinge, sulla sua colonna, chiede a chi vuole raggiungere Tebe di rispondere alla questione seguente. Chi è colui che la mattina cammina a quattro zampe? Che a mezzogiorno cammina su due zampe e che la sera cammina su tre zampe. Nessuno sa rispondere. Ma vi ho appena detto che Edipo era brillante, intelligente e che Edipo ovviamente immediatamente ha risposto alla domanda della Sfinge. Ha detto: ma è semplicissimo. È l'uomo. L'uomo che la mattina, piccolo piccolo, cammina a quattro zampe perché non è in grado di alzarsi. A mezzogiorno, nel fiore della giovinezza e della forza, cammina sulle due zampe e la sera, purtroppo, colpito dai reumatismi nel cuore della vecchiaia, è costretto a camminare su due zampe più la terza zampa raffigurata dal bastone. La Sfinge è sconvolta, scompare e la strada di Tebe è aperta a Edipo. E quello che doveva succedere è successo. Edipo raggiunge Tebe, viene acclamato dal popolo di Tebe e dice: ma ti vogliamo come re, tu devi essere il nostro re perché il nostro re è scomparso. Hanno ucciso il nostro re e abbiamo bisogno di qualcuno che sia forte, che sia intelligente, che sia in grado di gestire le redini del nostro Stato. E Edipo accetta la corona di Tebe. E la regina Giocasta, madre di Edipo, è ormai vedova, viene scelta da Edipo come sposa e Edipo si unisce alla propria madre. E da questa unione tra Edipo e la madre nasceranno quattro figli: Eteocle, Polinice, Ismene e Antigone. La coppia dovrebbe essere felice perché sotto la saggia reggia di Edipo il popolo di Tebe è felice. Però vi dicevo che Edipo era particolarmente intelligente e riusciva a capire dagli sguardi, dall'analisi del passato, dal modo di reagire di coloro che gli sono intorno, riesce a capire tante cose che sfuggono agli altri uomini. E ecco che a un certo punto una terribile pestilenza colpisce il popolo di Tebe. E qui di nuovo l'oracolo entra in gioco. E l'oracolo dice, attraverso la voce dell'indovino Tiresia, dice: ecco, bisogna, per evitare che vada avanti questa terribile pestilenza, bisogna che si scopra chi è stato colpevole dell'uccisione di Laio. Laio, che era, vi ricordo ovviamente, il padre di Edipo, e lo sposo di Giocasta. Edipo, preoccupato, dice: ma
devo assolutamente cercare.

di capire. Devo cercare di capire perché bisogna proteggere i cittadini colpiti da questa pestilenza. Bisogna fare in modo che Tebe torni ad essere felice e serena. E allora si mette alla ricerca del responsabile della morte di Laio, dell'uccisione di Laio. E alla fine, mettendo insieme tutti i pezzi del mosaico, giunge alla conclusione tragica che è stato lui a uccidere Laio, è stato lui, figlio di Laio, a sposare la propria madre e a generare insieme alla madre quattro figli. Edipo è disperato. Questo è il dramma terribile di Edipo. E decide di abbandonare Tebe. Vediamo qui questo bellissimo dipinto di Cabanel che raffigura Edipo che si separa dalla regina Giocasta che è e sua madre e sua sposa. E vedremo adesso la figura di Antigone. Edipo è sconvolto. Sconvolto perché si sente colpevole e si vuole punire e si cava gli occhi, diventa cieco. Diventa cieco e decide di abbandonare Tebe, di diventare un povero mendicante. E qui abbiamo l'immagine dolorosa, tragico e commovente della figlia di Edipo e Giocasta, Antigone, che non accetta di abbandonare il padre, non accetta di vedere il padre vagare come un povero mendicante per le campagne di Tebe della Grecia e decide di accompagnarlo e di seguirlo durante questo percorso tragico che ha deciso di compiere. Abbiamo qui l'immagine di Edipo arrivato a Coluno, nella periferia di Atene, insieme alla figlia Antigone, Edipo che piange sulla propria sorte, ma anche in definitiva sulla sorte di questi figli che sono figli di uno che ha sposato la propria madre. Un'altra immagine di Brodowski che ci fa vedere Edipo e Antigone che vagano per le campagne della Grecia, Edipo che ha la mano poggiata sulla spalla di Antigone perché Antigone è diventata il suo bastone di vecchiaia. Ora affronteremo il secondo argomento della nostra conversazione, il dramma della conquista del potere. Edipo ha abbandonato la reggia di Tebe, si è cavato gli occhi e se n'è andato verso Atene. Vi dicevo prima che ha avuto quattro figli, tra cui due maschi, Eteocle e Polinice. Il trono è vacante e quindi questi due maschi, figli di Edipo, decidono che si spartiranno il trono in modo equo. Eteocle regnerà per 6 mesi, Polinice per altri 6 mesi. Tutto dovrebbe essere chiaro, tutto dovrebbe essere pacifico. Invece, ovviamente, non lo è. Non lo è perché Eteocle si oppone a questa diarchia e dopo i 6 mesi durante i quali è stato re, rifiuta di lasciare il trono a Polinice. Nasce ovviamente una guerra fratricida tra tutti e due. Eteocle e Polinice si combattono in un duello implacabile sotto le mura di Tebe e
E Teocle vince e sconfigge i Polinici. Nel frattempo, però, ferito pure lui, muore. Quindi ecco che coloro che si spartivano il trono, i figli di Edipo e Teclope all'inizio, sono morti. E un nuovo re occupa la reggia tebana e Creonte. Chi è Creonte? È il fratello di Giocasta. Il fratello di Giocasta che ormai ha in mano le redini di Tebe. È un personaggio duro, implacabile, fedele alla legge del talione, occhio per occhio, dente per dente. Ogni sorriso è bandito dal suo volto. È duro e decide di punire quello che si è opposto a Eteocle. Decide di punire Polinice in che modo? Rifiutando a Polinice la sepoltura. Nella mentalità greca, chi non è sepolto con i riti legati alla sepoltura è destinato a vagare perennemente infelice alla superficie della terra. La sua anima non trova pace e non riesce mai a raggiungere il mondo dei morti, ovvero l'Ade. E questo è la sorte, se così posso dire, riservata a Polinice. Creonte non vuole che venga sepolto Polinice, ma vuole che il suo cadavere diventi preda degli uccelli e dei cani e che la sua anima continui a girovagare per le terre dell'Ellade. Ma vi dicevo, Edipo, oltre Eteocle e Polinice, ha avuto altre due figlie, Ismene e Antigone. E Antigone non accetta questo. Antigone, che aveva voluto accompagnare il padre ferito, essere accanto al padre ferito, non può assolutamente accettare la legge terribile di Creonte, che vuole che suo fratello non venga sepolto. E nel popolo di Tebe cominciano a girare delle voci secondo le quali, in definitiva, non è giusto lasciare questo cadavere marcire al sole, preda dei cani e degli uccelli. Sarebbe giusto seppellirlo. E sono rumori che Creonte non può assolutamente accettare. E allora pubblica una legge dicendo: qualora qualcuno dovesse seppellire Polinice, sarebbe immediatamente condannato a morte. E manda delle guardie a vigilare nelle vicinanze del cadavere di Polinice per vedere se qualcuno effettivamente ha tentato o sta tentando di gettare della terra sul cadavere per fare anche i libagioni e seppellirlo come conviene secondo i riti dell'antica Grecia. Un giorno una delle guardie torna al palazzo reale di Tebe e dice: sovrano, io mi sono addormentato, ma ho visto che qualcuno veramente ha osato contraddire i tuoi ordini

e ha cominciato a seppellire Polinice. Creonte è furibondo. Gli dice: torna a vigilare sulle spoglie di Polinice e stai attento perché risponderai tu personalmente di quello che succederà. Guai qualora qualcuno tentasse di seppellire Polinice secondo i riti dell'antica Grecia. La guardia terrorizzata torna vicino al cadavere di Polinice e questa volta non si addormenta. E vede a un certo punto che Antigone, la sorella di Eteocle Polinici, la sorella di Ismene, si avvicina al cadavere e copre il cadavere e fa intorno al cadavere, recita intorno al cadavere quelle preghiere che sono le preghiere che accompagnano i funerali dei defunti. La guardia torna terrorizzata alla casa, al palazzo di Creonte e dice: ecco, ho visto che è Antigone. Creonte non ci può credere, ma dice: la mia legge sarà implacabile, Antigone deve morire. Convoca Antigone e dice a Antigone: come hai osato? Come hai osato contraddire i miei ordini? Come hai osato seppellire tuo fratello che è un delinquente perché ha attaccato Tebe e ha ucciso Eteocle. E Antigone le risponde: ma io non obbedisco alla voce della violenza. Io voglio assolutamente obbedire alla voce del cuore. E Creonte gli dice una frase terribile. Gli dice: guarda che uno deve odiare i nemici. Polinice si è comportato da nemico e quindi la ragione di Stato impone di odiare i nemici. E Antigone gli dice: guarda, io sono nata per l'amore, non sono nata per l'odio. La ragione dello Stato si oppone alla ragione del cuore. Si oppone alla ragione del cuore e però Creonte, implacabile, come tutore della ragione dello Stato, decide di uccidere Antigone, di condannare Antigone a morte. Ma ecco che un'altra legge, la legge del sangue in un certo senso, se volete, impedisce a qualcuno della propria famiglia di uccidere un altro membro della propria famiglia. E Creonte allora prende una decisione terribile, dice: non ti posso uccidere Antigone, però ho deciso di murarti viva in una grotta. Così non sarò colpevole di aver versato il tuo sangue e morirai lì, isolata in questa tomba. A questo punto Antigone pronuncia alcune delle più belle parole della storia della letteratura greca. Si rivolge al coro dei vecchi tebani, di coloro che sono alla corte di Creonte e che assistono muti, terrorizzati a questo dialogo tra la ragion di Stato e la ragion del cuore, tra la violenza di Creonte e la dolcezza di Antigone. E allora, rivolgendosi al coro di questi vecchi tebani, Antigone dice: guardate, guardatemi, cittadini della mia terna paterna. Ora ho imboccato la mia ultima strada. Sono diretta verso la sepoltura.

che mi ha riservato Ade. Ade che ha sempre un posto per coloro che muoiono. Ade, il Dio delle tenebre, mi accoglierà e io non avrò conosciuto la gioia nuziale, perché Antigone era fidanzata con Emone, che è figlio di Creonte, e che non sa nulla della condanna della fidanzata da parte di suo padre. E Antigone dice: io non conoscerò mai la gioia del matrimonio, non avrò mai la possibilità di sentire gli inni nuziali che accompagnano la coppia quando si presenta al grande festino in onore delle loro nozze. E Emone, a questo punto, sente i rumori che raccontano di questa condanna e si presenta di fronte a suo padre e dice a suo padre: ma sei un criminale, tu hai condannato la donna che amavo, è terribile. Devi immediatamente liberarla, se no mi uccido. E Creonte, in definitiva, decide di recarsi verso la grotta dove è stata sepolta viva Antigone. Apre le porte della grotta e purtroppo vede che Antigone si è impiccata. Antigone è morta. Torna da Emone e dice: si è uccisa Antigone. A questo punto Emone si trafigge il cuore con la spada e muore di fronte agli occhi del padre. E muore anche di fronte agli occhi, questa volta, del marito, la moglie di Creonte, Euridice, e Creonte rimane solo, solo di fronte alla disperazione. E ha una sola supplica, chiede agli dèi di concedergli la grazia della morte, perché la sua gestione della ragion di Stato ha portato solo disperazione. Con la morte di Antigone, la morte di Emone, la morte di Euridice, è un velo di infinita tristezza, di drammaticità infinita, che cade sulla reggia di Tebe. Cosa pensare della figura di Antigone? Guardate la figura di tante donne che si oppongono alla crudele legge della ragion di Stato. Le donne, molto meglio degli uomini, sono in grado di promuovere la legge del cuore a scapito della ragion di Stato. Ed è esattamente quello che fa Antigone. Antigone rimane vittima naturalmente della ragion di Stato, ma Antigone, in definitiva morta, trionfa della ragion di Stato, perché la sua figura immortale è quella che attraversa i secoli e i millenni, e che ci dice che la donna, vittima della guerra, vittima della violenza degli uomini, è sempre quella capace di riscattare l'umanità e di proteggere l'umanità dalla violenza dei potenti. Grazie.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo

studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire

nell'Atene del V secolo avanti Cristo, il teatro era una delle più alte manifestazioni della vita non solo civile, ma anche religiosa. Il teatro si manifestava, si attuava attraverso questa meravigliosa tradizione della tragedia e successivamente della commedia. La tragedia parlava dei grandi temi dello spirito, appellandosi metaforicamente alla tradizione del mito, qualche volta però parlava anche di accadimenti storici vissuti. Uno dei più grandi tragediografi di questa sublime tradizione fu sicuramente Eschilo. Anzi, Eschilo è il primo dei tre tragici che hanno definito la grande tradizione ateniese. Insieme si dice, secondo il Suda, che è una testimonianza bizantina, che insieme a fra l'uno e l'altro abbiano scritto la bellezza di 200 e passa tragedie. Ce ne sono pervenute, ahimè, solamente 31, 7 di Eschilo, 7 di Sofocle e 17 di Euripide. Ma veniamo all'assunto di quest'oggi. Oggi parliamo dell'Orestea, l'unica trilogia dell'antichità pervenutaci per intero. La trilogia dell'Orestea, come tutti sanno, è opera di un sublime autore, il più grande forse dei tre, che risponde al nome di Eschilo. Eschilo è un autore che in qualche modo preserva una tradizione che inizia, si dice, intorno al 535 a.C., per opera di un tragediografo di cui si sa poco, che si chiamava Tespi, andava in giro nei vari villaggi con un carro a parlare del mito in forma forse dialogica. La tragedia di Eschilo nasce, lui nasce nel Demo di Eleusi nel 525 a.C. e comincia ad operare intorno al 480 a.C. Praticamente erano molto precoci in quell'epoca e scrivevano delle sublimi opere di poesia tragica. L'Orestea, come si diceva, è l'unica trilogia pervenutaci. Si compone di tre tragedie che sono l'Agamennone, l'Ecoefore e le Eumenidi. Sono tre tragedie che ineriscono alla saga degli Atridi, che sono appunto persone mitologiche che sono state ampiamente rappresentate già nella grande epica, basti pensare all'Iliade e in parte anche all'Odissea, perché sono gli Atridi che iniziano, gli Atridi, cioè della stirpe degli Atridi, che sono Agamennone e Menelao, figli di Atreo, che in qualche modo iniziano una delle saghe epiche più importanti della poesia del tempo, cioè sono costitutivi della Iliade. Perché l'Iliade, come tutti sanno, è una spedizione che i greci fanno verso Troia perché è stata da Paride, figlio di Priamo, rapita Elena e per vendicarsi conducono una battaglia aspra e feroce contro Troia. Il conduttore, il princeps di questa spedizione è Agamennone, che per vendicare il fratello Menelao, che era il marito di Elena e gli era stata rapita da Paride, lo ripeto, Agamennone si mette alla testa di queste tre, e questo esercito composto da più popolazioni di varia estrazione del Peloponnese e della Grecia nel suo complesso, per veleggiare verso Troia. Questo è un antefatto, in qualche modo riguarda anche l'Orestea, di cui parleremo fra poco. L'antefatto è quindi la spedizione dei Greci verso Troia. Agamennone deve partire per Troia, con tutto l'esercito, ma le vele, ahimè, non si dispiegano perché non vi sono i venti favorevoli. Ma questo accade per molti, molti giorni, finché Calcagno

cante, un profeta, gli dice che deve sacrificare Ifigenia ad Artemide perché le cose possano essere risolte. Agamennone spietatamente uccide la propria figlia Ifigenia e la immola affinché l'esercito greco possa veleggiare verso Troia. Questo è un antefatto che noi dobbiamo tenere presente nel momento e nei successivi passaggi di cui parleremo a proposito dell'Orestea. Nell'Agamennone, infatti, cosa accade? Che è la prima delle tre tragedie, ma qui devo fare una deviazione per illustrare come si svolgeva il teatro. Il teatro era un fenomeno, si diceva, di carattere eminentemente religioso, perché a teatro si parlava non solo metaforicamente dei grandi eventi che riguardavano la cultura del momento, ma anche dei movimenti dell'animo, delle grandi tribolazioni che il popolo ateniese aveva vissuto o viveva, e attraverso il teatro si sublimava il dolore, si sublimava la grande contraddizione dell'essere attraverso questo fenomeno che è tipico e proprio della tragedia, la catarsi, di cui parla appunto Aristotele. Aristotele dedica molto del suo pensiero al teatro, dedica molto del suo sapere ad illustrarci che cos'era la tragedia in antico. La catarsi era il momento della sublimazione dal dolore. Dopo la sofferenza, l'atroce sofferenza che il pubblico viveva, perché l'immedesimazione era totale, il teatro era catalizzante a livello proprio psicologico. Si dice che quando furono rappresentate appunto le Eumenidi, a un certo punto appaiono le Eumenidi queste dee vendicatrici atroci che sono le Erinni, pare che il pubblico ateniese urlasse per paura e si dice, queste sono leggende, che le donne incinte abortissero per il terrore che il teatro riusciva a disseminare. Quindi diciamo che la struttura del teatro che si svolgeva ad Atene, nel teatro di Dioniso, che è alle pendici dell'Acropoli, era un momento di alta ritualità religiosa perché Dioniso era elemento determinante della tradizione tragica, ma di Dioniso non apriamo la voragine perché di Dioniso dovremmo parlare per almeno due conversazioni, tema di grande interesse costitutivo della tradizione non solo teatrale ateniese e greca, ma addirittura della sapienza religiosa antica. Dioniso quindi in qualche modo è il riferimento del teatro. In onore di Dioniso si fa teatro. Si diceva il teatro è un momento di assemblamento dei grandi temi, ma anche convengono in questo teatro tutti gli ateniesi, perché è a teatro che si può parlare poeticamente dell'essere, del disagio dell'essere o delle avventure, in alcuni casi molto rare, dei casi storici accaduti. Diciamo quindi anche un'altra parentesi, apriamo, il teatro antico parlava del mito, delle grandi figure del mito, attraverso i personaggi del mito si parlava delle problematiche attuali, ma vi sono alcune eccezioni. Lo stesso Eschilo nel 482 scrive una tragedia sui persiani, i persiani, i nemici proprio assoluti, quelli emblematici dell'identità ateniese, perché come sanno tutti, i persiani per lunghi decenni sono stati aspri avversari dei greci, ma nei persiani verrà raccontato un fatto storico, quindi è un'eccezione rispetto alla tradizione della rappresentazione del mito. Si parla di eventi che hanno praticamente un dato storico, la battaglia di Salamina. E in questa tragedia si parla con accenti di partecipazione emozionale, anche con un grande senso di pietas della sconfitta che i persiani subiscono a Salamina e del ritorno di Serse nella città di Persepoli, dove l'attende la madre Atossa. Quindi vi è come una sorta di commozione che pervade questa tragedia, una commozione nei confronti dello sconfitto. Pensate quindi che tipo di cultura
vi era in quel tempo, ma stiamo citando

un'eccezione, che è quella della tragedia storica rispetto alla tragedia che è comune, che riguarda il mito, i personaggi del mito, che sono, ripeto, metafore del vivere contemporaneo. Ma ritorniamo al mito. Nella Orestea, la prima tragedia di cui ci occuperemo e che è fondamentale, l'Agamennone. L'Agamennone però non nel momento in cui parte per la spedizione, ma nel momento in cui torna dalla spedizione di Troia, spedizione che in qualche modo ha disseminato morti, lutti e gravi, eccidi, che rimangono come un segno indelebile nella cultura antica, nella cultura che in qualche modo segnerà tutto il divenire della storia dei greci. Siamo nella Reggia di Argo. C'è Clitennestra che aspetta Agamennone. Ma v'è un personaggio che apre questa meravigliosa tragedia, che l'ascolta, il guardiano che sta in un luogo freddo, esposto alle intemperie, e sta lì da anni ad aspettare il ritorno del suo padrone, Agamennone. Questo monologo è uno dei più belli di tutta la letteratura greca, perché è pervaso di grande valore poetico ed è un monologo che in qualche modo fa presagire ciò che avverrà. Cioè, in questa tragedia non si vive bene, c'è un male che in qualche modo serpeggia nell'animo di tutti, perché allude a qualcosa di cui parleremo fra poco. Ma lui aspetta un segnale, questa scolta, aspetta il segnale del fuoco, che significa che la guerra è finita e stanno ritornando gli eroi che la condussero, dai fuochi che di collina in collina si tramandano tutti gli abitanti delle varie contrade, perché arrivi questo segnale ad Argo. Lui deve stare lì ad aspettare questo segno. Finalmente, ecco che durante questo iniziale prologo, che ripeto, è segnato da accenti di intensa poesia, ecco che arriva il segno del fuoco. Ma finisce con delle parole che ci fanno presagire una tragedia, perché dice: in questi qui c'è una regina che vive come un uomo, che ha animo da uomo, il primo ossimoro di questa tragedia. E alla fine dice: io so quello che sarà, ma parlo a chi sa, a chi non sa, io taccio. Quindi ecco che questo prologo ci fa intuire che aleggia, incombe sulla tragedia qualcosa di misterioso. Ma il mistero è presto risolto, perché all'arrivo di Agamennone, che arriva stanco, spietatamente stanco, perché sono trascorsi, ahimè, 10 anni dalla partenza per Troia, e ritorna con l'animo corrucciato, dolente. Perché? Perché sono morti tanti, in tanti, per questa spedizione vana, per questa spedizione la cui matrice, la colpa iniziale è quella di una donna, Elena, di in qualche modo fondamentale perno d'elemento, ma anche molto maledetta da tutti. Ritorna ed ecco che gli si fa incontro Clitennestra, la moglie, che in qualche modo lo adula, gli sta intorno, ma lui sente qualcosa. Ha una malinconia diffusa, in qualche modo nel mio spettacolo che feci nel 2000 per Siracusa, arrivava come un vagone ferroviario carico di scarponi dietro l'incedere di Agamennone. Questi scarponi, una volta disseminati sul palcoscenico, erano il segno di morti che in qualche modo ritornavano per qualche lacerto di vestigia. In questo momento, quindi, sentiamo come l'affetto palesato da Clitennestra ha qualche cosa di stonato, di falso. Perché? Perché lei vuole che lui, rientrando nella reggia, calpesti tappeti rossi.
i tappeti di porpora, che erano un elemento di assoluta, come dire, enfasi. Voleva che il vincitore calpestasse questi tappeti, ma Agamennone sa che calpestare questi tappeti è troppo, perché significa macchiarsi di hubris. La hubris era un fenomeno nell'antichità che tutti in qualche modo evitavano, perché hubris era la tracotanza, qualcosa di offensivo nei confronti degli dèi, qualcosa di eccessivo, ciò che rompeva le regole, per cui mai macchiarsi di hubris, ma lui, spinto ferocemente da Clitennestra, in qualche modo calpesta nel ritornare nella reggia questi tappeti. Sappiamo quindi che si macchia di hubris. Ma noi sappiamo un'altra cosa dall'Agamennone, che è il segno distintivo di tutta l'Orestea, ma non solo, ma della religiosità di Eschilo. Eschilo dice una cosa bellissima, che la sofferenza conduce alla conoscenza. Il pathos mazei è un'accezione di tipo filosofico, ma anche religioso, perché non bisogna mai macchiarsi non solo di eccesso, ma nella sofferenza eventuale bisogna saper trarre i fondamenti della conoscenza. Soffrire significa conoscere. Ecco, questo è un altro emblema che ci viene da questa tragedia da cui non abbiamo che da imparare, non solo nelle metafore che sgorgano limpide dal racconto, ma anche dalle grandi testimonianze di saggezza e di religiosità. Eschilo aveva la grandezza dell'essere religioso, di qualcuno che aveva un equilibrio interno riconosciuto da tutti, ma anche dai poeti successivi. Cosa accade? Che Agamennone entra nella reggia, rimane fuori dalla reggia Cassandra, una schiava che lui ha portato da Troia, che è figlia di Priamo, la quale per una maledizione di Apollo a cui si era rifiutata, vivrà questo sortilegio che prevederà il futuro, ma non sarà creduta. Questo è il dramma di Cassandra. Cassandra è una figura altrettanto emblematica, perché mentre Agamennone entra nella reggia, comincia a vaticinare di fronte al coro che è fatto di uomini, di vecchi, che probabilmente i padri dei giovani che sono morti a Troia, che in qualche modo ricevono come testimonianza dei loro figli solo delle testimonianze vaghe nel mio spettacolo, lo cito, scusatemi, ma in qualche modo mi fa piacere perché è fervidamente dentro di me, erano degli scarponi da militare, che sono proprio gli ultimi resti di un esercito che in qualche modo aveva combattuto fino allo stremo. Bene, Cassandra interloquisce con questi vecchi e comincia a vaticinare la morte di Agamennone e la propria morte. Questa cosa turba moltissimo i vecchi del coro, ma non viene compresa, non viene creduta proprio in virtù della maledizione infertagli proprio da Apollo. Quindi anche lei entra nella reggia e di lì a poco sappiamo che vengono sia Agamennone che Cassandra, vengono uccisi nel bagno lustrale. Ma chi si è macchiato di questo orrendo delitto? Sì, Clitennestra. Ma Clitennestra da anni viveva nella reggia con Egisto. Egisto, personaggio altrettanto significativo nell'evolversi della tragedia, perché Egisto è figlio di Tieste. Ora mi si dirà, ma chi sono figli di Tieste, figli di Atreo? Ecco, Agamennone e Menelao erano i figli di Atreo e Tieste aveva generato vari figli, fra cui Egisto. Qui dobbiamo fare una piccola considerazione. Nella tragedia vi sono varie testimonianze di pensiero, ma una soprattutto, che conforma di sé tutte un po' le tragedie di Eschilo,
è il cosiddetto concetto di genos.

0: a cui appartiene come corollario, e non solo come corollario, ma come consustanziale senso, la vendetta. La vendetta, vi spiego brevemente. Atreo, che è padre di Agamennone e Menelao, è fratello di Tieste, che è padre di Egisto. Praticamente cosa accade? Che Atreo, disputare con Tieste sulle sorti del regno ricevuto da Pelope, loro padre che è morto, in qualche modo cerca di ingannare Tieste. E il cosa gli fa? Gli bandisce le carni dei figli. Questo efferato delitto peserà come maledizione su tutti gli eventi che seguiranno e che in qualche modo a cascata arrivano sull'Agamennone. Perché gli Atridi, figli di Agamennone e Menelao, dovranno espiare soprattutto Agamennone, il quale, ritornando dalla guerra di Troia, in qualche modo sarà ucciso da Clitennestra ed Egisto, che è figlio di Tieste. Ma oltre questa cosa qua, che è il genos con le rivendicazioni, che in qualche modo l'uno esercita sulla la vendetta, si è collegata al genos, alla famiglia. Che cosa accade? Che non solo Egisto vendica praticamente il proprio padre, ma Clitennestra in qualche modo vendica la morte della figlia Ifigenia. Perché qui si inserisce un altro filone come dire, di pensiero, ma anche di tipo antropologico, che inerisce alla tradizione interpretativa del mito antico. Per cui, secondo un grande storico e studioso della grecità, Thompson, che ebbe grande furore negli anni 50, praticamente sulle concatenazioni delle vendette vige qualcosa che di molto risalente antico, il concetto di matriarcato. Prima, in antico, va detta questa cosa per capire un po' tutta la temperie culturale di cui ci stiamo occupando. In antico, verso il 1600-1700, in epoca pre-minoica micenea, tutte le migrazioni indoeuropee vigevano sul concetto di caccia. L'uomo andava a caccia e la donna in qualche modo proteggeva il fuoco, senza del quale non ci sarebbe stata vita. Questa, lo dico molto brevemente, ma i concetti sono questi. La donna aveva una supremazia sul governo della famiglia, perché la donna provvedeva alla continuità della vita domestica, perché proteggeva il fuoco, una tradizione che si perpetuerà anzi come tradizione quasi simbolica, fino all'antica Roma, dove le vestali proteggevano il fuoco. Bene, il sangue della donna, se veniva sparso, era grave, era un delitto grave, più grave del delitto maschile. Vi era un concetto del matriarcato che vigeva sul concetto di madre terra, Ge. La madre terra era la divinità suprema, tant'è che Zeus era considerato paredrico, uguale ma minore, inferiore, che è una specie di contraddizione in termini, ma era così. Quindi in antico il sangue femminile era fortemente protetto dalle divinità ctonie, fra queste appunto le Erinni. E le Erinni perseguitavano coloro che non avessero vendicato lo spargimento di sangue femminile. Questo molto in breve, però sottolineato da questo studioso, in qualche modo anche da Bachofen, in quel grandissimo libro che è Il Matriarcato, e Thompson invece in questo libro, per me fondamentale, che si intitola Eschilo e Atene. Bene, qui che cosa accade? Che Clitennestra, a un certo punto, memore della importanza del sangue femminile, rivendicando a sé il diritto di vendicare, appunto, dice: Agamennone non avrebbe dovuto spargere il sangue di sua figlia. Quindi è un pretesto, in qualche modo, per uccidere il marito. Quindi Egisto c'è il pretesto della vendetta antica della famiglia, e Clitennestra ha il pretesto di vendicare sua figlia. ragazza che è stata uccisa per compiere un'impresa di guerra. Pensate quindi l'assolutezza, ma anche la pesantezza di queste ragioni che gravano sulla testa di questi personaggi. La tragedia dell'Agamennone finisce con un finto compianto di Clitennestra, ma con la soddisfazione di Egisto di aver compiuto una vendetta dovuta. Sono passati degli anni e siamo quindi nelle coefore. Le coefore significa, il titolo, portatrici di libagioni. Queste signore, antiche schiave troiane, ma che sono diventate oramai affini ai sentimenti della famiglia degli Atridi, qua in qualche modo portano libagioni alla tomba di Agamennone. Sulla tomba di Agamennone v'è Elettra, figlia di Clitennestra e di Agamennone, che è rimasta così nascosta nei nascondigli della casa degli Atridi e che in qualche modo rimpiange la morte del padre e cova proprio in maniera convulsa la vendetta, l'altra vendetta di cui si parlava, perché non finiscono mai le vendette, il genos produce sempre vendette. Mentre sta su questa tomba a versare le libagioni funebri, ecco che arriva improvvisamente il fratello Oreste, il quale alla morte di Agamennone era stato portato via lontano dalla reggia e quindi aveva vissuto presso altre case regnanti. Lui ritorna perché deve vendicare suo padre, perché Apollo lo spinge, secondo la nuova religione olimpica, a vendicare suo padre. Pensate quanta vendetta v'è nell'animo di questi personaggi, ma si diceva la vendetta è un assunto, un termine polare delle tragedie che riguardano i miti antichi. Oreste ritorna, si fa riconoscere dalla sorella, v'è un grande impeto d'amore fra i due che o ancora vi è più uniti dalla vendetta che vogliono e debbono compiere perché Apollo così vuole. A un certo punto accade che Oreste appare a Clitennestra, che oramai convive tranquillamente con Egisto, come se fosse un viandante. Non rivela la propria identità, fino a un certo punto, quando in qualche modo lui non ne può fare a meno, dice di essere Oreste e Clitennestra cerca di non morire, di difendersi in ogni modo, ma Oreste la uccide. Questa è una delle scene più atroci, ma anche belle come rappresentazione scenica di tutta la trilogia. Il figlio che ammazza la madre per aver vendicato il padre, per vendicare il padre Agamennone. Da qui nasce uno degli elementi forti di questa dialettica. Le Erinni, protettrici del sangue femminile, quindi del sangue materno, cominciano a inseguire per vendicarsi a loro volta di suo Oreste, inseguire Oreste per vendicarsi, in omaggio a quella accezione religiosa di cui parlavamo, perché devono in qualche modo vendicare lo spargimento di sangue femminile. Oreste, nell'aver ucciso sua madre, si macchia di una nefandezza che va espiata. Quindi cominciano a perseguitare Oreste, il quale diventa quasi folle, perché da una parte Apollo l'ha indotto alla vendetta, le Erinni devono a loro volta vendicare il sangue materno, per cui siamo di fronte a una contraddizione feroce che va in qualche modo risolta. E quindi ci troviamo nella tragedia finale della trilogia, che sono le Eumenidi. Le Eumenidi, dirò il perché di questo titolo, riguarda il momento in cui Apollo cerca di proteggere Oreste, che viene inseguito dalle Erinni, e qui si propone ai nostri occhi uno degli eventi più alti della civiltà ateniese. Teatralmente viene rappresentato un fenomeno che segnerà la storia della civiltà occidentale. Per la prima volta si instaura un processo di fronte ad Atena, la dea della città, della polis. sull'Areopago, che è il luogo del tribunale, che era il luogo fatidico dove si decidevano i casi di omicidi, si deve assolutamente amministrare la giustizia di questo, relativa a questo, a questi delitti. In qualche modo c'è bisogno di dire se Oreste deve essere punito o no. Oreste ha compiuto un atto voluto dagli dèi, ma allo stesso tempo ha sparso sangue femminile, per cui secondo altre divinità deve morire. Le vendette sono atrocemente in opposizione. Bisogna risalire in qualche modo a una certezza del diritto. Ecco, in questo processo che viene istituito all'Areopago di fronte ai 60 anziani, bisogna ricondurre il conoscere del viver civile alla certezza del diritto. Nasce uno dei momenti più alti della consapevolezza civile di un popolo. Che cos'è il diritto? Come si applica? Qual è la norma certa? Che è uno dei grandi fenomeni della contemporaneità. La civiltà di noi uomini, della nostra viver civile, è fondare la nostra conoscenza sulla certezza del diritto. Sapere che senso ha il nostro agire, quale peso ha un'azione, quale un'altra. Quindi questo processo, che ha una forza proprio politico e filosofico eccezionale, questo processo si viene istruito davanti al tribunale dell'Areopago, di fronte a Atena, la quale è imparziale. Si dice che 30 siano, 60 siano i giudici, e di fronte alle varie, il dibattimento si apre e le posizioni sono diverse, sono le varie perorazioni, quelle di Apollo, quelle delle Erinni, che in qualche modo oppongono ognuno all'altro le proprie ragioni, fino a che a un certo punto c'è la deliberazione. La deliberazione di questo tribunale è una non deliberazione, perché 30 voti vanno a favore di Oreste e 20 voti vanno a favore delle Erinni, che devono vendicare la morte di Clitennestra. A un certo punto cosa accade? Accade che di fronte a questa impasse, Atena, nella sua imperturbabilità riconosciuta nella sua grandezza, dice che Oreste deve essere salvato. È un gesto di grandezza proprio politico, ma anche filosofico, perché per la prima volta un uomo che ha ucciso, ma è stato costretto ad uccidere, viene salvato, perché questo vivi uomo, che in qualche modo sublima la dichiarazione di Atena, significa che bisogna adottare la giustizia del caso singolo, quella che nel diritto romano verrà chiamata equitas, cioè la giustizia del caso singolo, indipendentemente dalla norma, poiché le norme sono differenti, si oppongono, bisogna trovare una via d'uscita. E Atena, la divinità che protegge la polis Atene, decreta che Oreste debba essere il simbolo di una nuova giustizia basata sulla concezione innovatrice della virtù che deve sopravvivere. Quindi praticamente le Erinni, che fino a quel punto avevano perseguitato Oreste, divengono eumenidi, portatrici di bene, e si allontanano dalla polis e vanno nel tempio vicino nei templi vicini a portare la serenità. E si conclude, è una tragedia che si conclude, la stessa trilogia si conclude con qualcosa di benefico, di salutare, qualcosa che apporta limpidezza, che apporta certezza, quella del diritto, come si dicevo, nella polis, che ha voluto rappresentare il poeta, ha voluto rappresentare questo itinerario, che è un itinerario che simbolicamente rappresenta il divenire dell'uomo greco, dalle ancestrali concezioni religiose a quelle più luminose della democrazia. Con questo processo viene celebrata l'istituzione più alta di Atene, la democrazia. Quindi possiamo dire che la trilogia di Eschilo, l'Orestea, è una illustrazione del divenire dell'uomo greco dalle antiche religioni ancestrali fino alla luminosa conquista del concetto di equità. Noi possiamo dire quindi che il teatro era una manifestazione religiosa, ma intrisa di consapevolezza civile. Il teatro era il luogo dove si conveniva per capire, per intravedere il senso della vita.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Non è mai sufficiente nel nostro tempo, nella nostra epoca e soprattutto nella nostra società inviare un messaggio di pace. Se poi questo messaggio vuol dire portare avanti anche un binomio che attraverso la bellezza porta a parlare di monumenti, di messaggio culturale insieme a un messaggio di pace, ancora più evidente è che oggi è sempre più necessario fare in modo che tutto ciò abbia una capacità di presa e la capacità di arrivare a una individuazione di come e dove bisognerebbe riportare tutto ciò. E allora, in modo temporale, visto che parliamo dell'attualità, sarebbe anche utile vedere le zone, i punti più nevralgici, più difficoltosi per raggiungere questa pace. Oggi vi voglio proporre quindi un argomento come monumenti e siti storici per la pace fra i popoli. È un argomento molto vasto, ma cercherò di circoscriverlo con un fenomeno che purtroppo ci interessa a tutti e che da molto tempo comincia soprattutto a sollecitare la politica delle diverse nazioni e dei diversi popoli che in qualche modo oggi fanno e sono quelli che dettano un certo tipo di politica. Parlare quindi di monumenti e siti storici per la pace fra i popoli, come avete visto, vuol dire cominciare a parlare di un altro riferimento. Il monumento oggi non è il semplice riferimento all'ambito monumentale, puntuale, di una grossa opera d'arte fatta dall'uomo, ma il monumento è il paesaggio. Tutti ci stiamo occupando man mano di paesaggio. L'Europa ha portato avanti una convenzione nel 2000 e ha preso come città simbolo quella di Firenze per firmare questa convenzione in Europa. Ma di paesaggio culturale parla anche tutto il mondo. Paesaggio culturale è quello che ha ottenuto nel tempo l'eccellenza attraverso il segno dell'uomo. Quindi parlare di paesaggi in questo momento vi riporto a una zona disastrata, terribilmente flagellata dai secoli, di quello che la pace invece è il messaggio che dovrebbe e vorrebbe portare avanti, che è la Palestina. Quindi quando parliamo del monumento è quasi un simbolo, come monumento, l'ulivo secolare che abbiamo anche in Italia, che tra l'altro comincia a diventare oggetto di grande tutela, come nella Puglia, dove gli ulivi secolari sono stati man mano considerati un patrimonio e un monumento da tutelare e da valorizzare. Parlando perciò di quello che invece è un paesaggio costruito, simbolico dell'uomo, non possiamo non fare riferimento a certi punti di riferimento, crocevia di paesaggi creati dai riferimenti della sentieristica che ha investito popoli diversi, religioni diverse, come la zona di Betlemme, dove il paesaggio culturale è oggi dato, per esempio, dal campo dei pastori, anche se voi vedrete che chi viaggia in quelle zone non hanno un riferimento di tipo collegato alla bellezza del luogo, ma alla simbologia che il luogo porta attraverso la religione, che non è una sola, ma il crocevia di più religioni. Parlando poi di Gerusalemme, non possiamo non ricordare che c'è una magica atmosfera all'interno della città vecchia di Gerusalemme, atmosfera che non esiste in nessun'altra parte del mondo. Tutto questo forse deriva dalla sua storia millenaria che vede protagonista gli antichi e gloriosi edifici di pietra o forse della sacralità dei luoghi che circondano i luoghi santi sia per l'ebreo, il cristiano e il musulmano. Ecco perché occorre che il messaggio di pace travalichi le religioni, travalichi i monumenti per arrivare a dare e formulare ciò che dobbiamo considerare un patrimonio complessivo di un'umanità che ha ritrovato in questo luogo le proprie radici. Parlando di Gerusalemme e dei suoi monumenti, quindi non si può non parlare di quelli che sono il capostipite di riferimento delle religioni e che curiosamente sono, come si potrebbe dire, a un tiro di schioppo uno dall'altro, sono veramente così concentrati in questo angolo del mondo per cui ritroviamo vicino alla moschea di Al-Aqsa, cupola della roccia,
capostipite di ciò che sono i monumenti per l'islamismo, la chiesa del Santo Sepolcro, sempre nel centro storico di Gerusalemme, che è per noi il simbolo per il cristiano e per il cristianesimo, il muro del pianto, per l'ebreo, a riferimento al famosissimo riferimento di quello che è stato ed è stato da riferimento del Tempio di Salomone nei secoli passati fino ad oggi. E parlare perciò dell'islamismo con la cupola della roccia non si può fare a meno di ricordare che nella descrizione, la letteratura, i viaggiatori ne hanno parlato nel tempo, già dall'antichità. Oggi è un luogo quasi stratificato, è in cima a quello che è il muro del pianto. Ricordare che la cupola della roccia, con la sua bellezza che incanta, non è poi solo un simbolo di un monumento isolato, ma è qualcosa che richiama nelle pellegrinaggi di quelli che sono per l'Islam e per i seguaci di Maometto un riferimento come altre zone come la Mecca. Riparlare in effetti anche oltre alla moschea, sempre sulla spianata al di sopra del muro del piano della moschea Al-Aqsa, non è solo visitare, come spesso capita a noi, questo tipo di monumento, ma vederlo nel suo riferimento a quello che dà come simbologia l'interpretazione islamica della religione. Per passare subito dopo a quello che per gli ebrei è il monumento simbolo, il muro del pianto. Il muro del pianto ancora oggi, quando uno non è un ebreo che è professante la religione, è per il turista un luogo non solo simbolo, ma che incanta per quello che può descrivere per chi in questa religiosità, in questo ritornare alle origini, è in grado di portare avanti i simboli della propria religione. Quando si arriva al muro del pianto, non è il muro in sé per sé che crea delle emozioni, ma vederlo popolato e così portato avanti nella sua sacralità da chi professa questa religione, che è quello, il monumento, cioè l'aspetto anche immateriale che è creato da questo. Per parlare a quelle origini delle radici più vicine a noi, che è il cristianesimo, la chiesa del Santo Sepolcro, a pochi passi da quello che è appunto la centralità, l'epicentro degli altri monumenti, crea e produce quello che noi consideriamo un'altra delle emozioni più forti, perché all'interno della chiesa del Santo Sepolcro le diverse religioni del cristianesimo, con le accezioni di quello

certo, di quello collegato agli armeni, a quello che sono i nostri riferimenti vicino nella chiesa con i francescani, che sono i depositari, dei custodi dei luoghi santi, ha in sé per sé questo insieme di ambiti delle religioni e del cristianesimo che ci producono una grande emozione nella propria religiosità professata nel modo più importante per il cristiano. Quindi, ritornando a ciò che li unisce, questo denominatore culturale per portare un messaggio di pace, bisogna che noi ricordiamo che le caratteristiche peculiari sono in tutto un ambito territoriale. La scala è quella territoriale. La scala è urbana, ma diventa scala territoriale per ricordare quali sono i sentieri antichi che hanno portato nel tempo e sono stati sempre frequentati nel tempo dalle diverse religioni e dalle diverse etnie. Il paesaggio dell'urbano. Quando si deve oggi considerare un piano di valorizzazione di questo territorio, non può che tener conto che debba essere censito, riconosciuto e portato a una migliore valorizzazione di ciò che è considerato e deve essere considerato all'interno di Gerusalemme. Ma anche abbiamo fatto in questo piano di conservazione, che era un progetto importantissimo dell'UNESCO, conservazione integrata, come potete immaginare, il paesaggio delle coltivazioni dell'olivo, perché anche questo nel territorio è un simbolo, un riferimento a quello che è necessario per arrivare a quello che è il paesaggio millenario delle culture tradizionali che si ritrovano in tutto questo territorio. Vicino a Gerusalemme, voi sapete, purtroppo con un muro che oggi divide, separa le due riferimenti di 10 chilometri di una strada che unisce Gerusalemme a Betlemme, noi ritroviamo una Betlemme chiusa e seragliata da un muro che purtroppo la sovrasta. E quindi il paesaggio urbano è molto difficile da saper leggere come era in passato. Anche il paesaggio delle coltivazioni dell'olivo purtroppo non hanno gli stessi riferimenti a quello che era in passato. Pensare e ritrovare le vecchie immagini che all'inizio dell'Ottocento, con le gravure, con i grand tour dei viaggiatori ottocenteschi, non lo si riconosce facilmente oggi. E quindi rimane qualche sparuto esempio, testimonianza, in mezzo a delle discariche, in mezzo a un paesaggio che è stato violentato da quello che è stato il suo aspetto di tradizione, noi troviamo questi ulivi che ci ricordano solo il passato, ma anche il paesaggio delle culture tradizionali sono dei lacerti su questo territorio in cui si vedono i vecchi orti, i terrazzamenti, i riferimenti ai vecchi muretti di divisione delle proprietà che non possono che dare semplicemente un laconico messaggio di quello che è stato in passato tutto questo territorio. Allora, tra l'altro, qui abbiamo dei problemi ancora più gravi. Parlare di pace può sembrare addirittura un paradosso, invece bisogna parlare di pace in un ambiente di questo genere, perché questo patrimonio, anche se lacerato, è per di più conteso. E questo è molto grave, perché nel caso, per esempio, di una testimonianza come quella della tomba di Rachele, intorno un muro improprio che ha indubbiamente un carattere di una violenza inaudita, è quello che è stato costruito nel tempo, purtroppo, da chi governa in questo momento questa zona. Ma non volendo travalicare il discorso a quello che potrebbe essere un momento di messaggio di pace, a quello che diventa un messaggio di politica, mi sembra assolutamente indispensabile ricordare che anche alcune di tutto ciò che è stato lo sforzo, soprattutto di chi è andato sul territorio per volerlo valorizzare, come sono stati gli ordini di riferimento religioso che dall'Italia hanno creato queste culture in una zona così disastrata come quella tra Betlemme e Gerusalemme, in una zona delle colline dove da un lato si vedono gli insediamenti degli ultimi propaggini urbani di Gerusalemme e la parte di quello che è l'insediamento di Cremisan dei Carmelitani, dove la produzione del vino era una produzione di pace, di riportare questa cosa, è stata interrotta per un certo periodo di tempo e credo ha necessità oggi di trovare un maggiore impulso perché può diventare anch'esso, attraverso il prodotto, un messaggio di pace. Anche il non riconoscimento di questo patrimonio crea effettivamente delle grosse problematiche. Il non riconoscimento, per esempio, nel momento in cui

Paradossalmente, un overdose di finanziamento, come è stato il giubileo del 2000, ha creato un fermento di nuove iniziative, di costruzioni in questa zona di riferimento di una regione storica intorno a Gerusalemme e Betlemme. Questi epicentri di riferimento hanno avuto finanziamenti notevoli e soprattutto si sono posati gli occhi di interesse anche per un turismo. Purtroppo culturalmente inteso in modo diverso. Vicino alle piscine di Re Salomone, che davano acqua già dal periodo dell'Alto Medioevo fino all'Ottocento a Gerusalemme, queste vasche e questi riferimenti, che hanno riferimenti millenari, sono stati oggetto di lottizzazioni e di tutto ciò che doveva servire per una ricettività di tipo turistico. Ecco perché occorre ricordare e cercare di citare che riscoprire la spiritualità dei percorsi storici, i monumenti religiosi, disseminati nel territorio, le tradizioni della cultura materiale, è assolutamente indispensabile per ritrovare e portare avanti in modo concreto quel messaggio di pace di cui tentavo di darvi il primo approccio con questa chiacchierata. Ecco perché è indispensabile a questo punto parlare di paesaggi storici, ma anche di percorsi storici. La Carta dei percorsi storici e delle emergenze monumentali è un lavoro di sintesi di diverse componenti del luogo, delle università, che in un progetto comune l'UNESCO ha condotto e portato avanti per la formazione delle maestranze che devono operare in progetti e programmi sul territorio. E tutto ciò prima del giubileo del 2000, creando un ufficio del piano che oggi opera a Betlemme. Parlare quindi di carta dei percorsi storici, come avete già capito e intuito, vuol dire anche parlarne a secondo dell'affaccio delle diverse religioni che in qualche modo, con letture diverse, hanno dei riferimenti di itinerari tematici diversi su questo territorio. Esistono monumenti che testimoniano le diverse religioni e sono quelli che in un raccordo a sistema, in una conseguenzialità di tipo seriale, ci conducono attraverso i sentieri di questo territorio. La Palestina, che dovrà essere in qualche modo rivisitata con l'attuale occhio di chi, come turista colto, dovrebbe essere in grado di percepire questo messaggio e insieme con questo riunire insieme in un unicum, travalicando le divisioni di tipo religioso, questo che il territorio ha condotto nel tempo. Noi nel lavorare abbiamo dovuto soprattutto andare in maniera sistematica su questo territorio urbano e quindi parlare di percorsi storici e delle emergenze monumentali non è stato solo indispensabile nell'individuare, nel rilevare, nel schedare, nel riportare quello che era lo stato attuale di degrado o di consistenza di questi monumenti, ma soprattutto nel cogliere l'atmosfera, i riferimenti e la vivere quotidiano che c'era in tutti questi spazi. Il sapere individuare tutto ciò ci ha portato anche a capire che non basta dare delle somme rilevanti per quello che possono essere alcuni monumenti da aggiungere a quello che è l'ambito urbano di riferimento. Occorre sicuramente dare e capire tutto ciò che è le persistenze, farle scaturire da un tessuto ormai degradato e sottolineare quello che sono i modi di vita tradizionali che non debbono essere assolutamente violentati da una società che non ne capisce, anche se in qualche modo è in grado di portare dei grossi aiuti, come è stato il momento del giubileo. Le diverse nazioni d'Europa hanno fatto ciascuno un dono al Betlemme per il suo anniversario di riferimento al giubileo, ma molto spesso alcuni spazi come i mercati cittadini, i modi di vivere del posto sono stati travalicati da una imposizione quasi nel regalare per esempio un mercato coperto, nel fare in modo che le vecchie botteghe artigiane non vivessero più nello stesso modo ma magari si raggruppassero in centri di shopping e tutto ciò nel variare purtroppo in maniera ormai irreversibile attraverso un progresso mal interpretato la vita di queste popolazioni e di queste comunità. Il riferimento all'individuazione di quello che sono certi quartieri storici che vivevano quasi come in una comunità tra loro, come per esempio

alcuni quartieri che risalivano al XV, XVI, XVII secolo. Ritrovare dei percorsi che all'interno del centro, abbiamo dovuto ricordare, fanno parte anche dei pellegrinaggi che stagionalmente si portano avanti come processione fino alla Chiesa della Natività. Sono stati individuati quel percorso del Patriarca, che è quello che ci è più vicino, in quanto è portato avanti da chi è il custode dei luoghi santi, il percorso del custode del Tempio e quindi di quelli che è la religione ebraica, ha percorso nei secoli questi luoghi e questi ambiti, e pellegrinaggio al campo dei pastori da parte della religione cattolica. Portare avanti questo e riscoprirlo è stato emozionante, perché una cosa è farlo dalla cartografia del passato, farne uno studio come si fa in genere per gli ambiti disciplinari che ci competano. Un'altra cosa è ritrovarlo vivo nel tempo, come oggi. Trovare, se inciampare quasi lungo il percorso urbano in questo anonimo pozzo e scoprire che questo era il pozzo di Re David e inserirlo in un percorso è stato indubbiamente come entrare nel vivo e nelle viscere di questa cittadina. La Via della Stella, quella che i pastori hanno visto e seguito, quelli che la leggenda spiega che arriva fino al campo dei pastori, è un modo diverso di vedere questi ambiti e queste contrade che, come vedete, non possono dire più nulla solo con le pietre o con le semplici pietre. Parlare di quello che possono essere questi diversi tragitti e di ambiti di riferimento di queste case che all'interno celano dei bellissimi cortili dove si affacciano le diverse componenti dei clan familiari che sono chiamati proprio Anatre, Najare, Faragé, Fajait, sono sicuramente un'emozione, e forse nessuno può ricordare, se non ha un riferimento con la storia, questa antica porta che è ritrovata solo nell'iconografia storica del 700 e dell'800. Ma per arrivare a quello che è comunque l'obiettivo complessivo di quello che è questo ambito di riferimento del monumento simbolo di tutti, che è la Natività, e che porta avanti insieme cattolici, protestanti, cattolici ortodossi, riferimenti a quelle che possono essere le altre religioni ancora più antiche, come appunto quelle copte o quelle armene, fa capire che il mistero della pace, come si può raggiungere questa pace, è attraverso la storia, attraverso anche i suoi testimonianze come i monumenti, ma anche attraverso ciò che i popoli nel vedere il passato sono in grado anche oggi di dare come messaggio. E oggi più che mai non c'è stagione che non sia sufficientemente valida per portare avanti questo messaggio.

0: partecipazione.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno,

0: 2021 del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti

del ciclo di lezioni dedicate alla lingua egizia e alla scrittura geroglifica. Titolo della presente lezione: Elementi di egiziano classico, seconda parte. Argomenti: il verbo, il sistema di numerazione e di datazione, la frase. Cominciamo quindi da definire il sistema verbale, ovvero il concetto di verbo, di azione. È bene chiarire che nel contesto figurativo, descrittivo, linguistico egiziano, il concetto di verbo differisce per grosso modo da quello che è il nostro concetto di verbo. Cioè l'egiziano ha il concetto di azione, ma è bene sempre ricordare che utilizza il nome, cioè il verbo, come un sostantivo a tutti gli effetti. Cioè vi sono ovviamente delle norme, delle regole che in qualche maniera configurano i verbi, quali azione, ma è bene ricordare sempre che la loro vocazione è essenzialmente nominale. In altre parole, il dire, il fare, il vedere, il giocare, l'andare, per l'egiziano antico si configura come una sorta di oggetto, di sostanza, cioè di nome. Il mio andare, il tuo vedere, il nostro sentire può in realtà essere inteso come un vero e proprio nome, cioè un oggetto, un qualcosa che una persona possiede. Quindi in questo caso il sistema verbale viene configurato ovviamente come se fosse un vero e proprio sistema nominale. A questo punto il parlare di verbo significa introdurre un sistema che in qualche maniera può essere classificato in base a determinati elementi. Innanzitutto, il verbo è generalmente formato da una radice o tema, è chiamato tema o radice, più una sorta di desinenza. La desinenza concorre all'individuazione, alla differenziazione tra quello che può essere un verbo e l'altro. Innanzitutto, la principale distinzione nel sistema verbale può essere fatto in base alla componente fonetica, cioè significa di fatto ai suoni che compongono il verbo. E allora noi, al pari dei sostantivi, come abbiamo già visto, e al pari dei sistemi di scrittura in realtà, possiamo dire che i verbi possono essere bilitteri, non sono attestati verbi, diciamo, monolitteri, bilitteri. Ad esempio, vedete in questo caso jed. Jed significa dire. Trilitteri, per esempio, segem, udire. O anche quadrilitteri, come ad esempio il verbo use cen, use cen, che significa incedere. Come vedete, in questo caso non c'è un logogramma, quindi significa che per il composto use-cen non esiste un logogramma che racchiuda tutti questi segni. Allora l'egiziano cosa fa? Utilizza esattamente i monolitteri per descriverlo, più il determinativo. Di solito al quadrilitteri possono appartenere alla categoria dei reduplicati, cioè che significa? Significa che un verbo come può essere pet, per esempio, quindi calpestare, può essere in qualche maniera rafforzato proprio per dare questa, diciamo, questa definizione. E quindi pet significa calpestare, ma calpestare in maniera ovviamente fitta. Quindi capite come in realtà, come componente fonetica, i verbi egiziani si uniformano al loro
diciamo, alla loro morfologia fonetica, ma in realtà devono essere poi in qualche maniera distinti in base anche al tipo di, ovviamente,

di morfologia, ma morfologia intesa ovviamente per quella che è la loro modo di quel loro modo di comportarsi a seconda dei vari casi, quindi delle varie modalità di azione. Da un punto di vista morfologico, infatti, i verbi egiziani possono essere individuati in base alle loro caratteristiche, cioè che cosa significa? Il verbo egiziano, in base alla sua funzione, può modificare o meno la desinenza, quindi sappiamo che la radice rimane fissa, ma la desinenza può variare. In base alla desinenza è possibile raggrupparli in forti, deboli, geminati e irregolari. I forti sono quei verbi che non mutano né desinenza, quindi non mutano praticamente in base alle loro caratteristiche, cioè se devono esprimere un tipo di azione o un'altra, non subiscono alcuna variazione di sorta. E quindi, vedete, uno dei verbi che viene sempre preso a paradigma è il verbo segem. Questo verbo rimarrà e rimane costantemente uniforme in base anche alle tipologie di azione. Per esempio, se il segem significa udire, lo ritroveremo come infinito, quindi come nome d'azione e in altre forme, sempre come segem. Ed è ovviamente una difficoltà per noi, poiché non possiamo distinguere la tipologia di azione in base, diciamo, alla sua morfologia. I deboli invece sono, per esempio, dei verbi che hanno la caratteristica, per esempio, come mer, per esempio, amare, di sottendere, per esempio, mer, i. Una I finale, quindi vengono chiamati deboli perché questa I viene soltanto sottesa, nel senso che non viene mai espressa, ma esiste, amare, quindi vengono chiamati deboli. Geminati sono invece dei verbi che in qualche maniera tendono a geminare l'ultima consonante, cioè significa generalmente cosa succede? Per esempio, questo qui significa ma, vedete l'occhietto, la falce, ma può duplicare la ultima A in determinate occasioni. Quindi il verbo originariamente ha questi tre elementi, ma in talune occasioni, allorquando c'è una funzione che può essere, per esempio, poi ne parleremo di perfettiva e imperfettiva, può aggiungere, può geminare l'ultima. E quindi in questo caso consente anche a noi di comprendere se il verbo e l'azione in questo caso è di una certa natura o di un'altra. Gli irregolari sono poi, sono circa tre o quattro, non di più, ma sono quelli che chiaramente non sottendono a nessuna di queste regole. In altre parole, si comportano autonomamente e quindi assumono delle forme che in qualche maniera sappiamo non, di non poter in qualche maniera classificare al pari delle altre. Per esempio, uno dei verbi è i. I che significa venire e quindi vedete in questo caso può avere questa forma o può avere addirittura ui o anche soltanto questa. Ecco. Oppure un altro verbo è ini, portare, che fa parte ovviamente degli irregolari. Un altro che può essere per esempio il redi. Redi significa dare. Ma un'altra sua forma può essere questa, per esempio, di. In base a determinati utilizzi e, diciamo, condizioni, i verbi, irregolari tendono a mostrare talune forme. Quindi, sulla base di questi elementi, noi sappiamo che quindi abbiamo a che fare quindi, con bilitteri, trilitteri, reduplicati. E potremmo anche aggiungere per esempio i causativi in base alla forma. Perché causativi? Perché se io prendo per esempio un verbo come può essere per esempio anc vivere, ecco, anc, ecco, e gli aggiungo una S davanti, quindi S anc, significa far vivere. Quindi il causo qualcosa, i causativi sono una forma particolare che hanno una S dinanzi, che possono essere, diciamo, deboli, geminati, forti. Quindi sostanzialmente i causativi, un po' come i reduplicati, sono delle forme verbali che in qualche maniera sono piuttosto semplici e che comunque fungono da rafforzativo, far fare qualcosa, far vivere, far amare, far sentire. A questo punto, chiaramente,
è bene chiarire

giusto a guisa di ultima informazione, poi riparleremo del verbo quando parleremo della frase e di talune piccole forme. Tuttavia c'è da dire questo, che solitamente in questo, diciamo, in questo contesto di introduzione parliamo quasi sempre dei verbi forti, per esempio. Allora, il verbo forte abbiamo detto segem. Allora, è bene chiarire che l'egiziano non ha la stessa formazione e soprattutto vocazione temporale che hanno al nostro, diciamo, al nostro concetto di linguaggio. Cioè l'egiziano non contempla l'idea di un passato, presente e futuro. Un'azione può svolgersi nel passato e proseguire costantemente a essere espletata, o può chiudersi e essere completamente ormai conclusa, o può anche manifestarsi successivamente. Cioè il concetto egiziano che soggiace all'uso del verbo non è mai nella domanda quando, ma nel come. E quindi possiamo, per una questione di semplicità, per gli usi che si possono fare nelle traduzioni, soprattutto anche negli esercizi a livello introduttivo, si può dire che usiamo il verbo segem, che significa udire. E allora la costruzione verbale più semplice è quella di verbo più soggetto. Ricordate, il verbo precede sempre il soggetto. E quindi solitamente segem udire, allora se gli mettiamo un soggetto che è un nome, per esempio z, l'uomo ode. Al posto diciamo, del sostantivo può essere posizionato anche, vedete, un suffisso. E allora in questo caso segemef significa lui ode. Allora, con segemef, la forma segemef sta ad indicare una sorta di presente, noi lo traduciamo come presente, ma tenete conto che vuole dire semplicemente la condizione, cioè in questo caso precisa, e quindi lui ode, quindi è una cosa, diciamo, è un concetto che viene espresso in maniera piuttosto precisa, lui ode. Ci sono tante forme del segemef che invece hanno futuro, congiuntivo, ma che qui ovviamente non tratteremo, ma è giusto a guisa, diciamo, di breve introduzione, si può dire che quindi segemef significa è la forma per il presente. L'egiziano classico adotta anche un'altra forma che, diciamo, è detta narrativa proprio perché si trova nei testi e che utilizza una N, quindi la forma segemen F. Significa lui udì, questo per dare il concetto del passato, lui udì. Se poi dovessimo eventualmente dare il concetto di futuro, quindi passato, presente e futuro, potremmo dire, per esempio, ci sono varie forme tra cui, ecco, potremmo segem, solitamente possiamo usare questa, sono varie forme, KF. Allora il segem KF con questa aggiunta di questo elemento ci dice lui udirà. Ecco, questo a guisa diciamo di breve elemento, quindi lui ode, lui udì e lui udirà, quindi passato, presente e futuro. Quindi solitamente la costruzione principale è verbo che precede sempre il sostantivo. Naturalmente sono presenti anche forme attive e passive, solitamente il segemef è una forma attiva. Se volessimo fare la forma passiva, allora dovremmo aggiungere sempre un elemento tu. E allora segem tu F significa lui è udito, quindi lui è udito. Chiaramente, per dire lui fu udito, naturalmente segem M2F, cioè dovremmo inserire il tu qui con un altro punto. Quindi segem M2F significa lui è stato udito, quindi fu udito. Lui, naturalmente, abbiamo preso il lui, l'F, proprio a livello di paradigma, ma questo si può fare naturalmente per tutti i verbi. A questo punto vediamo approfondimenti, spunti di riflessione. Quali sono i tipi di azioni verbali che abbiamo detto? Le azioni verbali, quindi, cosa possono essere sostanzialmente? Diciamo, il passato, il presente e il futuro, nelle forme che abbiamo descritto. Quali sono le parti?

del verbo, abbiamo detto radice e desinenza. La desinenza, come avete visto, è semplicemente quell'elemento anche fonetico che è all'interno del verbo, che può modificarsi se è geminato oppure può essere sottinteso, se è invece debole. Oppure se è forte, non in qualche maniera la desinenza non cambia, non muta mai, rimane sempre così. Solitamente i verbi forti non tendono ad avere desinenza perché è praticamente il tema immutabile. Quali sono le forme più usuali di suffisali del verbo? Come abbiamo visto già prima, quindi il segem-ef, il segem-enef e il segem-kf, e potrebbe essere keref anche. Ne abbiamo altre di altre tipologie che vengono utilizzate per indicare un qualcosa che verrà, soprattutto per esempio anche nel linguaggio matematico, in cui lo scriba scrive: se fai 7 più 8 otterrai, quindi avrai, otterrai 15. Quell'otterrai naturalmente viene indicato con questo KF. Tuttavia è bene chiarire che in un approfondimento ulteriore della lingua egizia ci si accorgerà che ci sono tantissime forme che ovviamente qui non sono state chiaramente delineate e che consentono, che richiedono diciamo, un approfondimento ben più serio e che prevede un tot, diciamo di analisi anche testuali a seconda del verbo. Diciamo soltanto una cosa, diciamo a fine e a conclusione di questo breve argomento, è che è da ricordarsi, il verbo funziona come un nome e come tale precede il soggetto e si lega a lui costantemente e ha delle forme di espressione che dipendono dal modo, soprattutto, e anche dalla sua morfologia e fonetica. Il sistema di numerazione e di datazione. Entriamo quindi in un altro argomento interessante per capire come gli egiziani concepivano l'idea dei numeri e l'idea ovviamente delle date, cioè l'idea della misurazione del tempo. Sapete perfettamente che gli egiziani fin dall'antico regno hanno costruito delle grandissime, diciamo, delle costruzioni permanenti come sono le piramidi. Beh, per fare quello hanno dovuto utilizzare un sistema matematico piuttosto semplice, ma che gli consentiva di fare dei calcoli piuttosto precisi. E allora, il sistema di numerazione egiziana si basa ovviamente su un concetto di addizione, un sistema additivo. Quindi abbiamo 1, 10, questa corda si indica indica 100, questa pianta indica 1000, un dito indica 10.000. E una sorta di ranocchio, che io cercherò eventualmente di, è un po' ostico, ma è per tutti gli egittologi, ma è particolare, indica 100.000. E chiaramente per 1 milione, quindi o per diciamo, numeri alti, quasi diciamo infinito, si indica con questo nome, si chiama kek. È una grafia additiva nel senso che quindi si parte dal più grande al più piccolo. Quindi se io dovessi dire 1235, dovrei partire quindi dal 1000 e quindi farei così. 200 messi in questa maniera. Ricordatevi ovviamente lo spazio ideale, quindi ovviamente l'iscrizione deve prevedere anche il fatto di una giusta posizione di segni, quelli alti sempre singoli, gli alti possono, diciamo, successivamente essere posizionati in registri. 230, quindi 1, 2, 3 e quindi poi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi i numeri possono essere ripetuti fino a 9 volte, fino poi ad aggiungere, diciamo, arrivare alla cifra successiva. Quindi se noi dovessimo dire per esempio 1000 pani, e allora faremmo in questo qua nelle tavole offertorie, faremmo 1000, cosa fa? Di, vi ricordate la M che funge da preposizione e che quantifica, cioè qualifica le cose, pane, in questo caso il determinativo su e t, quindi 1000. MDT pane, 1000 pani. Naturalmente, se invece si tratta di un concetto un pochino più astratto, come per dire
offerte o come per dire invocazioni, si potrebbe fare OTEP.

al singolare e poi la quantità. 1.000 invocazioni, 1.000 offerte, 1.000 invocazioni funerarie, come per dire, ovviamente, 1.000 modalità di soddisfazione da parte del defunto. Il sistema, chiaramente, nel sistema diciamo, di emulazione prevede anche le frazioni, e allora vedete in questo caso GES, questo simbolo, significa un mezzo, mentre per fare una frazione significa mettere al di sotto della preposizione R il numero che io indico con N. Allora, se dovessimo dire per esempio un quinto, faremmo R 1, 2, 3, 4, 5, quindi uguale un quinto. Oppure se dovessimo fare un centesimo, dovremmo fare R, ecco, 800 uguale ovviamente un centesimo. Questo per dirvi una brisa di breve informativa su come gli egiziani utilizzano il concetto di numerazione. Ovviamente poi ci sono le capacità dei volumi, i pesi, una serie di elementi che ovviamente qui non possiamo delineare, ma che compongono questo ampio contesto della numerazione egizia. A questo punto passiamo anche alla datazione. La datazione si basa sulla misurazione del tempo. Gli egiziani sono piuttosto precisi su come il tempo va misurato. Diciamo che in virtù, ovviamente, sotto profilo generico, l'anno, ecco, il tempo viene suddiviso in anni, rene, pet. Ogni anno è formato ovviamente da tre stagioni, quindi tre ter, la stagione viene indicata, vedete, TR, con questa forma qui di, diciamo, di pianta, ter, tre stagioni. Quali sono le tre stagioni? Gli egiziani suddividono quindi l'anno in 365 giorni, 5 giorni epagomeni, cioè esterni all'anno, e 360 ciclici. Quindi nella ciclicità del computo loro sanno perfettamente che i 5 giorni devono essere sempre aggiunti per evitare ovviamente uno slittamento delle datazioni. Allora a questo punto vediamo adesso sulla base di che cosa loro concepiscono l'idea delle stagioni. La stagione viene indicata come tale in base all'afflusso del Nilo, quindi a quello che il Nilo ovviamente induce e induce a pensare, perché c'è un periodo, come vedete, di Akhet, inondazione, quando le acque del Nilo giungono ovviamente nella valle del Nilo e inondano chiaramente tutta la valle. Akhet, Peret, ricordate il per uscire? Ecco, Peret col disco solare sta ad indicare un valore, diciamo, temporale, e naturalmente Shomu che è praticamente la secca. La secca perché? Allora, abbiamo detto inondazione, uscita delle acque, Peret, Shomu rappresenta un po' l'estate, quindi capito, autunno-inverno, di modo che in questo caso, in queste tre stagioni, si compie il ciclo dell'inondazione, ovviamente dell'irrigazione dei campi e quindi della raccolta. E quindi capite bene che per loro il calendario è fondamentale per la gestione delle attività. Stagione si compone chiaramente di quattro Abed. Abed, vedete, con la D finale, così, significa mese. 4 mesi, quindi 4 mesi per ciascuna stagione. 3 per 4, 12, abbiamo il computo esatto. Ciascun mese si compone naturalmente di 30, se è su o su solitamente, che è così, giorni, che abbiamo tuttavia, questo è per il computo, ma possiamo definirlo anche Keru. Ricordate che il Keru si utilizza soprattutto nelle espressioni come per dire buongiorno, che il giorno ti sia favorevole, in questo giorno il sovrano fece qualcosa. Invece il Sesu è proprio, o il Su, o il Sesu rappresenta in qualche maniera proprio il termine per giorno in quanto elemento fisico-temporale. A questo punto facciamo un esempio, ecco, su come poteva essere un tipo di datazione. La datazione, chiaramente stiamo parlando di una datazione relativa. Per

Cioè, l'egiziano concepisce il tempo e lo misura, sì, certamente ciclicamente, ma in base all'ascesa al trono del sovrano. Quindi lui non dirà mai, come potremmo fare noi che siamo in un calendario, diciamo, differente, 2017. Noi diremmo, se fossimo degli antichi egizi nella Valle del Nilo, anno ventesimo, stagione, mese, giorno, anno della maestà del sotto, presso la maestà dell'Alto e Basso Egitto, in nome del faraone. Noi facciamo un esempio. Quindi, per dire praticamente una datazione compiuta, noi dovremmo fare anno Renepet 1, 2, 3, 4, anno quarto, facciamo della stagione dell'Aket, quindi invernale, Aket dell'inondazione, ecco, stagione Abed, quindi in questo caso. Mese 1, 2, 3, terzo mese, giorno, facciamo, sono 30 giorni, facciamo giorno ventesimo. Ecco, a questo punto, come abbiamo detto, mettiamo presso, sotto, ma questo presso e sotto significa sostanzialmente in un contesto e quindi presso. E allora poi faremo ne sud. Vedete, in questo caso facciamo anche questo animaletto che significa bit, cioè l'ape, vedete, giunco e ape. Questa è una nisba, vedete, Nesut, bit, biti, re dell'Alto e Basso Egitto, e a questo punto gli mettiamo un bel cartiglio, per esempio, che potrebbe essere, non so, Menmatra, ecco, facciamo così, la dea Mat, con la sua... Così, e Men che rappresenta questa specie di tessuto. Vedete? Allora, anno quarto, quindi Renepet 4, Aket della stagione dell'Aket, quindi la stagione invernale, Abed 3, mese terzo, giorno ventesimo, Ker presso la maestà del Nesu. BT, quella T è una nisba, vedete? Quindi presso la maestà sotto la maestà dell'Alto e Basso Egitto, cioè sotto la maestà di un faraone, quindi sotto il dominio di un faraone. Quindi in questo caso, vedete? Men Maat, la dea Maat, Ra. Vedete, ricordate l'anteposizione onorifica? Men Maat, Ra. In questo caso noi abbiamo avuto una datazione compiuta, cioè l'egiziano in questo modo ha potuto dare a noi, e quindi ovviamente dare chiaramente a se stesso, ma grazie agli sforzi di Champollion siamo stati poi in grado chiaramente di poter indicare e capire qual è stata la datazione degli eventi principali e anche quelli minori che hanno interessato la civiltà dell'Antico Egitto. Spunti di riflessione: su quale sistema si basa la numerazione? Abbiamo detto il concetto additivo. Quali misure, spazio, volume, capacità e peso sono adoperate nel sistema di numerazione? Non le abbiamo elencate compiutamente, però ricordate che lo spazio, il volume, capacità e peso seguono sempre il modello additivo, cioè in qualche caso si utilizza sempre i numeri inizialmente per poi dire lungo 50 e pesa 40, non si utilizza il chilo, ma si utilizza il kite, così viene chiamato da noi. Ma la cosa fondamentale di tutto questo è che in queste misure il sistema additivo funge da elemento portante, cioè non sono misure a sé stanti, ma sono misure che dipendono sempre dal sistema di numerazione che abbiamo detto. Qual è il sistema di misurazione del tempo e di datazione? Ricordate, il sistema di misurazione del tempo è una sorta di calendario solare. Ne è attestato anche uno lunare che non abbiamo qui discusso perché attiene principalmente i nomi degli dei e viene valutato sulle fasi calanti della Luna, però in realtà quello principale è proprio quello solare, sulla base su cui si scandisce costantemente il concetto di tempo legato, ricordatevi, sempre ad un faraone, quindi è un calendario relativo. La frase. Veniamo quindi all'ultimo argomento, all'ultimo elemento che può eventualmente illuminarci
in questo breve quadro introduttivo.

su come si svolge il concetto di espressione egiziana. Abbiamo detto che la frase viene composta da taluni elementi, può essere di natura nominale o verbale. Nominale si utilizza i nomi, verbale si utilizza i verbi. La frase nominale si compone di che cosa? Nominale si compone esattamente di due elementi, o di due, ovviamente, elementi nominali, cioè due sostantivi. Uno può specificare l'altro. Avevamo detto, vedete, inek, io, se ci metto vicino un'identità, quindi sostanzialmente la frase nominale cosa fa? Specifica una sorta di identità. Io sono il re. Inek nesu, per esempio. Io sono il re. Il sono, chiaramente ricordate, è sottinteso. A meno che l'egiziano non lo possa specificare con un pronome che viene ovviamente utilizzato come copula, cioè si chiama pu. Quindi uno potrebbe fare inek. Pu, ra, metto anche il determinativo del Dio, io sono ra. È un'identità. Invece abbiamo, oltre alla frase nominale, la frase attributiva, cioè si esprime chiaramente che cosa? Un attributo. Allora, io sono il re, io sono bello, io sono buono. E in questo caso, anche qui, abbiamo l'accostamento dei due elementi, il nome e l'aggettivo. Tuttavia, nella frase attributiva si tende a posizionare l'aggettivo prima. Quindi in questo caso si può dire, per esempio, Nefer Zet, bella è la donna. Quindi l'aggettivo nella frase attributiva funge da predicato, invece nella frase nominale il secondo elemento funge da predicato, cioè da specificante. Quindi, per esempio, Nefer Zet. In questo caso, vedete la differenza? Nella frase attributiva il predicato non è necessariamente, non deve concordare in genere e numero, perché quella è, bella è la donna, quindi si parte quindi dall'elemento portante che è il predicato e quindi l'aggettivo spurio, così com'è, senza ovviamente modificarne l'assetto. Se invece si tratta di un aggettivo che si pone dopo il nome, deve concordare in genere e numero. Ricordate sempre questo. E poi abbiamo la frase avverbiale, la terza modalità di espressione. Allora, abbiamo detto nominale, io sono il re. Attributiva, io sono bello. La terza, io sono nel tempio. Quindi luogo, quindi spazio e tempo funzionano da predicati. Per esempio, inek, io, emme, quindi la preposizione in, per casa. Inek, em, per. Io, soggetto. Em per, chiaramente che cos'è? È la forma predicativa avverbiale perché stiamo esattamente dicendo in uno stato, in luogo. Sono in casa. A questo punto vedete gli elementi A più B, B più A, in questo caso A più B, dove B chiaramente è il predicato avverbiale, consentono un'espressione più o meno lineare e in qualche maniera esaustiva. L'ultima forma che, come abbiamo già visto in precedenza per il verbo, è la frase avverbiale. Frase avverbiale, oh, chiedo scusa, frase verbale, chiedo scusa per questo, frase verbale che prevede, come abbiamo detto, verbo più soggetto. Verbo più soggetto che quindi, come avevamo detto, segem, F, io, odo. In questo caso è una frase verbale proprio perché il suo predicato è predicato verbale. Quindi a questo punto, con quello che abbiamo detto sinora, quindi la tipologia della frase egiziana, abbiamo in qualche maniera delineato quali sono le modalità di espressione egizia, che ricordate, la frase tuttavia, pur essendo verbale, tende sempre a una forma,
ha un concetto nominale, cioè gli egiziani sostanzialmente tendono a modificare la frase sempre come se tutta la frase

fosse una sorta di sostantivo, cioè di nome, di epiteto. Ecco, facciamo un piccolo esempio, giusto a guisa, diciamo, di finale esercizio. Ammettiamo, nella frase noi abbiamo questo elemento e questo ci fa capire esattamente come gli egiziani, diciamo, tendono a esprimersi. Allora, facciamo un esempio, diciamo che il re Nesut, ha condotto, portare il suo esercito, vedete questo è Mesha, si chiama un uomo con ovviamente le armi, il suo esercito verso, ecco, Kasut, il paese straniero, facciamo così. Allora, Nesut, Nesu Nesut, mettiamo la T, Inni, Mesha, R, preposizione, Ka, usate Kaset, paese straniero. Il re porta chi che cosa all'esercito verso il paese straniero. Guardate adesso, con questi, quindi questo è il primo elemento, ha il verbo, il complemento oggetto, la preposizione e l'elemento finale. Quindi mettiamo di. Vedete adesso cosa succede se io dovessi cambiare gli elementi. Allora a questo punto si potrebbe fare così. Si cambia questo e allora, vedete? Allora, vedete, lui in F, lui ha portato l'esercito verso il paese straniero. Vedete cosa fa il pronome? Tende a sostituire quasi sempre il soggetto proprio per evitare di ripeterlo spesso. Oppure potremmo dire, il paese straniero, Sua Maestà ha portato l'esercito verso di, quindi, Kaset, Nesu, Ini, Mesha, RS. Vedete la S? Il suffisso? Il suffisso, vedete, verso di lei, come avevamo detto, in una sorta di stato costrutto, cioè tutti gli elementi della frase possono essere estrapolati e portati da una parte all'altra e attraverso ovviamente vedete, i pronomi personali si riesce a far capire sempre la stessa cosa. Questo è il concetto egiziano di espressione e l'egiziano lo può fare perché tratta le frasi e i metodi di espressione come dei nomi. Quindi, a fine di tutto quanto, velocemente, spunti di riflessione. Quali sono le tipologie di frase? Le abbiamo dette, le tre tipologie. Qual è la differenza tra la frase nominale e la frase verbale? Abbiamo già visto quindi la sostanziale differenza tra le due, che quindi una in base alla predicazione e l'altra ovviamente in base al fatto che utilizza il verbo, ancorché entrambe tendono a diciamo comportarsi come frasi nominali. Temi da approfondire. E quindi, ai fini di una sorta di sottile fil rouge che lega tutti gli argomenti, la lingua egizia nelle sue modalità che abbiamo indicato, l'egiziano classico, qual è l'egiziano classico, che periodo prende, in qualche maniera in cui si sviluppa, quali sono le sue caratteristiche e perché viene utilizzato come base degli studi, il nome e il pronome, quindi il concetto di sostantivo, il concetto proprio, diciamo, basilare per l'espressione e per il periodo, l'aggettivo in quanto qualifica qualcosa, quindi qualifica ciò a cui si riferisce, il verbo e il concetto d'azione, che ovviamente, rammento, non soggiace al concetto di temporalità quanto di modalità. E le date e i numeri che ci danno ovviamente l'idea di come gli egiziani concepissero l'idea del tempo e della misurazione delle cose. Bene, con questo io vi ringrazio.
della vostra attenzione e auspico che queste brevi lezioni possano indurre a successivi approfondimenti di una lingua che di per sé è piuttosto complessa.

e che ovviamente di cui si è tentato di dare dei brevi dettami giusto per introdurre a questo affascinante mondo dell'Antico Egitto e quindi questa complessa civiltà della Valle del Nilo, che ha dei codici di geometria espressiva ed esistenziale piuttosto particolari, e cui lo studio e l'approfondimento solitamente tende poi a fornire anche, diciamo, delle interessanti risposte su come pensavano e su come rappresentavano il mondo in cui loro ovviamente vivevano. Vi ringrazio nuovamente.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Vanessa Bilancetti, professoressa di sociologia politica e sociologia del territorio presso questa università. Presentiamo il corso di sociologia del territorio e partiamo da un assunto molto semplice per la sociologia del territorio. Quel che succede dipende da dove succede, come ha scritto il professore Giampiero Nuvolati. E questo assunto ci interroga su che cosa significa il territorio, lo spazio e il luogo nel quale accadono i fenomeni sociali e che quindi i fenomeni sociali si trasformano anche in base allo spazio nel quale avvengono e a loro volta trasformano lo spazio nel quale avvengono. Ed è questo il momento in cui si trasforma, si realizza ciò che noi chiamiamo il territorio. Andiamo a vedere quindi gli argomenti di cui parleremo in questo corso di sociologia del territorio. In prima istanza parleremo delle categorie.

categorie chiave della sociologia del territorio. Quindi studieremo le autrici e gli autori classici della sociologia generale e poi andremo a vedere come dalla sociologia generale siamo arrivati alla sociologia del territorio, prima di tutto una sociologia urbana, e quindi studieremo la scuola di Chicago. Dalla scuola di Chicago andremo a studiare la città industriale e le sue trasformazioni in città dei servizi, fino ad arrivare alle città contemporanee. Con le città contemporanee studieremo e analizzeremo la trasformazione della categoria di spazio nella globalizzazione e come oggi quella categoria di spazio è messa in crisi dalle trasformazioni della globalizzazione. In ultima istanza studieremo poi la sociologia dell'ambiente, una sociologia giovane e che ci pone di fronte a delle grandi questioni dei nostri tempi. Nella seconda macroarea di questo corso di sociologia del territorio andremo a studiare la città, lo spazio pubblico e la partecipazione. Prima di tutto, in questa macroarea andremo ad analizzare qual è la relazione tra ambiente e città e in che modo esiste l'ambiente dentro lo spazio urbano e soprattutto come le rivendicazioni e la partecipazione politica dei cittadini e delle cittadine nello spazio pubblico trasforma lo spazio urbano e richiede nuovo spazio, nuovo ambiente, nuovo spazio verde all'interno delle nostre città. Inoltre, in questa macroarea studieremo che cosa significa una città inclusiva e accessibile, soprattutto da un punto di vista di genere. E quindi cercheremo anche di innovare l'idea di città che abbiamo. Nell'ultima macroarea di questo corso andremo a studiare il concetto di gentrification, turismo e turistificazione. La gentrification è un fenomeno che ha trasformato i centri urbani delle nostre città. Andiamo ad analizzare come i quartieri operai delle nostre città si sono trasformati in quartieri ricchi, se non ricchissimi. Collegato a questo analizzeremo l'industria del turismo e di come questa si è trasformata nel corso del tempo e il processo di turistificazione, cioè quel processo che oggi porta milioni di persone a diventare turisti delle città o degli spazi rurali. Andremo quindi a studiare il turismo sostenibile e il turismo responsabile, attraverso dei casi studio e degli esempi per vedere come il turismo può prendersi cura dell'ambiente e della società. Il corso quindi vuole offrirvi degli strumenti per comprendere le categorie base della sociologia del territorio, della sociologia urbana e della sociologia dell'ambiente e in questo modo analizzare anche le trasformazioni del territorio, dei luoghi, degli ambienti e degli spazi rurali e delle città globali. Guarderemo probabilmente con occhi nuovi i luoghi che attraversiamo ogni giorno dopo aver studiato questo corso e in questo modo saremo più consapevoli delle città, degli spazi e dei territori che abbiamo intorno a noi. Quindi io vi auguro un buono studio e sono certa che questo corso potrà aiutarvi nella vostra formazione.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.

0: Amazing.
1: Really good.
2: Awesome.
0: Supportive.
3: Veramente perfetto.
4: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
5: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema della lezione è passaggio di mano nell'impresa Europa. Passaggio di mano non si può dire cessione dell'impresa, che l'impresa di per sé non si può cedere. D'altro canto, le imprese normalmente durano poco, ma possono durare millenni. Pensate un po' che c'è un'impresa in Italia che opera dall'anno 1000 ad oggi, sempre svolgendo la medesima attività. Vediamo gli argomenti. Continuazione dell'attività, cessione di azienda, cessione delle quote sociali di controllo e offerta pubblica di acquisto. Questi sono i temi di questa lezione. Continuazione dell'attività. Per costituire un'impresa, avviarla, ci vuole tempo, impegno, non sempre riesce. Sarebbe opportuno che le imprese riuscissero a continuare. Come? Ecco, vediamo come avviene. Valori aziendali incedibili per vincoli giuridici, licenze e autorizzazioni. Dicevo che è importante che l'impresa riesca a continuarsi anche quando il titolare decide di smettere, però ci sono degli ostacoli. Uno è quello per vincoli giuridici, licenze e autorizzazioni. Le licenze e autorizzazioni amministrative sono concesse dallo Stato, dagli organi pubblici a quell'impresa. Se cambia il titolare, l'impresa non potrebbe avere, uso il condizionale, vi spiegherò tra poco perché, non potrebbe godere di quell'autorizzazione e quella licenza, dovrebbe chiedere una nuova e non è detto che sia rilasciata. Oppure per vincoli economici, clientela, esperienze e posizioni di mercato. L'impresa nello svolgimento dell'attività ottiene di avere una clientela talvolta affezionata, questa clientela porta all'avviamento. Ci sono le esperienze del titolare. C'è una posizione di mercato, l'impresa occupa una posizione di mercato. Se dovesse cessare, tutto questo si perde. Come fare per evitare che ci sia questa perdita di valori, che non sono soltanto valori per il titolare, ma sono valori per la società in genere? I valori aziendali incedibili si esaurirebbero alla cessazione dell'attività. Se l'impresa cessasse la sua attività, questi valori, che di per sé sono incedibili, si perderebbero del tutto. Contendibilità di imprese, mercato della titolarità di imprese. Nel contempo, oltre a cercare di valorizzare, scusate il bisticcio delle parole, i valori dell'impresa che si perderebbero se l'attività dovesse cessare, ci sono anche altri soggetti che sono interessati a svolgere quella medesima attività e non la possono svolgere, talvolta proprio perché c'è presente quell'impresa che occupa una posizione di mercato. Quindi c'è un mercato delle imprese. E le imprese sono contendibili, cioè possono essere acquistate, anzi, usiamo un termine più preciso, acquisite, perché acquistare sembra che ci sia un contratto di compravendita, mentre normalmente non c'è. C'è un mercato della titolarità di imprese, di coloro che sono interessati ad acquisire attività già avviate e coloro.

titolari che magari sono disposti a cedere le loro attività. Acquisizione di società. Se l'impresa è esercitata in forma di società, per certi versi è più facile cedere l'impresa. Come? Cedendo le quote sociali. Se si cedono le quote sociali di una società, e come? Nella proprio la stessa cosa, ma come se cedesse l'impresa esercitata da quella società. Fusione, scissione, scorporo. Un'altra forma di, diciamo, di subentrare, succedere ad un'impresa è quando l'impresa, invece di essere ceduta, però è oggetto di trasferimenti, come per esempio nel caso di fusione. Abbiamo già visto in un'altra lezione, la fusione è l'integrazione di più società. Le imprese esercitate da più società si fondono tra di loro. Oppure può essersi una scissione. L'impresa esercitata in una scissione trasferisce una parte della propria attività ad altra società, oppure scorpora una parte del proprio patrimonio. Acquisto del controllo societario. Quando c'è un'operazione che riguarda una società, non solo si può acquisire l'intera partecipazione di quella società, ma in fondo se uno è interessato a gestire quella società, non gli interessa ad avere il 100% del capitale di quella società. Basta che abbia le azioni o le quote di partecipazione che gli consentono il controllo, quindi l'acquisto del controllo. Quadro d'insieme. Ho fatto qua un quadro di tutte le operazioni che possono riguardare diciamo, il passaggio di mano delle imprese. Quali vicende dell'impresa possono intervenire? Ci può essere lo scioglimento alla liquidazione e finisce lì. Se c'è lo scioglimento alla liquidazione, l'impresa gestita da un certo titolare cessa totalmente la sua attività. Però, come dicevo, in questo caso c'è la liquidazione, si vendono i beni, ma ci sono dei beni, meglio più che dei beni, dei valori che sono incedibili. Oppure l'alternativa c'è la prosecuzione dell'attività. Come? Attraverso la cessione di attività, il quadro sotto, o l'alternativa al mutamento della forma. L'impresa continua la sua attività in una forma giuridica diversa. Se c'è la cessione di attività, noi abbiamo due alternative. O viene ceduta l'intera azienda, oppure un ramo aziendale, uno dei rami aziendali. Se c'è il mutamento della forma giuridica dell'impresa, noi abbiamo la trasformazione, la fusione, la cessione. La prosecuzione dell'attività può avvenire oltre che con la cessione di attività e il mutamento della forma, anche attraverso le operazioni sulla partecipazione della società, nella società che gestisce quell'impresa, e quindi con la cessione del controllo di quella società. Se si tratta di società quotate in borsa, questa operazione avviene, e questa è la scelta preferibile e quindi indirizza il legislatore, attraverso l'OPA, cioè l'offerta pubblica di acquisto. Spunti di riflessione. A che serve subentrare nell'attività di altra impresa? Cessione di azienda. È il caso più semplice, quando viene ceduta all'azienda. L'azienda, vi ricordo, è costituita dei beni organizzati per gestire l'attività dell'impresa. Appunto, può avvenire la cessione di questa organizzazione. Circolazione di aziende, trasferimento della proprietà o del godimento. La circolazione di aziende avviene con il sistema del trasferimento della proprietà, un contratto di compravendita, o il trasferimento del godimento. Il godimento significa che può esserci l'usufrutto o l'affitto. Con l'usufrutto si cede il godimento dell'attività aziendale per un certo periodo di tempo, e rimanendo la titolarità dell'impresa in capo a colui che concede il godimento. Con l'affitto invece si concede il godimento dell'impresa come se fosse una sorta di locazione, ma locazione di un bene produttivo, e per questo si parla di affitto. Divieto di concorrenza. Quando c'è la circolazione di azienda si pone un problema di tutela da un lato di chi acquista l'azienda, dall'altro delle persone che sono interessate alla gestione della stessa azienda. C'è il divieto di concorrenza, nel senso, questo prevede la legge, nel senso che
chi trasferisce un'azienda oppure o la trasferisce, la concede in affitto o in usufrutto, ha il dovere di astenersi da compiere degli atti che impediscano a colui che ha acquisito questa azienda di avere il godimento pieno di quell'azienda, in particolare per quanto riguarda l'avviamento. Infatti, se il titolare dell'azienda, il cedente, dopo averla ceduta, intraprende un'attività che per l'oggetto o per il luogo è in concorrenza con l'azienda a suo tempo gestita da lui, è ovvio che l'acquirente dell'azienda, il cessionario dell'azienda, in realtà acquisisce tutto, ma acquisisce l'avviamento, perché se i clienti se si accertano che il titolare dell'azienda riprende l'attività con un altro nome, ma svolgendo la stessa attività, preferiscono continuare a rimanere con lui. Per questo la legge prevede il divieto di concorrenza. Successione ai contratti. Nell'azienda, detto che l'azienda è l'insieme di beni organizzati per svolgere l'attività di impresa, ma non ci sono soltanto beni in senso stretto, ci sono anche i contratti aziendali, cioè i contratti in forza dei quali l'attività di impresa viene esercitata. Mi riferisco in particolare ai contratti di lavoro, all'allocazione dell'immobile in cui si svolge l'impresa, i contratti con i fornitori, eventualmente con i clienti. Ecco, in tutti questi contratti aziendali, quando c'è un'operazione di trasferimento, di affitto o di usufrutto dell'azienda, subentra il cessionario dell'azienda, perché quelle sono, in realtà nell'azienda non c'è soltanto beni fisici, ma ci sono anche questi beni materiali, tra i quali i contratti. Rapporti di lavoro. Articolo 2112 del Codice Civile, mantenimento del rapporto di lavoro dopo la cessione. L'azienda è un'attività che si svolge normalmente con l'apporto di collaboratori che sono legati all'azienda stessa da un contratto di lavoro. Qual è la sorte di questi contratti? In linea generale, tutti i contratti aziendali proseguono, però i contratti di lavoro hanno una tutela speciale perché non c'è in gioco soltanto l'interesse del datore di lavoro a continuare a godere delle stesse prestazioni, ma c'è anche l'interesse dei lavoratori che dopo aver prestato attività a favore di un'impresa potrebbero vedere messa in discussione la loro attività eventualmente con un licenziamento. Per questo la legge, una legge che non soltanto una legge nazionale, ma una norma questa del 2112 che ha subito l'influenza la direttiva della Comunità Europea, dell'Unione Europea, perché bisogna tutelare i rapporti di lavoro di coloro che esercitano un'attività a favore, prestazione di lavoro a favore di un'impresa. Colui che acquista l'impresa talvolta può essere invogliato a fare piazza pulita, come si dice, e a ridurre il costo del lavoro licenziando i dipendenti. La legge nazionale e quella europea prevedono invece che i rapporti di lavoro devono proseguire dopo questa cessione dell'azienda. Azienda con più di 15 dipendenti, comunicazione preventiva all'organizzazione dei lavoratori. La cessione dell'azienda o le altre operazioni che riguardano l'azienda sono operazioni importanti che incidono sui rapporti di lavoro. La legge, in questo caso sia quella nazionale sia quella dell'Unione Europea, non chiedono che ci sia un parere, un consenso dei dipendenti, anche se ovviamente i dipendenti sono interessati alla nuova gestione che si apre con colui che succede alla direzione dell'impresa. La legge però prevede che ci sia un'informativa. Se si tratta di un'impresa con più di 15 dipendenti, per legge il titolare dell'impresa deve convocare le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, informarle della sua intenzione, quindi la sua intenzione, cioè prima di cedere l'azienda, deve informare le organizzazioni sindacali e deve aprire con queste organizzazioni sindacali un tavolo su cui si discute su che cosa succede nella cessione dell'azienda riguardo ai rapporti di lavoro. Attenzione però, c'è un obbligo di informativa, ma non c'è un obbligo di avere un'approvazione da parte dei dipendenti. L'impresa è il titolare dell'impresa e quindi è il titolare che decide
se cedere o non cedere l'azienda. Deve soltanto informare e, diciamo, aprire un tavolo di più che di trattative, di informativa per spiegare che cosa succederà, ma poi è libero di trasferire o no l'impresa. Non è necessario appunto il consenso, non è necessario il consenso né delle organizzazioni sindacali né dei singoli dipendenti, perché si tratta di un'operazione che, per quanto importante nei rapporti di lavoro, che però non deve essere, deve, diciamo, subire le decisioni dei lavoratori. Debiti dell'azienda, articolo 2560 del Codice Civile. Nell'ambito dell'attività di impresa è normale che ci siano dei debiti. Chi risponde di questi debiti? La legge, articolo 2560, prevede la responsabilità del cedente salvo consenso del creditore alla liberazione. L'imprenditore che nello svolgimento della sua attività di impresa ha assunto dei debiti è debitore nei confronti del creditore delle obbligazioni che ha assunto. Un debito che non viene meno con la cessione dell'azienda, perché anche se c'è la cessione dell'azienda, il rapporto obbligatorio intercorre sempre tra il creditore e l'originario un debitore. Ovviamente è possibile che il creditore consenta la liberazione del cedente, ma se non c'è la liberazione del cedente, il debito rimane a carico del cedente, non del cessionario, salvo alcuni casi che ora vedremo. È possibile stabilire l'accordo del cessionario come modalità di pagamento del prezzo. In taluni casi c'è l'interesse del cessionario dell'azienda di assumere su di sé i debiti pregressi dell'attività aziendale. Vi spiego perché. Pensate a un contratto di mutuo. Se l'impresa ha stipulato un contratto di mutuo con una banca, il mutuo, diciamo, che non sia ovviamente già stato pagato per intero, è un debito che deve essere pagato normalmente, ratealmente, semestralmente o annualmente. Orbene, il cessionario dell'azienda può avere interesse ad assumersi lui quel debito. Perché? Perché assumendosi quel debito diminuisce il prezzo di cessione. Supponiamo che il prezzo di cessione sia di 1.000 e che nell'ambito del bene aziendale c'è un debito di un mutuo di 600. Colui che si assume questo debito, il cessionario, darà al cedente non più 1.000, ma 1.600. Quindi può essere interesse del cessionario di accollarsi questo debito. Un altro caso in cui c'è l'interesse del cessionario di accollarsi i debiti riguarda il TFR, cioè il trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto è un debito che viene a scadenza nel momento in cui il singolo dipendente cui si riferisce il trattamento di fine rapporto cessa l'attività, cessa il servizio, può essere interesse del cessionario accollarsi il TFR in modo tale anche in questo caso diminuire il prezzo da pagare al cedente. Corresponsabilità del cessionario per debiti risultanti da scritture contabili e per debiti di lavoro. Abbiamo detto prima che i debiti dell'impresa e i debiti aziendali risponde il cedente. Tuttavia, in alcuni casi, il legislatore prevede che ci sia una corresponsabilità anche del cessionario, perché colui che ha concesso un credito a favore di un'impresa l'ha fatto anche in relazione all'attività che questa svolge, alle capacità di questa attività aziendale di ripagare lo stesso debito. La legge prevede in particolare che per i debiti risultanti da scrittura contabile e per i debiti di lavoro risponda anche, attenzione, il cessionario, indipendentemente dai rapporti che sono stati instaurati tra cedente e cessionario, il cessionario è solidalmente tenuto ad adempiere i debiti dell'impresa nei rapporti di lavoro e quelli che risultano in scrittura contabile. Ovviamente trattandosi di adempimento di un debito altrui, qualora sia chiamata a rispondere a queste obbligazioni, potrà rifarsi sul cedente. Responsabilità solidale tra cedente e cessionario dell'azienda, salvo liberazione del creditore. Si tratta di una responsabilità solidale
solidale, nel senso che risponde come se fosse anche

il cessionario responsabile, obbligato, ma è una responsabilità, diciamo, come in garanzia, quindi può richiamare a rispondere a sua volta di quanto dovesse pagare al terzo creditore. Il terzo creditore, tuttavia, può liberare il cessionario da queste obbligazioni. Outsourcing, esternalizzazione, dismissione di una funzione o servizio aziendale. Outsourcing, in italiano esternalizzazione. L'impresa svolge tutta una serie di attività per seguire il proprio obiettivo. Dalle cose più banali, per svolgere la propria attività ha bisogno di un servizio diciamo, di assistenza ai clienti. Ha bisogno di un servizio di pulizia del locale, ha bisogno di un servizio di trasporto delle merci. Tutte queste attività sono attività che possono diventare secondarie, nel senso che l'impresa può preferire concentrare la sua attività sulle cose più importanti. E allora, inizialmente, svolge tutti questi aspetti, questi settori dell'attività direttamente con propri collaboratori, ma poi successivamente può decidere di dismettere. Come attraverso outsourcing, esternalizzando una funzione o un servizio aziendale. Per affidamento ad altra impresa, prosecuzione rapporti di lavoro. Faccio l'esempio più banale, quello del servizio di pulizia. L'impresa, costituendosi, assume delle persone che svolgono la pulizia, tenere in ordine i locali. Ma a un certo punto decide che è più conveniente concentrarsi appunto su un settore più importante. E decide di affidarsi ad un servizio di pulizia, ad imprese di pulizia. È una scelta libera. Il legislatore, anche in questo caso, il legislatore italiano, anche in questo caso sulla base di indicazione dell'Unione Europea, prevede che però quando si dismetta in outsourcing, o se vogliamo dire in italiano, in esternalizzazione, l'attribuzione di questo servizio in appalto ad un'impresa esterna, questa impresa si deve far carico dei rapporti di lavoro, cioè i dipendenti che erano addetti a quel servizio interno dell'impresa hanno diritto, non l'obbligo, ma hanno diritto di essere assunti dall'impresa che ha assunto quel servizio. Per focalizzare l'impresa sul core business, è l'impresa che cerca di concentrare l'attività sulla cosa più importante, sulla prestazione più importante che sa rendere e altre cose secondarie, facciamo esempio prima. Il servizio di pulizia, il servizio di trasporto si affida ad imprese esterne. Questo è possibile, però diciamo, bisogna che ci sia anche una tutela dei collaboratori che in precedenza svolgevano quella stessa attività. Spunti di riflessione. Che vantaggio ha il cessionario ad accollarsi i debiti dell'azienda acquistata? Passiamo ad un altro argomento, cessione delle quote sociali di controllo. Dicevo che se l'impresa è esercitata in forma di società, non c'è bisogno di cedere l'azienda, perché qualcosa di equivalente si ottiene con la cessione delle quote sociali di controllo. Partecipazione ai beni di secondo grado, bisogna capire che oggetto la cessione è beni di secondo grado. Le partecipazioni sociali e anche l'intero capitale di una società significa che chi lo possiede è come se avesse i beni della società. Però bisogna capire che oggetto della cessione è in via diretta solo il bene, quota e azioni. Se io, azionista, anche al 100% di una società che è proprietaria di un immobile, cedo tutto il mio pacchetto azionario, vediamo poi che posso anche cederlo non tutto, ad un nuovo soggetto, non è come se io cedessi l'immobile che sta dentro la società. Perché in via diretta l'oggetto del contratto di cessione, del contratto di compravendita, sono le quote o le azioni. Importante tenere presente questo, perché questo è un errore che si fa soprattutto nelle piccole società, pensando che si acquisto le azioni di una società che possiede un immobile o possiede una certa azienda, è come se avesse acquistato. Non è proprio lo stesso. In via diretta, oggetto di questo contratto sono le partecipazioni, quote o azioni. In via indiretta, patrimonio sociale e potere di gestirlo.
Certamente in via diretta io acquisto il patrimonio sociale e il potere gestire, ma in via indiretta. Questo significa che il contratto di cessione di partecipazioni sociali non può essere stipulato come viene fatto, che ne so, se io devo comprare un immobile, vado dal notaio e stipulo un contratto in cui descrivo l'immobile perché è quello che acquisto. Se acquisto un'azienda, descrivo l'azienda. Se acquisto un immobile, descrivo l'immobile. Ecco, se però invece acquisto le quote di partecipazione in una società, titolare di un'azienda e proprietario di un immobile o di altri beni, non è proprio la stessa cosa. Devo, così dire, attrezzarmi anche dal punto di vista giuridico per fare in modo che io acquisisca davvero quello di cui, che è il mio obiettivo. Conseguenze giuridiche e economiche. In questa distinzione tra il bene di primo grado e il bene di secondo grado, il bene di primo grado sono le quote di partecipazione, il bene di secondo grado sono i beni che stanno dentro la società di cui ho acquisito le quote, sia pure di controllo intero capitale, sono delle differenze enormi. Contratto di acquisizione, operazione negoziata e competitiva. Si sente parlare talvolta che un certo imprenditore ha acquistato una società. In realtà non ha acquistato la società, ha acquistato le azioni o le quote di partecipazioni che rappresentano l'intero, molto spesso non l'intero, ma una quota importante del capitale di quella società. Questa operazione può avvenire in due modi, o con un'operazione negoziata. Se voglio acquistare il controllo di una società, mi rivolgo a chi ha il controllo di quella società, quindi è chiaro. Il 51% del capitale. Oppure può essere un'operazione competitiva, nel senso che mi rivolgo a tutti i soci di quella società, la società che chiamiamo target o l'obiettivo, e li invito a vendermi le loro quote. Lettera di intenti, due diligence. La cessione, il pacchetto di controllo di una società è un'operazione complessa. Non può essere fatta come si fa anche dopo lunghe trattative per acquistare un certo bene, sia pure importante, come può essere un immobile. Un'operazione complessa proprio per il fatto che, diciamo, l'oggetto diretto sono le quote di partecipazione e l'oggetto solo indiretto invece sono i beni costituenti il patrimonio di quella società. Normalmente inizia questa operazione con una lettera di intenti, cioè una lettera con cui si dichiara di essere interessati ad acquisire il controllo di quella società. Una volta che si è stipulato con le persone che sono interessati a cedere il controllo di quella società e quindi sono disponibili a stipulare questo contratto, non si stipula ancora il contratto di cessione, ma si fa quella che si chiama la due diligence, cioè si va a verificare cosa c'è esattamente dentro la società. Perché la società esercita un'attività di impresa, un'attività quindi che comporta contratti che vengono stipulati, debiti che vengono assunti, obbligazioni che rimangono inadempiute, tutta l'attività corrente di un'impresa. E allora bisogna accertare, io acquisto e so quello che c'è in quel momento, ma la due diligence mi consente di accedere, sempre col consenso di colui che è interessato a cedere il controllo di quella società, ai libri contabili, verificare in concreto che cosa succede dentro a quella società. Garanzie sintetico-analitiche. Per quanto la due diligence, questa operazione di controllo che normalmente colui che è interessato a acquisire il controllo fa compiere ad esperti, cioè dei professionisti che vanno a vedere in concreto qual è la situazione effettiva della società, anche se fatta benissimo, ci possono essere delle questioni che sorgono a posteriori. Perché l'impresa esercitata dalla società è un'impresa in attività, non è un'impresa morta, ferma, un'impresa in attività. L'impresa per la sua attività è tale da poter subire guadagni, nel senso che arrivano o diciamo, delle situazioni favorevoli, oppure può risultare che ci siano dei debiti. Pensate ad un'impresa di trasporto, per cui risulti che a seguito di un accertamento fatto dall'autorità giudiziaria l'impresa venga condannata, quindi l'impresa, la società che esercita quell'impresa, venga condannata a pagare per il risarcimento dei danni per
un

diciamo, qualcosa che è successo anche anni prima. Se io ho acquistato il controllo di quella società attraverso l'acquisizione, questa acquisizione, naturalmente mi trovo che il partito

si trova ad essere, ad avere un patrimonio della società diminuito o aumentato a seconda di casa. E allora nei contratti di cessione bisogna prevedere anche delle forme di garanzie che possono essere sintetiche, nel senso che chi ha stabilito di pagare un certo prezzo per acquistare una società in cui a seguito della due diligence il risultato che il patrimonio netto, cioè al netto tra l'attivo e il passivo, è di 1.000, se ci sono delle sopravvenienze, si chiama così, attive o passive, il prezzo, in caso di sopravvenienze attive, il prezzo può aumentare o può diminuire. Di quanto? Ecco, se ci sono garanzie sintetiche si fissa un importo complessivo, una sorta di plafond di tutela. Entro certi limiti le variazioni vanno a variare il prezzo. Oppure le garanzie possono essere sintetiche. Pensate che, diciamo, i dipendenti della società, alcuni dipendenti ottengano la condanna della società per pagare dei debiti retributivi. Se si sono fatte delle garanzie analitiche, si può prevedere che, per esempio, i debiti retributivi non possono eccedere una certa somma. Anche qua, se dovessero eccedere, si va a diminuire il prezzo. Ecco, queste sono cose che normalmente un contratto di compravendita che ha per oggetto un bene, chiamiamolo diretto, diciamo, non si pongono. Se invece si tratta di un bene indiretto, bisogna prevederlo. Contratto definitivo è anche un momento successivo del closing. Il contratto definitivo di cessione del pacchetto di controllo, che assicura appunto il controllo di una certa impresa, di una certa società, viene fatto il momento successivo e talvolta a seguito, diciamo, di ulteriori verifiche, e a questo punto si piega il closing, cioè la chiusura del contratto. Spunti di riflessione. Perché è importante concordare le garanzie nell'acquisizione di società? Altro argomento. Offerta pubblica di acquisto, OPA. L'offerta pubblica di acquisto è quando si intende acquisire il controllo di una società quotata in borsa. Interessi coinvolti nella cessione dei pacchetti azionari, azionista di controllo. Nel caso di acquisto di società quotate in borsa ci sono tanti interessi che vengono coinvolti. Innanzitutto gli azionisti di controllo. Badate, gli azionisti di controllo non è detto che siano quelli che cederanno il controllo, nel senso che nelle società quotate in borsa, vista la frammentazione delle partecipazioni azionarie, l'azionista di controllo è un soggetto che magari possiede soltanto uno o più soggetti che possiedono soltanto il 30%. Chi riesce a acquisire il 70% acquisisce il controllo e scalza dal controllo l'altro. Ecco, quindi diciamo, un interesse coinvolto è quello degli azionisti di controllo, cioè di coloro che in quel momento hanno il controllo sulla società, possedendo una quota che consente allora, in sede di assemblee ordinarie, di nominare gli amministratori. Azionisti di minoranza, e questi sono altri soggetti interessati. Gli azionisti di minoranza, che sono di minoranza, ma potrebbero essere di maggioranza dal punto di vista numerico. Perché sono interessati gli azionisti di minoranza, talvolta, come dicevo, di maggioranza dal punto di vista numerico, a un'operazione di cessione del controllo? Perché chi acquista il controllo in una società quotata in borsa lo acquista pagando qualche cosetta di più, si chiama premio di maggioranza, perché ottiene il controllo di quella società. Se ci sono 100 azioni, così un esempio. Chi acquista il 51% non paga il 51% del valore della società che acquisisce, ma è disponibile a pagarla un pochettino di più, non dico il 100%, perché in realtà con quel 51% fa quello che vuole la società, è come se ne fosse il padrone. E allora, quando ci sono le operazioni che interessano la cessione e il controllo della società quotata in borsa, oltre alle azioni di controllo, c'è un interesse molto importante, tutelato dalla legge, degli azionisti di minoranza, che talvolta sono numericamente molti di più di quelli di controllo. Nuovi soggetti di controllo. Ovviamente un altro soggetto interessato è colui che aspira a diventare il soggetto di controllo. Perché un soggetto è interessato ad acquistare pagando qualcosa di più di quello della quotazione di borsa,
le azioni

che gli consente di acquisire il controllo di quella società. Perché pensa, magari sbaglia, ma normalmente pensa bene, che acquistando il controllo lui sarebbe capace di estrarre più valore di quella società, quindi far funzionare meglio quella società. Società target. Naturalmente tra gli interessi coinvolti in un'operazione di cessione di pacchetto azionario c'è la società che è oggetto dell'acquisizione, perché non è un soggetto, quando uno acquista un bene, il bene acquistato non ha nessun rilievo. Qua abbiamo invece un bene attivo, è una società con propri amministratori, con un'impresa che svolge un'attività, con dipendenti, quindi c'è un interesse proprio della società che può essere divergente anche eventualmente rispetto alla cessione. Per questo lo vedremo tra poco. La legge si preoccupa di che la società esprima una propria posizione, nel senso di considerare l'acquisizione della società come un'acquisizione amichevole o ostile. Amichevole fatta nel senso della continuità dell'impresa, ostile nel senso del cambiamento radicale rispetto alla gestione precedente. Offerta pubblico di azioni quotate, sottoscrizione e vendite. Il discorso che sto facendo riguarda l'offerta pubblica di azioni di società che siano quotate in borsa. Se si tratta di società non quotate, la legge non che non se ne occupi, ma ci sono tutt'altri problemi. Qua invece c'è in gioco la quotazione di borsa, gli interessi che sono coinvolti nella quotazione di borsa. L'offerta pubblica può riguardare la sottoscrizione e la vendita di azioni, oppure l'acquisto o lo scambio. L'offerta può avvenire quando si offre in borsa di sottoscrivere azioni di nuova emissione o di vendere azioni già emesse. Oppure può avvenire attraverso l'acquisto o lo scambio. Se chi è interessato ad acquistare delle azioni oppure a scambiare le azioni con la società con altre azioni. Oggetto, azioni o altri strumenti finanziari quotati. E tutto questo riguarda le azioni o altri strumenti finanziari che siano quotati in un mercato regolamentato. Principi di disciplina. Solo titoli con diritto di voto. Siccome l'offerta pubblica d'acquisto riguarda l'acquisto del controllo e il controllo si esercita attraverso la partecipazione all'assemblea, tutto questo che stiamo vedendo riguarda le operazioni riguardanti azioni che abbiano diritto di voto. Se non hanno diritto di voto, non c'è bisogno di questa tutela particolare. Trasparenza dell'operazione. Un'altra regola, un altro principio è quello della trasparenza dell'operazione. L'operazione deve essere trasparente. Le quotazioni di borsa si svolgono tutti i giorni con sedute in cui si fissa la quotazione di borsa. È interesse dello Stato e dell'economia in generale che ci sia una trasparenza richiesta anche nelle operazioni per l'acquisizione con l'offerta pubblica d'acquisto. Contendibilità delle società quotate. Ma c'è anche un altro interesse dello Stato. Le società quotate non devono essere società che sono sotto il controllo di qualcuno e quindi che nessun altro possa impossessarsi. C'è un interesse alla contendibilità, cioè che possono essere acquistate. Ovviamente c'è la resistenza di coloro che hanno il potere di controllo di quella società e, come dicevo, molto spesso questo controllo si esercita con una partecipazione che non è per niente maggioritaria. Semplicemente, grazie all'assentismo in assemblea, consente sempre di nominare gli amministratori. Parità di trattamento degli azionisti. Gli azionisti in un'operazione di offerta pubblica d'acquisto devono essere trattati nello stesso modo. Non c'è distinzione tra soci di minoranza e soci di maggioranza, perché tutti sono trattati nello stesso modo. OPA obbligatoria totalitaria, chi superi il 30% al prezzo massimo nei 12 mesi precedenti. Chi supera il 30% di partecipazione ad una società quotata in borsa, riguardo sempre delle azioni con diritto di voto, è obbligato dalla legge a fare un'offerta pubblica di acquisto totalitaria. Devo offrire di acquistare il restante 100% a quale prezzo? Al prezzo massimo da lui praticato nei 12 mesi precedenti. È una cosa molto pesante.

Questo vedremo tra poco. Diciamo chi è interessato a acquisire il controllo cerca di evitare di fare questa offerta totalitaria, perché può essere che gli altri soci non accettino, però siccome l'acquistata, l'offerta deve essere fatta al prezzo massimo, il prezzo quindi massimo è quello anche normalmente superiore alla quotazione di borsa. Acquisto di concerto, aderente ad un patto, società e suoi amministratori. Il 30%, attenzione. Il 30% nelle società quotate è normale. Se si tratta di piccole imprese, però la legge prevede che sia lo statuto che fissi in quale caso scatta l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria. E lo statuto può prevedere, diciamo, un importo, una percentuale che va dal 25% al 40%. Però nelle società quotate importanti vige la regola del 30%. L'acquisto del 30% non va contato, va considerato soltanto chi acquista un singolo socio, ma se l'acquisto negli ultimi 2 mesi è stato fatto anche con il concorso di altre persone, ecco, questo è l'acquisto di concerto, perché hanno aderito a un patto, oppure la società e i suoi amministratori, quindi va considerato non soltanto chi in concreto ha acquistato le azioni, ma anche quelli che di concerto possa essere considerate come acquisto di concerto. OPA preventiva volontaria. Non c'è obbligo di OPA. Ho detto che l'acquisto con l'OPA obbligatoria è un acquisto che è molto costoso. Normalmente si cerca di evitarlo come diciamo, una via d'uscita fra la stessa legge. Perché se c'è stato un'OPA preventiva volontaria, cioè un'OPA fatta prima che un soggetto raggiunga il 30%, non c'è l'obbligo di OPA se chi abbia acquistato il 30% ha fatto un'OPA preventiva. Se chi supera il 30%, prima di raggiungere il 30%, ha già fatto un'OPA volontaria, non ha l'obbligo di acquistare, di fare un'offerta pubblica totalitaria, purché sia stata totalitaria o parziale su almeno il 60% del capitale. Sostanzialmente, chi supera il 30% di partecipazione a una società quotata e lo supera non attraverso singoli acquisti, ma lo supera attraverso un'offerta pubblica volontaria preventiva, o perché è fatta su totalità, sul 100% delle azioni, o su almeno il 60% del capitale, non ha l'obbligo di fare l'offerta pubblica totalitaria, ma soprattutto non ha l'obbligo a farla al prezzo a cui ha acquistato le ultime azioni, perché è lui che preventivamente ha deciso a quale prezzo acquistarle. Obbligo degli efferenti. Comunicare senza indugio l'intenzione di proporre l'OPA a Consob, società emittente e 2 agenzie di stampa. Chi fa un'offerta pubblica di acquisto, preventiva, successiva, deve fare, diciamo, delle comunicazioni, deve comunicare senza indugio la sua intenzione di proporre l'OPA alla Consob, cioè alla Commissione Nazionale per la Società della Borsa, a 2 agenzie di stampa. L'offerta deve essere irrevocabile. Promozione dell'offerta. Non oltre 20 giorni dalla comunicazione, quella che ha fatto alla Consob e all'agenzia di stampa, deve essere presentata alla Consob un documento di offerta approvato dalla Consob. Cioè entro 20 giorni è presentata l'offerta concreta irrevocabile. Pubblicazione dell'offerta sui giornali. Deve pubblicare l'offerta nei suoi elementi essenziali su alcuni quotidiani. Comunicato dall'emittente. L'emittente deve fornire ogni dato utile per apprezzare l'OPA. L'emittente, cioè la società target, ha degli obblighi informativi. Deve fornire innanzitutto un'informazione utile per apprezzare l'OPA, cioè perché coloro a cui è destinato si chiamano i soci oblati a cui è destinata l'offerta, siano in grado di valutare la convenienza dell'operazione. Poi deve esprimere una valutazione sull'offerta, cioè deve esprimere una scelta proprio formale. Quell'offerta è un'offerta amichevole o ostile? È amichevole nel senso che gli amministratori ritengono che la società possa continuare a operare anche in caso di acquisto da parte del socio, del terzo offerente, sulla stessa linea. Oppure ostile, nel senso che colui che ha fatto l'offerta intende stravolgere la società. Le due cose sono
ovviamente cose diverse che però devono, gli amministratori devono esprimere. Indicare gli effetti prevedibili su interesse dell'impresa e l'occupazione. In questo comunicato gli amministratori della società targa devono esprimere quali sono gli effetti prevedibili. Non so, sulla base del comunicato fatto dell'offerente, ci saranno effetti sull'occupazione, continuerà a tenere aperti tutti gli stabilimenti, che cosa pensano gli amministratori della società e così via. Passivity rule. L'emittente deve astenersi ai dati contrastanti con obiettivi dell'OPA. Il termine inglese, perché l'operazione pubblica d'acquisto non è un'invenzione italiana, è nata da esperienze soprattutto anglo-americane, passivity rule, cioè la regola della passività. L'emittente, cioè la società target, nel mentre è in corso l'offerta pubblica d'acquisto, potrebbe compiere degli atti ostili, quali l'esperienza, soprattutto straniera, che sono gli amministratori, aumentano gli stipendi ai propri dipendenti. Colui che acquista poi il controllo della società si trova con un carico per il rapporto di lavoro eccessivo. Oppure decidono di vendere uno stabilimento. Colui che ha fatto quell'offerta si trova che pensava di trovarsi certe cose e ne trova dell'altra. Perché qua non è come quando si fanno nel contratto di acquisizione di società, si indica che cosa si acquista. Lì si fa un'offerta. Talvolta può essere pure obbligatoria e quindi quel che si trova, si trova. E allora la legge prevede che l'emittente deve astenersi da compiere atti contrastanti con obiettivi dell'OPA. Fin dalla prima comunicazione, questo blocco di compiere atti che possono rendere più pesanti la situazione della società, sono obblighi, scattano fin dalla prima comunicazione, quando ancora non è partita l'offerta pubblica d'acquisto. Deliberazione dell'Assemblea. Ci possono essere degli atti, che aumentare la retribuzione ai dipendenti, che può essere un qualcosa necessario in base ai contratti di lavoro. In tutti questi casi sono atti che non può compiere l'amministratore o gli amministratori, ma possono essere eventualmente deliberati dall'Assemblea. Clausole di reciprocità, articolo 104 ter del testo unico sulla finanza, il TUF. I limiti a difesa dell'OPA sono inapplicabili. Talvolta ci sono operatori stranieri che intervengono per acquisire imprese italiane o viceversa anche. I limiti alle difese dell'OPA sono inapplicabili, sono via soggetto o scalatore non stato di appartenenza. Si vuole evitare che scalatori provenienti magari da paesi che non hanno questi controlli, queste limitazioni, approfittino dei limiti posti nella nostra legislazione. In questo caso, sempre sulla base di disposizioni dell'Unione Europea, opera la passivity rule, cioè il senso che la passivity rule opera a condizione reciprocità, sempre che lo scalatore sia soggetto, nel caso operasse nel suo paese, quelle stesse limitazioni. Quorum per assemblea il 30%. Quando ci sono operazioni che devono essere compiute, che possono apparire ostili, non, come dicevo, non possono essere decise dagli amministratori, ma devono essere rimesse alla delibera assembleare, che deve deliberare con un quorum qualificato, il 30%, anche se si tratta di operazioni ordinarie. Spunti di riflessione. Perché è prevista la passivity rule? Riepilogo degli spunti di riflessione. A che serve subentrare in un'attività di altra impresa? Che vantaggio ha il cessionario ad accollarsi i debiti dell'azienda acquistata? Perché è importante concordare le garanzie nell'acquisizione della società? Perché è prevista la passivity rule? E con questo è finita la trattazione degli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che altre indicazioni, soprattutto dei materiali, potete trovarle sul sito dell'università con riferimento a questo corso. Grazie.

Iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo di elementi di teoria dei grafi. Gli argomenti che andremo a trattare sono elementi di teoria dei grafi e tipi di grafi, come si passa dalla matrice delle adiacenze alla matrice delle relazioni e anche quindi cosa significa matrice delle adiacenze. Che cos'è un grafo pesato e i tipi di struttura di grafi e che cos'è un grafo regolare. Elementi di teoria dei grafi e tipi di grafi. Questo è fondamentale avere elementi di questa disciplina perché la maggior parte, se non tutti, i sistemi artificiali adattivi possono o debbono essere rappresentati tramite grafi. Una rete neurale non è altro che una topologia, cioè delle coppie ordinate di nodi con dei valori che connettono un nodo a ogni altro secondo specifiche proprietà. Proviamo quindi ad addentrarci in questo tipo di, come dire, corso elementare di teoria dei grafi, che non vuole essere altro che una breve e semplificata introduzione a un argomento che è molto più complesso. Diciamo innanzitutto, un grafo è un insieme di elementi, chiamati vertici o nodi o punti, legati insieme da archi o da spigoli. Un grafo G è una coppia BE. Vedete, G uguale VE. Stiamo dicendo, in altre parole, che un grafo non è altro che un insieme di nodi, chiamiamoli così per semplicità, possono essere chiamati anche vertici o punti, ma un insieme di nodi che sono connessi tra di loro da degli archi o degli spigoli. Vedremo dopo la differenza tra archi e spigoli. Comunque da legami, che possono essere di vario tipo. Ovviamente B, cioè che è il numero dei i vertici, deve essere una classe, primo, non vuota, cioè non può essere 0, ce ne deve essere almeno uno. Discreta, cioè va un certo numero intero di vertici, non può essere 4 vertici e mezzo, ma o 4 o 5. E un insieme di elementi, che so, questo insieme di elementi deve essere finito, cioè non può essere un grafo che ha un numero infinito di nodi, ma deve essere un finito, e questa classe finita di nodi sono i vertici del grafo. E invece è l'insieme di link, di legami del grafo, cioè una sottoclasse del prodotto cartesiano dei vertici, cioè quindi al massimo il numero degli spigoli e dei legami che connettono un nodo a ogni altro può essere V per V, cioè V quadro. Il grado o la valenza di un vertice è semplicemente dato dal numero di legami, okay, che contiene. Vedete qui nella figura un grafo generico. Questo grafo generico, vedete, indica dei vertici, sono quei tondini, quei punti blu che vedete distribuiti nel grafo, mentre i links, i legami, sono gli spigoli, i link che collegano un nodo a ogni altro. E come potete vedere, già in questo grafo si vede che ogni link è accompagnato da un numero. Questo numero è il peso col quale i due nodi in questione sono collegati. Ad esempio, se prendiamo questo nodo e questo nodo, vediamo che il loro legame è pesato con un valore che in questo caso è 0,90. Stiamo immaginando ovviamente che i valori dei pesi possano andare da 0 a 1 e quindi 0,90 è un legame abbastanza o molto forte. Allora, visto che abbiamo chiarito più o meno cos'è un grafo, cioè è un insieme di vertici e di spigoli, questo grafo è orientato, si dice orientato, se gli spigoli
sono considerati come coppie ordinate di vertici. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che se il vertice VI e VK, ok, è legato da un spigolo diverso di quello del vertice VKVI, allora il grafo orientato. Cioè, in altre parole, stiamo dicendo che un grafo è orientato se la relazione tra il nodo A e il nodo B è diversa dalla relazione del nodo B col nodo A. Ok? È come se ci trovassimo di fronte a una possibilità, cioè esistono due piazze vicine e sono collegate però da due strade a senso unico. Da una strada che ha un percorso si va da A a B, però per tornare da B ad A si deve fare un'altra strada. Questi sono due legami indipendenti. In questo caso il grafo si dice orientato. Ovviamente il grafo VE è non orientato se gli spigoli di questo grafo sono considerati come coppie non ordinate di vertici. Cioè, in altre parole, se VI e VK sono legati nello stesso modo in cui sono legati VK e VI. Sempre all'interno della nostra metafora, se le due piazze sono collegate da un'unica strada a doppio senso, per cui la lunghezza la fai da A a B o da B a A, è la stessa, per cui è una sola strada. In questo caso il grafo si dice non orientato. Proviamo a vedere un grafo orientato. Vedete qui a sinistra che esistono quattro vertici che abbiamo nominato A, B, C e D, e poi esistono dei legami. Questi legami, come potete vedere, sono sempre orientati. Per esempio, da A a B si può andare, ma da B ad A non si arriva direttamente. Inoltre, si dice che tra A e B il legame ha un peso, che poi vedremo che cosa significa, di tipo 7. Da B a C, invece, esistono addirittura due percorsi, le famose due strade a senso unico ciascuna. Con una si va da B a C, ed è quella che ha il peso 9, e con l'altra, quella che va da C a B, si fa il percorso inverso, che è pesato, in questo caso, con il valore 4. Questo è un grafo ordinato, come vedete, orientato anche, no? Perché vedete che ogni legame ha una freccia che indica la direzione, per cui in questo caso i legami si dicono normalmente archi. Questo secondo esempio ci mostra gli stessi nodi A, B, C e D, però con dei legami non orientati, per cui non è ordinato il grafo in certo senso, perché si può andare da A a B e da B a A con lo stesso legame, da B a C e da C a B sempre con lo stesso legame, con lo stesso spigolo. In questo caso il grafo è non orientato, ok? Quindi abbiamo visto due grafi con lo stesso numero di vertici. Nel primo caso, questo a sinistra, un grafo orientato, dove i legami sono indipendenti e hanno un ordine, per cui la relazione tra A e C è diversa dalla relazione tra C e A. Mentre nel grafo non orientato, la relazione tra A e C è la stessa della relazione tra C e A. In due parole, potremmo dire, il grafo è ordinato se la seguente equazione è rispettata, ed ecco qui la rappresentazione grafica, da VI si va a VK ma non si torna indietro. Nel secondo caso vedete l'equazione, le coppie di due nodi, comunque li si percorrano, sono equivalenti e quindi il legame viene rappresentato tramite un spigolo unico, no, senza freccia, cioè non orientato. Introduciamo adesso
dopo questa prima distinzione tra grafi orientati e non orientati, una seconda distinzione utile per la comprensione, diciamo, dei sistemi artificiali adattivi. Cioè, un grafo non orientato, quindi un grafo con connessioni, potremmo dire, simmetriche, un grafo non orientato è detto connesso per ciascuna coppia di vertici se esiste almeno un percorso P che lega VI con VK. È molto semplice in realtà. Guardiamo un grafo connesso. In questo piccolo schema vedete i nostri quattro vertici. Ora possiamo chiederci: esiste un nodo che non è percorribile, anche dal quale non si può arrivare anche a tutti gli altri? Ma prendiamolo a caso, B. Da B io posso arrivare ad A e a D. Da B posso arrivare anche a C. Quindi da B io posso arrivare a ciascuno dei quattro nodi. Stesso discorso lo posso fare con A. Da A posso andare a B, a C e a D. Nel secondo grafo che vedete abbiamo sempre le stesse proprietà. Cioè io posso andare anche da A a C, passando prima per B, poi per D e infine per C. Quindi in questi due esempi i grafi sono connessi perché esiste sempre un percorso che da un nodo qualsiasi mi permette di visitare tutti gli altri nodi del grafo. È ovvio che non è sempre così. Ecco due esempi di grafi non connessi. Voi vedete i nostri quattro vertici A, B, C e D. Questa volta la proprietà di connessione completa vale per A, vale per B, vale per C, però in ciascuno di essi io non posso, da ciascuno di essi io non posso raggiungere D, che è isolato, e da D non mi posso muovere verso nessun altro degli altri nodi. In questo caso, siccome D è isolato, la proprietà che abbiamo descritto sopra non viene rispettata. Quindi il grafo è disconnesso o non connesso. Questo è un altro esempio per dimostrare che i modi per rappresentare grafi disconnessi sono veramente tanti. Qui abbiamo che A e B sono connessi tra loro, che C e D sono connessi tra loro, ma non è possibile passare dalla coppia DC alla coppia AB e viceversa. Quindi in questo caso i due grafi sono disconnessi. Terza distinzione fondamentale per il nostro ragionamento: grafi ciclici e aciclici. Quando è che un grafo è aciclico? In un grafo nel quale non ci sono cicli chiusi, cioè percorsi composti di archi che hanno l'inizio e la fine nello stesso nodo. Cosa stiamo dicendo? Guardiamo la figura acyclic graph qui e guardiamo questo grafo semplificato. Come vedete, qui si può raggiungere un nodo soltanto in un modo. Vedete? Ogni nodo è raggiungibile in un modo. Non è possibile avere dei circuiti. Qui vedete una rappresentazione un po' più completa.